0: cartoline. Suoni, storie e colori di qualche estate fa. Un programma a cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis.
1: Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis
2: e Riccardo Bertoncelli.
1: Le nostre cartoline di oggi arrivano ancora dalla Francia, è stata già protagonista di una nostra puntata, e raccontano di un'estate luminosa o malinconica, a seconda dell'umore dei protagonisti. Un po' quel che succede nella realtà, se vogliamo. L'estate è la stagione dei sensi liberi, delle vacanze senza pensieri, ma può diventare anche un oppressivo luogo dello spirito per chi soffre di summertime blues, per citare quella famosa canzone che oggi non ascolteremo.
2: Cominciamo con la dolcezza di una sera di giugno in un luogo non identificato dove spira il voluttuoso profumo dei tigli. È una canzone famosa di Leo Ferré, ispirata a una poesia che Paul Verlaine, il grande poeta simbolista, scrisse quando era in prigione in Belgio. La sua fantasia volava molto alta oltre le sbarre e immaginava un'anima pura, un diciassettenne smanioso d'amore, che una sera di inizio estate iniziava il suo percorso nella bella stagione, inebriandosi di sensazioni provate per la prima volta con quella intensità.
1: La poesia di Verlaine si chiamava Roman. Ferré la trasformò in On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, intitolandolo con il verso d'inizio. È una canzone bellissima per un testo universale che vale per i 17 anni di Verlaine, di Ferré e di chi ci ascolta. Per una migliore comprensione del testo abbiamo scelto di farvela ascoltare in italiano nella felice versione dei Tête de Bois.

Ci sgargianti con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. Sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

0: Ci piacciono i contrasti, e così dopo le brezze, i tigli e le limonate di Paul Verlaine e Léo Ferré, ecco i malumori di un celebre signor No, Serge Gainsbourg, che ce l'ha con tutti, come sempre, e ce l'ha in questo caso con il tempo che passa, il tempo assassino lo chiama, e con l'estate che finisce portandosi via anche un amore che ha fatto come i fiori. Ha perso la sua linfa, ha perso il profumo. E alla fine tu cerchi di farmi credere che l'amore tornerà l'estate prossima, ma è fatica sprecata. Gainsbourg ha la luna storta e non ci crede.
1: La canzone si chiama Dépression au-dessus du jardin e la versione che vi proponiamo si trova su un album del 1981, Souviens-toi de m'oublier, ricordati di scordarmi, un album scritto e prodotto da Gainsbourg per l'amica Catherine Deneuve.

0: Nella canzone di Gainsbourg, la Deneuve cantava di settembre, fine estate. Léo Ferré di giugno, il dolce inizio.
1: Adesso invece passiamo all'estate piena, quella di agosto, il solleone bruciante, accecante, senza mezzi termini. Gilbert Bécaud l'ha cantata in una sua canzone che magari non è tra le più famose, ma è splendidamente incisiva, perché il testo racconta di una torrida giornata al mare e trova riscontro in un arrangiamento che rende proprio l'idea del sole a picco, del vento caldo, della felicità che investe i nostri protagonisti, lei e lui, in bicicletta verso la spiaggia.
0: La canzone è Plein Soleil 1964 con il testo di Maurice Vidalin e l'orchestra diretta da Raymond Bernard.

0: Gilbert Bécaud con questa cartolina del 1964, Plein Soleil. L'estate di agosto, dicevamo, al mare con il sole bruciante, il vento caldo, i sensi inebriati, non è solo fonte di ispirazione per Gilbert Bécaud, uno della vecchia guardia, ma anche per una bravissima cantautrice francese di tutt'altro ambito, avanguardia, musica provocatoria, 68 e dintorni.
1: Si chiama Brigitte Fontaine, ancora oggi un'icona dell'underground non solo francese, e fra le tante canzoni che ha scritto e registrato a partire dagli anni 60 c'è questa L'été, l'été, che fotografa in poche immagini forti le sensazioni di un pomeriggio estivo, di sabbia bianca accecante, il bosco che è caldo, l'erba tagliata, il vento che sa di muschio. E tutto questo stimola i sensi e si trasforma in energia pura. Brigitte urla a noi: io sono ancora viva.

0: E dopo l'été di Brigitte Fontaine siamo arrivati all'ultima cartolina di questa puntata, che viene dall'Alvernia, l'amatissima terra del più famoso Auvergnat fra tutti, Georges Brassens, ma per certi versi viene da Itaca, perché parla di un ritorno a casa nelle prime ore di un mattino d'estate, seguendo appunto le orme di Ulisse, il battistrada di tutti coloro che hanno viaggiato tanto per ritrovare la propria patria.
1: Faccio il pignolino, a dire il vero Ulisse non tornò a Itaca d'estate, così almeno ci dicono gli storici, così impiccioni da aver calcolato anche quello. Dall'Odissea sembra di capire che arrivò con i primi freddi d'autunno a Itaca. Ma i poeti hanno licenza di cambiare e Brassene è un grande poeta e qui canta di chi, felice come Ulisse, ha fatto un bel viaggio, ha visto 100 paesaggi e dopo infinite traversie ha ritrovato il suo paese. Un mattino d'estate, i versi dicono questo, quando il sole canta al vostro cuore, quanto è bello essere liberi.
0: Georges Brassens, heureux qui comme Ulysse, Sergio De Laurentiis
1: e Riccardo Bertoncelli
0: vi ringraziano per l'attenzione e vi augurano una buona continuazione.
2: Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Heureux qui comme Ulysse a vu son paysage. Et puis à retrouver à

sia ben chiaro che non penso alla casetta. Due locali, più servizi, tante rate, pochi vizi, che verrà quando verrà. Penso invece a questo nostro pomeriggio di domenica, di famiglie cadenti come foglie, di figlie senza voglie, di

si andrà, diciamo così, a fare l'amore. Non ho detto andare a passeggiare e nemmeno scambiarsi qualche bacio. Cara, dove si andrà? Diciamo così.

fanno coppie nostri simili quest'oggi per le scale dell'odore di penosi alberghi a ore, ma si sa, anche questo è l'amore. Certo è amore anche la fretta, tutto fibbie, lacci e brividi, farà nebbia gelata e sulle

Sara, dove si andrà? Diciamo così, a fare l'amore, l'hanno detto.

0: tenera è la notte, a cura di Corrado Antonini. Musica per orecchie sensibili, tra incanti sonori e tentazioni oniriche. Per amore della radio, con i suoni della notte. Tenera è la notte, tutti i giorni a 12:40.
1: Rete 2.

0: www.ilconcerto.ch.
1: Bentrovati da Barbara Tartari a questa nuova puntata di Concerto.ch. Oggi ci dedichiamo alla scoperta o alla riscoperta di Emil Frey, compositore svizzero che fu anche un brillantissimo e virtuoso pianista. Diciamo che la sua produzione musicale riflette le varie fasi della sua carriera che l'ha portato davvero in giro un po' per il mondo. Gli studi con Gabriel Fauré, e qui siamo a Parigi, l'amicizia con Enescu, e qui siamo a Berlino, l'attività didattica in Russia, quindi con varie influenze da Prokofiev a Scriabin, per arrivare ad una maturità tedesco-austriaca. Emil Frey compone per il pianoforte anche attraverso la lente del suo pianismo. Dicevamo, tecnica straordinaria, molta musicalità e una musica assolutamente ricca di idee. E partiamo dall'ascolto di questo disco che la pianista Luisa Splett dedica proprio alla musica per pianoforte di Emil Frey. Anche lei è una pianista che ha viaggiato moltissimo e lei stessa dice: questa musica è piena di idee e di influssi, lo abbiamo detto. Forse ogni tanto è difficile trovare una coerenza interna, ma sicuramente la musica pianistica è altamente idiomatica, quindi scritta appositamente per uno speciale suono o tecnica pianistica. Si percepisce il virtuosismo del suo modo di suonare nella maggior parte dei brani. E la cosa curiosa è che Emil Frey era solito suonare su pianoforti Bechstein ed è per questo che in questa registrazione Luisa Splett ha deciso proprio di interpretare la musica su questo tipo di pianoforte. Partiamo dalla Kleine Slavische Suite per pianoforte, opera 38. Qui capiamo l'influenza della musica slava, rumena, quindi l'influenza di Enescu. Ascoltiamo Preludium con Luisa Splett al pianoforte.

Luisa Splett al pianoforte in questo preludium dalla Kleine Slavische Suite per pianoforte, opera 38 di Emil Frey. Dicevamo, Emil Frey nei primi anni del Novecento si trasferisce a Parigi, studia in conservatorio, pianoforte e composizione, come dicevamo, con Gabriel Fauré e Charles-Marie Widor. E le sue composizioni cominciarono veramente ad essere pubblicate. Si trasferì poi a Berlino e grazie alla sua conoscenza con Enescu fu presentato alla regina Elisabetta di Romania. Un premio speciale al concorso Rubinstein di San Pietroburgo e Aleksandr Glazunov, che era in commissione in quell'anno, siamo nel 1910, lo raccomandò come compositore svizzero al Conservatorio di Mosca. E qui inizia il suo periodo russo. La sonata drammatica opera 27 fu composta proprio durante il suo soggiorno a Mosca. Scriabin e Medtner, che Frey conobbe durante questo periodo moscovita, erano soliti dare dei titoli alle loro composizioni e qui naturalmente si vede l'influenza su Frey: sonata drammatica. Trama ricca, densa, grandi difficoltà poste all'esecutore. Ascoltiamo il primo movimento, allegro, non troppo, ma appassionato.

fu costretto a tornare a Zurigo, dove gli fu affidato il compito di fondare una classe di pianoforte solistico al conservatorio. Così ritornò in Svizzera, a Zurigo poi rimase fino alla morte avvenuta il 20 maggio del 1946. Nel 1933 pubblicò un libro sulla tecnica pianistica, Il suonare il pianoforte reso consapevole. Era un trattato comprendente molti esercizi e nel decennio successivo fu spesso inviato per questo motivo a far parte di giurie di importanti concorsi internazionali come lo Chopin di Varsavia o il concorso di Ginevra. Il nostro percorso musicale si sposta su un'altra produzione discografica e andremo ad ascoltare una pagina per voce e pianoforte, il suo Lied Mainacht, Notte di Maggio. Lo ascoltiamo con Ruben Drohl, voce di basso, e Andrea Wiesli alla pianoforte.

Mainacht, notte di maggio, lead per voce e pianoforte di Emil Frey, che abbiamo ascoltato con la voce di basso di Ruben Droll e Andrea Wiesli al pianoforte. Si tratta di un disco del 2017. Oltre all'attività didattica al Conservatorio di Zurigo, Emil Frey continuò a suonare e soprattutto a comporre moltissimo. Alla sua morte lasciò infatti un catalogo di oltre 100 opere, principalmente naturalmente dedicate al suo strumento, ma anche molta musica da camera in varie formazioni, sia la musica vocale, come abbiamo appena ascoltato, musica corale, tra cui una messa, opere sinfoniche e concerti per pianoforte, violino e violoncello. E qui andiamo ad una pagina cameristica, ascoltiamo il duetto Zwiegesang da Wildbilder per violino e pianoforte in una versione per violoncello e pianoforte. Il violoncellista Jonas Krajenbühl, al pianoforte ancora Andrea Wiesli.

Zwiegesang da Weltbilder per violino e pianoforte, in questa versione per violoncello di Emil Frey. Abbiamo ascoltato al violoncello Jonas Krajenbühl e al pianoforte Andrea Wiesli. Passiamo ora alle sue variazioni su un tema ebraico. Sono l'opera 1, risale il 1905. Frey naturalmente è ancora poco più che un ragazzino, ancora alla ricerca della propria identità, della propria strada, ma già possiamo leggere questo suo linguaggio energico. Le ascoltiamo queste variazioni su un tema ebraico per pianoforte opera 1 di Emil Frey con Karl Andreas Colli al pianoforte.

Variazioni su un tema ebraico per pianoforte, opera 1 di Emil Frey, con Carl Andreas Colli al pianoforte, che andremo ora a riascoltare nel secondo movimento allegro appassionato dalla suite per pianoforte numero 4, opera 58. Sono 6 le suite che Frey scrive per il pianoforte, derivano tutte dai 24 pezzi per pianoforte in tutte le tonalità e il secondo movimento allegro appassionato dalla quarta suite per pianoforte ci riportano sicuramente al periodo moscovita e soprattutto alla scrittura di Sergei Prokofiev.

Abbiamo ritrovato Carlo Andrea Scolli al pianoforte in questo allegro appassionato dalla quarta suite opera 58 per pianoforte di Emil Frey. Joseph Lauber, come dicevamo, fu uno degli insegnanti di Emil Frey in quel periodo ginevrino così importante per lui. Joseph Lauber è ancora oggi oggetto di riscoperta e molti dei suoi lavori sono conservati negli archivi delle università e della biblioteca cantonale di Lausanne. L'ensemble Bayonnat ha scoperto proprio lì il suo quintetto su temi svizzeri, opera 6. Fu composto da Lauber quando cofondò nel 1899 l'Associazione dei musicisti svizzeri. Dedicò quest'opera a Karl Russ Suchard, il maestro cioccolatiere, bene sì, responsabile del successo mondiale di Milka e Suchard, che Lauber aveva conosciuto a Neuchâtel. Un quintetto articolato in quattro movimenti, di cui noi ascoltiamo il primo, allegro moderato, con l'ensemble Bayonnat.

Ensemble Bayona in questo allegro moderato dal quintetto su temi svizzeri per pianoforte, due violini, viola e violoncello in fa maggiore opera 6 di Josef Lauber. E da questo quintetto su temi svizzeri concludiamo il nostro percorso ascoltando anche lo scherzo, danzante, leggero, vivace, una melodia elaborata riccamente e accompagnata da un ritmo motorico che diventa poi dolce e tenero nel trio centrale.

0: Ensemble Bayona che conclude il nostro percorso musicale con questo scherzo dal quintetto su temi svizzeri per pianoforte, due violini, viola e violoncello in fa maggiore di Josef Lauber. Dunque ci salutiamo ringraziandovi per essere stati con noi, ringraziando Alissa Nembrini per la sua programmazione. Da Barbara Tartari, buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ad agosto i libri di Nero su Bianco si leggono alla radio. Assieme a Rachele Bianchi Porro, Moira Bubola, Andrea Fazzioli, Claudio Visentin e Michele Serra, conosceremo scrittrici e scrittori che hanno fatto parlare di loro in modi molto diversi. Perché apprezzati dalla critica, perché ignorati con i loro primi libri, o perché magari hanno percorso strade poco battute da altri. I libri di Nero su Bianco, un viaggio tra i generi, a cura di Moira Bubola. Da lunedì a venerdì alle 17:35, in K.
1: Rete 2.

et désolé, des fois triste, affligé, encore revenu et reparti.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno e benvenute e benvenuti all'ascolto da parte di Andrea Fazioli. Siamo pronti a passare insieme questa giornata, questa mattinata su Rete 2. Sono le 6, passati da una manciata di secondi. Benvenuti dunque di nuovo all'ascolto. Cominciamo come sempre con la musica. Beh, avete ascoltato musica finora, ma questa è la musica della scaletta del mattino, quindi musica diversa. Come sempre intrecceremo brani di cantautori e poi brani tratti dalle colonne sonore dei film e anche dei brani jazz. Oltre alla musica, naturalmente anche le parole, e in particolare in questa prima mezz'ora la rassegna stampa che presenterà le pagine di attualità dei quotidiani, gli editoriali, le opinioni che si intrecciano da un giornale all'altro e i titoli principali. Le prime pagine, cominciamo proprio con le prime pagine dei quotidiani della Svizzera italiana, il Corriere del Ticino e la Regione. Vediamo i titoli e delineo anche il contenuto degli editoriali che poi leggeremo fra poco. Dunque, sul Corriere del Ticino il titolo principale è dedicato alla situazione internazionale: Ceuta, UE sotto pressione. Domani un summit per discutere sul modo di affrontare le crisi come quella dell'exclave spagnola. Intanto in Svizzera si scalda il dibattito sull'inasprimento delle norme per la concessione dell'asilo. Ceuta, UE, Unione Europea sotto pressione, dunque il titolo. Domani i capi di Stato europei parleranno di sostegno alla Spagna e di cooperazione con il Marocco, ma anche della possibilità di reintrodurre controlli temporanei alle frontiere interne. La città intanto è profondamente segnata e continua la conta dei morti, 88 i corpi finora recuperati lungo la costa spagnola, secondo le forze di sicurezza. Intanto in Svizzera si scaldano le discussioni sull'inasprimento delle norme sulla concessione dell'asilo. Questo si legge nel sommario del titolo principale sul Corriere del Ticino. Al centro della pagina invece un fototesto con un secondo titolo. La fotografia ritrae dei giocatori dell'associazione calcio di Lugano. I bianconeri non perdono un colpo, questo è il titolo. Il Lugano vince anche a casa del Grasshoppers e fa 4 su 4 fra Super League ed Europa, questo è il titolo. E c'è un titolo sportivo anche in taglio basso: trionfo rosso crociato agli europei del Ceneri, mountain bike, 6 ori, 7 argenti e 3 bronzi per un totale di 16 medaglie. La Svizzera ha trionfato agli europei di casa. L'editoriale di Marcello Pellizzari invece riguarda le profezie sulla piattaforma Polymarket, che prevede il futuro di eventi dedicati sportivi, politici, qualunque tipo di evento, e è una piattaforma che induce molte scommesse e a volte poi influisce anche sull'andamento degli eventi stessi, ma questo lo vedremo fra poco, così come vedremo fra poco anche l'editoriale di Roberto Antonini dedicato proprio alla crisi dei migranti in Spagna. Invece sulla Regione i titoli sono dedicati alla politica cantonale: Lega UDC cala il sipario sull'alleanza cantonale. Questo è il titolo principale. Dopo le dimissioni di Zali, i leghisti socchiudono la porta, ma i democentristi la sbattono subito. Piccaluga frena per le federali e dichiara: non siamo disponibili alla carte, nel senso, se non si vuole l'alleanza per le cantonali, allora non saremo disponibili nemmeno per le federali. E poi un titolo in taglio centrale con una foto che riepiloga gli eventi del primo d'agosto nel Canton Ticino in particolare, e il titolo è «La Svizzera come un campo scout». È una citazione dei discorsi. I consiglieri Pfister e Keller-Sutter hanno parlato in Ticino di identità e responsabilità. Uniti, liberi e fiduciosi nella diversità elvetica, da Mendrisio all'Alta Valle di Blegno, le allocuzioni hanno riportato ai giorni nostri, attualizzandolo, lo spirito del patto federale, uno per tutti, tutti per uno. E quindi ci sono i discorsi, insomma, dei riassunti dei discorsi tenuti nelle varie località del Canton Ticino. E una pagina poi li riporta: Karin Kell-Sutter, Martin Pfister, ma anche Marina Carobbio Guscetti, Niccolò Castelli, Pierluigi Tami, Alain de Rémy, Daria Lepori e Marco Chiesa. Questi i discorsi che sono che sono stati riassunti nella pagina Il Fatto del Giorno sulla Regione. Segnalo ancora sulla Regione l'intervento, che parte in prima pagina, per quello lo segnalo, di Francesco Sottobosco, che non è l'editoriale ufficiale, che invece leggeremo fra poco, e quindi dico due parole sull'intervento di Sottobosco, che riguarda pure la politica ticinese e gli eventi accaduti quest'estate. E dice: credo che bisognerebbe interrogarsi per bene su come ci sia arrivati a certi punti e cosa doveva funzionare non l'ha fatto, come si possono mettere in atto meccanismi che impediscano il ripetersi di certe cose con tanta facilità. La fiducia dei cittadini la recuperi con azioni concrete che dimostrino una cosa semplicissima: giochiamo tutti con le stesse regole. Tutte le costituzioni moderne, scrive Sottobosco, sono state scritte da chi ha sperimentato sulla propria pelle i distruttivi effetti dell'eccessiva concentrazione di potere, e tutte pongono dei metodi per limitare questa concentrazione. È evidente, conclude l'articolista della Regione, che qualcosa da noi si è inceppato e non funziona più. Servono dei correttivi. Alcune costituzioni prevengono l'eccessiva concentrazione di potere in un modo molto semplice, limitando il tempo a disposizione per concentrarlo. È ora di pensarci seriamente. Ci serve un limite di 2 mandati, altrimenti teniamoci l'ancien régime. Così Francesco Sottobosco sulla Regione. Abbiamo visto dunque le prime pagine, ora musica e poi gli editoriali.

E questo era un brano del gruppo Los Lobos, un brano tratto dall'album La Pistola y el Corazón, vincitore nel 1989 di un Grammy Award per il miglior album messicano-americano, latino-americano, per la miglior performance musicale latino-americana. Los Lobos, dunque, ci portano alle 6 e 9 minuti. Vediamo gli editoriali sui quotidiani della Svizzera italiana. Sul Corriere del Ticino, dicevo, Marcello Pellizzari parla di Polymarket, questa piattaforma di scommesse, per semplificare, anche se poi anche la definizione è una questione. Comincia col raccontare l'episodio del militare statunitense che ha partecipato alla pianificazione del blitz per catturare Nicolás Maduro e già che c'era ci ha scommesso sopra incassando oltre $400,000. Lo scorso aprile il militare in questione è stato incriminato dai procuratori. Ma questo non è un fenomeno isolato. Polymarket è una piattaforma che si basa sul concetto di prediction market o mercato predittivo. Gli utenti possono scommettere denaro reale sull'esito di eventi futuri, elezioni politiche, partite sportive, decisioni economiche, fenomeni culturali, qualsiasi cosa, purché riassumibile in una domanda binaria, sì, no, e con un esito verificabile. Nel suo editoriale Pellizzari specifica anche il concetto di profezia che si autoavvera. L'esempio più utilizzato è quello della corsa agli sportelli. Per quanto solida, una banca non riesce a contenere le voci secondo cui stia per fallire, con il risultato che i correntisti si precipitano in massa per ritirare i depositi e la banca, fallisce. La previsione in questo caso non descrive il crollo, ma lo produce. E poi cita anche Christopher Nolan, il regista che in Interstellar presenta il personaggio di Cooper, precipitato oltre l'orizzonte degli eventi, che trasmette alla figlia i dati che un domani consentiranno all'umanità di costruire la struttura in cui si trova. Causa ed effetto coincidono in un anello in cui non c'è inizio e non c'è fine. E tornando alle piattaforme come Polymarket, esse si nascondono dietro alla cosmesi linguistica, sfruttando il vocabolario e affermando che no, quelle presenti nel menu non sono vere e proprie scommesse, ma contratti su eventi. È facile intuire perché così facendo possono aggirare le leggi sul gioco d'azzardo. Marcello Pellizzari conclude spiegando come, aggregando le aspettative di migliaia di persone, si ottengano stime spesso più accurate dei sondaggi e delle analisi degli esperti. Ma perché una macchina della verità funzioni, sono necessarie alcune condizioni. Innanzitutto nessuno deve barare. E poi alla fine bisogna sapere che cos'è accaduto davvero, infine la macchina deve restare fuori dalla storia che racconta. E questo è il problema. Chi sa prima degli altri e in più può mettere mano all'esito, contribuisce a far accadere ciò su cui ha puntato. Questo era l'editoriale sul Corriere del Ticino. Leggiamo anche quello sulla Regione. Roberto Antonini scrive che, usa l'espressione tra virgolette perché è quella usata da Giorgia Meloni, l'invasione dell'Europa da parte di decine di migliaia di migranti, questo tra virgolette, a Ceuta in Spagna, è durata meno di 48 ore. Ciò nonostante la prima ministra italiana aveva subito annunciato la sospensione dell'accordo di Schengen, la libera circolazione, con controlli alle frontiere aeroportuali per i voli provenienti dalla Spagna. Tutto questo in pieno rush turistico estivo. Una misura priva di logica. I migranti arrivati nell'enclave africana non hanno alcuna possibilità di imbarcarsi su voli diretti verso Roma o Milano. La mossa italiana ha assunto, scrive Antonini, i contorni di una vera e propria farsa, una spremuta ideologica e politica da offrire all'elettorato e all'alleato americano in un tentativo di riavvicinamento con Donald Trump. Pedro Sanchez, infatti, disturba e molto, anche se il suo potere vacilla per una serie di presunti scandali, i risultati economici da lui ottenuti sono spettacolari. Gli avversari interni rosicano, quelli esterni attaccano a colpi di fake news e manipolazioni. Così scrive Roberto Antonini sulla Regione, il quale poi aggiunge che la crisi di Ceuta suscita naturalmente una ridda di ipotesi. Sanchez denuncia le reti criminali, non vuole alienarsi i rapporti con Rabat, tuttavia testimonianze raccolte sul posto dal New York Times indicano che numerosi migranti sarebbero stati incoraggiati a varcare a nuoto o a piedi la frontiera da agenti marocchini. Il tempismo non sembra casuale. L'afflusso massiccio di migranti è avvenuto all'indomani della visita molto amichevole di Sanchez ad Algeri, da cui la Spagna, in seguito alla guerra in Ucraina, importa grandi quantità di gas.
Molti dunque gli interessi in gioco, conclude Roberto Antonini. Certo è che gli allarmi frastornanti per la presunta emergenza profughi contrastano con i silenzi e l'inazione europea e mondiale per la madre di tutte le emergenze, e cioè quella climatica.

Sole sorbe le nespole amare, un grande classico della canzone partenopea, interpretato da Peppe Servillo con il Solis String Quartet. Vediamo l'editoriale sul Corriere della Sera firmato da Giuseppe Sarcina. Per la 38esima volta, scrive all'inizio, e conteggio per approssimazione a cura della CNN, per la 38esima volta dunque Donald Trump annuncia che l'accordo con l'Iran è praticamente pronto e per la 38esima volta da Teheran rispondono che non c'è alcuna intesa. Nel frattempo non si capisce se e come i negoziati stiano proseguendo, mentre invece continuiamo a vedere le immagini dei bombardamenti da una parte e dall'altra che si mescolano a quelli in arrivo da Ceuta. Guerra e crisi umanitarie non vanno in vacanza. Così Giuseppe Sarcina, il quale spiega che da 5 mesi Trump oscilla fra l'impulso di radere al suolo il regime degli Ayatollah e una razionale apertura alla trattativa. Talvolta anche nella politica internazionale valgono le regole della fisica, due spinte contrapposte e di uguale intensità producono lo stallo, la paralisi. E per la prima volta anche l'amministrazione appare così incerta, così divisa. Ora è sempre più diffusa, a torto o a ragione, un'altra sensazione: Trump in realtà non sa che cosa fare. I sondaggi riflettono la sfiducia crescente dell'opinione pubblica. Secondo Gallup, l'istituto statistico più autorevole degli Stati Uniti, solo il 37% degli americani approva l'operato del presidente, peggio di lui soltanto Nixon a pochi giorni dalle dimissioni per lo scandalo Watergate. Insomma, credibilità in caduta libera, perché probabilmente, scrive Sarcina, aveva ragione Abraham Lincoln: può ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre, ma non può ingannare tutti per sempre. E quindi c'è preoccupazione da parte di Trump per le elezioni di midterm del 3 novembre. Ci sarebbero solo due possibilità a questo punto, secondo Sarcina. La prima è offrire una qualche compensazione ai Pasdaran, non un vero pedaggio su ogni nave in transito, ma una formula che gli somigli. Sarebbe una sconfitta bruciante per le regole del diritto internazionale, l'ennesima purtroppo. Le monarchie del Golfo però sono sostanzialmente favorevoli. La logica di Teheran è quella del racket, tuttavia per il momento è meglio pagare che restare con le petroliere ferme e i magazzini intasati dalle merci. In prospettiva, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, cioè le monarchie più importanti, stanno già costruendo rotte alternative per trasportare il greggio, i fertilizzanti, le materie prime e il resto senza passare da Hormuz. L'altra strada chiama in causa noi europei, scrive Sarcina. Vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni. L'assalto dei migranti marocchini all'exclave spagnola di Ceuta, con decine di morti in mare, sta intossicando i rapporti all'interno dell'Unione Europea, in particolare tra Roma e Madrid. Senza contare il sospetto che Washington abbia incoraggiato il governo del Marocco a dare il via libera a questi disperati. In ogni caso c'è stallo, perché c'è un problema in Europa: nessuno vuole il proseguimento del conflitto, nessuno vuole schierare subito la marina militare senza aspettare una tregua, nessuno vuole pagare il pedaggio ai Pasdaran. D'accordo su tutto. Ma che cosa rimane allora? Certamente sarebbe illusorio attendersi una iniziativa dell'ONU, secondo Sarcina. Cina e Russia osservano con soddisfazione gli Stati Uniti dibattersi affannosamente nella trappola di Hormuz. Resta un'ultima domanda: i leader europei sono in grado di mettere sul tavolo una proposta seria di mediazione, vale a dire uno schema diverso dal memorandum firmato da Stati Uniti e Iran lo scorso 17 giugno? È difficile, però c'è un precedente. Nel 2015 Francia, Regno Unito e Germania contribuirono all'accordo sul controllo del nucleare iraniano, questa volta potrebbe inserirsi anche l'Italia. Questo l'editoriale di Sarcina sul Corriere della Sera.

Abbiamo ascoltato un brano del cantautore romano Alessandro Mannarino dal suo album d'esordio Bar della Rabbia del 2009. Proseguiamo la nostra rassegna stampa. Abbiamo letto prima un editoriale dalla prima pagina del Corriere della Sera e sull'ultima pagina c'è invece la rubrica di Aldo Grasso a fil di rete. Aldo Grasso spiega che domenica, oltre ai risultati delle amichevoli, i TG sportivi hanno raccontato anche la rinuncia della FIFA al progetto di privatizzare i mondiali con l'appoggio della famiglia Trump. È troppo forte l'opposizione della UEFA, pronta a boicottare le competizioni FIFA. Senza le nazionali europee, il mondiale perderebbe gran parte del suo prestigio sportivo e di conseguenza del suo valore economico. Si parlava di Trump prima nell'articolo di Sarcina per quanto riguarda l'Iran e si parla di Trump anche per quanto riguarda il calcio. È onnipresente il presidente degli Stati Uniti. E qui Aldo Grasso riflette a partire anche da Franco Baresi, il giocatore bandiera del Milan, morto nei giorni scorsi, simbolo di un calcio in cui contavano prima il gioco e poi gli affari. Mi sono chiesto, scrive Grasso, ma chi è davvero Gianni Infantino? Non è soltanto il presidente della FIFA, è una categoria dello spirito, potremmo chiamarla appunto infantinismo. La convinzione che tutto debba essere ingrandito, dilatato, monetizzato, più squadre, più partite, più sponsor, più cerimonie. Così il calcio da rito popolare si è trasformato in una piattaforma globale nella quale il pallone rischia di diventare un dettaglio. I giocatori sono asset finanziari, i tifosi consumatori, i mondiali un prodotto da spacchettare e vendere, come una serie TV. Se una competizione funziona, perché non moltiplicarla? Infantino ha soprattutto il dono dell'ubiquità istituzionale, riesce a trovarsi sempre accanto al potente di turno. E con Trump il rapporto sembra essere quello fra due imprenditori che discutono di un nuovo format, più che tra un capo di Stato e il presidente della FIFA. Parlano la lingua del gigantismo, quella che confonde la quantità con la qualità. Il rischio è che l'infantinismo diventi un modello contagioso. Come dimenticare il progetto della Superlega, il campionato privato immaginato dai 12 club più ricchi, blasonati e non di rado più indebitati d'Europa. Secondo Grasso, se si vuole rifondare il calcio italiano in particolare, bisogna restituire ai ragazzi il piacere di rincorrere un pallone, bisogna recuperare lo spirito incarnato da Franco Baresi e allora dobbiamo guardarci dall'infantinismo, perché il problema non è soltanto Infantino, è l'idea che nello sport come altrove crescere significhi sempre e soltanto business.

0: Francesca Pozza è professore alla SUPSI in geomorfologia applicata ed è responsabile del centro competenze cambiamento climatico e territorio. È stato insignito del premio della Facoltà di Geoscienze e Ambiente dell'Università di Losanna per la tesi di master nel 2008 e di dottorato di ricerca nel 2012. Nel 2008 viene inoltre insignito del prestigioso premio A.F. Scheffli dall'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali. Cristian Scapozza commenta i fatti dell'attualità al microfono di Andrea Fazzioli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Maria Armanda Trezzini. Stati Uniti e Iran riprendono oggi i negoziati su Hormuz e il nucleare. L'ha annunciato Trump, mentre Teheran sostiene di essere vicino a un accordo con l'Oman sulla gestione del passaggio marittimo. La notizia ha fatto calare nettamente il prezzo del petrolio. Cresce l'emergenza incendi nella contea americana di Spokane, al confine con il Canada. È già bruciata un'area densamente abitata di circa 30 km quadrati, metà della superficie di Lugano. Gli sfollati sono 60.000, i soccorritori mobilitati più di 4.000. In Francia è stato arginato il rogo della Gironda. Decine di migliaia di persone potranno rientrare a casa anche in altre zone. In Grecia l'allerta resta invece alta. Vicino ad Atene due piloti sono morti nella collisione dei loro elicotteri durante le attività di spegnimento. Dopo l'invasione di clandestini a Ceuta, l'Italia ha reintrodotto i controlli alle frontiere con la Spagna. Il nuovo premier britannico Burnham ha inasprito la sorveglianza sulla Manica. Domani si riuniranno i ministri dell'interno dell'Unione Europea. Madrid rassicura che tutti i migranti irregolari sono stati rimpatriati. In poche ore nella ex clave spagnola erano approdate oltre 73.000 persone. Durante la traversata almeno 72 sono morte e più di 1.000 sono rimaste ferite. In Ungheria il Danubio è in secca. Per fare fronte alla crisi idrica, il governo ha introdotto una serie di norme di emergenza per ridurre i consumi e garantire l'approvvigionamento energetico. Il servizio del nostro collaboratore Fabio Turco.
3: I 5 giorni più critici per l'Ungheria dal punto di vista climatico. Così li ha definiti il primo ministro Peter Magyar, commentando una situazione che si fa di ora in ora sempre più difficile. Le temperature di questi giorni, intorno ai 40 gradi, hanno causato una crisi idrica senza precedenti. Il Danubio, principale corso d'acqua del paese, è sceso sotto la sua soglia critica. Tra le conseguenze più gravi, l'impatto sulla centrale nucleare di Pax, che da sola copre quasi la metà della produzione elettrica nazionale. Nel weekend è stato avviato lo spegnimento totale dei reattori, che diventa obbligatorio per ragioni di sicurezza quando il fiume non garantisce più acqua sufficiente al raffreddamento. È la prima volta che accade in 44 anni di funzionamento dell'impianto. Il governo intanto ha adottato alcune norme di emergenza. È entrato in vigore un decreto che, in caso di necessità, prevede la disconnessione forzata dalla rete elettrica dei grandi consumatori industriali. Inoltre, da oggi, il traffico ferroviario merci è sospeso nella fascia di picco tra le 17 e le 22, mentre i dipendenti pubblici lavoreranno da casa per i primi 3 giorni della settimana. Per far fronte alla crisi, l'Ungheria sta importando elettricità in misura superiore alle previsioni da Austria, Slovacchia e Ucraina. Tra tante notizie negative, una positiva. Nella giornata di sabato, i consumi si sono attestati su livelli inferiori alle attese. Uno spiraglio di speranza per una settimana che si preannuncia molto difficile.
2: Caldo e siccità che affliggono gran parte dell'Europa centrale hanno importanti ripercussioni anche alle nostre latitudini. Il Lago Maggiore sfiora i minimi storici. Marcello Ierace.
4: Si è passati in meno di 2 mesi da 193,77 metri agli attuali 192,23, oltre 1,5 metri in meno.
5: Il Lago Maggiore si trova a livelli molto molto bassi, siamo vicini ai minimi storici della regolazione del lago, che è stata raggiunta nel 1976 o nel 1990, dove c'erano stati eventi di siccità prolungata simili a questi.
4: Andrea Salvetti, dell'ufficio cantonale dei corsi d'acqua, quali sono le conseguenze immediate con un lago così basso?
5: Problemi alla navigazione per l'entrata e vitale delle barche, problemi legati alle temperature delle acque che sono particolarmente elevate in questi giorni e in queste settimane proprio per questa prolungata canicola, e poi in generale problematiche che possono interessare anche la fauna ittica.
4: E poi c'è la proliferazione dei cianobatteri. E il problema è che per le prossime settimane non sono previste precipitazioni di rilievo, come ci conferma Guido Della Bruna di Meteo Svizzera.
6: Anche per le prossime due settimane avremo un tipo di tempo che resta tendenzialmente quello, quindi avremo ancora qualche fenomeno temporalesco. Questo potrà influire sul livello dei piccoli corsi d'acqua, ma avrà scarsissimi effetti sui grandi fiumi e soprattutto sul livello dei laghi.
2: Oggi in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato con temporali isolati, soprattutto in montagna e nel pomeriggio, massime sui 33 gradi. E ora la pagina curata da Patrick Locatelli.
7: Lo sport.
8: Ben ritrovati, il Lugano ha fatto 4 su 4 in questa stagione, sconfiggendo in trasferta e in rimonta il Grasshopper 4-1. Alla Lezegrun sono andati in rete due volte Cimignani, Moncada e Pilström. Prossimo impegno dei bianconeri a quota 6 punti in campionato, giovedì alla AEL Arena nell'andata del Q3 di Conference League contro i faroesi del Runavik. Gli altri due risultati di Super League: Sion Lucerna 3-0 e 3-2 del San Gallo a Vaduz. Gli europei di mountain bike a Monteceneri sono stati un trionfo per la nazionale svizzera, che ha concluso con un bottino di 16 medaglie, di cui 6 d'oro. Le ultime ieri nel cross country, grazie al primo e secondo posto di Frey e Keller tra le donne e al terzo di Puntener alla maschile. La seconda tappa del Tour de France femminile ha visto un altro successo di Lorena Wiebes, giunta prima al traguardo di Ginevra. L'olandese ha conservato la maglia gialla in vista della terza frazione odierna, l'ultima su suolo elvetico, con partenza da Ginevra e arrivo a Poligny. Infine, gli europei di tuffi: Michelle Heimberger si è messa al collo un'altra medaglia continentale, la settima in carriera, conquistando l'argento a Parigi nel trampolino da un metro.
9: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Questa era una canzone del gruppo ungherese Kanisha Xilagai, registrata nel 2010. Sono le 6.40, diamo uno sguardo a spunti culturali presi dai quotidiani della Svizzera italiana, uno spunto culturale e economico sul Corriere del Ticino, con un articolo tratto dal quotidiano The Economist, tradotto dalla redazione Economia del Corriere del Ticino e pubblicato su licenza. Si tratta di un articolo che celebra i 40 anni dell'indice Big Mac, ideato nel 1986. Di che si tratta? Gli estensori dell'articolo cominciano con il ricordare l'esemplare che per lungo tempo ha rappresentato il campione di riferimento definitivo per la misurazione del chilogrammo, chiuso in una cassaforte nei pressi di Parigi, protetto da tre campane di vetro, un piccolo cilindro in lega di platino realizzato nel 1879. Non esiste invece uno standard universale per misurare il peso monetario o il potere d'acquisto delle valute. The Economist ha come candidato prediletto questo oggetto, che pesa fino a 240 grammi, era chiuso in una scatola di cartone e si può trovare sotto due archi dorati. È il Big Mac di McDonald's. L'indice Big Mac, ideato a Londra nel 1986, era un divertente esperimento che poi ha vissuto di vita propria e ha intrattenuto i lettori, incuriosito gli operatori valutari, irritato le banche centrali e anche attirato le critiche di chi ritiene che il fast food non abbia nulla da dire sull'economia globale. Può sembrare infatti una scelta eccentrica come unità di misura del valore, ma presenta dei vantaggi: è possibile acquistarlo quasi ovunque, il suo sapore è pressoché identico in ogni paese e ciò lo rende un buon indicatore di quanto si possa ottenere in cambio del proprio denaro. Negli Stati Uniti con $100 si comprano circa 16 Big Mac. È lo stesso potere d'acquisto in hamburger garantito da 100 euro, 426 yuan cinesi o 8.039 yen giapponesi. Eppure sui mercati valutari $100 valgono in realtà circa 87 euro, 677 yuan o più di 16.000 yen. Una differenza che mostra quanto le valute mondiali si siano allontanate dal loro effettivo potere d'acquisto. L'indice non convince tutti, alcuni lo considerano troppo ristretto, è un singolo prodotto, altri troppo ampio. Secondo alcune stime, i fattori produttivi difficilmente commerciabili oltre frontiera, come il lavoro e gli spazi commerciali, rappresentano più della metà di un costo di un Big Mac. Ci sono insomma anche delle critiche. Anche le complesse misure del potere d'acquisto elaborate da organizzazioni come la Banca Mondiale presentano dei limiti. Per esempio, vengono pubblicate una volta ogni 3 anni e con notevole ritardo. La loro compilazione rappresenta una delle più vaste iniziative statistiche al mondo e sono difficili da verificare e da comprendere. L'indice Big Mac è più rapido, aggiornato, facile da digerire. Questo accade perché il Big Mac, pur essendo un singolo prodotto, contiene oltre 60 ingredienti distinti, dalla carne bovina alla gomma xantana, e quindi riesce ad abbracciare diversi aspetti. Il fatto che l'indice segnali ancora una volta un disallineamento dell'euro dallo yuan e dallo yen, che cosa significa invece? All'inizio di quest'anno il Fondo Monetario Internazionale ha stimato che la valuta cinese fosse più debole del 16% rispetto a quanto suggerito dai fondamentali economici. Questo vantaggio competitivo ha contribuito a generare enormi surplus commerciali nel settore dei beni, arrivati lo scorso anno a quasi 1.200 miliardi di dollari. Il presidente francese Macron, per esempio, ha definito questi squilibri insostenibili e una minaccia mortale per l'industria europea e ha minacciato misure incisive qualora la Cina non cambiasse atteggiamento. È l'articolo sull'indice Big Mac sul Corriere del Ticino. Sulla Regione, invece, nelle pagine culturali segnalo la recensione a un libro di Giulia Negri. Giulia Negri, l'autrice dell'articolo, non del libro, l'autore del libro è Stefano Fenoglio, nel suo "Ed ecco, io vi manderò il diluvio, come le alluvioni hanno plasmato l'umanità", Fenoglio racconta la storia del diluvio. Prende come spunto di partenza l'enigma: perché il mito del grande diluvio compare in culture lontanissime fra di loro? E la prima parte è un viaggio antropologico-mitologico attraverso le varie versioni del diluvio universali, mentre la seconda vira sul saggio divulgativo scientifico, affrontando cambiamento climatico, cause geomorfologiche locali delle alluvioni moderne e un capitolo propositivo su cosa si può fare per ridurre il rischio idraulico.
La prima parte dunque è un tour comparativo attraverso le grandi tradizioni del diluvio, mostrando come sotto si nasconda una spiegazione tutt'altro che sovrannaturale. L'uomo ha abbandonato il nomadismo per diventare agricoltore stanziale e si è trasformato in una specie fluviale legato ai corsi d'acqua. È la parte, secondo Giulia Negri, più originale e godibile del libro, ricca di aneddoti curiosi: la decifrazione delle tavolette cuneiformi di Ninive, la nascita dei militari di professione, l'etimologia di parole come rivale, edeno, pontefice. Lettura scorrevole senza sacrificare l'informazione. Poi si passa a un'analisi dettagliata delle cause globali e locali che spiegano perché oggi le alluvioni colpiscano con frequenza e intensità senza precedenti. Interessante la parte su castelli e mulini, su come sia cambiato il nostro modo di abitare il territorio, dalla montagna alla collina alla pianura. Il registro è molto colloquiale, non scontato da parte di un autore accademico, e questo è insieme il pregio e il limite maggiore del libro. Rende la materia estremamente accessibile e piacevole da leggere, ma porta con sé anche digressioni personali che allungano il testo senza sempre aggiungere sostanza all'argomentazione. Nel complesso, secondo Giulia Negri, e quello di Stefano Fenoglio, è un saggio intelligente e ben scritto, capace di intrecciare mitologia comparata, storia della scienza, idrologia e climatologia intorno a un'unica intuizione di fondo: che il nostro rapporto con i fiumi, antico quanto la civiltà stessa, è oggi reso più problematico dal riscaldamento globale e da decenni di non sempre ottimale gestione del territorio. E si conclude non con un lamento, ma con un invito pragmatico ad agire subito e insieme.

Don't Be on the Outside, con la voce della cantante e contrabbassista jazz Cathy Theroux, dal suo disco d'esordio del 2015, Introducing Cathy Theroux. Sul Corriere della Sera Paolo Di Stefano approfondisce l'aggettivo ibrido. Fu l'umanista fiorentino Cristoforo Landino, noto come commentatore della Divina Commedia, a usare per primo questo aggettivo, traducendo la storia naturale di Plinio il Vecchio. E troviamo la parola in un passo in cui si parla di porci. Facilmente si mescolano coi selvaggi e quelli che di questa commissione nascono sono chiamati ibridi dagli antichi e sono mezzi selvaggi. Oggi, commenta Di Stefano, è difficile negare che l'aggettivo, che ha faticato a entrare nella nostra lingua, viva una sua fortuna indiscussa da diversi anni. Si parla di minacce ibride, di guerra ibrida, ci sono le culture ibride in antropologia, in sociologia, ci sono i moduli ibridi nel calcio e c'è anche la letteratura ibrida, ormai prevalente, quella che ama mescolare generi, stili, linguaggi. È accertato che anche la lingua parlata è necessariamente ibrida, composita, come le automobili che vanno per la maggiore. Insomma, conclude Di Stefano, abbiamo accolto con entusiasmo l'ibridazione metaforica, quella commerciale, pubblicitaria, economico-finanziaria, tecnologica, ibridi, sì, ma a distanza. Ben altro accade nella vita materiale, e cioè nei rapporti umani vissuti da vicino. Lì la contaminazione non ci piace. Dove il contatto non è virtuale ma fisico, riscopriamo la purezza. Siamo come i porci di Plinio, ma meglio non saperlo. E Paolo Di Stefano conclude con una citazione da Gaber: un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione.

Abbiamo ascoltato una canzone di un artista drammaturgo napoletano, Enzo Moscato, Toledo Suite, una canzone del 2025 dall'album Hotel de l'Univers. E ancora uno spunto culturale dei quotidiani sulla Repubblica, si trova un articolo tratto dal New York Times di Jenna Schnuer, tradotto, un articolo che elenca le regole del perfetto diario di viaggio. Anche nell'era digitale si può rinnovare una tradizione molto analogica e molto letteraria, e ci sono appunto alcuni suggerimenti da mettere in pratica proprio nel periodo delle vacanze per tenere su carta e su taccuino un diario di viaggio. Mettere le cose per iscritto, scrive Jenna Schnuer, oggi più che mai attiva processi cognitivi su diversi fronti, alimenta la memoria e potenzia il coinvolgimento verso ciò che ci circonda. E quindi si consiglia di scegliere un taccuino che stia in una borsa e di semplificare il più possibile, di ridurre la barriera all'inizio, di superare la paura della pagina bianca, organizzando ogni annotazione del diario con i metadati, la data, l'ora, le condizioni meteorologiche del luogo, e poi cercare di dare anche un tocco di colore, di atmosfera, non limitarsi soltanto a ciò che si fa o a ciò che si vede. E soprattutto, e a consigliarlo è un fotografo, Rob Stephenson, prendete nota dei suoni e dei profumi che potreste dimenticare. Se volete davvero rivivere un luogo una volta tornati a casa, usate oltre al taccuino anche l'app di registrazione del telefono. I suoni di un mercato del pesce, di un autobus affollato o di un marciapiede cittadino spesso riescono a evocare un luogo in modo ancora più vivido di una fotografia, dice questo fotografo. E poi naturalmente si possono anche scattare delle fotografie, ma invece che documentare monumenti o eventi specifici, magari può essere utile concentrarsi sui dettagli quotidiani che sono più efficaci nel catturare l'atmosfera di un luogo. E soprattutto, conclude Jenna Schnuer, non siate timidi, non serve, non dovete mostrare a nessuno il vostro diario, a nessun altro, e per una volta state facendo una cosa che è solo per voi.

0: Stati Uniti e Iran forse torneranno a dialogare nelle prossime ore, così Donald Trump, che aggiunge: gli alleati nel Golfo ci hanno chiesto moderazione. Giornate estenuanti, il racconto dei pompieri romandi rientrati dopo oltre una settimana di lotta agli incendi che hanno devastato la Gironda. Gironda, dove la situazione sembra ora essere sotto controllo, preoccupano invece la Grecia e il nord-ovest degli Stati Uniti. L'Ungheria a corto di elettricità, spenta perché manca acqua nel Danubio, la centrale nucleare che garantisce il 40% del fabbisogno. E manca acqua anche nel Verbano, il livello sfiora il minimo storico e nelle prossime due settimane non sono attese piogge di rilievo. Per lo sport, 4 partite, 4 vittorie per il Lugano Calcio in questo avvio stagionale europei di mountain bike, vero e proprio trionfo elvetico sul Ceneri. Uno sguardo al tempo, oggi in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato con temporali isolati, soprattutto in montagna e nel pomeriggio. Temperatura massima intorno ai 33 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Sono le 7:07, buongiorno, benvenute e benvenuti all'ascolto da parte di Andrea Fazioli. È bello poter dire questi orari simmetrici, le 7:07, sembra quasi che l'abbia pianificato apposta, non è così, ma colgo l'opportunità. Abbiamo ascoltato un brano, il primo disco del compositore e arrangiatore Jerzy Bischoff, insieme a lui ospiti illustri in questo disco Composed del 2012. In questo caso, oltre alla voce di Jerzy Bischoff, c'era la voce di David Byrne. E come sempre, poco dopo le 7, dopo la prima ora dedicata alla rassegna stampa, viaggiamo. Siamo a Città del Messico con la nostra corrispondente Laura Daverio. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Dopo 6 anni di chiusura, ha riaperto a Città del Messico, appunto, è uno dei più importanti musei che raccoglie la più grande collezione di opere di Frida Kahlo. Laura Daverio, ci racconti le caratteristiche di questo museo?
1: Sì, del Museo Dolores Olmedo, che prende nome dalla collezionista che lo ha creato. Tra l'altro, in un angolo molto speciale della città, quindi diciamo la visita di questo museo diventa un'esperienza al di là delle opere stupende che si vedono nelle sale. È una zona che ti fa sentire un po' isolato, che è abbastanza raro nella capitale. Si trova nel quartiere di Xochimilco, che una volta, ecco, meno di un secolo fa, questa era tutta campagna. Si trova all'interno di una hacienda, che è un'antica tenuta coloniale, costruita nel 500. Allora, oltre alle sale dei capolavori di Frida Kahlo e anche Diego Rivera, ci sono degli stupendi giardini che sono famosi perché ci sono pavoni ovunque che veramente ti seguono durante il passaggio, e ci sono gli antichi cani Solo Zwinkle, abbastanza difficile da pronunciare per chi non l'abbia sentito. Sono delle razze di cane senza pelo originari del Messico, comunemente chiamati Solo, proprio per semplificare. Questo museo bellissimo è stato chiuso durante la pandemia nel 2020, ed è stato appena riaperto. Dopo sono stati anche fatti diversi lavori di restauri, è stato aperto in tempo per i mondiali che si sono inaugurati a Città del Messico l'11 giugno scorso.
0: E dicevi che si chiama Museo Dolores Olmedo, che prende nome dalla collezionista che lo ha creato. E raccontaci quindi di Dolores Olmedo.
1: Sì, una persona veramente che ha avuto una vita piuttosto straordinaria, e tra l'altro oggi Frida Kahlo, ecco, difficilmente sarebbe l'icona mondiale che conosciamo se non ci fosse stata Dolores Olmedo, che fu un'imprenditrice, una collezionista, una mecenate, una donna fuori dagli schemi per quell'epoca in cui, tra l'altro, appunto, il mondo degli affari era quasi esclusivamente maschile. Lei nacque a Città del Messico nel 1908, costruì la sua fortuna nel settore delle costruzioni e decide di investire nell'arte. Aveva questa profonda amicizia con Diego Rivera, e questa amicizia cambiò tutto. Il pittore, oltretutto, la spinse a collezionare le sue opere e le affidò anche il compito di custodirne l'eredità. Lei aveva un profondo rapporto con Diego Rivera, meno con Frida Kahlo, ma in ogni caso ne riconobbe il talento molto prima che diventasse questo fenomeno globale. Frida per molto tempo fu sempre messa da parte, insomma, era più che altro vista come la persona legata a Diego Rivera, ma ecco, poco come artista. Una volta che costruita questa bellissima collezione, fece molto proprio per promuovere all'estero, prestò molti dei dipinti di Frida Kahlo, che tra l'altro sono pochi, ai grandi musei del mondo, alle esposizioni che avvenivano nel mondo, contribuendo così in maniera molto importante alla sua fama internazionale. Nel 1994 trasformò la sua casa in un museo, in realtà tenendosi una piccola casa dove lei continuava a vivere, poi alla morte invece lasciò tutta l'intera collezione al popolo messicano.
0: Parliamo anche della collezione del museo, perché è unica al mondo. Proviamo a passeggiare fra le sale di questo museo.
1: Sì, non c'è un altro museo al mondo che ci fa seguire così da vicino il percorso artistico di Frida Kahlo, che ripeto, non ha prodotto molti lavori. Dolores Olmedo conserva 25 dipinti originali dell'artista ed è la più grande raccolta esistente. Si parte dagli autoritratti degli anni 30, tra l'altro come opere famose come Autoritratto con scimmia, spesso vediamo le scimmie nei quadri di Frida, gli animali diventano simboli della sua stessa identità, del suo universo interiore e si arrivano poi a dipinti più drammatici degli anni 40, tra cui La colonna spezzata, anche qui uno dei suoi lavori più celebri, dove Frida si raffigura con il corpo aperto e si vede la sua colonna vertebrale in frantumi. C'è Henry Ford Hospital, il quadro in cui racconta il trauma dell'aborto subito a Detroit. In realtà si vedono molti lavori di questa collezione ritrarre il trauma dell'aborto di Frida, che lei desiderava molto diventare madre. C'è A Few More Nips, che ritrae un femminicidio. Non è il primo femminicidio, ma è uno dei primi che vengono ritratti e soprattutto ha avuto un impatto molto forte sul tema della violenza delle donne contro le donne, che insomma ai tempi non era un tema paragonabile alle discussioni che possiamo avere oggi. E, oltre ai dipinti di Frida Kahlo ci sono 148 opere di Diego Rivera. E, dalle tele cubiste realizzate durante il suo soggiorno parigino e che sono meno note, diciamo, al pubblico, fino ai ritratti e alle vedute messicane invece del suo periodo più maturo. Tra l'altro, questa collezione è stata costruita proprio seguendo i consigli dello stesso Rivera, che appunto suggerì a Dolores Olmedo di acquistare opere appartenenti a diversi periodi in maniera da documentare tutta la sua evoluzione artistica. È interessante anche vedere che c'è un ritratto di quando Diego Rivera aveva 10 anni, così come abbiamo una collezione di dipinti fino all'ultimo dipinto proprio che ha fatto prima di morire. Infatti, già gravemente malato, lui si spostò ad Acapulco e qui fece una serie di tramonti ecco, sul mare e vediamo quest'ultima parte anche delle sue opere. Quindi veramente una collezione straordinaria di entrambi gli artisti, appunto Frida Kahlo che, ripeto, non ha prodotto un grande numero di opere, qui invece veramente vediamo una straordinaria collezione. Oltretutto, a parte le opere di Frida Kahlo e Diego Rivera, il museo ha anche 6.000 reperti preispanici tra statuette, maschere, sculture provenienti da grandi città mesoamericane. Consiglio per chi avrà la possibilità di vederlo, di prendersi un po' di tempo, è veramente da gustare ogni sala di questo bellissimo museo. Tra l'altro, ripeto, questa villa è molto bella. Ecco, anche solo una passeggiata veramente diventa una bellissima giornata da passare tra l'arte e la bellezza di questo bellissimo museo.
0: Città del Messico non è proprio dietro l'angolo, ma
1: No.
0: chissà, magari qualcuno ha in previsione di recarvisi. E allora segnaliamo appunto questo Museo Dolores Olmedo che ha aperto dopo 6 anni di chiusura. Ne abbiamo parlato con Laura Daverio. Grazie mille, buona giornata e a presto.
1: Grazie a te, buona giornata a tutti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Abbiamo ascoltato Ton Prénom della cantante svizzera Fanny De Paul, all'anagrafe Fanny Dickersen, è nata a Bienne nel 1989, un brano dal suo album Algoritmo, pubblicato nel 2023. E ora la chitarra di John McLaughlin.

0: Abbiamo ascoltato My Bells, un brano di Bill Evans, interpretato da John McLaughlin alla chitarra insieme all'Aigetta Quartet, che è un quartetto di chitarristi.
1: L'agenda.
0: Qualche appuntamento musicale oggi e anche cinematografico. Il duo Pace Poli Cappelli è protagonista di un concerto nella chiesa di Santa Maria della Misericordia del Collegio Papio di Ascona stasera alle 20.40, dalle 20.40 alle 22, in programma musiche di Piazzolla, Di Filippo, Assad e Gangi. Doppio concerto alla Rotonda di Locarno in via Franchino Rusca. Alle 20, concerto di Anya Louise, un'artista indie folk che unisce melodie di chitarra a testi intimi per raccontare storie di crescita, di nostalgia, di scoperta di sé. È un'artista originaria del Vallese. Sempre alla Rotonda si esibirà alle 21.30 Dito nella Piaga, pseudonimo di Margherita Carducci, una cantautrice italiana nata a Roma nel 1997 e considerata una delle voci innovative dell'attuale scena pop italiana. Chiudiamo con un appuntamento cinematografico. Al cinema Open Air a Castelgrande di Bellinzona alle 21.15 la proiezione di Father, Mother, Sister, Brother, un lungometraggio di Jim Jarmusch costruito in forma di trittico. Sono tre storie che raccontano le relazioni tra figli adulti, i loro genitori piuttosto distanti e le relazioni tra fratelli. Ognuna delle tre parti è ambientata nel presente e ciascuna in un paese diverso. Lo ricordo, alle 21.15 a Castelgrande a Bellinzona.

E questo era il cantante e trombettista Benny Binag III, The Third Time is the Charm, un album del 2023, I'll Never Fall in Love Again, il titolo, un brano di Burt Bacharach con Benny Binag alla voce e alla tromba e Emmett Cohen al pianoforte. E ora la colonna sonora del film Top Crack del 1967, film di Mario Russo. Il brano è Forse un giorno andrò a Rio, composto da Gianni Marchetti. Bum chicka chicka chicka chicka, bum chicka chicka chicka chicka, bum chicka chicka chicka chicka.

0: Mille anni di storia della musica. Dalla nascita della polifonia alla musica contemporanea. Caffè Zimmermann. Musica forte. Musica colta. Spiegata e analizzata dai musicologi di Rete 2 e dai loro ospiti. Caffè Zimmermann. Lunedì alle 14.30, in replica alle 23 e il sabato alle 16.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Stati Uniti e Iran torneranno a dialogare nelle prossime ore. Così Donald Trump, che aggiunge: gli alleati nel Golfo ci hanno chiesto moderazione. Giornate estenuanti, il racconto dei pompieri romandi rientrati dopo oltre una settimana di lotta agli incendi che hanno devastato la Gironda. Gironda, dove la situazione sembra ora essere sotto controllo, preoccupano invece la Grecia e il nord-ovest degli Stati Uniti. L'Ungheria, corto di elettricità, spenta perché manca acqua nel Danubio, la centrale nucleare che garantisce il 40% del fabbisogno. Quattro partite, quattro vittorie per il Lugano Calcio in questo avvio stagionale. Europei di mountain bike, vero e proprio trionfo elvetico sul Monte Ceneri. Dovrebbero riprendere oggi pomeriggio le trattative tra Stati Uniti e Iran. A dirlo il presidente Donald Trump, che ha confermato: un attacco su vasta scala contro Teheran era pronto, ma gli alleati mi hanno fermato. Chiara Savi.
4: Come ogni domenica, rientrando a Washington, Donald Trump si è intrattenuto con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. Ha confermato che sono stati Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e aggiunge anche l'Iran a chiedergli di fermarsi. Ma quando gli alleati ti dicono di fermarti, lo fai. E ce l'hanno chiesto perché pensano che ci sia un accordo su Hormuz e poi ce ne sarà anche uno sul nucleare, che porterà alla denuclearizzazione dell'Iran, come lo chiamo io. Quel che stiamo facendo è parlare con loro. E il presidente aggiunge che proprio oggi pomeriggio dovrebbero incominciare nuove discussioni. Vedremo, afferma, se è vero. Ieri sera le autorità iraniane hanno però confermato altro, ovvero che sono vicine ad un accordo con l'Oman, paese che si affaccia su Hormuz. L'intesa dovrebbe riguardare le nuove vie marittime che le imbarcazioni dovranno imboccare per attraversare lo stretto. Donald Trump in passato aveva duramente attaccato l'Oman per condurre trattative bilaterali con il nemico, ma queste dichiarazioni, sommate alle parole del presidente americano, senza che ci siano risultati concreti, sono bastate a far diminuire il prezzo del petrolio, in discesa questa mattina. Ma si dovrà attendere oggi pomeriggio per vedere se effettivamente un nuovo round negoziale si svolgerà. Alcuni giornali israeliani riportano che l'obiettivo di Washington è di rilanciare il recente memorandum d'intesa firmato dai due paesi lo scorso mese, che però non è stato in grado di porre fine stabilmente al conflitto e che non ha risolto nodi che appaiono impossibili da sbrogliare.
3: È ancora lungi dall'essere spento, ma non progredisce oramai più il vasto incendio che ha devastato negli scorsi giorni la Gironda. Diverse decine di migliaia di persone sfollate precauzionalmente negli scorsi giorni, anche in altre regioni del sud-ovest della Francia, hanno potuto rientrare a casa o potranno farlo oggi. Più allarmante in questi giorni la situazione in Grecia, dove ieri due piloti di elicottero hanno perso la vita nello scontro tra due velivoli antincendio impegnati a spegnere le fiamme non lontano dalla capitale Atene. E sono intanto rientrati in Svizzera i 34 pompieri romandi partiti in Francia per aiutare a spegnere gli incendi. Il comandante del servizio di incendio e soccorso di Ginevra, Nicolas Schumacher, si è espresso ieri ai microfoni di RTS evocando una situazione estenuante. Elisa Fraccaroli.
5: La squadra che rientra è molto soddisfatta del lavoro svolto e poi c'è bisogno di molto riposo. È stata una settimana estenuante con poche ore di sonno. Quando ci si ritrova sul posto in queste condizioni si dà il massimo. Conosciamo bene questo tipo di interventi, non è la prima volta e sappiamo che non c'è tregua. Per noi si tratta di una settimana, ma per i nostri colleghi della Gironda o dei dipartimenti vicini è così dal 22 luglio e continuerà nelle prossime settimane.
1: De Gironde ou des départements limitrophes, c'est depuis le 22 juillet et c'est encore pour les semaines à venir.
6: Partiti il 25 luglio, i pompieri romandi si sono subito confrontati con una situazione critica.
1: Alors le sentiment qu'on a eu en arrivant, surtout les premiers jours, c'est que c'est vraiment une tempête de feu.
5: La sensazione che abbiamo avuto nei primi giorni è stata quella di trovarci di fronte a una vera e propria tempesta di fuoco. Questo tipo di incendi si propagano su superfici molto estese, con fronti di fuoco che si estendono per centinaia di metri. Quindi mentre si lotta contro una parte dell'incendio basta voltarsi e 400 metri più in là la foresta sta già prendendo fuoco. Si tratta di incendi che sono incontrollabili per un lasso di tempo molto lungo e diventeranno controllabili solo quando le condizioni meteorologiche lo permetteranno, con l'aumento dell'umidità, notti e giornate più fresche, oltre all'impiego massiccio di unità terrestri e dell'aviazione.
1: Des nuits plus fraîches, des journées plus fraîches et puis l'engagement massif d'éléments terrestres et puis de l'aviation.
3: Intanto sono tre gli incendi che da qualche giorno stanno devastando la contea di Spokane nell'estremo nord-ovest degli Stati Uniti, a un passo dal Canada. Nessuno dei tre è stato ancora minimamente contenuto. 60.000 gli sfollati, oltre 4.000 gli operatori impegnati nella lotta contro le fiamme. Sul posto il nostro collaboratore Cristiano Valli.
7: There's a lot of hazards in there. There's still a lot of fire on the ground. Lots of uncontained fire. Power lines are down. We've got trees down. We've got gas lines still flowing. We've got water lines still flowing. We've got, you know, hazards.
8: È troppo pericoloso. È escluso si possa a breve rientrare nelle strutture ancora abitabili. Ci sono focolai attivi a terra. Vaste aree in cui l'incendio non è sotto controllo. Inoltre rami pericolanti, detriti di ogni tipo, esalazioni tossiche. C'è molto lavoro da fare e serve spazio di manovra. L'accesso è limitato a causa dei detriti e dei danni subiti. Inoltre sta arrivando altro personale, migliaia di operatori ed operatrici. Servono strade libere. Justin DeRider del servizio antincendio di Spokane parla di fronte a centinaia di tende militari. Ospitano migliaia di sfollati. Tutto attorno allo scenario è tristemente consueto in queste circostanze. Il fuoco ha lasciato dietro di sé solo cenere. Riconoscibili sporadici elettrodomestici completamente fusi, scheletri di auto, canne fumarie in muratura, tetri segnaposto di dove fino all'altro ieri viveva un'intera comunità. Il vento e le previsioni del tempo per i prossimi giorni stanno rendendo necessarie ulteriori evacuazioni in tutta l'area. Ci sono fiamme da combattere ancora per giorni e il punto di domanda non è se e quando si potrà rientrare, ma se si potrà mai ricostruire.
3: In Ungheria l'ondata di calore che sta colpendo il paese e tutta l'Europa centrale ha richiesto lo spegnimento della centrale nucleare di Paksa, e questo a causa dell'abbassamento del livello del Danubio sotto la soglia di guardia. Altre difficoltà si prospettano per questa settimana a causa del ridotto approvvigionamento della rete elettrica. Il contributo del nostro collaboratore Fabio Turco.
9: I cinque giorni più critici per l'Ungheria dal punto di vista climatico. Così li ha definiti il primo ministro Peter Magyar, commentando una situazione che si fa di ora in ora sempre più difficile. Le temperature di questi giorni, intorno ai 40 gradi, hanno causato una crisi idrica senza precedenti. Il Danubio, principale corso d'acqua del paese, è sceso sotto la sua soglia critica. Tra le conseguenze più gravi, l'impatto sulla centrale nucleare di Paks, che da sola copre quasi la metà della produzione elettrica nazionale. Nel weekend è stato avviato lo spegnimento totale dei reattori, che diventa obbligatorio per ragioni di sicurezza quando il fiume non garantisce più acqua sufficiente al raffreddamento. È la prima volta che accade in 44 anni di funzionamento dell'impianto. Il governo intanto ha adottato alcune norme di emergenza. È entrato in vigore un decreto che, in caso di necessità, prevede la disconnessione forzata dalla rete elettrica dei grandi consumatori industriali. Inoltre, da oggi, il traffico ferroviario merci è sospeso nella fascia di picco tra le 17 e le 22, mentre i dipendenti pubblici lavoreranno da casa per i primi tre giorni della settimana. Per far fronte alla crisi, l'Ungheria sta importando elettricità in misura superiore alle previsioni da Austria, Slovacchia e Ucraina. Tra tante notizie negative, una positiva. Nella giornata di sabato, i consumi si sono attestati su livelli inferiori alle attese. Uno spiraglio di speranza per una settimana che si preannuncia molto difficile.
3: E ora il livello del Verbano. La situazione è critica e lo rimarrà per le prossime due settimane almeno, perché le previsioni meteorologiche ci dicono che non arriverà pioggia per invertire la tendenza. Il contributo di Marcello Ierace.
10: A partire dallo scorso 8 giugno la quota del Lago Maggiore è in costante discesa. Si è passati in meno di due mesi da 193,77 metri agli attuali 192,23, oltre un metro e mezzo in meno.
11: Il Lago Maggiore si trova effettivamente a livelli molto molto bassi. Siamo vicini ai minimi storici della regolazione del lago, che è stata raggiunta nel 1976 o nel 1990, dove c'erano stati eventi di siccità prolungata simili a questi.
10: Andrea Salvetti dell'ufficio cantonale dei corsi d'acqua. Quali sono le conseguenze immediate con un lago così basso?
11: Problemi alla navigazione per l'entrata e l'uscita delle barche, problemi legati alle temperature delle acque che sono particolarmente elevate in questi giorni e in queste settimane proprio per questa prolungata canicola, e poi in generale problematiche che possono interessare anche la fauna ittica.
10: Una fauna ittica che potrebbe andare in sofferenza, e c'è da attendersi nei prossimi giorni anche delle restrizioni su alcuni approdi, quelli che diventeranno più difficoltosi da raggiungere per barche e soprattutto battelli. E poi c'è la proliferazione dei cianobatteri. E il problema è che per le prossime settimane non sono previste precipitazioni di rilievo, come ci conferma Guido Della Bruna di Meteo Svizzera.
12: La prospettiva non è molto favorevole. Anche per le prossime due settimane, possiamo dire quasi sicuro, avremo un tipo di tempo che resta tendenzialmente quello, quindi avremo ancora qualche fenomeno temporalesco. Questo potrà influire sul livello dei piccoli corsi d'acqua, ma sicuramente avrà scarsissimi effetti sui grandi fiumi e soprattutto sul livello dei laghi.
3: A quante onde sono esposto tramite il mio telefonino e qual è il livello emesso dalle antenne 5G che mi stanno vicino? Una nuova applicazione può ora dirmelo, l'ha sviluppata assieme ad altri un professore dell'Università di Basilea nel quadro di un programma europeo. Ci dice di più Laura Dick.
6: Si chiama ITEIN ed è un progetto sviluppato anche con l'aiuto della collettività, ascoltando dubbi e preoccupazioni dei cittadini. L'applicazione stima in particolare la quantità di onde non ionizzanti prodotte dalla telefonia mobile e assorbite da una persona quando questa utilizza il telefono in modo importante, ad esempio durante una telefonata. I colleghi di SRF hanno fatto dei test assieme a Martin Rösli, uno degli sviluppatori e professore all'Università di Basilea. Si trovavano in un quartiere della città renana.
13: Man hat 10.000 mal mehr Strahlung vom eigenen Handy, wenn man hier telefoniert.
6: Quando si telefona da questa zona, spiega il professore, si assorbe dal proprio cellulare una radiazione 10.000 volte superiore rispetto a quella proveniente da un'antenna. In questo caso è perché il segnale dell'antenna è troppo debole e il telefono deve emettere una radiazione più intensa. Il telefono incollato all'orecchio è la situazione più comune e anche quella in cui l'esposizione è generalmente più elevata, sottolinea l'esperto. Questo progetto ha anche lo scopo di rispondere alle preoccupazioni riguardo le antenne 5G.
13: Selbst diese Strahlung ist noch deutlich unter dem Grenzwert.
6: Ma anche durante i picchi di intensità massima, precisa Martin Rösli, le radiazioni delle antenne rimangono nettamente al di sotto del valore limite fissato dalla Confederazione. Anzi, aggiunge, se le si confronta con quelle di un cellulare all'orecchio, sono molto, molto minori.
3: Sempre più persone scelgono di dedicare una parte delle proprie vacanze al silenzio. I ritiri spirituali, per lungo tempo legati quasi esclusivamente agli ambienti religiosi, attirano oggi un pubblico molto più ampio, e ce ne parla Maria Iannuzzi.
14: Il crescente interesse per i ritiri spirituali è osservato anche dalla scienza. Grazie a moderne tecniche che permettono di studiare l'attività del cervello, i ricercatori cercano di capire meglio gli effetti della meditazione sul benessere psicologico. Studi recenti mostrano una diminuzione dell'ansia e dello stress e un migliore equilibrio emotivo, come spiega ai microfoni RTS Li Antico, ricercatrice dell'Università di Losanna.
15: On sait qu'il y a des bénéfices.
14: Sappiamo che la meditazione apporta benefici, ma ci interessa soprattutto capire perché e come. La meditazione ha effetti benefici sulla salute mentale e fisica, quindi ci interessiamo ai meccanismi d'azione della meditazione e iniziamo anche a esplorare le forme di meditazione più profonde. Tra i partecipanti ai ritiri ci sono persone di ogni età e provenienza accomunate dalla ricerca di una pausa dal rumore, come spiega l'accompagnatore spirituale Jean-Philippe Calam.
15: Le silence est un cadeau très précieux qu'on redécouvre.
14: Il silenzio è un dono molto molto prezioso che si riscopre perché è ciò che permette a ciascuno di prendere le distanze dallo stress, dalle pressioni, dalle influenze. Oggi è il pensiero a essere messo a dura prova. La semplice possibilità di pensare.
15: La possibilità semplicemente di pensare.
14: I ritiri si svolgono in contesti che favoriscono il raccoglimento. Natura, tranquillità e lontananza dalle dinamiche della quotidianità aiutano a fermarsi e a dedicare del tempo a se stessi.
3: Ed è tutto per il radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto, buona giornata.
2: Lo sport.
16: Ben ritrovati, il Lugano ha fatto 4 su 4 in questa stagione, sconfiggendo in trasferta e in rimonta il Grasshopper 4-1. Alla Lezegrun sono andati in rete due volte Cimignani, Moncada e Pilström. Prossimo impegno dei bianconeri a quota 6 punti in campionato, giovedì alla AEL Arena nell'andata del Q3 di Conference League contro i faroesi del Runavik. Gli altri due risultati di Super League: Sion Lucerna 3-0 e 3-2 della San Gallo a Vaduz. Gli europei di mountain bike a Monteceneri sono stati un trionfo per la nazionale svizzera, che ha concluso con un bottino di 16 medaglie, di cui 6 d'oro. Le ultime ieri nel cross country, grazie al primo e secondo posto di Frey e Keller tra le donne e al terzo di Puntener alla maschile. La seconda tappa del Tour de France femminile ha visto un altro successo di Lorena Wiebes, giunta prima al traguardo di Ginevra. L'olandese ha conservato la maglia gialla in vista della terza frazione odierna, l'ultima su suolo elvetico, con partenza da Ginevra e arrivo a Poligny. Infine, gli europei di tuffi: Michelle Heimberger si è messa al collo un'altra medaglia continentale, la settima in carriera, conquistando l'argento a Parigi nel trampolino da un metro.
17: La meteo.
18: Uno sguardo al tempo fino a stasera: a sud sarà nuvoloso, a nord generalmente soleggiato. Nel corso della giornata un po' di pioggia e temporali isolati, e localmente anche dei forti temporali. Domani, martedì, in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, sempre con temporali isolati, soprattutto in montagna e nel pomeriggio. Temperatura minima domani fra 19 e 22 gradi, massima oggi e domani intorno ai 33 gradi.

0: Un grande classico di Frank Sinatra, Cheek to Cheek, un brano di Irving Berlin, dal disco Come Dance With Me, il più venduto disco di Frank Sinatra, registrato con gli arrangiamenti e l'orchestra di Billy May. E ora ascoltiamo la coppia formata dalla cantante portoghese Maria João e dal pianista brasiliano André Memari.
1: Thank you.

su. Не лезли. Не

Got it. It must sense.

Abbiamo ascoltato la voce di Maria João, cantante portoghese, insieme al pianoforte di André Memari, dall'album Algodão, pubblicato nel 2024. E ora ascoltiamo il bluesman americano Charlie Musselwhite con un brano dal suo album Mississippi Song del 2022, Blues Give Me a Ride.

0: Stati Uniti e Trump e Iran forse torneranno a dialogare nelle prossime ore, così il presidente degli Stati Uniti che aggiunge gli alleati nel Golfo ci hanno chiesto moderazione. Giornate estenuanti nel racconto dei pompieri romandi rientrati dopo oltre una settimana di lotta agli incendi che hanno devastato la Gironda. Gironda dove la situazione sembra ora essere sotto controllo, preoccupano invece la Grecia e il nord-ovest degli Stati Uniti. L'Ungheria a corto di elettricità, spenta perché manca acqua nel Danubio, la centrale nucleare che garantisce il 40% del fabbisogno. Oggi in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, con qualche nuvola però a sud delle Alpi e temporali isolati, soprattutto in montagna nel pomeriggio, temperatura massima intorno a 33 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Sono le 8 e 5, buongiorno, benvenute e benvenuti all'ascolto, ben rimasti all'ascolto da parte di Andrea Fazioli, questa è Verde Aurora su Rete 2, dalle 6 fino alle 9 e mezzo ogni mattina, interviste, approfondimenti, conversazioni, spunti di attualità, spunti di cultura, la rassegna stampa e musica, come quella che abbiamo appena ascoltato, tratta dalla colonna sonora del film di Sean Penn Into the Wild, composta e interpretata dallo storico cantante del gruppo rock dei Pearl Jam, Eddie Vedder. E dicevo, la rassegna stampa avviene di solito fra le 6 e le 7 del mattino, la prima parte, così magari qualcuno domani si sveglia a quell'ora, la prima parte tra le 6 e le 6 e mezzo è dedicata all'attualità, ai titoli, agli editoriali, e la seconda parte fra le 6 e mezzo e le 7 è dedicata agli articoli delle pagine culturali e di costume. Ma ripeschiamo un articolo anche dopo le 8. Siamo nelle pagine culturali del quotidiano La Repubblica e c'è una guida, le regole del perfetto diario di viaggio. È un articolo ripreso dal New York Times, scritto da Jenna Schnuer. Anche nell'era digitale si può rinnovare una tradizione molto analogica e letteraria, con alcuni suggerimenti da mettere in pratica proprio durante le vacanze. Mettere le cose per iscritto oggi più che mai, scrive Schnuer, attiva processi cognitivi su diversi fronti, alimenta la memoria e potenzia il coinvolgimento verso ciò che ci circonda. Quindi basta scegliere un taccuino, perché il valore di questa scrittura è soprattutto analogica, un taccuino, o poi è giusta o corrente magari anche per disegnare, oltre che scrivere, e superare la paura della pagina bianca iniziando ogni annotazione nel diario con dei metadati, l'ora, la data, le condizioni meteorologiche, il luogo, eccetera. E poi prendere nota anche dei suoni e dei profumi che potremmo dimenticare. C'è il consiglio di un fotografo, Rob Stevenson, che dice che talvolta più delle fotografie valgono anche le registrazioni. Magari usare anche l'app del telefono, perché siamo analogici ma anche digitali, per registrare i suoni di un mercato del pesce, di un autobus affollato o di un marciapiede cittadino spesso riescono a evocare un luogo in modo ancora più vivido di una fotografia, dice questo fotografo. E quindi prendete nota dei suoni e dei profumi che potreste dimenticare, cercate di descrivere la forma delle cose, aggiungete un po' di colore, qualche appunto, e se volete fate anche delle fotografie. Magari invece che documentare monumenti o eventi specifici, concentratevi sui dettagli quotidiani che sono più efficaci nel catturare l'atmosfera di un luogo. Conclude Jenna Schnuer sulla Repubblica, ricordate, non siate timidi, non serve. Non dovete mostrare il vostro diario a nessun altro, è solo per voi. E circondati come siamo da condivisioni di ogni genere e da reti sociali, è bello pensare che ogni tanto si possa scrivere qualche cosa anche solo per noi.

0: Shiva, Shiva, Shiva, e dove si va? Chi lo sa?
1: Questo era Ferragosto nell'orto, un brano tratto dall'album Radici della piccola bottega Baltasar. È una raccolta di brani in dialetto e in italiano che dipingono il Veneto, delle sue tradizioni, ma anche nella modernità e nelle sue più marcate contraddizioni. Fra poco, in altre parole, questa settimana inizia una serie di incontri con Christian Scapozza, che è professore di geomorfologia applicata, quindi è un geologo, un geografo, e si è concentrato in particolare sull'evoluzione del paesaggio naturale delle Alpi durante e dopo le grandi glaciazioni. È da sempre quindi curioso, attento al paesaggio, ai mutamenti del paesaggio e di tutto ciò che costruisce il mondo in cui ci muoviamo, e ha approfondito i suoi interessi soprattutto nell'ambito della cartografia geologica del Quaternario, ma anche nel monitoraggio degli ambienti periglaciali alpini, nella geoarcheologia, nella valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale. Ogni giorno sarà nostro ospite alle 8:18, ma prima di ascoltare Christian Scapozza c'è tempo ancora per un po' di musica.

E questo era Strutting with a Barbecue, uno dei grandi brani di Louis Armstrong, interpretato nel 2017 dal gruppo di New Orleans Big Bad Voodoo Daddy.

0: In altre parole.
1: E come annunciato poco fa, sono le 8.18, inauguriamo questa settimana di In altre parole con Christian Scapozza. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a lei e buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori.
1: Vogliamo essere in apparenza banali oggi, perché così come due che si incontrano al caffè cominciamo parlando del tempo, ma non si è più banali oggi parlando del tempo, perché in realtà non si parla del tempo ma si parla di cambiamento climatico, e forse non si parla di cambiamento climatico ma di crisi climatica. E il parlare del tempo, che era una maniera rassicurante per dare avvio a un discorso, diventa ora uno degli aspetti più angoscianti, perché vengono diramati allarmi e ci sono delle allerte che riguardano la canicola, che poi effettivamente si fa sentire anche sulla nostra pelle, e ci sono degli eventi meteorologici estremi che aumentano. Non sto certo a dirlo, lo sapete già, lo conoscete, tutto questo mondo che si muove dietro al cambiamento climatico. Oggi vogliamo, con Christian Scapozza, cercare di capire prima di tutto come ci si possa orientare attraverso la serie di notizie sul clima, sulla meteorologia, che sempre di più arrivano anche alle prime pagine dei quotidiani, e come capire quello che sta veramente accadendo, e soprattutto che cosa fare, come destreggiarsi in questa che sta diventando una giungla di informazioni. Christian Scapozza.
2: Sì, ma se mi permette di esordire un po' con una battuta, visto che è lunedì mattina e siamo al 3 d'agosto, mi ha detto parlare del tempo, intendendo chiaramente il tempo meteorologico, però io mi occupo di scienze della Terra, quindi un po' le scienze del tempo, e quindi magari avremo modo anche in questa settimana di andare a spaziare sui tempi lunghi, sempre in riferimento al clima. E poi ha parlato di orientamento. Beh, io sono geografo di formazione, quindi l'orientamento, la bussola, è lo strumento principe che identifica la mia professione, quindi l'idea è un po' quella di andare a guidarvi su queste tematiche. È chiaro che siamo nell'ennesima ondata di canicola di quest'estate. Se andiamo a contarle dall'inizio del millennio, appunto, abbiamo veramente un succedersi di questi episodi. Ogni volta vi è un'informazione data soprattutto di tipo comportamentale, poi è anche interessante come viene presentata l'informazione, perché se da una parte vengono date delle regole di comportamento, noi siamo attualmente in una canicola di grado 4, quindi ricordo che abbiamo 5 gradi di pericolo che identificano i pericoli naturali, e ci tengo a utilizzare questo termine perché la canicola è un pericolo naturale, quindi non va sottovalutata, va considerata come un'alluvione, va considerata come una tempesta, va considerata come un terremoto. Siamo in grado 4 su 5, quindi è un pericolo molto elevato. Però, come dicevo, vengono date queste regole di comportamento, spesso magari accompagnate da immagini. Sappiamo che i media del giorno d'oggi sono sempre meno scritti e parlati e ragionano sempre più di immagini, sì, di gente che magari è sul bordo di un lago, che si rinfresca in una fontana. Io direi quasi che si sottovaluta anche a livello comunicativo proprio questo aspetto di pericolo naturale legato a queste ondate di calore, e soprattutto quello che queste ondate di calore raccontano. Ci raccontano di un clima sempre più caldo, ci raccontano di un sistema climatico che si sta trasformando, ed è interessante perché, magari ci torneremo sopra dopo, quanto abbiamo vissuto la settimana prossima lo possiamo vedere un po' come un antipasto di un clima, di un futuro ancora un po' più lontano.
1: Ecco, quindi in qualche modo, anche se si ha l'impressione che i media facciano grandi allarmi, ci si sta un po' abituando a questo. Una volta si diceva, beh, fa caldo, è normale, siamo in estate, cosa vogliamo fare? Bisogna stare all'ombra, mangiare della frutta, bere acqua fresca. C'è il rischio di una normalizzazione che faccia sì che questo non venga più visto come un evento eccezionale, anche perché non è più un evento eccezionale, quindi in effetti poi i media seguono il normale pensiero delle persone, no? Fa sempre più caldo e vabbè, cosa ci possiamo fare? Ecco, l'aspetto un po' angosciante è questo: cosa ci possiamo fare?
2: Sì, allora, la normalizzazione effettivamente è un termine molto interessante perché quando parliamo di clima facciamo riferimento a uno stato normale dei parametri che definiscono l'atmosfera. Quindi noi abbiamo uno stato normale di riferimento che ci serve per capire se abbiamo una situazione eccezionale o meno, che è il trentennio tra il 1991 e il 2020, quindi dobbiamo sempre utilizzare il termine clima come un andamento medio su un periodo di almeno 30 anni e quindi è vero, c'è una normalizzazione perché questo caldo estremo è la nuova normalità, ma è una nuova normalità che non è normale se la confrontiamo col periodo di riferimento, quindi mi scuso per il gioco di parole, ma è importante per capire. E poi la banalizzazione è dovuta anche ad altri fattori, è dovuta al fattore che ok, arrivano le ondate di calore, passano, terminano, ma in sé non portano dei danni materiali. Facciamo un paragone, per esempio, con le alluvioni di 2 anni fa in Valle Maggia, in Valle Mesolcina, in Vallese. Lì abbiamo ancora oggi le tracce visibili sul territorio di detriti portati dai corsi d'acqua, di ponti in ricostruzioni, di edifici o autostrade ricostruite, quindi abbiamo una traccia territoriale dell'evento. Nel caso delle ondate di calore, e io sono d'accordo con Marco Gaia, responsabile dell'osservatorio di Meteo Svizzera e Locarno Monti, che bisogna parlare appunto di maltempo anche per le ondate di calore, queste se non negli annali, se non nelle temperature, non lasciano delle tracce materiali sugli edifici piuttosto che sulle vie di comunicazione. Lasciano però delle tracce a livello fisico, soprattutto sulle persone più fragili, e purtroppo sono gli eventi naturali di tipo climatico che causano anche più vittime statisticamente. La differenza è che queste vittime magari sono vittime legate ad altri fattori, dove poi la causa finale è sì l'ondata di calore, il colpo di calore, ma magari legato a patologie pregresse, che mi spiace dirlo, magari spesso per le persone più fragili, pensiamo degli anziani, ma degli anziani soli, decedono in solitudine all'interno magari delle loro abitazioni, non fanno il clamore del numero di vittime, per esempio, soggette a un'alluvione, a un temporale o così via. E questo porta a reputare come quasi normale queste situazioni. Beh, anche qui il comportarsi è duplice. Penso che avremo modo di affrontare questo tema nei prossimi giorni. Se andiamo a guardare tutto quanto sta attorno al cambiamento climatico, abbiamo due grossi concetti che guidano, come affrontare il cambiamento climatico. Da una parte, l'adattamento, quindi adattarsi a queste temperature più calde, seguendo tutte quelle raccomandazioni che è facile anche trovare sul web, che sono date sulle varie app, anche meteorologiche, in relazione anche a queste allerta di canicolo di grado 3 o di grado 4. Non dimentichiamo, ed è questo un aspetto sul quale mi piacerà anche insistere, la mitigazione, perché nonostante tutto, i buoi non sono ancora fuori dalla stalla. Possiamo ancora fare qualcosa per limitare il riscaldamento climatico. E lo faccio con un esempio. Quando abbiamo vissuto giovedì scorso, se gli ascoltatori, le ascoltatrici magari si ricordano, il record di temperatura a Basilea Binningen, temperature molto alte che hanno sfiorato i 40 gradi anche a Biasca, è qualcosa di anormale per il clima nel quale ci troviamo. È qualcosa che potrebbe diventare una nuova normalità con una temperatura terrestre a più 3 gradi, mentre oggi siamo in una temperatura globale di più 1,5 gradi rispetto al periodo preindustriale. Quindi questo dovrebbe suonare come campanello d'allarme. Abbiamo avuto una giornata di calore così estremo. Vogliamo veramente che questa diventi la normalità tra qualche decennio? Io spero che la risposta dalla maggior parte delle persone sia no. Quindi vediamo di fare qualcosa per mitigare il cambiamento climatico.
1: Sì, poi l'altro aspetto difficoltoso è che naturalmente si tratta di fenomeni attivi su macro scala e quindi è difficile che le singole persone possano fare qualcosa e si tratta anche poi di una mossa che deve darsi la politica, che deve darsi chi governa, che devono darsi i paesi. Ecco, quindi c'è da un lato il singolo che si trova alle prese con il problema e dall'altro lato le strategie che invece devono essere prese su vasta scala.
2: Sì, questo è vero, però è anche sbagliato pensare che come singolo posso fare poco perché sono i massimi sistemi che governano il mondo che decidono, beh, fondamentalmente, quantomeno in un sistema democratico come quello svizzero, come singolo posso fare tanto, posso iniziare a convincere degli altri singoli, posso diffondere l'informazione, posso adattare dei comportamenti. Sia per esempio in quelli che sono gli spostamenti individuali, il consumo energetico, posso influenzare delle politiche a livello di votazione, poi è chiaro che è illusorio pensare di, tra virgolette, cambiare il mondo. Però io penso che alla fine è anche partendo dal singolo che si riesce ad ottenere dei cambiamenti a livello di governi, soprattutto delle scelte individuali, di mobilità. Di acquisto, di dove mi approvvigiono non tanto in energia, ma ad esempio in prodotti che possono venire da altra parte del mondo e così via, nella comunicazione che faccio, nell'educazione che posso fare, per esempio, con i giovani, con i propri figli, nipoti e così via. Magari sarò un po' naif, però io credo ancora che è possibile fare qualcosa e le cifre ci dicono che è ancora possibile limitare il riscaldamento. Se non ai 2 gradi dell'accordo di Parigi, almeno a non raggiungere i 3 gradi di riscaldamento globale.
1: E concludiamo dunque stamattina questa puntata, che poi avremo modo di approfondire in alcuni suoi aspetti anche nei prossimi giorni, anche con questo segno di ottimismo e di risveglio. Insomma, tutti possono fare qualcosa, tutti possono muoversi. Grazie Christian Scapozza, ci risentiamo domani mattina sempre alle 8:18. Buona giornata.
2: Grazie mille a lei e buona giornata.
0: Rete 2.

0: Ceresio Estate 2026. Con il quartetto Lino Livia Bella. Hans Livia Bella ed Ekaterina Valiulina, violini. Eleonora De Poi, viola. Vanessa Hunt Russell, violoncello. Musiche di Ottorino Respighi, Lino Livia Bella e Maurice Ravel. Ceresio Estate 2026. In diretta su Rete 2, dalla chiesa di Santo Stefano a Tesserete, venerdì alle 20.30.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Gabriele Borer. Stati Uniti e Iran torneranno a dialogare nelle prossime ore, così Donald Trump, che aggiunge: gli alleati nel Golfo mi hanno chiesto moderazione. Giornate estenuanti, il racconto dei pompieri romandi rientrati dopo oltre una settimana di lotta agli incendi che hanno devastato la Gironda. Gironda dove la situazione sembra ora essere sotto controllo. Preoccupano invece la Grecia e il nord-ovest degli Stati Uniti. L'Ungheria, corto di elettricità, spenta perché manca acqua nel Danubio, la centrale nucleare che garantisce il 40% del fabbisogno. Dovrebbero riprendere oggi pomeriggio le trattative tra Stati Uniti e Iran. A dirlo il presidente Donald Trump, che ha confermato un attacco su vasta scala contro Teheran era pronto, ma gli alleati mi hanno fermato. Chiara Savi.
3: Come ogni domenica, rientrando a Washington, Donald Trump si è intrattenuto con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. Ha confermato che sono stati Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e aggiunge anche l'Iran a chiedergli di fermarsi. Ma quando gli alleati ti dicono di fermarti, lo fai. E ce l'hanno chiesto perché pensano che ci sia un accordo su Hormuz e poi ce ne sarà anche uno sul nucleare che porterà alla denuclearizzazione dell'Iran, come lo chiamo io. Quel che stiamo facendo è parlare con loro. E il presidente aggiunge che proprio oggi pomeriggio dovrebbero incominciare nuove discussioni. Vedremo, afferma, se è vero. Ieri sera le autorità iraniane hanno però confermato altro, ovvero che sono vicine ad un accordo con l'Oman, paese che si affaccia su Hormuz. L'intesa dovrebbe riguardare le nuove vie marittime che le imbarcazioni dovranno imboccare per attraversare lo stretto. Donald Trump in passato aveva duramente attaccato l'Oman per condurre trattative bilaterali con il nemico, ma queste dichiarazioni, sommate alle parole del presidente americano, senza che ci siano risultati concreti, sono bastate far diminuire il prezzo del petrolio in discesa questa mattina. Ma si dovrà attendere oggi pomeriggio per vedere se effettivamente un nuovo round negoziale si svolgerà. Alcuni giornali israeliani riportano che l'obiettivo di Washington è di rilanciare il recente memorandum d'intesa firmato dai due paesi lo scorso mese, che però non è stato in grado di porre fine stabilmente al conflitto e che non ha risolto nodi che appaiono impossibili da sbrogliare.
2: Non progredisce oramai più il vasto incendio che ha devastato negli scorsi giorni la Gironda. Diverse decine di migliaia di persone sfollate precauzionalmente negli scorsi giorni anche in altre regioni del sud-ovest della Francia hanno così potuto rientrare a casa o potranno farlo oggi. Più allarmante in questi giorni la situazione in Grecia, dove ieri due piloti di elicottero hanno perso la vita nello scontro tra due velivoli antincendio impegnati a spegnere le fiamme non lontano dalla capitale Atene. E sono intanto rientrati in Svizzera i 34 pompieri romandi partiti in Francia per aiutare a spegnere gli incendi. Il comandante del servizio di incendio e soccorso di Ginevra, Nicolas Schumacher, si è espresso ieri ai microfoni di RTS evocando una situazione estenuante. Elisa Fraccaroli.
4: La squadra che rientra è molto soddisfatta del lavoro svolto e poi c'è bisogno di molto riposo. È stata una settimana estenuante con poche ore di sonno. Quando ci si ritrova sul posto in queste condizioni si dà il massimo.
5: De tels engagements, on les connaît, c'est pas le premier. Eh bien, il y a pas de repos.
4: Conosciamo bene questo tipo di interventi, non è la prima volta e sappiamo che non c'è tregua. Per noi si tratta di una settimana, ma per i nostri colleghi della Gironda o dei dipartimenti vicini è così dal 22 luglio e continuerà nelle prossime settimane.
5: De Gironde ou des départements limitrophes, c'est depuis le 22 juillet et c'est encore pour les semaines à venir.
6: Partiti il 25 luglio, i pompieri romandi si sono subito confrontati con una situazione critica.
5: Alors le sentiment qu'on a eu en arrivant, surtout les premiers jours, c'est que c'est vraiment une tempête de feu.
4: La sensazione che abbiamo avuto nei primi giorni è stata quella di trovarci di fronte a una vera e propria tempesta di fuoco. Questo tipo di incendi si propagano su superfici molto estese, con fronti di fuoco che si estendono per centinaia di metri. Quindi mentre si lotta contro una parte dell'incendio basta voltarsi e 400 metri più in là la foresta sta già prendendo fuoco. Si tratta di incendi che sono incontrollabili per un lasso di tempo molto lungo e diventeranno controllabili solo quando le condizioni meteorologiche lo permetteranno, con l'aumento dell'umidità, notti e giornate più fresche, oltre all'impiego massiccio di unità terrestri e dell'aviazione.
5: Des nuits plus fraîches, des journées plus fraîches et puis l'engagement massif d'éléments terrestres et puis de l'aviation.
2: E sono tre gli incendi che da qualche giorno stanno devastando la contea di Spokane, nell'estremo nord-ovest degli Stati Uniti, a un passo dalla Canada. Nessuno dei tre è stato ancora minimamente contenuto. 60.000 gli sfollati, oltre 4.000 gli operatori impegnati nella lotta contro le fiamme. Sul posto il nostro collaboratore Cristiano Valli.
7: There's a lot of hazards in there, there's still a lot of fire on the ground, lots of uncontained fire. Power lines are down, we've got trees down, we've got gas lines still flowing, we've got water lines still flowing, we've got, you know, hazards.
8: È troppo pericoloso, è escluso si possa a breve rientrare nelle strutture ancora abitabili. Ci sono focolai attivi a terra, vaste aree in cui l'incendio non è sotto controllo. Inoltre rami pericolanti, detriti di ogni tipo, esalazioni tossiche. C'è molto lavoro da fare e serve spazio di manovra. L'accesso è limitato a causa dei detriti e dei danni subiti. Inoltre sta arrivando altro personale, migliaia di operatori ed operatrici. Servono strade libere. Justin DeRider del servizio antincendio di Spokane parla di fronte a centinaia di tende militari. Ospitano migliaia di sfollati. Tutto attorno allo scenario è tristemente consueto in queste circostanze. Il fuoco ha lasciato dietro di sé solo cenere. Riconoscibili sporadici elettrodomestici completamente fusi, scheletri di auto, canne fumarie in muratura, tetri segnaposto di dove fino all'altro ieri viveva un'intera comunità. Il vento e le previsioni del tempo per i prossimi giorni stanno rendendo necessarie ulteriori evacuazioni in tutta l'area. Ci sono fiamme da combattere ancora per giorni e il punto di domanda non è se e quando si potrà rientrare, ma se si potrà mai ricostruire.
2: In Ungheria l'ondata di calore che sta colpendo il paese e tutta l'Europa centrale ha richiesto lo spegnimento della centrale nucleare di Paksa e questo a causa dell'abbassamento del livello del Danubio sotto la soglia di guardia. Altre difficoltà si prospettano per questa settimana a causa del ridotto approvvigionamento della rete elettrica. Il servizio del nostro collaboratore Fabio Turco.
9: I 5 giorni più critici per l'Ungheria dal punto di vista climatico. Così li ha definiti il primo ministro Péter Magyar, commentando una situazione che si fa di ora in ora sempre più difficile. Le temperature di questi giorni, intorno ai 40 gradi, hanno causato una crisi idrica senza precedenti. Il Danubio, principale corso d'acqua del paese, è sceso sotto la sua soglia critica. Tra le conseguenze più gravi, l'impatto sulla centrale nucleare di Paks, che da sola copre quasi la metà della produzione elettrica nazionale. Nel weekend è stato avviato lo spegnimento totale dei reattori, che diventa obbligatorio per ragioni di sicurezza quando il fiume non garantisce più acqua sufficiente al raffreddamento. È la prima volta che accade in 44 anni di funzionamento dell'impianto. Il governo intanto ha adottato alcune norme di emergenza. È entrato in vigore un decreto che in caso di necessità prevede la disconnessione forzata dalla rete elettrica dei grandi consumatori industriali. Inoltre da oggi il traffico ferroviario merci è sospeso nella fascia di picco tra le 17 e le 22, mentre i dipendenti pubblici lavoreranno da casa per i primi 3 giorni della settimana. Per far fronte alla crisi, l'Ungheria sta importando elettricità in misura superiore alle previsioni da Austria, Slovacchia e Ucraina. Tra tante notizie negative, una positiva. Nella giornata di sabato, i consumi si sono attestati su livelli inferiori alle attese. Uno spiraglio di speranza per una settimana che si preannuncia molto difficile.
1: La meteo.
10: Oggi sarà una giornata a sud delle Alpi abbastanza nuvolosa, calda ma nuvolosa, a nord invece generalmente soleggiato. Nel corso della giornata, soprattutto a sud e soprattutto in montagna, è possibile che divampi qualche temporale. Domani, martedì, in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, sempre con temporali isolati, soprattutto in montagna e nel pomeriggio. Domani, temperatura minima compresa fra 19 e 22 gradi, massima oggi e domani intorno a 33 gradi.

La voce di Gregory Porter dal terzo disco del cantante jazz A Liquid Spirit, il primo pubblicato per l'etichetta Blue Note nel 2013, The In Crowd, il titolo del brano composto da Billy Page. E ora la cantante americana di origini etiopi Meklit Hadero, in arte semplicemente Meklit.

0: Abbiamo ascoltato la cantante americana di origini etiopi Meklit Hadero, in arte semplicemente Meklit, con un brano del 2025.
1: La rivista.
0: Viene l'estate e arriva la tradizione di leggersi con calma, che siate in montagna al fresco o sotto un ombrellone al mare, o che siate al lavoro in città, di leggersi con calma il numero di luglio-agosto del mensile Andersen, il mensile di letteratura e illustrazione per il mondo dell'infanzia. Il numero di luglio-agosto è tradizionalmente un monografico e noi vogliamo scoprire questo monografico, che ha un valore particolare storico, letterario e anche emotivo. Come sempre ne vogliamo parlare con il coordinatore editoriale Anselmo Roveda. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi. Sì, è un numero monografico a cui, come tutti i numeri monografici, impegnano una riflessione lunga un anno intero, in questo caso un anno intero di riflessione, ma anche un tributo a una personalità, a una persona come Donatella Zigliotto, che ha contribuito in modo radicale a cambiare la percezione della letteratura per l'infanzia, per le lettrici e per i lettori in lingua italiana. Perché è stata una grandissima, non soltanto scrittrice e autrice, ma proprio una scopritrice, una curatrice editoriale, quindi una curatrice di collane editoriali che hanno determinato dei cambi veramente di prospettiva nella percezione di che cosa leggere, di che cosa sentire, di come divertirsi, di come esplorare, di come crescere attraverso le pagine. Una carriera lunga, diciamo tutta la seconda parte del Novecento, con alcune tappe molto importanti che abbiamo cercato di ripercorrere affidando a quelle persone che con lei hanno condiviso questa rivoluzione, che è una rivoluzione, per intenderci, che ha portato una disponibilità di chi legge in lingua italiana autori come Astrid Lindgren, quindi Pippi Calzelunghe, ha portato autori come Ulf Stark, come Roald Dahl, ma anche la scoperta di tanti autori italiani che oggi, e non da oggi, i bambini di oggi, ma anche i bambini di diverse generazioni hanno potuto amare.
0: Sì, anch'io mi metto fra questi bambini con la scoperta di questi personaggi, di queste collane, anche solo gli Istrici, questo nome con GL apostrofo Istrici di Salani, no? Affascinava anche solo per quell'apostrofo, devo dire, e si sapeva che quel nome, quel logo era segno di un accesso a un immaginario con mille scoperte, con mille avventure. La prima avventura di chi prende in mano questo numero di Andersen è sicuramente visiva, e vogliamo parlare anche, sempre con il nostro esercizio di stile, ma è un invito poi ad andare a vederla per chi ci ascolta, vogliamo parlare anche della copertina.
2: Sì, la copertina è affidata anche qui con, diciamo, abbiamo cercato di interpretare lo spirito di Zigliotto anche in questo. Zigliotto amava scoprire, valorizzare, sottolineare, far incontrare ad altri talenti e quindi anche i giovani talenti, anche nell'illustrazione. In questo caso quindi abbiamo affidato la copertina a una giovane illustratrice, Alida Pintus, che per un'intuizione della nostra direttrice, intorno proprio a una chiacchiera sugli Istrici, che per un'intuizione della notizia, una chiave.

0: non soltanto ritroviamo una Zigliotto bambina, ma ritroviamo anche i grandi personaggi e le grandi esperienze che hanno attraversato la sua carriera, perché dietro celata una lettura, troviamo, possiamo intuire forse Pippi Calzelunghe, troviamo un'isola dei gabbiani laggiù in fondo che si profila, qualcuno disposto a tuffarsi nell'avventura con il personaggio, il nostro personaggio con i tre ciuffi, ma anche un Martin Pescatore, un uccellino posato là in alto che evoca un'altra delle collane storiche che ha contribuito appunto a portare ad esempio la stiline in Italia, e questo fin dalla fine degli anni 50 grazie a Donatella Zigliotto.
1: Ecco, abbiamo detto molto di lei, molto naturalmente si può scoprire leggendo questo numero, sia per chi già la conoscesse, sia per chi ancora non la conoscesse. Vogliamo aggiungere qualche cosa proprio su come l'avete costruito, su quello che si può trovare dentro questo numero monografico di Andersen, con testi, oltre che della stessa Zigliotto, anche con testi di persone che abbracciano un vario spettro di competenze, giornalisti, autrici, veramente un coro di voci, si potrebbe dire.
0: Abbiamo cercato di raccogliere intorno a questo numero, che è un numero che volevamo non fosse soltanto, avevamo già avuto occasione di raccontare Zigliotto come testimonianza, come ricordo, volevamo che fosse invece proprio un approfondimento che aiutasse anche le nuove generazioni a orientarsi in quel mondo del fare che Donatella Zigliotto ha contribuito a creare. Allora, quali erano le voci da sentire in questo caso? Apriamo con un inquadramento fatto da Rossella Caso, che è una ricercatrice universitaria, quindi proprio un po' l'introduzione alla biografia, all'opera, al lavoro di Zigliotto, ma andiamo subito a fondo con un intervento di Martina Forti, che è una dei figli di Donatella Zigliotto, che racconta proprio, diciamo, l'officina privata di scrittura, di lettura e di scoperta dei talenti, cioè che cos'era casa di Donatella Zigliotto e come quei libri che poi tutti abbiamo avuto la fortuna di leggere, nascessero in letture, in prime letture, in prime prove di traduzione, in scelte anche molto coraggiose e avventurose. E poi c'è tutta invece la parte attraverso alcune grandi firme della letteratura per l'infanzia, dell'editoria per ragazzi, Pino Boero, che ha co-curato con noi questo numero, ma Maria Grazia Mazzitelli di Salani, Orietta Fatucci di AL, ma appunto un testo di Bianca Pizzorno, una autrice come Luisa Mattia e tanti tanti altri contributori che hanno raccontato questa storia lunga, come dicevo, mezzo secolo, ecco, mezzo secolo che iniziando da una collaborazione con un editore come Malipiero all'inizio degli anni 50 diventa poi quella collana nella quale troviamo per la prima volta Astrid Lindgren Vallecchi, con una collana che una giovanissima Donatella Zigliotto curò per diversi anni, fino poi a quell'esperienza, oltre a tutte le sue altre esperienze professionali, come il lavoro in televisione, i contenuti, il lavoro come autrice e quindi come scrittrice in proprio, poi quell'esperienza che veniva evocata a metà degli anni Ottanta. Con quel cambio, proprio una rivoluzione, cioè gli istrici di Salani sono la collana che appunto è inaugurata da alcuni grandi libri come quelli di Roald Dahl, Joe Stark e di Astrid Lindgren per l'appunto, cambiano proprio un po' il gusto e la percezione di chi legge in italiano. E quindi ecco, gli istrici ben riassumono e lo proviamo a raccontare anche con ci sono tanti documenti storici, anche ci sono delle lettere private di Donatella con Zigliotto, con responsabili editoriali, ci sono dei suoi testi, delle sue riflessioni intorno alle letture amate, proprio per vedere, per riuscire a raccontare come appunto dietro il singolo libro, la singola proposta ci siano anni di passioni e quindi insomma, ci sembrava giusto raccontarlo così. E sempre con questo spirito, che è uno spirito molto dalla parte delle bambine e dei bambini, ma anche uno spirito provocatorio. Cioè, gli istrici pungono, ecco, devono pungere le coscienze fin da tutta la comunicazione di quell'esperienza dell'esperienza, delle cose che Donatella Zigliotto ha creato, non soltanto, lei curava non soltanto, diciamo, la scelta dei contenuti, molto spesso le revisioni di traduzione, ma anche, e lo raccontiamo in un articolo,

0: le quarte, gli apparati, cioè ogni libro era veramente un confezionato, curato con dentro ancora oggi ritroviamo le parole di Zilliotto.
1: E questo ci insegna anche, ci ricorda anche che un libro non è solo la storia che c'è dentro, ma è anche la confezione, la cura, il prodotto, la bellezza anche dei dettagli, del risvolto di copertina, della quarta di copertina, dell'illustrazione, insomma, tutto ciò che sta attorno alla storia è già in fondo misteriosamente parte della storia stessa. E la storia di Donatella Zigliotto e le storie di chi ha conosciuto e di chi continua a conoscere l'opera di Donatella Zigliotto le trovate dunque nel numero in edicola di Andersen. Il numero 434 di luglio-agosto. E per chi avesse colto soltanto una parte di questa conversazione, ricordo che la ritrovate interamente anche nel nostro podcast. Grazie Anselmo Roveda, ci risentiamo per un prossimo numero. Buona giornata e a presto.
0: Grazie, buon'estate, a presto.

il Florian Pellissier Quintet, con lo stesso Florian Pellissier al pianoforte, Yoni Zelnik al contrabbasso, David Georgelet alla batteria e Christophe Pansani al sax e Johan Lustalo alla tromba, dall'album Cap de Bonne Espérance del 2016. Siamo alle 9:03, è ora di ascoltare insieme una puntata di Laser, una produzione del duo K e Drago, che cerca, arrivandoci molto da lontano, di capire cosa sia la storia della musica funzionale, la storia della musica di sottofondo, tanto odiata spesso, eppure tanto presente nella nostra vita.

0: Immaginate una scena. È sabato pomeriggio e siete in un centro commerciale. Vi viene fame, entrate in un fast food, ordinate, vi sedete, mangiate e dopo 12 minuti esatti siete già fuori. 12 minuti. Non è un caso. Non è perché il panino era buono o perché avevate fretta.
1: È perché siete entrati in un fast food.
0: Cosa c'entra l'Alfa Sud adesso?
1: Ma no, fast food.
0: Fast food, sì.
1: Ma non si capisce.
0: Non si capisce niente. Il tuo interfono è...
1: L'interfono è...
0: elettrico. No,
1: sì,
0: com'è?
1: È filologicamente corretto per la trasmissione, perché siccome parliamo di musica filodiffusa...
0: Sì, giusto.
1: Questo interfono passa attraverso il filo
0: elettrico, proprio come... l'originale filo di fusione.
1: Quindi, con... insomma, abituati.
0: Vabbè, allora siamo filologicamente e anche filodiffusamente coerenti. Ma torniamo al nostro fast food. Siete usciti dopo 12 minuti perché la musica che stava suonando in quel locale era progettata nel senso letterale del termine, per farvi mangiare in fretta, alzarvi e liberare il tavolo. Nei fast food la colonna sonora è selezionata con cura scientifica. Ritmo sostenuto, BPM alti, BPM sono i battiti per minuto, il parametro tecnico che misura la velocità di un brano. Più il tempo è serrato, più il corpo inconsciamente si adegua. Si mastica più in fretta, si deglutisce più in fretta, ci si alza prima. La rotazione dei tavoli aumenta, il fatturato per metro quadro sale. Efficienza travestita da intrattenimento. E non è una leggenda metropolitana. Nel 1982 il ricercatore americano Ronald Milliman pubblicò sul Journal of Marketing uno studio destinato a diventare un classico della psicologia del consumatore. Milliman aveva allestito un esperimento meticoloso in un supermercato e per settimane alternò giorni con musica lenta e giorni con musica veloce, misurando il comportamento dei clienti in modo sistematico. Velocità di spostamento tra le corsie, tempo trascorso nel punto vendita, scontrino finale. I risultati erano inequivocabili. Con musica lenta i clienti si muovevano più lentamente, si fermavano di più davanti agli scaffali e soprattutto compravano di più. Le vendite nei giorni con musica lenta erano superiori del 38% rispetto ai giorni con musica veloce. 38% di differenza sul fatturato, senza cambiare un solo prodotto, senza promozioni, senza assumere nuovo personale.
1: 38% solo cambiando la playlist.
0: Solo cambiando la playlist. Però voi non cambiate canale perché questa è la seconda puntata della storia della Music.
1: Una storia in sottofondo.
0: Eh?
1: Una storia in sottofondo, sottofondo come la Music.
0: Sì, ma non si capisce niente di quello che dici, è inutile che parli.
1: Perché l'interfono filologico, no? Filodiffuso.
0: Sì, ok, va bene, d'accordo, va bene.
1: Comunque io sono K all'interfono filologico.
0: Io sono Drago e sono in studio al microfono. E adesso spostiamoci dal supermercato e andiamo al ristorante, dove Milliman ripeté l'esperimento e i risultati furono analoghi. Con musica lenta i clienti si trattenevano più a lungo ai tavoli, ordinavano più portate, consumavano più alcolici e il conto medio saliva. Con musica veloce, via in fretta, tavolo libero, cliente successivo. Ma gli esperimenti più eleganti arrivarono negli anni 90. Nel 99 tre ricercatori britannici, Adrian North, David Hargreaves e Jennifer McKendrick, condussero nel reparto alcolici di un supermercato un test che è diventato un caso di studio in tutto il mondo. Per alcuni giorni misero in sottofondo musica francese, per altri giorni musica tedesca. Il resto era identico, stesse bottiglie sugli scaffali, stessi prezzi, stessi commessi. Ah, i liquori erano contrassegnati dalla bandiera di provenienza. Ebbene, che ci crediate o no, quando suonava musica francese, i clienti compravano prevalentemente liquori francesi. Quando suonava musica tedesca, liquori tedeschi. Lo scarto era netto, statisticamente significativo, ma la cosa più interessante era ancora un'altra. Alla fine, quando i ricercatori intervistavano i clienti chiedendo se la musica avesse influenzato la loro scelta, quasi nessuno rispondeva di sì. La grande maggioranza sosteneva di aver scelto il liquore per il prezzo, per l'etichetta, per il consiglio di un amico. La musica? Quale musica? Non se ne accorgevano. Ed è esattamente questo il punto. David O'Neill, il dirigente di Muzak che abbiamo incontrato nella prima puntata, lo diceva già 80 anni fa.
2: Il lavoratore deve percepire la musica non più di quanto percepisce l'illuminazione della stanza.
0: E quella stessa logica è oggi validata scientificamente, perfezionata con decenni di ricerche sul campo e applicata su scala planetaria. Oltre al tempo e al ritmo, i ricercatori hanno studiato anche l'effetto del volume e del genere musicale sul tipo di prodotto acquistato. Charles Reny e David Kim, in un esperimento del 1993, dimostrarono che in una enoteca la musica classica in sottofondo spingeva i clienti ad acquistare bottiglie più costose rispetto alla musica pop. Non compravano di più in quantità, spendevano di più per singola bottiglia. La musica classica evocava un contesto di raffinatezza e i clienti si adeguavano inconsciamente a quell'immagine. E poi c'è il caso opposto. Entrate in un Apple Store, non sentite quasi nulla. Un brusio lontanissimo, qualcosa che a malapena si percepisce. E anche quella è una scelta precisa, studiata e deliberata. Il silenzio, o quasi silenzio, segnala lusso, concentrazione, libertà di pensiero. Dice:
2: qui non ti stiamo manipolando. Qui sei libero di scegliere con calma. Qui il prodotto parla da solo.
0: È la filosofia diametralmente opposta a quella di H&M o Zara, dove la musica è ad alto volume, BPM serrati, energia alta. Il messaggio inconscio è: muoviti, scegli in fretta, non pensarci troppo, prendi e vai. Sono due strategie di controllo comportamentale agli antipodi, ma entrambe ugualmente deliberate, ugualmente scientifiche, ugualmente efficaci. I grandi magazzini di lusso usano un'altra variante ancora. Musica classica o jazz a volume molto basso, quasi inudibile. Non per far acquistare di più in quantità, ma per alzare la percezione del valore dei prodotti. Se l'ambiente suona come una sala da concerto, la borsa da 10.000 euro sembra più giustificata. Anche il silenzio, insomma, è uno strumento di controllo. Anche la musica che non senti è stata scelta da qualcuno per un motivo preciso, con un obiettivo economico misurabile. Benvenuti nel mondo che George Owen Square ci ha lasciato in eredità.
3: Eagle, you're looking great. Coming up 9 minutes. We're now in the approach phase. Everything looking good.
0: C'è anche chi sostiene che la NASA avrebbe diffuso Muzak nella capsula dell'Apollo 11 durante il lancio per tenere gli astronauti calmi. La notizia è vera a metà, nel senso che Armstrong, Aldrin e Collins portarono con sé un nastro con alcune canzoni dedicate alla Luna, tra cui Mist of the Moon di Les Baxter, artista che vedremo più avanti e che può essere in qualche modo ricondotto a un concetto allargato di Muzak. La Muzak non è mai stata solo un fenomeno commerciale. Fin dalle sue origini ha attirato su di sé alcune delle critiche culturali più feroci del Novecento. E la più feroce di tutte porta la firma di Theodor Adorno. Adorno, filosofo, sociologo, musicologo, esponente di punta della scuola di Francoforte, aveva elaborato insieme a Max Horkheimer già nel 1944 il concetto di industria culturale. L'idea che la cultura di massa non fosse un fenomeno spontaneo, ma una macchina organizzata per produrre consenso, per neutralizzare il pensiero critico e trasformare persino l'arte in merce. L'opera chiave è la dialettica dell'illuminismo, scritta durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre Adorno era in esilio in California. Adorno stava elaborando questa critica proprio mentre Hollywood era il suo apogeo, e le radio americane diffondevano Muzak 24 ore su 24. Adorno applicava al suono quello che Marx aveva chiamato il feticismo della merce. Un oggetto, in questo caso un brano musicale, viene svuotato del suo valore d'uso reale e ridotto al suo valore di scambio. La musica non serve più ad essere ascoltata davvero, serve ad essere consumata. La differenza è enorme. Consumare significa usare ed esaurire. Ascoltare significa comprendere e trattenere. Adorno distingueva tra due modi di ascoltare. Il primo è l'ascolto strutturale, attivo, consapevole, capace di seguire lo sviluppo interno di un'opera, di cogliere i rapporti tra le parti, di capire perché un tema viene elaborato in un certo modo. È il modo in cui si ascolta una sonata di Beethoven, se la si conosce davvero. Il secondo è l'ascolto regressivo, frammentato, passivo, che si accontenta di riconoscere un motivetto, di aspettare il ritornello, di consumare emozioni preconfezionate senza mai capire come sono state costruite. La Muzak era, agli occhi di Adorno, l'incarnazione perfetta dell'ascolto regressivo, una musica progettata non per essere capita, ma per essere subita.
1: Sì, vabbè, ma Adorno esagerava.
0: Esagerava. Diciamo che questa è una definizione molto precisa di quello che lui chiamava il kitsch musicale, che non è semplicemente brutta musica, ma musica che finge di emozionare, che usa le forme dell'emozione senza la sostanza. La differenza tra sentire e ascoltare, in pratica, in tedesco, tra hören, sentire un suono che arriva alle orecchie, e zuhören, prestare attenzione, capire, partecipare. La Muzak era progettata per hören e per impedire il zuhören, ma non tutti hanno condiviso questa lettura.
1: Meno male.
0: Eh già, il nostro eroe si chiama Joseph Lanza ed è un serissimo giornalista e critico musicale americano che nel 1994 ha pubblicato Elevator Music, A Surreal History of Muzak, Easy Listening and Other Mood Song, un libro che ha completamente ribaltato la prospettiva. Per Lanza, la Muzak è un'arte minore, certo, ma è dotata di una sua precisa dignità estetica. Ha una storia, una poetica, dei capolavori nel suo genere. Il disprezzo delle eliti intellettuali, scrive Lanza, è puro snobismo di classe. La musica da ascensore è popolare nel senso più letterale del termine. Appartiene alla gente comune ed è per questo che viene disprezzata da chi si ritiene culturalmente superiore al grande pubblico. C'è poi un paradosso filosofico che vale la pena esplorare. John Cage, il compositore d'avanguardia americano che più di chiunque altro nel Novecento ha spinto i confini di ciò che può essere considerato musica fino al celebre 4:33 in cui un pianista siede al pianoforte in silenzio per 4 minuti e 33 secondi, teorizzava che qualsiasi suono potesse essere arte, che la distinzione tra musica e rumore fosse arbitraria e determinata solo dal contesto culturale. In un certo senso, Muzak e Cage partono dallo stesso punto di partenza. Il suono ambientale come materiale musicale. L'idea che la musica possa essere ovunque, che non abbia bisogno di una sala da concerto per esistere. Però arrivano a conclusioni diametralmente opposte. Cage voleva che il rumore diventasse musica, voleva che l'ascoltatore prestasse una attenzione radicale a tutto ciò che lo circondava. La Muzak voleva esattamente il contrario, che la musica diventasse rumore, un rumore di fondo, che scivolasse via senza essere notato. Stessa premessa, finalità opposte. Ma dalla critica all'eredità, perché la Muzak, nel bene e nel male, ha generato o influenzato alcuni dei filoni musicali più interessanti del secondo Novecento. E il caso più clamoroso e più discusso è quello di Brian Eno. Eno è una figura difficile da collocare, musicista, produttore, teorico, ha lavorato con i Roxy Music, con David Bowie, con i Talking Heads, con U2, ma il contributo più originale al pensiero musicale del Novecento è probabilmente la sua elaborazione del concetto di musica ambient. Nel 1978 Eno pubblica Ambient One, Music for Airports, per molti il disco che fonda ufficialmente la musica ambient come genere autonomo. La storia della sua genesi è essa stessa illuminante. Eno ha raccontato di essersi ritrovato bloccato per ore nell'aeroporto di Colonia Bonn, progettato tra l'altro da Paul Schneider Esleben, il padre di Florian dei Kraftwerk. Dunque il povero Brian, bloccato in aeroporto e costretto ad ascoltare musica orribile in un luogo bellissimo, iniziò a immaginare che dovesse esserci un modo diverso di concepire la musica per gli spazi pubblici. Gli spazi pubblici sono luoghi importantissimi perché sono quelli che ci consentono, anche se siamo soli, di vivere un'esperienza insieme ad altre persone. Nelle note di copertina, Ino dichiara esplicitamente i suoi debiti intellettuali. Cita Erik Satie e la musique d'ameublement, la stessa tradizione che, come abbiamo visto nella prima puntata, è alle origini della music, ma rivendica anche una distanza netta. La musica ambient, scrive Ino,
2: deve essere in grado di ospitare diversi gradi di attenzione senza privilegiarne nessuno. Deve funzionare se la si ascolta attivamente, cogliendo ogni dettaglio, ma deve funzionare anche se la si ignora completamente, lasciandola scorrere come carta da parati sonora. Non deve annoiare, ma neppure imporsi.
0: La differenza con la music in teoria è sottile, ma fondamentale. Ino vuole espandere la coscienza dell'ascoltatore, aprire spazi di riflessione, creare un'atmosfera che arricchisca l'esperienza invece di neutralizzarla. La music vuole il contrario, rendere l'ascoltatore più docile, più produttivo, più disposto a comprare. Stessa tecnica, musica di sottofondo, finalità opposte. La musica ambient è diventata il sottofondo standard di spa, centri benessere, sale d'attesa, studi medici. Esattamente gli stessi ambienti che la music aveva colonizzato mezzo secolo prima. Il packaging culturale è diverso, l'etichetta è diversa, ma la funzione psicologica è spesso identica. La genealogia del suono di sottofondo nel secondo Novecento è più ricca e articolata di quanto sembri. Prima che Ino la consacrasse come categoria estetica, c'era stata la lounge music degli anni 50 e 60, un universo sonoro affascinante e sistematicamente ignorato dalla critica.

Al centro di questo mondo c'è l'exotica, un sottogenere della lounge che nella seconda metà degli anni 50 ebbe un successo commerciale straordinario negli Stati Uniti. Il nome è programmatico, musica dell'altrove, musica di luoghi che la maggior parte degli americani non avrebbe mai visitato. Un alfiere dell'exotica fu Martin Denny. Nel 1957 pubblicò Exotica, un disco registrato a Honolulu che mescolava ritmi latinoamericani, percussioni africane, melodie pseudo-asiatiche e, dettaglio celeberrimo, versi di uccelli tropicali e rane inseriti negli arrangiamenti. Ma quei versi di uccelli tropicali e di rane non erano veri versi di uccelli tropicali e di rane, ma erano opera di Almy Purves Pullen, in seguito conosciuto con il nome d'arte di Dr. Horatio Q. Birdbath, doppiatore americano molto bravo a imitare suoni di uccelli e altri animali. Il disco rimase in cima alle classifiche per mesi. Denny aveva costruito un immaginario sonoro interamente in studio, senza alcun rapporto autentico con quelle culture, ma perfettamente funzionale a un pubblico di classe media che voleva un'evasione controllata, esotica ma rassicurante.

0: Tutta questa produzione, Danny Esquivel, Les Baxter, Ima Sumac, per citare alcuni nomi conosciuti, condivideva con la Muzak alcune caratteristiche essenziali. Musica quasi sempre strumentale, progettata per creare un'atmosfera più che per essere ascoltata attivamente, funzionale a un contesto e a uno stato d'umore precisi. La differenza era che la lounge e l'exotica avevano un'identità riconoscibile, quasi una firma. Erano Muzak con personalità e riempivano i cocktail bar e i tiki lounge americani.
1: I tiki lounge
0: erano dei locali a tema polinesiano, pieni di americani desiderosi di evadere dal perbenismo bigotto degli anni del dopoguerra e anche magari un po' nostalgici della guerra nel Pacifico. E poi arrivarono gli anni 70 e 80 e tutta questa produzione sprofondò nel dimenticatoio. Rock, punk, new wave, ogni nuova ondata si definiva anche per contrapposizione a ciò che era venuto prima e la lounge incarnava perfettamente tutto ciò che si voleva lasciarsi alle spalle: il conformismo della provincia, l'ottimismo posticcio del boom americano, il colonialismo culturale dell'exotica. E qui arriva la svolta. Negli anni 90, quella stessa musica tornò prepotentemente di moda, con un significato completamente rovesciato. Il revival della lounge fu uno dei fenomeni culturali più curiosi del decennio. Non una riscoperta nostalgica, ma una riappropriazione ironica e consapevolmente kitsch.

0: un'altra erede della Muse che è la New Age. Negli anni Ottanta, con la nascita della Windmill Records fondata da William Ackerman in California, si affermò un nuovo genere che mescolava chitarra acustica, pianoforte minimalista, paesaggi sonori naturali. E la destinazione dichiarata di questa musica era la meditazione, lo yoga, il benessere psicofisico. La critica musicale guardò al New Age con ancora più disprezzo di quanto ne avesse avuto per la music: troppo sentimentale, troppo commerciale, troppo privo di tensione intellettuale. Ma la funzione psicoacustica era esattamente la stessa: musica progettata per modificare lo stato mentale dell'ascoltatore in una direzione precisa e desiderabile. C'è infine un'altra eredità, la più recente, forse la più radicale: la musica generativa. Ino stesso, negli anni 90, cominciò a esplorare l'idea che la musica di sottofondo non dovesse essere registrata una volta per tutte, ma generata in tempo reale, in modo sempre diverso, rispondendo al contesto. Nel 1996 realizzò Generative Music One, un sistema software che produceva musica invece di riprodurla. Ogni ascolto era unico, irripetibile, mai identico al precedente. Era un'idea che anticipava di 30 anni quello che oggi fanno gli algoritmi delle piattaforme di streaming e che riportava stranamente alle origini stesse della music. C'è però una differenza fondamentale tra la music e i suoi eredi. La music originale agiva in luoghi fisici precisi e circoscritti: l'ufficio, il ristorante, il grande magazzino. Per sfuggire alla music bastava uscire dal locale. Oggi la musica di sottofondo è ovunque e ci segue: nelle cuffiette mentre camminiamo per strada, nelle app che usiamo, nei video brevi sui social, nelle piattaforme di meditazione guidata, nei podcast che ascoltiamo mentre cuciniamo. Siamo tutti immersi in una music permanente e personalizzata, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non c'è più un luogo di lavoro da cui uscire per trovare il silenzio. George Owen Square aveva ragione su tutto. Aveva capito che la musica poteva essere distribuita come l'acqua e l'elettricità, che poteva seguire le persone ovunque, che poteva agire sul comportamento in modo invisibile e sistematico. Quello che non poteva immaginare era la scala, e soprattutto non poteva immaginare che un giorno ciascuno di noi avrebbe portato in tasca il proprio ascensore personale, con la sua musica su misura, progettata da un algoritmo che ci conosce meglio di quanto ci conosciamo noi stessi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Abbiamo sentito la puntata di Laser Muzak, una storia in sottofondo, la seconda puntata a cura di Gaetano Cappa e Marco Drago. Potete riascoltare questa o altre puntate di Laser su rsi.ch oppure sull'applicazione Play RSI.

0: C'era una volta la cartolina, una reliquia ormai, eppure era un rito immancabile delle vacanze estive. Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis ci accompagnano nei suoni, colori, storie e personaggi di qualche estate fa con delle incursioni musicali da jukebox per risentire inevitabili tormentoni o riscoprire canzoni e artisti dimenticati. Cartoline. Suoni, storie e colori di qualche estate fa. A cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis. Sabato alle 11.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Stati Uniti e Iran torneranno a dialogare nelle prossime ore, così Donald Trump, che aggiunge: gli alleati nel Golfo mi hanno chiesto moderazione. L'Ungheria corto di elettricità, spenta perché manca acqua nel Danubio, la centrale nucleare che garantisce il 40% del fabbisogno. E manca acqua anche nel Verbano, il livello sfiora il minimo storico e nelle prossime due settimane non sono attese piogge di rilievo. Dovrebbero riprendere oggi pomeriggio le trattative tra Stati Uniti e Iran, a dirlo il presidente Donald Trump, che ha confermato: un attacco su vasta scala contro Teheran era pronto, ma gli alleati mi hanno fermato. Chiara Savi.
4: Come ogni domenica, rientrando a Washington, Donald Trump si è intrattenuto con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. Ha confermato che sono stati Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, e aggiunge anche l'Iran a chiedergli di fermarsi. Ma quando gli alleati ti dicono di fermarti, lo fai. E ce l'hanno chiesto perché pensano che ci sia un accordo su Hormuz, e poi ce ne sarà anche uno sul nucleare, che porterà alla denuclearizzazione dell'Iran, come lo chiamo io. Quel che stiamo facendo è parlare con loro. E il presidente aggiunge che proprio oggi pomeriggio dovrebbero incominciare nuove discussioni. Vedremo, afferma, se è vero. Ieri sera le autorità iraniane hanno però confermato altro, ovvero che sono vicine ad un accordo con l'Oman, paese che si affaccia su Hormuz. L'intesa dovrebbe riguardare le nuove vie marittime che le imbarcazioni dovranno imboccare per attraversare lo stretto. Donald Trump in passato aveva duramente attaccato l'Oman per condurre trattative bilaterali con il nemico, ma queste dichiarazioni, sommate alle parole del presidente americano, senza che ci siano risultati concreti, sono bastate a far diminuire il prezzo del petrolio, in discesa questa mattina. Ma si dovrà attendere oggi pomeriggio per vedere se effettivamente un nuovo round negoziale si svolgerà. Alcuni giornali israeliani riportano che l'obiettivo di Washington è di rilanciare il recente memorandum d'intesa firmato dai due paesi lo scorso mese, che però non è stato in grado di porre fine stabilmente al conflitto e che non ha risolto nodi che appaiono impossibili da sbrogliare.
3: Sono tre gli incendi che da qualche giorno stanno devastando la contea di Spokane, nell'estremo nord-ovest degli Stati Uniti, a un passo dalla Canada. Nessuno dei tre è stato ancora minimamente contenuto. 60.000 gli sfollati, oltre 4.000 gli operatori impegnati nella lotta contro le fiamme. Sul posto il nostro collaboratore Cristiano Valli.
5: There's a lot of hazards in there. There's still a lot of fire on the ground, lots of uncontained fire. Power lines are down, we've got trees down, we've got gas lines still flowing, we've got water lines still flowing, we've got, you know, hazards.
6: È troppo pericoloso, è escluso si possa a breve rientrare nelle strutture ancora abitabili. Ci sono focolai attivi a terra, vaste aree in cui l'incendio non è sotto controllo, inoltre rami pericolanti, detriti di ogni tipo, esalazioni tossiche. C'è molto lavoro da fare e serve spazio di manovra. L'accesso è limitato a causa dei detriti e dei danni subiti. Inoltre sta arrivando altro personale, migliaia di operatori ed operatrici. Servono strade libere. Justin DeRider del servizio antincendio di Spokane parla di fronte a centinaia di tende militari. Ospitano migliaia di sfollati. Tutto attorno allo scenario è tristemente consueto in queste circostanze. Il fuoco ha lasciato dietro di sé solo cenere. Riconoscibili sporadici elettrodomestici completamente fusi, scheletri di auto, canne fumarie in muratura, tetri segnaposto di dove fino all'altro ieri viveva un'intera comunità. Il vento e le previsioni del tempo per i prossimi giorni stanno rendendo necessarie ulteriori evacuazioni in tutta l'area. Ci sono fiamme da combattere ancora per giorni e il punto di domanda non è se e quando si potrà rientrare, ma se si potrà mai ricostruire.
3: In Ungheria l'ondata di calore e di siccità che stanno colpendo il paese e tutta l'Europa centrale hanno richiesto lo spegnimento della centrale nucleare di Pax a causa dell'abbassamento del livello del Danubio sotto la soglia di guardia. Altre difficoltà si prospettano per questa settimana a causa del ridotto approvvigionamento della rete elettrica. Il servizio del nostro collaboratore Fabio Turco.
7: I cinque giorni più critici per l'Ungheria dal punto di vista climatico. Così li ha definiti il primo ministro Peter Magyar, commentando una situazione che si fa di ora in ora sempre più difficile. Le temperature di questi giorni, intorno ai 40 gradi, hanno causato una crisi idrica senza precedenti. Il Danubio, principale corso d'acqua del paese, è sceso sotto la sua soglia critica. Tra le conseguenze più gravi, l'impatto sulla centrale nucleare di Pax, che da sola copre quasi la metà della produzione elettrica nazionale. Nel weekend è stato avviato lo spegnimento totale dei reattori, che diventa obbligatorio per ragioni di sicurezza quando il fiume non garantisce più acqua sufficiente al raffreddamento. È la prima volta che accade in 44 anni di funzionamento dell'impianto. Il governo intanto ha adottato alcune norme di emergenza. È entrato in vigore un decreto che, in caso di necessità, prevede la disconnessione forzata dalla rete elettrica dei grandi consumatori industriali. Inoltre, da oggi, il traffico ferroviario merci è sospeso nella fascia di picco tra le 17 e le 22, mentre i dipendenti pubblici lavoreranno da casa per i primi tre giorni della settimana. Per far fronte alla crisi, l'Ungheria sta importando elettricità in misura superiore alle previsioni da Austria, Slovacchia e Ucraina. Tra tante notizie negative, una positiva. Nella giornata di sabato, i consumi si sono attestati su livelli inferiori alle attese. Uno spiraglio di speranza per una settimana che si preannuncia molto difficile.
3: E ora il livello del Lago Maggiore, la situazione è critica e lo rimarrà per le prossime due settimane almeno, perché le previsioni meteorologiche ci dicono che non arriverà pioggia per invertire la tendenza. Sentiamo Marcello Ierace.
8: A partire dallo scorso 8 giugno la quota del Lago Maggiore è in costante discesa. Si è passati in meno di due mesi da 193,77 metri agli attuali 192,23, oltre un metro e mezzo in meno.
9: Il Lago Maggiore si trova effettivamente a livelli molto molto bassi. Siamo vicini ai minimi storici della regolazione del lago, che è stata raggiunta nel 1976 o nel 1990, dove c'erano stati eventi di siccità prolungata simili a questi.
8: Andrea Salvetti, dell'ufficio cantonale dei corsi d'acqua. Quali sono le conseguenze immediate con un lago così basso?
9: Problemi alla navigazione per l'entrata e l'uscita delle barche, problemi legati alle temperature delle acque che sono particolarmente elevate in questi giorni e in queste settimane proprio per questa prolungata canicola, e poi in generale problematiche che possono interessare anche la fauna ittica.
8: Una fauna ittica che potrebbe andare in sofferenza, e c'è da attendersi nei prossimi giorni anche delle restrizioni su alcuni approdi, quelli che diventeranno più difficoltosi da raggiungere per barche e soprattutto battelli. E poi c'è la proliferazione dei cianobatteri. E il problema è che per le prossime settimane non sono previste precipitazioni di rilievo, come ci conferma Guido Della Bruna di Meteo Svizzera.
10: La prospettiva non è molto favorevole. Anche per le prossime due settimane, possiamo dire quasi sicuro, avremo un tipo di tempo che resta tendenzialmente quello, quindi avremo ancora qualche fenomeno temporalesco. Questo potrà influire sul livello dei piccoli corsi d'acqua, ma sicuramente avrà scarsissimi effetti sui grandi fiumi e soprattutto sul livello dei laghi.
3: Ed è tutto per il radiogiornale delle 9. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.
11: Lo sport.
12: Bene, ritrovati all'ascolto, apriamo questa edizione con il calcio. Il Lugano, che ieri, battendo in rimonta 4-1 il Grasshopper a Zurigo, ha messo in fila la sua quarta vittoria in questo inizio di stagione, la seconda in campionato. Bianconeri che comandano la Superliga assieme a Young Boys e San Gallo a quota 6 punti. Lugano che oggi nel sorteggio di Union conoscerà il suo eventuale avversario nel playoff di Conference League, da evitare, gli spagnoli del Getafe. Sempre per il calcio, è finita l'avventura di Vladimir Petkovic alla guida guida della nazionale algerina. Lo dicono diverse media nordafricani, secondo cui l'ex CT Rosso Crociato e la federazione hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che era valido fino al 2028. Gli europei di mountain bike a Monteceneri sono stati un trionfo per la nazionale svizzera, che ha concluso ieri con un bottino di 16 medaglie, di cui 6 d'oro. Il bilancio è affidato a Stefano Ferrando.
13: Dicono che giocare in casa favorisca, vero, ma pensate anche alla pressione di quel si deve vincere. Dicono che organizzare laddove tanto bene si è fatto in passato sia più facile, vero, ma ogni volta l'asticella delle aspettative sale. Dicono che un percorso come quello del Monte Ceneri renda tutto più bello e accattivante, vero, ma quei 3.720 metri di polvere, rocce, radici deve essere costantemente accudito, perché cresce, si muove, respira con gli stessi atleti che lo affrontano. Dicono che questi Europei 2026 siano stati un successo. Niente di più vero, perché tutti, dagli organizzatori ai tifosi, dagli atleti, quelli che li hanno scelti, quelli che non li hanno snobbati in favore di un ritiro in altura, ai volontari, in un numero che pare esagerato, 350, ma che invece esprime benissimo l'attenzione messa in ogni singolo particolare del lungo weekend sul monte che non è un monte, sul passo che divide ma unisce al tempo stesso, beh, tutti hanno fatto la loro parte. Dicono che un solo giro a fuoco, stringendo i denti, non pensando al dolore di una frattura di un solo mese fa, sia stato il sigillo e la conferma di quanto amore ci sia in Filippo Colombo per i suoi tifosi e questo percorso. Lo dicono mentre contano le medaglie, 16, nel paniere rosso crociato, e lui, il ragazzo di Bironico, arriva stremato con il dolore che gli segna il viso, con la mano sul cuore e gli applausi di tutti. Dicono che gli europei del Monte Ceneri siano stati bellissimi. Fidatevi, hanno ragione.
12: Infine il Tour de France femminile, che lascia oggi la Svizzera con l'olandese Vibes vincitrice ieri a Ginevra, e in maglia gialla si corre oggi la terza tappa, 159 km da Ginevra a Poligny.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Un caro saluto a tutte le persone all'ascolto e ben ritrovate a Parade. Martino Don vi dà il benvenuto e vi terrà compagnia fino alle 11 e poco prima delle 11. E cerchiamo di iniziare questa prima settimana di agosto con tanta musica, augurandoci che possa anche rinfrescarci un po', portarci magari in qualche luogo un po' più fresco, come ad esempio la musica di Felix Mendelssohn con cui partiamo. Mendelssohn ci porta in Scozia, dove passò l'estate del 1829. E in seguito a questo viaggio Mendelssohn scriverà la celebre Sinfonia numero 3, detta scozzese, ideata proprio tra le rovine della cappella di Holyrood a Edimburgo, completata tuttavia diversi anni più tardi dopo il suo viaggio. Ci sarà poi anche la celebre Ouverture, le Ebridi o la Grotta di Fingal, ispirata alla sua visita presso le isole Ebridi, dunque a ovest della Scozia, sempre in quell'estate del 1829. Noi ascoltiamo adesso un estratto della Sinfonia numero 3, allora. E giusto per la cronaca, ad Edimburgo questa mattina fanno 17 gradi, 16 gradi con pioggia invece sulle isole Ebridi. Cerchiamo allora di evocare lo spirito e le temperature scozzesi con la musica di Mendelssohn. Sentiamo allora Alexis Cochin con la direzione dell'ensemble Les Ambassadeurs, con lo scherzo dalla Sinfonia numero 3 in La minore, detta scozzese, opera 56 di Felix Mendelssohn Bartholdy.

Vivace, non troppo lo scherzo, dalla Sinfonia numero 3 in La minore, detta scozzese, opera 56 di Felix Mendelssohn Bartholdy. Qua abbiamo sentito l'ensemble Les Ambassadeurs, sotto la direzione di Alexis Koschenko, il tutto da un disco proprio dedicato a questa terza sinfonia di Mendelssohn, apparso per Aparté nel 2026. Come sempre a quest'ora diamo uno sguardo a qualche notizia musicale della giornata, in particolare due notizie che ci arrivano dal giornale della musica svizzera. Ad esempio ho la notizia di un nuovo concorso internazionale di violoncello che si terrà a partire dal 2027 in Danimarca. Il concorso internazionale di violoncello della Danimarca si terrà dunque per la prima volta, leggiamo, dal 26 giugno al 3 luglio 2027, e la sede sarà la città di Sønderborg. In futuro si dovrà poi tenere e ripetere questo evento ogni 3 anni. È stato istituito dall'Orchestra Filarmonica Danese in collaborazione con la Nordic Artists Management. Possono candidarsi violoncellisti o violoncellisti di qualsiasi nazionalità nati dal 1996 in poi. Il termine per le candidature sarà il 15, ma meglio, il bando sarà tra il 15 agosto fino al 24 ottobre di quest'anno. Verranno poi selezionati 24 partecipanti che si sfideranno in 3 turni preliminari e una finale. La settimana del concorso avrà quindi inizio con un concerto inaugurale che coinvolgerà la Danish Philharmonic Orchestra e si concluderà con la finale e poi la cerimonia di premiazione il 3 luglio del 2027, dunque tra poco meno di un anno. Tutte le prove saranno aperte al pubblico, accessibili anche a livello internazionale tramite streaming. E tra l'altro la sede della questa città di Sønderborg, che è stata scelta come un po' per il suo collegamento con la tradizione musicale danese, un po' per i suoi buoni collegamenti con le città europee. La giuria è presidiata dal violoncellista Daniel Müller-Schott e il primo premio, il Larsen Strings Prize, ha un valore complessivo stimato di circa 80.000 euro. Comprende un premio di denaro di 14.000 euro, 10 concerti con orchestre europee, la registrazione di un album con la Danish Philharmonic Orchestra per l'etichetta Pentatone e un programma di mentoring e una collaborazione triennale con Nordic Artists Management. Dunque, davvero un premio significativo. Il secondo premio di 8.000 euro, il terzo di 5.000 euro, insomma, davvero delle grandi possibilità per dei giovani violoncellisti a partire dall'anno prossimo, evento che poi dovrebbe ripetersi ogni 3 anni. Un'altra notizia che ci arriva sempre dal giornale della musica svizzera riguarda uno studio in corso con la Pop Academy Baden-Württemberg e l'Istituto Fraunhofer per le tecnologie dei media, che si interroga in che modo l'intelligenza artificiale sta cambiando il settore musicale e in particolare in che modo potrebbe trasformarlo entro il 2036 la produzione musicale, la distribuzione, la gestione dei diritti, la concessione di licenze e anche lo sfruttamento dei diritti d'autore. L'obiettivo dello studio è quello di sviluppare anche possibili scenari per l'industria musicale, la cultura e ricavarne raccomandazioni concrete per quanto riguarda poi soprattutto la linea d'azione per le decisioni politiche. In questo modo si intende creare tempestivamente i presupposti per un utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore musicale che sia da un lato giuridicamente sicuro, equo e anche culturalmente responsabile. Siamo dunque molto curiosi, terremo d'occhio questa dunque ricerca con la Pop Academy Baden-Württemberg e l'Istituto Fraunhofer per le tecnologie dei media sull'uso dell'intelligenza artificiale in ambito musicale. Noi in ogni caso torniamo ancora una volta alle atmosfere bucoliche scozzesi di Felix Mendelssohn Bartholdy nella sua terza sinfonia in La minore. Sentiamo il finale guerriero allegro, vivacissimo, allegro, maestoso assai, sempre con Alexis Koschenko, la direzione dell'ensemble Les Ambassadeurs.

0: finale guerriero, allegro, vivacissimo, allegro maestoso assai. Così si conclude la sinfonia numero 3 in la minore, detta scozzese, di Felix Mendelssohn Bartholdy, opera 56. Abbiamo sentito l'ensemble Les Ambassadeurs sotto la direzione di Alexis Koschenko, il tutto da un'uscita discografica per Aparté di quest'anno, proprio dedicata a questa terza sinfonia detta scozzese di Felix Mendelssohn. Noi ora voltiamo pagina, tra pochissimo una segnalazione concertistica e ci arriviamo al suono di chitarra e violino.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Il menuetto dal duo concertante per violino e chitarra opera 25 di Mauro Giuliani, un importante compositore italiano del XVIII secolo, dal disco Giuliani Paganini Great Virtuosos per l'etichetta MDG del 2024. Abbiamo sentito rispettivamente Rainer Kussmaul e Sonja Prunbauer a violino e chitarra. E tra poco sentiremo un altro estratto da questo disco, però parliamo di chitarra. In verità, in questo caso abbiamo sentito chitarra e violino, ma il concerto a cui facciamo riferimento, che si terrà questa sera, sarà un duo di chitarre, il duo Pace e Poli Capelli, con musiche di Piazzolla, di Filippo, Assad e Gangi. Il duo è protagonista in particolare di un concerto nella chiesa del Collegio Papio di Ascona questa sera alle 20:40. I due chitarristi collaborano assieme dal 2012, con tanti anni di attività concertistica come solisti singolarmente poi nel trio di chitarre Ravel. Il duo è ora impegnato in importanti festival internazionali di chitarra, parallelamente anche nell'attività editoriale discografica. Un recital dunque questa sera alle 20:40 al Collegio Papio di Ascona con il duo Pace Poli Capelli, che ci proporranno musiche davvero molto interessanti di Piazzolla, di Filippo. Questo è il nostro suggerimento per questo lunedì 3 agosto, se volete ascoltare un concerto questa sera. Noi torniamo però ancora una volta a Mauro Giuliani e in questo caso al tema con variazioni, una delle sue specialità. Giuliani, che era considerato un po' il Paganini della chitarra, tra l'altro anche amico di Paganini in vita, di fatto rivoluzionò lo strumento come funzione solistica, noto soprattutto poi per l'arte proprio del tema con variazioni. Noi sentiamo proprio il tema tema con variazioni, con sei variazioni dal duo concertante per violino e chitarra, opera 25.

Il tema con 6 variazioni dal duo concertante per violino e chitarra opera 25 di Mauro Giuliani. Abbiamo sentito Rainer Kussmaul e Sonja Prunbauer in questa incisione del 2024 che metteva a confronto proprio due grandi virtuosi rispettivamente della chitarra e del violino, Mauro Giuliani e Niccolò Paganini. Niccolò Paganini, che tra l'altro, oltre ad essere noto come grande violinista, era anche chitarrista, anche uno molto bravo. Dunque, Works for Violin and Guitar con Giuliani e Paganini, Great Virtuosos, dell'etichetta MDG del Scene del 2024. Noi ora passiamo a qualche segnalazione per quanto riguarda la programmazione musicale di Rete 2 questo lunedì 3 agosto. Ad iniziare dal Caffè Zimmermann questo pomeriggio alle 14.30, miniature da collezione con Alessandro Stella, che ci propone un viaggio di 5 puntate alla scoperta del concetto, se vogliamo, di miniatura in musica, un'opera breve che racchiude spesso interi universi sonori, emotivi, poetici, forme brevi per condensare idee, raccontare storie, sperimentare linguaggi, dei diari musicali potremmo definire, come quelli di Chopin, di Grieg, di grandi compositori, soprattutto del romanticismo. In particolare la puntata di oggi, la seconda di questo ciclo, ci porterà verso est, il vento dell'est, dunque a scoprire anche le miniature musicali di alcuni compositori dell'est Europa. Questo alle 14.30, Caffè Zimmermann con Alessandro Stella, mentre alle 16.35 questa settimana continua la serie a cura di Claudio Farinone, Gli Alchimisti del Suono, storie e misteri dentro gli studi di registrazione, una serie che ospita 5 luminari che hanno lavorato a centinaia di lavori che hanno fatto la storia della musica del nostro tempo. Si parlerà dell'evoluzione del suono, delle nuove tecnologie, il rapporto tra artista e ingegnere del suono, ma anche del valore umano di una professione, quella del produttore, del tecnico del suono, che è costruita sull'ascolto, sull'attenzione ai dettagli e sulla ricerca costante della qualità. In questo terzo incontro prosegue, o meglio, in questa terza puntata prosegue l'incontro nello studio milanese Pinaxa con Pino Pischetola, che è ingegnere tra i più importanti in Italia, ha lavorato al fianco di molti, molti artisti. Che dunque incontreremo anche in questa seconda parte della puntata a lui dedicata nella serie Alchimisti del Suono a cura di Claudio Farinone alle 16.35. Noi ora proseguiamo con una... torniamo in qualche modo alla famiglia Mendelssohn con cui abbiamo aperto, non però con Felix Mendelssohn ma con Fanny Mendelssohn Hensel, la sorella di Felix. Ascoltiamo di lei un estratto dal suo quartetto d'archi, sentiamo il quarto tempo allegro, molto vivace.

Abbiamo sentito questo allegro molto vivace che era il finale dal quartetto d'archi di Fanny Hensel, o Fanny Mendelssohn Hensel se preferite, in un'interpretazione del Miguet Quartet da un'uscita discografica per CPO del 2026. Felix Mendelssohn Bartholdy String Quartets e Fanny Hensel String Quartet, dunque un'incisione che mette a confronto due quartetti d'archi proprio dei due fratelli Mendelssohn. Noi, dopo con questo ascolto, cediamo la linea ora alle notizie. Ci ritroviamo tra pochissimo per dare anche un ascolto alle anticipazioni del concerto .ch che andrà in onda questo pomeriggio alle 13:30. Ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. Questa settimana con il giornalista e alpinista Paolo Paci. Da lunedì a venerdì alle 11.30 in Alphaville.
1: Rete 2. Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. Per combattere la criminalità organizzata nella regione Moesa verrà temporaneamente richiesto il casellario giudiziale ai cittadini di stati UE ALS che chiedono permessi LB o G. Lo ha comunicato stamane l'ufficio retico della migrazione del diritto civile. Il cambio di prassi avviene dopo quella che definiscono un'accurata analisi in stretto contatto con il Canton Ticino, che già dal 2015 lo richiede ed è limitata per ora fino al 31 dicembre. Dopodiché verrà analizzata l'efficacia di questo provvedimento. La misura è conseguenza dopo gli arresti in Italia e Francia a fine febbraio nell'ambito di un'operazione internazionale contro il traffico di stupefacenti e il riciclaggio di denaro. I quattro avevano un permesso di dimora a Roveredo e sono presunti affiliati alla Camorra e alla 'Ndrangheta. Restiamo nei Grigioni, dove una ciclista 32enne ieri ha riportato ferite gravi dopo essersi scontrata contro un autopostale privo di passeggeri sulla strada fra Furna e Prag-Jenaz in Prettigovia. Il fatto è accaduto in una curva stretta e con poca visibilità. L'azienda basilese Sandoz, il maggior produttore mondiale di preparati generici, quindi nella farmaceutica, si è impegnato a versare circa $500.000 per risolvere una serie di cause negli Stati Uniti. Si tratta di procedimenti intentati a livello statale e cause collettive su pratiche tariffarie. La mossa tuttavia non risolve i casi di denunce individuali che hanno scelto di non aderire ad azioni collettive. Andiamo in Grecia ora, dove stamane, grazie all'attenuarsi dei fortissimi venti, i velivoli antincendio hanno potuto spiccare nuovamente il volo, offrendo supporto alle squadre di terra impegnate a contrastare diversi roghi e quindi in particolare nell'area di Atene, roghi che hanno causato finora 5 morti. 450 vigili del fuoco già presenti sul campo per combattere le fiamme nelle regioni della Beozia e dell'Attica, cioè l'area di Atene. Dovrebbero riprendere questo pomeriggio le trattative tra Stati Uniti e Iran, a dirlo il presidente americano Donald Trump, che ha confermato un attacco su vasta scala contro Teheran era pronto, ma gli alleati mi hanno fermato. Questo stop comunque ha permesso al prezzo del petrolio stamani di diminuire di molto. Era in calo di quasi il 6%, a circa $80 al barile. Frattanto si apprende che le autorità iraniane hanno eseguito le condanne a morte per impiccagione di 2 cittadini accusati di avere inviato informazioni militari sensibili e coordinate di sicurezza a Israele. Lunedì, terzo giorno di agosto 2026, al sud è sempre più nuvoloso, al contrario al nord dove è soleggiato nel corso della giornata sono possibili rovesci o temporali localmente anche forti, massime 33 gradi. Domani sarà un martedì abbastanza sereno con tendenza a temporali, soprattutto in montagna.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Con questa opening music, questa musica d'apertura, si apriva uno dei più grandi capolavori di Charlie Chaplin, The Kid, il Monello. E qui abbiamo sentito però una, diciamo, una registrazione molto più recente rispetto a quella originale dal film. Abbiamo sentito qui l'orchestra della Svizzera italiana sotto la direzione di Timothy Brock da un concerto del 2013. E per qualcuno potrebbe chiedersi chi ha composto questa musica. Beh, era lo stesso Charlie Chaplin, perché sì, Charlie Chaplin era anche un compositore che scriveva almeno le colonne sonore o perlomeno i temi musicali dei propri film, sebbene lui non sapesse leggere né scrivere la notazione musicale. Collaborava, appare, con arrangiatori professionisti a cui, diciamo, cantava le sue melodie, come si immaginava la musica per ogni scena. E tutto questo perché parliamo naturalmente del concerto.ch di questo pomeriggio alle 13.30. Saremo in compagnia di Lorenzo Di Finti e una puntata tutta dedicata all'OSI e tutta dedicata alla musica da film interpretata dall'OSI. Dunque un percorso musicale molto interessante che mescola cinema, i grandi capolavori del cinema interpretati nel corso degli anni in diverse occasioni dall'orchestra della Svizzera italiana, da John Williams, insomma molti Ennio Morricone, moltissimi compositori, moltissime pagine davvero celebri da film molto molto famosi interpretate dall'orchestra della Svizzera italiana, un programma curato come sempre da Alissa Nembrini e presentato da Lorenzo De Finti, che ascolteremo alle 13.30. Noi nel frattempo però ascoltiamo ancora un estratto da questa colonna sonora di Il Monello e sentiamo allora Breaking Windows, Rompere le finestre, sempre la musica di Charlie Chaplin e Timothy Brock alla direzione dell'orchestra della Svizzera italiana.

Una pagina dalla colonna sonora di The Kid, il monello di Charlie Chaplin, Breaking Windows, rompere le finestre, era questo, estratto da un concerto del 2013 con l'orchestra della Svizzera italiana sotto la direzione di Timothy Brock. Dunque, ricordiamo ancora una volta che alle 13:30 il concerto CH di oggi sarà tutto dedicato a pagine dal cinema, colonne sonore interpretate dall'orchestra della Svizzera italiana. Al microfono ci sarà Lorenzo De Finti. Noi siamo lentamente in chiusura di Parade di questa edizione e ci spostiamo sulla musica di Edward Elgar, da un'uscita discografica per Hyperion di quest'anno, dedicata in verità a Elgar e Dvorak, ai rispettivi concerti per violoncello. Noi ascoltiamo un piccolo estratto e poi ne parliamo un po' di più prima di salutarci. Sentiamo Allegro lento, Allegro molto, al concerto per violoncello opera 85 di Edward Elgar.

Il virtuoso violoncello di Alban Gerhardt che abbiamo sentito qua. Questo era il secondo tempo lento, allegro molto, dal concerto per violoncello e orchestra in Mi minore, opera 85 di Edvard Elgar. Elgar, che è vissuto dal 1857 fino al 1934 ed è stato uno, forse probabilmente il più celebre compositore e direttore d'orchestra britannico della sua epoca, tra i massimi esponenti, diciamo, a livello stilistico del tardo romanticismo britannico. E questa pagina, che l'abbiamo sentita in un disco per Hyperion del 2026, Elgar and Dvorak, Cello Concertos, che mette dunque a confronto i due grandi concerti per violoncello tardo-romantici, dunque quello di Dvorak e quello di Elgar. La WDR Symphony Orchestra era sotto la direzione di Andrew Manse e l'abbiamo già citato, Alban Gerhardt al violoncello. Elgar compose questa pagina sul finire degli anni 10 del Novecento, un'opera dal carattere contemplativo. La prima esecuzione, tra l'altro, non ebbe molto successo e l'opera ci mise in verità un po' a raggiungere il favore di pubblico e anche il favore degli interpreti. Sicuramente la popolarità arrivò più tardi, negli anni 60, quando il concerto venne inciso da Jacqueline Dupré, e anche Elgar stesso, che supervisionò alcune incisioni del lavoro con la solista Beatrice Harrison, e in seguito anche Pablo Casal incise il concerto, che da allora è diventato un must per tutti i grandi violoncellisti. Si divide in quattro movimenti: il primo adagio moderato, aperto da un doloroso recitativo del solo violoncello; il secondo tempo, l'abbiamo appena sentito, allegro lento, allegro molto, un brano veloce con un bizzarro motivo iniziale, questa parte virtuosistica che abbiamo sentito di violoncello; il terzo movimento, adagio, un canto breve molto dolce e lirico di carattere; il quarto tempo invece è allegro ma non troppo, moderato, allegro, richiama temi tristi dell'inizio prima di un finale che deve essere molto travolgente, molto pieno di energia. E noi ascoltiamo proprio questo finale dal concerto per violoncello opera 85 di Edvard Elgar, sempre con la WDR Symphony Orchestra, Alban Gerhardt al violoncello, Andrew Manse alla direzione, e così si conclude Parade su queste note di questo concerto di Elgar. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di ascolto e un caro saluto da Martino Dont.

Alphaville. Ed eccoci pronti per una nuova settimana insieme di Alphaville. Ben ritrovate, ben ritrovate. Sono le 11 e un minuto di lunedì 3 agosto. Barbara Camplani con voi al microfono e Marco Pagani che ha contribuito alla realizzazione di questa puntata. Meno due giorni al via per il Locarno Film Festival, ma oggi inizia la copertura della kermesse sulla nostra Rete 2 alle 12.35. Proprio a partire da oggi all'interno di Alphaville diamo il via allo speciale Locarno, mezz'ora di approfondimento radiofonico in rigorosa diretta.

diretta sui film e i protagonisti della 79esima edizione del festival. Alle 11.45 invece ci recheremo a Monza, dove ha sede una delle realtà più importanti al mondo per la stampa e l'editoria in codice Braille. È la Biblioteca per Ciechi di Monza, produttrice di volumi espartiti richiesti su scala internazionale. Scopriremo la storia e l'importanza di questo istituto con il suo vicepresidente Nicola Stilla. Alle 11.30 invece per la rubrica estiva Le architetture del suono, il giornalista, traduttore e critico musicale Luca Conti ci porterà dietro le quinte di Kind of Blue, l'album di Miles Davis uscito nel 59, tuttora considerato fra i massimi capolavori della storia del jazz e non solo. Fra pochissimo invece ci colleghiamo con la poetessa e traduttrice Anna Ruscià, curatrice del la raccolta poetica antologica fresca di stampa nella sua versione in italiano Il tempo delle foreste blu della grande poeta svizzera, già Gran Premio Schiller, Erika Burkhardt.

0: E questo era Nome de Deus del cantante brasiliano Sessa, l'anagrafe Sergio Saieg. L'abbiamo sentito in questa versione uscita nel suo ultimo disco dell'anno scorso, Pequeña Vertigem d'Amor, Vertigine d'Amore. Ed è appena uscita nelle librerie per la casa editrice Molesini di Venezia Il tempo delle foreste blu, raccolta di poesie della grande poetessa svizzera Erika Burkhardt, morta nel 2010. Fra le voci poetiche svizzere più importanti in lingua tedesca, Erika Burkhardt è stata la prima donna, lo ricordiamo, a ricevere il Gran Premio Schiller. Era il 2005, il più importante riconoscimento letterario dell'epoca del nostro paese, oggi sostituito dal Gran Premio Svizzero di letteratura, curatrice. Anche della traduzione in italiano di questo volume è la scrittrice, poetessa e traduttrice Anna Ruscià, che abbiamo in collegamento telefonico. Ben ritrovata alla Rete 2, Anna Ruscià.
1: Buongiorno, grazie a voi di avermi chiamato per questo bel libro.
0: Allora, questo bel libro, Il tempo delle foreste blu. Intanto iniziamo dicendo che le poesie presenti in questo volume sono state principalmente scelte fra quelle comprese in Spiegelschrift, scrittura a specchio, un'ampia antologia che era uscita nel 2022 in occasione dei 100 anni dalla nascita di Erika Burkhardt, un'antologia curata dal poeta e suo compagno di una vita, Ernst Halter, un arco temporale. Quello attraversato all'interno del tempo delle foreste blu, che va dalle liriche del libro Ban und Flug, Esilio e Volo del 1956, fino a Nachtschicht, Turno di notte, uscito postumo nel 2011, un anno dopo la scomparsa della poetessa. Anna Ruscià, partiamo dal titolo, Il tempo delle foreste blu. Da dove arriva questa immagine e che cosa ci dice dell'opera e del percorso poetico di Erika Burkhardt?
1: Intanto il titolo, sì, avevamo diverse possibilità, tutte prese da versi di Burkhardt, alcune anche da titoli di raccolte, ma questo alla fine era proprio il titolo che ci ha convinto di più tutti, un po' per la presenza di questo blu novalisiano che percorre un po' tutta la raccolta ed è, se vogliamo, una delle proprio delle luci che ci accompagnano attraverso i versi di Burkhardt, che ha appunto in Novalis, in Rilke, in Goethe, in Novalis e in Goethe soprattutto i suoi, diciamo, protettori, ecco, che continuamente ritornano e che lei ricorda. Quindi una radice molto classica da un lato e una grandissima capacità di innovarsi. La nostra scelta, che come ha giustamente ricordato, prende le mosse dalla raccolta Spiegelbild, che però è molto più ampia, è stata fatta anche consultandomi con Ernst Halter, proprio il compagno e marito, compagno di una vita di Burkhardt, e con lui abbiamo concordato intanto un accento un po' più sulla seconda metà della produzione di Burkhardt, cosa che era già presente in Spiegelbild, e poi anche una scelta ancora più selettiva rispetto proprio alla evoluzione creativa di Burkhardt, che sicuramente nelle ultime raccolte raggiunge un apice di autonomia e anche di forza creatrice che appunto Hermann Burger colloca addirittura tra Paul Celan
0: Günter Eich.
1: il E Günther Eich, grazie. Ecco, comunque appunto per dare la capacità di superare il suo tempo che ha avuto e che forse non hanno avuto con altrettanta forza altre poetesse sue contemporanee che hanno ha avuto un indirizzo più avanguardistico come Mayröcker, come la stessa Ingeborg Bachmann.
0: Sì, restiamo ancora sulla forza creatrice, sulla contestualizzazione della poesia di Erika Burckhardt all'interno del contesto della storia della poesia in lingua tedesca del secondo Novecento. Intanto Anna Ruscià diceva che questo titolo, Il tempo delle foreste blu, era quello che aveva convinto un po' tutti. Questo perché, lo anticipiamo, questa raccolta uscita in italiano per Molesini di Venezia è frutto di una traduzione collaborativa. Fra poco ci arriviamo, ma intanto, allora, Erika Burckhardt da una parte si pone all'interno della cosiddetta Naturlyrik, la lirica della natura che fiorisce nella Germania della metà del XIX secolo, e dall'altra parte, come sottolinea lei, Anna Ruscià, ha un percorso lirico molto personale che soprattutto nell'ultima fase della produzione esplode in tutta la sua forza creatrice. Qual è il rapporto e la presa anche di distanza della poesia di Burckhardt rispetto alla Naturlyrik?
1: Beh, più che la presa di distanza è un'immersione, perché la natura dall'essere un interlocutore diventa lo stesso humus da cui la poesia si sprigiona, con vertici che sono di natura quasi mistica, in quanto lei si fa natura nello scrivere, e questo dà naturalmente alla poesia una forza che la ricollega naturalmente ai classici, ma che diventa qualcosa di molto peculiare e di molto suo, ecco.
0: Questa traduzione in italiano è nata, lo anticipavamo, nell'ambito della terza edizione del corso di traduzione editoriale della Casa della Letteratura della Svizzera Italiana a Lugano, con il sostegno di Preelvezia, e un corso coordinato proprio da Elena Ruscià. E dopo le prime due edizioni, dove vi eravate concentrati su opere in prosa, ecco che ha deciso di addentrarsi per questa terza edizione proprio nella poesia, scegliendo come autrice Erika Burckhardt. Ecco, perché questa autrice e quali sono state le linee direttrici che avete seguito per questa traduzione collaborativa a più mani?
1: Allora, mi permetto di fare un appendice sulla domanda precedente, perché la riflessione sulla natura è però anche il ponte verso una riflessione sul linguaggio, che
0: Certo,
1: è
0: certo.
1: insito alla natura stessa. E quindi questa riflessione sul linguaggio è forse la cosa che rende Burckhardt più contemporanea, ecco, cioè è più assoluta nella sua capacità di produzione diversi. Ecco. Passo però invece alla domanda, all'ultima domanda, e in questo devo dire che è stata un'esperienza molto bella. Ho fatto molti libri con studenti, persone che desiderano cimentarsi con la traduzione, che in fondo è una forma di lettura profonda e è un modo di entrare in verticale nella prosa o nei versi, che è di per sé un'esperienza, anche al di là del fatto che una persona voglia o meno poi darsi alla traduzione letteraria. Dunque, nel caso di Burckhardt, che appunto è una poetessa che da tempo traduco anche per riviste di cui mi sarebbe piaciuto avere una raccolta in italiano, Ho proposto, data anche la particolare situazione della scuola di traduzione della Casa della Letteratura di Lugano, che vedeva al suo centro autori svizzeri, ho proposto questa traduzione di Burckhardt e hanno aderito, devo dire, veramente in tanti. Credo che siamo 15 in tutto. Che siano forse 14, 15 come i partecipanti, ed è stato veramente un lavoro di grande intensità e di grande molto comune. Ecco, il lavoro di tessitura di un linguaggio che fosse, perché naturalmente non ognuno ha fatto la sua traduzione e l'ha lasciata dentro il testo, ma ogni traduzione che ognuno ha fatto da solo è poi stata discussa all'interno prima di gruppi ristretti. Poi del gruppo più grande, e in questo modo facendo appunto sia una progressione cronologica come quella che offre il libro, ma poi cercando di individuare l'evoluzione del linguaggio dentro la poesia di Burckhardt e mettendo a punto una serie anche di ripetizioni e quindi di traduzioni di queste ripetizioni, traduzioni delle citazioni di Goethe in particolare, però anche appunto di altri autori, e questo appunto dà modo allo studente, ma anche a me, perché la discussione è sempre fonte, la messa in discussione di una traduzione è sempre fonte di apprendimento, sia per chi è lì per la prima volta che per chi è lì e fa quel mestiere da 30 anni, come faccio io. Ecco.
0: Beh, è molto bello sentirla parlare, no, di questa esperienza di laboratorio collettiva, partecipativa, di tessitura di un linguaggio comune che potesse restituire la poesia di Erika Burckhardt, la sua evoluzione fra le specificità del suo linguaggio poetico, anche il rapporto con il silenzio. L'ascolto è un dialogo con il silenzio, scriveva Burckhardt. Lei stessa, Anna Ruscià, definisce le sue poesie come dei gradi del silenzio. Ecco, che cosa significa questo rapporto fra poesia e silenzio e come lo avete poi tradotto nella lingua italiana, questo rapporto?
1: Questo aspetto del silenzio sì, è fondamentale ed è quell'accenno a un atteggiamento quasi mistico dell'ultimo periodo di Burckhardt, si riferisce proprio a questo aspetto della sua poesia. Che trovo centrale e che nella traduzione, a cui nella traduzione siamo arrivati per gradi, appunto, attraverso questo procedere cronologico, che a volte è anche un perdersi, ma poi alla fine i fili conduttori vengono fuori, no? Perché tutti hanno avuto a che fare con tutte le fasi, e quindi le discussioni sono state proprio molto pertinenti sulle singole parole e sul modo in cui andavano tradotte, mai cercando un compromesso, ma cercando proprio qualcosa di così calzante che potesse restituire soprattutto il percorso, ecco, non solo la singola poesia, ma questo percorso da un esercizio quasi classico allo sviluppo di un rapporto molto personale con la natura, con il linguaggio e naturalmente con la parola e con il silenzio.
0: Erika Burckhardt, lo dicevamo in apertura, prima donna a ricevere il Gran Premio Schiller nel 2005, poco studiata se pensiamo al contesto italofono. La pubblicazione di questa raccolta antologica, Il tempo delle foreste blu, per la casa editrice Molesini di Venezia, Anna Ruscià, potrebbe essere un'occasione per una nuova diffusione, nuova fase di fortuna di questa autrice all'interno del contesto di lingua italiana, diciamo.
1: Lo spero molto, l'editore è entusiasta di questo libro e quindi questo mi fa pensare che si impegnerà nel presentarlo al pubblico italiano. Se mi permette, a conclusione vorrei leggere una poesia di Burckhardt.
0: Ma che onore, volentieri, volentieri, ci mettiamo all'ascolto.
1: La ringrazio. Nel mezzo cerco la parola che mi trovi. Ogni parola è una misura della distanza che io con le parole non supero. Senza parole imparo ad ascoltare. L'ascolto è un dialogo con il silenzio. Le poesie sono gradi del silenzio.
0: Grazie, Anna Rochat, curatrice e traduttrice di Il tempo delle foreste blu, raccolta di poesie della grande poetessa svizzera Erika Burckhardt, scomparsa nel 2010. Grazie ancora, buon lavoro e a una prossima.
1: La ringrazio moltissimo e ringrazio tutto il pubblico. Grazie. Arrivederci.

Un grande classico del compositore e bluesman Joe McCoy, Why Don't You Do Right? Qui l'abbiamo sentito in una versione del 2022 della cantante Judith Owen. C'è spazio ancora per un brano che ci porterà alla nostra rubrica estive, le architetture del suono. Ci arriviamo con la cantante e pianista svizzera Fabienne Ambuhl. Questo è My River dal suo disco dell'anno scorso, Thrive.

0: E sono le 11:30, è tempo di dare spazio all'architrave dell'estate di Alphaville. Parlo delle rubriche L'architettura del suono, curata da Enrico Bianda, in omaggio a due giganti della musica jazz, Miles Davis e John Coltrane, a 100 anni dalla nascita. Protagonista di questa settimana è il giornalista, traduttore e critico musicale italiano Luca Conti, che è in diretta per noi per introdurre questa settimana. Buongiorno Luca Conti, ben ritrovato.
1: Buongiorno Barbara, grazie dell'invito, eccomi.
0: Allora, lo ricordo, Luca Conti dal 2012 è direttore della rivista mensile Musica Jazz, una delle più longeve e autorevoli testate europee dedicate appunto al jazz, di cui attualmente ricopre anche il ruolo di direttore editoriale. In passato è stato anche traduttore di grandi scrittori noir americani, da Lansdale a Cramley, da Don Winslow fino a James Lee Bark, per citarne alcuni. È stato anche curatore dell'edizione italiana del Capitale Dizionario del Jazz. E questa settimana, per la nostra rubrica estiva Le architetture del suono, Luca Conti ci racconterà, puntata dopo puntata, da oggi fino a giovedì, il dietro le quinte di Kind of Blue, album di Miles Davis uscito nel 1959 e tuttora considerato fra i massimi capolavori della storia del jazz e non solo. Venerdì, invece, piccola anticipazione, andremo alla scoperta con lui della misteriosa colonna sonora del film di Joseph Losey, Eve, alla quale pare abbia collaborato proprio Miles Davis, ma non anticipiamo troppo, restiamo su Kind of Blue. Ecco, Luca Conti, per introdurre questa settimana che trascorreremo insieme, che cosa rappresenta per te questo album?
1: Ma più che altro, al di là della grande bellezza della musica, che ormai non ha neanche più bisogno di commenti, da quanto è popolare, famosa, e diciamo alla fine il disco di jazz più venduto nella storia, ormai si parla, gli ultimi calcoli parlano di oltre 11 milioni di copie, il che per un album appunto di una musica tendenzialmente di nicchia è una cifra impressionante. Ecco, al di là diciamo di tutti questi riscontri così epidermici, l'importanza di Kind of Blue sta anche nel, soprattutto secondo me, nel suo ruolo di detonatore, diciamo, per quello che sarebbe successo di lì a poco. È uno dei dischi che hanno veramente cambiato la storia del jazz. C'è un prima e c'è un dopo. Con Miles Davis, diciamo, non è un fatto insolito, l'aveva già fatto in precedenza e l'avrebbe fatto anche in seguito, quando una decina di anni dopo pubblicherà Beaches Brew. Anche in quel caso c'è un prima Beaches Brew e c'è un dopo Beaches Brew, quindi ecco, l'immagine più importante del lavoro di Miles Davis è quella del catalizzatore, appunto, di saper raccogliere tutta una serie di istanze che erano da un lato sue e dall'altro circolavano proprio nell'aria, e il servirsi di musicisti adatti, più adatti a portare, diciamo, proprio in forma discografica quello che lui aveva in mente. Però ecco, allo stesso modo, questo Kind of Blue è un disco talmente perfetto che ha sempre lasciato suscitare dei sospetti, diciamo così. Come mai, come avrà fatto Miles Davis a concepire un prodotto così perfetto, che poi in realtà è un disco registrato in un paio di giorni? Ecco, non è un disco su cui, diciamo, i musicisti in studio hanno lavorato una settimana, un mese, due mesi, come succede spesso, un anno intero, come succede nelle produzioni di pop. Ecco, ma tutto questo, ecco perché un capolavoro del genere è stato registrato con questa precisione, con questa, diciamo, velocità, tra virgolette. La risposta più ovvia è perché Miles Davis l'aveva preparato benissimo prima, e quindi pure, ecco, quello che cerchiamo di far capire, diciamo così, agli ascoltatori in queste quattro puntate, è come Davis, in realtà, senza dirlo a nessuno, avesse elaborato un piano diabolico per arrivare al giorno della registrazione di Kind of Blue con tutte le cose al loro posto, ma cose che peraltro sapeva solo lui, ecco, non i musicisti che aveva chiamato a suonare.
0: Allora, un piano diabolico, un prodotto così perfetto, eppure nella propria autobiografia Miles Davis spiegherà che l'album non è riuscito a realizzare pienamente i suoni che aveva in mente prima della sessione. Com'è possibile che per Davis questo sia stato, possiamo dire, un esperimento fallito? No, non penso.
1: No, non credo, ma in realtà Miles aveva, diciamo, questa straordinaria capacità, e ne parlo anche appunto durante le puntate, questa straordinaria capacità di chiudersi le porte alle spalle. Quindi ogni volta che lui portava a termine un progetto, registrava un disco, diciamo, licenziava una band per assumerne una nuova, ecco, diciamo, per lui il passato era una cosa da lasciarsi completamente alle spalle e non pensarci più. Era l'unico motivo, lui lo diceva sempre, per avere sempre una visione aggiornata, una visione fresca, una visione nuova su quello che lui come artista doveva fare. Ecco, quindi, diciamo, nel momento in cui Davis lavorava con questi troupe all'autobiografia, probabilmente aveva un momento, un periodo di riflessione in cui quello che aveva fatto 30 anni prima, 40 anni prima, gli sembrava probabilmente sorpassato in realtà. Però con il bello di Davis è che con lui non si poteva mai sapere, ecco, perché era veramente un grandissimo manipolatore di situazioni e di persone, ecco, quindi insomma tutto quello che lui ha detto va preso sempre con grano salis, ecco.
0: E dunque c'è un prima e c'è un dopo di Kind of Blue, questa per la storia del jazz, ma non solo, c'è anche un dietro le quinte. Di questo andremo alla scoperta puntata dopo puntata, grazie a Luca Conti, grazie per essere stato in diretta con noi, ascoltiamoci il primo episodio.
1: Grazie a voi, grazie, a presto, salve.
2: Le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Luca Conti.
3: Sono Luca Conti, direttore di Musica Jazz, il mensile che dal 1945 si occupa del jazz in Italia. In queste puntate vorrei approfondire un argomento non così conosciuto, ma che ritengo possa risultare interessante per chi ci ascolta. Il dietro le quinte, per così dire, di quello che è forse il più famoso disco della storia del jazz, Kind of Blue, registrato all'inizio del 1959 da Miles Davis. L'album compie tra poco 70 anni e direi che non sembra passarsela tanto male, anzi, a giudicare dall'impressionante quantità di riedizioni di cui ha goduto dall'avvento del CD e il superamento, notizia abbastanza recente, degli 11 milioni di copie vendute, risulta evidente che qualunque valutazione della sua importanza storica non possa prescindere da considerazioni di carattere sociologico. Insomma, che lo si voglia o no, Kind of Blue è una delle icone musicali del Novecento, a prescindere dai gusti. Al pari della Sagra della Primavera di Stravinsky, di West End Blues di Louis Armstrong, di Heartbreak Hotel di Elvis Presley, di Songs for Vinnie Lovers di Frank Sinatra, di Highway 61 Revisited di Bob Dylan, di Sgt. Pepper's dei Beatles, di A Love Supreme di John Coltrane, di What's Going On di Marvin Gaye, di Pet Sounds dei Beach Boys, Thriller di Michael Jackson, e così via. Potremmo continuare a lungo. Sono comunque tutte opere che hanno rivoltato come un guanto, anche se in forme assai diverse, il modo di concepire la musica, e il cui clamoroso successo ha spesso finito per ritorcersi contro i loro stessi autori, chiamati dal pubblico e dalla critica a fornire ulteriori prestazioni sulla medesima falsariga, cosa che invece ben pochi di loro avevano intenzione di fare. Raccontava Eric Nisenson, giornalista e saggista, che fu qualche anno intimo amico di Miles Davis. Ben inteso, intimo nella mentalità davisiana era un termine dai limiti ben definiti e altrettanto imprevedibili, che la cosa di cui Miles Davis andava più orgoglioso come artista era la sua capacità di dimenticare ciò che aveva fatto in precedenza. Se non riesci a ricordare il tuo passato, diceva, sei costretto a creare sempre qualcosa di nuovo. E questo è il segno del vero innovatore. Così Miles Davis, riportato da Eric Nisenson. Ma a nostro avviso, in realtà, il perfido Miles, che era maestro assoluto della misdirection, si ricordava alla perfezione ogni più piccolo dettaglio della sua carriera. Ma come pochissimi altri nella storia del jazz, aveva imparato con le maniere forti a dividere la sua attività in compartimenti il più possibile stagni. L'intero percorso artistico di Miles Davis è quindi una sorta di lunghissimo corridoio diviso da porte tagliafuoco, che il trombettista varca a intervalli più o meno regolari e si richiude ermeticamente alle spalle, in moltissimi casi, ma non sempre, gettando via la chiave per impedire ai suoi collaboratori e soprattutto a se stesso di tornare indietro a rovistare negli armadi. E Kind of Blue è sempre parsa una delle applicazioni più evidenti di questa drastica procedura, che d'altra parte Davis non esitava ad impiegare anche nella vita privata, esibendo, quando voleva, un autocontrollo sovrumano e una forza di volontà inaudita. Tra i tanti esempi ne fa fede la disintossicazione dall'eroina da lui effettuata nei primi mesi del 1954, con susseguente fuga a Detroit per tenersi lontano dalle tentazioni newyorkesi. Quindi, per come la vediamo noi, all'interno della poetica davisiana, Kind of Blue serve a chiudere un altro capitolo. Che poi, nell'immediato proseguo della sua carriera, la chiusura di quella porta abbia provocato a Davis, forse per la prima volta nella vita, più problemi di quanti dovesse risolvergliene, è una ben strana contraddizione, anche se tipica della personalità del musicista. Nel frattempo, e di questo parleremo anche nelle prossime puntate, quel che ci interessa capire è da dove salti fuori un'opera tanto singolare nella sua progettazione, capace come pochissime altre di ridefinire il futuro del jazz e di piegare ai propri dettami non solo la volontà dei musicisti che vi hanno suonato, ma anche quella dei musicisti delle generazioni future.
4: Rete 2.
0: E in coda alle parole di Luca Conti, noi ci ascoltiamo ora, purtroppo non integralmente, ma cerchiamo di tenerla il più lunga possibile, la quinta e ultima traccia dell'album Kind of Blue, protagonista di questa settimana delle architetture del suono.

0: Ancora in sottofondo, che meraviglia, la tromba di Miles Davis. Stiamo ascoltando Flamenco Sketches, quinta e ultima traccia dell'album Kind of Blue, che segnò un prima e un dopo nella storia del jazz. Proprio questo album è il protagonista di questa settimana della nostra rubrica Le architetture del suono. Dobbiamo sfumare la musica, perché un'altra pagina di Alphaville ci attende. Noi ci spostiamo a Monza, a due passi da Milano, ed è un piacere farlo perché vogliamo andare alla scoperta di un istituto conosciuto in tutto il mondo, la Biblioteca per Ciechi di Monza, un luogo dove non soltanto è custodito un vastissimo patrimonio di libri e spartiti, ma che fornisce a chiunque lo richieda copie in alfabeto Braille dei titoli che ha in catalogo. Pensate che i suoi volumi e i suoi spartiti sono richiesti in tutto il mondo, apprezzati anche da artisti di fama internazionale, così come da istituzioni culturali e università. Noi vogliamo conoscere meglio la storia e l'importanza di questa importante istituzione. Lo facciamo con il suo vicepresidente Nicola Stilla. Ben arrivato alla Radio Svizzera, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutte le radioascoltatrici e i radioascoltatori, e grazie.
0: Allora, grazie a lei per la sua disponibilità. È quasi un secolo che è attiva la Biblioteca per Ciechi di Monza. Iniziamo a conoscere meglio le origini storiche di questa istituzione, come è nata, in quale contesto e quali sono state le tappe principali della sua lunga e prestigiosa storia.
1: Ma la biblioteca nasce per volontà dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che è stata fondata a Genova nel 1920, in un momento e in un'epoca in cui l'accesso alla cultura per le persone cieche era più vicino allo zero che all'uno, e quindi c'è stato questo avvio di riscatto sociale delle persone ciechi grazie alla fondazione dell'Unione Ciechi, e il suo fondatore allora si rese conto che vi erano una serie di piccole biblioteche in giro per l'Italia, ma che non riuscivano ad avere una rete comune e soprattutto non riuscivano a garantire un servizio collettivo. Di conseguenza ideò e costituì la Biblioteca Italiana per i Ciechi, intitolata poi alla Regina Margherita, nel 1928, proprio con l'obiettivo di favorire l'accesso alla cultura da parte delle persone cieche. In che modo? Stampando libri, creando un catalogo e facendo in modo che le persone cieche potessero ricevere direttamente a domicilio dalla biblioteca i libri richiesti che erano a catalogo. Questo è stato fin dall'inizio un po' l'obiettivo, come dicevo, fondante della biblioteca, ed è un obiettivo che la biblioteca difende e conserva ancora oggi, perché chiunque può chiedere i testi in qualsiasi parte d'Italia, ma non solo d'Italia, si trova, e la biblioteca, in base alla richiesta, manda il libro in prestito. Quindi io la definisco una biblioteca come tutte le altre, con la differenza che noi siamo una biblioteca circolante, raggiungiamo l'utente direttamente a domicilio.
0: Sì, è dunque effettivamente una biblioteca, ma se abbiamo ben capito, Nicola Stilla, è anche una stamperia, cioè si occupa proprio di tradurre in alfabeto Braille, questo alfabeto tattile nato nella prima metà dell'Ottocento, i volumi e gli spartiti. È importante sottolinearlo perché questa biblioteca è particolarmente apprezzata anche nel suo polo musicale, produce, spedisce a molti musicisti, musiciste ipo o non vedenti spartiti tradotti appunto in alfabeto Braille. Come funziona tecnicamente questo processo di conversione e poi anche la richiesta e il prestito delle opere custodite presso la Biblioteca dei Ciechi di Monza?
1: Ecco, diciamo anche questo, Barbara, se mi permette, che la biblioteca è stata fondata a Genova e dopo un passaggio a Milano dal 1940 a sede a Monza, insomma. E la biblioteca si stampa anche, ha una stamperia all'interno, con quattro operatori e quattro macchine che stampano quotidianamente e stampano sia i libri che gli spartiti musicali, ma anche molte riviste. Stampiamo circa 6 milioni di pagine all'anno, quindi una grande quantità di libri, di fascicoli e via dicendo. Come avviene? C'è un processo oggi abbastanza semplice, perché con l'elettronica è stato un po' semplificato. Si prende un file che sia di un testo piuttosto che di una rivista, piuttosto che di uno spartito, quindi il famoso pentagramma, e viene trasformato in un testo leggibile in senso orizzontale, quindi in senso continuo, contrariamente a quello che è il pentagramma, che va guardato in alto, in basso, a destra, a sinistra e via dicendo. E quindi anche la musica viene fatta in maniera lineare, ma con tutti i segni che la persona vedente individua sullo spartito. Se una persona vedente ha in mano uno spartito qualsiasi e c'è una copia corrispondente in braille e lo leggono o interpretano due musicisti, da una parte il vedente e da una parte il non vedente, leggono esattamente le stesse e identiche cose. Quindi qualsiasi simbolo della musica, del pentagramma, viene riportato in maniera lineare sullo spartito in braille, e questo vale ovviamente per qualsiasi testo, insomma. E noi predisponiamo questi file, poi viene effettuata una conversazione con un sistema, un software che si chiama Italbra. Noi utilizziamo attualmente questo, attualmente è stato trasformato con Witalbra, e questo consente poi di mandare in stampa qualsiasi tipo di documento che è stato stampato in braille. Viene inviato tramite computer a una stampante che ha un meccanismo complesso, perché per ogni macchina viene caricata una bobina di circa 150 kg, la macchina trascina mentre stampa, taglia il foglio e poi viene fascicolato.

0: È stata una fondamentale operazione di riscatto sociale per le persone non vedenti, un ruolo importante poi l'ha svolto anche la diffusione del codice Braille, che ha una storia comunque piuttosto recente. Guardando all'oggi, Nicola Stilla, che periodo sta attraversando oggi il Braille? È ancora lo strumento principale di diffusione di cultura per le persone non vedenti o è stato almeno parzialmente soppiantato da tecnologie più recenti?
1: Allora, il Braille a me piace dire che rimane ancora oggi, a distanza di più di 200 anni, l'unico sistema di scrittura e lettura diretto a disposizione delle persone cieche. Questo ancora oggi, nonostante il subentro delle sintesi vocali, di altri strumenti vari. Questo perché? Perché in realtà il Braille consente alla persona non vedente di leggere un testo lettera per lettera, punto per punto, ci sono tutti i segni. Ovviamente oggi il Braille sta attraversando un periodo di difficoltà, ma non perché non è più utile, perché ci sono materie in cui il Braille rimane ancora fondamentale. Uno di questi è sicuramente la musica, un altro è sicuramente le lingue, perché le lingue ovviamente hanno la necessità di essere lette prima di essere parlate e quindi di leggerle in maniera corretta. Una sintesi vocale permette sicuramente magari una pronuncia anche più corretta, ma non ti dice esattamente la parola come viene scritta, perlomeno te lo dice, ma devi andare a scansionare lettera per lettera con questa sintesi che ti parla nell'orecchio. Il testo in Braille, che oggi può essere sia cartaceo che elettronico, perché in realtà il vantaggio del Braille sta proprio nel fatto che grazie alle trasformazioni ha guadagnato maggiore flessibilità, potrei dire, in quanto con il display Braille oggi non ti devi portare dei volumi dietro, ti porti una piccola barra Braille a 20, a 40, addirittura ci sono le 16 caratteri, e in quel modo tu hai la possibilità di leggerti il tuo libro mentre sei in viaggio, mentre sei in spiaggia, dovunque ti capita, senza grossi problemi e senza portarti il fascicolo. Ma soprattutto senza avere una sintesi che ti costringe ad avere degli auricolari, delle cuffie oppure disturbare le altre persone vicino, perché con la riga Braille io posso leggere qualsiasi documento in qualsiasi momento.
0: Allora, libri spartiti, riviste e ancora cataloghi scolastici, il lavoro fondamentale svolto dalla Biblioteca per i Ciechi di Monza, un faro a livello internazionale. Ci fermiamo qui per oggi. Grazie al suo vicepresidente Nicola Stilla per averci raccontato la storia e l'importanza di questo istituto.
1: Grazie a lei e grazie a tutte le ascoltatrici e ascoltatori della vostra radio. Give me the sunshine, don't give me no rain.

0: Le 12 e 3 minuti con It's Gonna Be Great, ora in conclusione singolo dell'organista ticinese Frank Salis. Siamo arrivati alla replica dell'approfondimento che oggi parte dal grido mai più levatosi dopo l'Olocausto per interrogarsi su cosa significhi e a chi si riferisca oggi quel monito. La curatela è di Cristina Artoni e Matteo Ongaro.
1: Siete all'ascolto di Alphaville, è arrivato l'appuntamento con il nostro approfondimento. Buongiorno Matteo Ongaro.
2: Buongiorno Cristina.
1: Il nostro approfondimento oggi parte anche da un libro, Mai più.
2: Mai più. Mai più la Shoah, mai più i campi di sterminio, mai più l'antisemitismo. Così si è detto, ma a chi si è riferito quel mai più? Mai più allo sterminio degli ebrei, 6 milioni dei quali sono stati sterminati in quella immane tragedia? Oppure mai più ad ogni altro genocidio? Dopo quello della Shoah che ci deve fare da monito, chiunque ne possa essere la vittima.
1: Questo è l'incipit del nuovo libro di Anna Foa, intitolato proprio Mai più, appena pubblicato dalla Terza. È da qui che vorremmo partire per la nostra riflessione di oggi, per parlare della società israeliana, della diaspora ebraica, a cui è necessariamente legata la situazione a Gaza e in Cisgiordania, al centro delle questioni storiche, geopolitiche e terminologiche che continuano anche ad essere attuali. E lo facciamo insieme a due ospiti.
2: Ecco, ben ritrovata Anna Foa.
3: Buongiorno.
2: Ecco, Anna Foa è docente emerita di storia moderna all'Università La Sapienza di Roma e tra i molti saggi che ha pubblicato ricordiamo il volume Il suicidio di Israele, pubblicato per la Terza nel 2024, con cui ha vinto il premio Strega del 2025 per la saggistica. E ben ritrovata anche Anna Momigliano.
4: Buongiorno.
2: Anna Momigliano è scrittrice e giornalista, ha vissuto e studiato in Israele e negli Stati Uniti, collabora con il New York Times, con il Post, rivista Studio e con il quotidiano israeliano Haaretz e ricordiamo la sua recente pubblicazione Fondato sulla sabbia, un viaggio nel futuro di Israele, un saggio edito da Garzanti lo scorso anno.
1: Anna Foa, iniziamo proprio con lei, come mai lei pone questo mai più al centro del suo libro? Partiamo proprio da qui.
3: Perché mai più è stato interpretato in due modi diversi, a seconda nello sviluppo del percorso memoriale dopo la Shoah. È stato interpretato appunto come rivolto solo agli ebrei ed è stato interpretato come rivolto a tutti, come monito per tutti. E qui si diparte una concezione universalistica, quella che parte proprio dal monito per tutti i genocidi, per fermare e impedire tutti i genocidi, e una concezione invece molto più ristretta e chiusa, che per esempio in Israele si afferma anche con Meir Kahane, quel razzista, quel rabbino israelo-americano razzista che divenne poi membro del Parlamento, che fu espulso dal Parlamento proprio per il suo razzismo. Fu un'affermazione che i kahanisti sottolinearono, quella che il mai più doveva essere rivolto quasi esclusivamente agli ebrei.
1: Senta Anna Foa, ma lei vede ora più che mai un uso politico del mai più?
3: Io vedo un uso politico dell'antisemitismo, un uso diffusissimo che tende, l'antisemitismo per Israele, non per Israele in sé, ma per il governo di Israele, per il governo Netanyahu e per le destre israeliane, l'antisemitismo è ovunque, dappertutto, non che questo non fosse un tema abbastanza ricorrente nella società israeliana, ma comunque adesso è divenuto dominante e qualunque critica, qualunque cosa si faccia, è frutto dell'antisemitismo, mentre poi ci sono critiche politiche allo Stato di Israele che non nulla hanno in sé, nemmeno dei moduli dell'antisemitismo come ritroviamo nella storia, moduli che sono molto specifici e che vanno analizzati. Niente di tutto questo si ritrova in quello che oggi viene definito come antisemitismo, o molto poco. Certamente ci sono alcune cose che ritornano, ma nell'insieme non si può dire che ciò che viene accusato di essere antisemitismo oggi, che è in realtà una critica al governo israeliano e alla sua politica, possa essere effettivamente individuato come frutto dell'antisemitismo.
1: Anna Momigliano, lei cosa è d'accordo, cosa pensa? Siamo di fronte a un uso strumentale dell'antisemitismo?
4: Certamente da parte del governo Netanyahu usa in modo strumentale l'antisemitismo, e dove però diciamo, forse sono leggermente in disaccordo con la professoressa Puoi, che secondo me c'è anche diciamo, un rovescio della medaglia, per cui anche usando come scusa questo uso strumentale dell'antisemitismo che c'è, ed è innegabile, io vedo un pochino, diciamo, chiudere gli occhi davanti all'antisemitismo, che è un fatto reale e che esiste da 2000 anni, non c'entra poco con, cioè, non è una cosa attribuibile alle colpe dello Stato di Israele, e da sinistra e da destra dice, sì, però, insomma, odiano gli ebrei, però guardate cosa fa Israele. Ecco, cioè, a me è capitato, per esempio, di essere in una trasmissione televisiva in Italia e dovermi confrontare con una collega che attribuiva l'antisemitismo al comportamento di Israele che viola, ricordiamo, le leggi internazionali e sta commettendo il crimine di guerra. Io mi sono trovata a dover rispondere, cioè, guarda che l'antisemitismo esiste da 3000 anni e diciamo, non può essere condonabile o anche solo parzialmente spiegabile con quello che fa Israele, che, lo ripeto, diciamo, non è difendibile.
2: Ecco, c'è un altro aspetto che abbiamo visto diffondersi in tutto l'Occidente, cioè chi critica il governo israeliano viene tacciato di antisemitismo in diversi paesi, Italia compresa, dove sappiamo che è stata approvata anche una legge specifica a riguardo. Ecco, io lo chiedo a entrambe, magari prima ad Anna Foa, come possiamo evitare che un abuso dell'accusa di antisemitismo limiti la libertà di discutere e di criticare anche lo Stato nato in nome di quello slogan?
3: Ma io credo che questa legge, si è affermata anche in Italia, che si rifà alla definizione di antisemitismo data dall'AIRA, sia una legge assolutamente non, che non si confà alla situazione, non riesce nemmeno a individuare veramente qual è l'antisemitismo. Si appoggia a una definizione molto criticata, ci sono altre definizioni, per esempio quella di Gerusalemme, che hanno danno una definizione e si riferiscono a esempi molto diversi da quelli dell'AIRA. Io credo che in qualche modo queste norme, queste leggi non riescono a combattere l'antisemitismo, ma anzi lo sollecitano. Perché io sono d'accordo, Anna Momigliano, che l'antisemitismo esiste, figurati, lo so bene, però non credo che questo accusare ovunque di antisemitismo e questo riferire all'antisemitismo tutte le critiche o comunque molte delle critiche sia qualcosa che può servire a combatterlo. Fra l'altro, anche molte organizzazioni ebraiche americane ultimamente hanno sottolineato il legame che c'è fra la guerra di Gaza, fra la guerra adesso con l'Iran e l'esplosione dell'antisemitismo, sottolineando proprio come questo antisemitismo in gran parte derivasse dalla situazione medio orientale. Mi riferisco a istituzioni ebraiche diffuse negli Stati Uniti che hanno levato un allarme legato proprio a questo. Comunque, a parte questa questione, io credo che con le leggi che sono attualmente varate in Italia si finirebbe per attribuire allo Stato di Israele l'unica caratteristica fra tutti gli altri stati di non poter essere criticato duramente, mettiamo duramente perché questo è il fatto, non piccole critiche, ma critiche fondamentali, in base al fatto che le critiche possono derivare dall'antisemitismo. Questo renderebbe di nuovo Israele quasi come uno Stato a sé, uno Stato con delle caratteristiche particolari, è superiore a tutte le altre stati e credo solleciterebbe l'antisemitismo nel mondo.
2: Ecco, Anna Momigliano è d'accordo con quanto dice la professoressa Foa?
4: Cioè, in buona parte sì, nel senso che quest'uso strumentale di antisemitismo, diciamo, a mio avviso, fornisce munizioni all'antisemitismo, che appunto, diciamo, nella mia percezione e come origine, e in realtà abbastanza diciamo, non direttamente riconducibile alla guerra di Gaza. Però il punto, visto che prima chiedevate cosa si può fare, secondo me un punto chiave è che noi, per qualche ragione, e qui sì che può c'entrare la guerra in Medio Oriente, abbiamo scisso il dibattito sull'antisemitismo dal dibattito sul razzismo in genere. È vero che l'antisemitismo è un tipo di razzismo molto particolare perché si nutre più di cospirazionismo che di disprezzo, perché gli ebrei non sono fisicamente, insomma, identificabili a differenza di altre minoranze etnico-religiose, eccetera, eccetera. Però quello che mi preoccupa è che a un certo punto si è creata una cesura artificiosa e anche, diciamo, ontologicamente sbagliata tra l'odio etnico-razziale di per sé e l'antisemitismo, per cui appunto c'è una legge apposta sull'antisemitismo che, anche se fosse più equilibrata, e non è equilibrata, io non la condivido per niente questa legge, c'è una legge apposta sull'antisemitismo come se fosse una cosa a parte, e contemporaneamente poi il rovescio della medaglia è che si vede persone che si definiscono antirazzista, che poi però dicono: sì, però questi ebrei rompono il cavolo, non se ne può più di loro, sono da tutte le parti. E secondo me dovremmo, diciamo, rimanere un pochino più equilibrati e tornare a inquadrare l'antisemitismo come una delle tante forme di razzismo e di discriminazione che, ahimè, esistono, che poi ha le sue peculiarità, perché ha delle sue peculiarità, però non è né migliore né peggiore di altre forme.
1: Ecco, sull'antisemitismo poi tra poco magari ci torniamo. Volevo però toccare un altro aspetto insieme a Anna Foa. In Israele, con il voto del 30 marzo, la Knesset ha approvato la pena di morte per i palestinesi condannati per terrorismo. Oggi, in un articolo sulla Stampa, la giornalista Francesca Mannocchi, italiana, scrive che con questa legge Israele affida la parola terrorista a una forza totale, capace di racchiudere il nemico dentro una categoria politica, morale e giuridica da cui discende tutto, fino alla morte. Ecco, come siamo arrivati qui? Qual è il percorso che ha portato Israele fin qui, Anna Foa?
5: Ma io credo che, io veramente non ho ancora letto questo articolo di Francesca Mannocchi, mi dispiace, ma io credo che effettivamente questa ultima legge fa compiere un salto molto grosso a quello che sta succedendo in Israele, a quelle che sono le posizioni e il futuro delle posizioni del governo israeliano, e credo che ci si trovi di fronte a un ulteriore salto rispetto all'isolamento di Israele nel mondo e rispetto a questa concezione in qualche modo anche permeata di istanze antisemitiche di Israele che sta nascendo, a cui Anna ti riferivi prima, e fra l'altro sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto sulla differenza che è stata artificialmente posta fra razzismo e antisemitismo, e credo che il legame col razzismo dovrebbe essere una delle cose basilari per rimettere la lotta contro l'antisemitismo su una strada che non sia quella del suprematismo ebraico, per intenderci in modo particolare. Ecco, certamente però quello che sta succedendo adesso con questa legge, e speriamo che la Corte Suprema intervenga in qualche modo, è qualcosa che a mio avviso crea un salto qualitativo molto forte, e fra l'altro dà ragione a quanti parlavano di apartheid, rispetto a un apartheid che fino a questo momento era riservato soprattutto ai territori occupati e che adesso si avvicina in qualche modo anche allo Stato stesso di Israele.
1: Anna Momigliano, cosa ne pensa? Siamo di fronte con questa legge a un grosso salto da parte di Israele?
4: Ma io, cioè, grosso o non grosso è difficile giudicare, nel senso che è un ulteriore passo verso il baratro, diciamo che è una situazione, diciamo, un andare verso il precipizio che dura da almeno 10 anni, per cui, cioè, la cosa è terribile. Se vogliamo, che quando è stata approvata questa legge La mia prima reazione, di cui quasi un po' mi vergogno, è stata: mamma, non mi stupisce per niente, non mi stupisce per niente. E chiaramente, diciamo, lo dico per gli ascoltatori che magari non hanno seguito, è una legge che è, diciamo, doppiamente oscena. Il primo, perché introduce la pena di morte in un paese che di fatto non ce l'ha. Poi di realtà ci sono stati due casi in tutta la storia di Israele in cui è stata utilizzata la pena di morte, uno contro Eichmann, il nazismo, e l'altro contro un presunto traditore che poi poveretto era innocente, e da allora si è deciso che non si dava più la pena di morte in Israele. Quindi già la pena di morte di per sé è una cosa oscena, è un paese che di fatto non ce l'ha e che ci ritorna, è una cosa, diciamo, di cui vergognarsi. E in più c'è poi questa definizione particolare per cui questa cosa si applica solo ai terroristi, così recita la legge, che agiscono per la distruzione dello Stato ebraico, questo dello Stato di Israele, no? Usa il termine ebraico effettivamente la legge, che chiaramente, come dire, tradotto vuol dire è una cosa che si applica al terrorismo tra virgolette esterno, quello palestinese o libanese o quello che è, e non a quello interno, che poi è il terrorismo ebraico, che sappiamo che esiste anche quello. E quindi è preoccupantissimo, però, diciamo, è parte di un pattern che va avanti già da un po', quindi, cioè, non so se possiamo, purtroppo non so se è così grande il salto, ecco.
2: Mm-hmm. Anna Foa, sì, se osservi...
5: Però sì, c'era già da un po', certo, però adesso lo sancisce teoricamente, e il fatto che sia scritto teoricamente fa fare, secondo me, un salto di qualità la cosa. Un conto è sparare ai palestinesi, come succede, o che i coloni ebrei siano assolutamente intoccabili, così in pratica. Un conto è sancirlo con una legge, questo è qualcosa di molto grave.
1: Anna Foa, a proposito di quello che diceva prima, ma la Corte Suprema quali margini ha?
5: Ma io non so esattamente quale margine ha la Corte Suprema, ha la possibilità di fermare la legge, ha la possibilità, ci sono state due o tre, forse tre ormai, richieste in merito, alcune da parte dei partiti arabi, arabi poi non sono solo arabi comunque, e quindi c'è questa possibilità, bisogna vedere cosa decide, perché la Corte Suprema in alcuni casi si è opposta al governo Netanyahu, in altre non lo ha fatto, bisogna vedere di fronte. E per questo, secondo me, sono molto importanti le reazioni che ci sono nel mondo, mm-hmm. C'è anche una reazione molto forte da parte palestinese in Cisgiordania, e mi sembra ci sia state anche manifestazioni a Gaza, e questo è un segnale forte, perché in questa situazione questo non stava succedendo.
2: Ecco, proviamo a osservare il dibattito interno a Israele. Quanto spazio rimane oggi per un dissenso critico che possa distinguere tra sicurezza, identità e diritti, ma senza che sia immediatamente ricondotto a delle categorie polarizzanti? Anna Momigliano.
4: È una bella domanda in cui è difficile rispondere, perché, diciamo, provo a riassumere la cosa in due punti chiave. Il primo è che purtroppo la destra etnonazionalista è riuscita a creare un'egemonia non totale, però su alcuni temi, per cui diciamo che una certa visione etnocentrica ha permeato per un trickle down effect dalla destra e anche parte della sinistra. Questo è un tema molto preoccupante. Un altro tema invece è che l'opposizione a queste, cioè in estrema sintesi, quindi una legge come questa che ha suscitato fortissime critiche probabilmente ne avrebbe suscitate di più 10 anni fa. E questa è una cosa. Un'altra cosa è che è la debolezza strutturale di tutto ciò che è opposizione in senso politico, ma anche culturale, perché c'è questa grande frattura tra e la sinistra israeliana classica, se vogliamo dire, cioè, e quelli che prima Nafò definiva come i partiti arabi, che poi, come giustamente diceva anche lei, non sono proprio arabi, però diciamo per brevità li chiamiamo così. E purtroppo da quando c'è stato il collasso del processo di pace, e ancora di più quando c'è stata questa, diciamo, virata in senso etnonazionalista di Israele, e si è creata una frattura che non si è ricocita, e purtroppo nonostante, diciamo, i dati ci dicono che la maggior parte degli israeliani non sono una piccola maggioranza, che però è una maggioranza, diciamo, non condivide questa visione, diciamo, di Netanyahu, però finché diciamo le due metà di questa piccola maggioranza vesicata non si mettono d'accordo, non se ne esce.
1: Anna Foa, quali spazi di dissenso esistono ancora all'interno di Israele, secondo lei?
5: Ma io sono abbastanza d'accordo con l'analisi che ha appena fatto Anna Momigliano, cioè certamente c'è questa frattura che fra l'altro impedisce, ha finora impedito che si arrivi a un compromesso, a un accordo qualunque fra questi partiti tradizionali della sinistra, quelli che stanno alla Knesset per la maggior parte, che in alcune parti hanno votato in maniera diversa e diversa dalla sinistra, diciamo, e questi partiti che hanno con sé gli arabi, o anche da questi movimenti che nascono da tutti questi gruppi, questi movimenti di attivisti che partecipano alle manifestazioni, una parte dei quali partecipa alle manifestazioni con parole d'ordine molto nette, per esempio sul genocidio, che va nei territori occupati a proteggere i palestinesi. Sono gruppi e formazioni da cui si spera ancora possa uscire qualche personalità tale da potere, anche se giovane, da poter in qualche modo cambiare la situazione politica anche della sinistra, ma mi sembra difficile, come mi sembra difficile, e in questo ha ragione Anna Momigliano, arrivare a un accordo, anche se è stato ventilato 2 o 3 mesi fa questo accordo, diciamo, fra i partiti di origine palestinese e la vecchia sinistra, che anche perché i sondaggi dicevano che sarebbe stato l'unico modo per arrivare a battere il governo Netanyahu. Io punto molto sui, come dire, sugli attivisti, perché hanno delle modalità di, certo sono una piccolissima minoranza, però hanno delle modalità di azione, come quando vanno nei territori a proteggere i palestinesi, che a mio avviso può suscitare un'attenzione e un cambiamento nel mondo israeliano. Certo, tutto quello che diceva Anna Momigliano su una parte sul ricompattamento, su questa egemonia dell'idea sovranista ebraica è vero, però io un minimo di speranza che da questo attivismo dal basso nasca qualcosa di diverso continuo ad averla.
1: Noi siamo quasi in chiusura, però ancora una domanda per entrambi, veloce.
2: Io vorrei ritornare brevemente in chiusura sul concetto e sulla definizione di antisemitismo, partendo anche da un fatto di cronaca. Pochi giorni fa, infatti, il Consiglio Nazionale Italiano dell'Ordine dei Giornalisti ha deciso di non usare più nel contrasto all'antisemitismo la definizione dell'International Holocaust Remembrance Alliance, che tra i suoi esempi di antisemitismo, lo ricordava prima anche Anna Foa, include anche le critiche allo Stato di Israele. Al suo posto
5: non
2: sarà...
5: riesco a sentire bene, scusate, cioè... Pronto?
2: Mi sente?
1: Sì, noi la sentiamo.
5: Cioè, è molto disturbata la sua voce all'improvviso, aspetti che cerco di spostarmi.
2: Dicevo, il Consiglio Nazionale Italiano dell'Ordine...
5: Adesso la sento meglio.
1: Grazie.
2: Ecco, il Consiglio Nazionale Italiano dell'Ordine dei Giornalisti ha deciso di non usare più la definizione dell'International Holocaust Remembrance Alliance, che tra i suoi esempi di antisemitismo include appunto anche le critiche allo Stato di Israele, e al suo posto userà come riferimento la dichiarazione di Gerusalemme, sottoscritta da esperti e esperti di antisemitismo. Ecco, come leggete questa decisione, Anna Foa?
5: Ma io la leggo ovviamente molto positivamente, perché penso che sia una cosa, un passo importante, e mi auguro che sia seguito da una riflessione sull'iter della legge, che per ora è stata approvata al Senato, che deve essere ancora approvata alla Camera, e che è una legge che invece si appoggia completamente sull'altra definizione, che arriverebbe a mettere veramente in discussione anche nelle università e nelle scuole qualunque possibilità di discutere su questi temi.
2: Ecco, in chiusura anche ad Anna Momigliano chiedo la stessa cosa, come legge questa notizia?
4: Sì, io la leggo in modo positivo e diciamo mi ricollegherei a quello che dicevo prima, e cioè che è importante che le istituzioni, ma anche i giornali, inquadrino l'antisemitismo come una cosa, diciamo, da inquadrare nel seno più grande del razzismo, e questo vale sia contro le strumentalizzazioni, ma anche contro chi magari cerca di sminuirlo e di vederla solo una questione legata a Israele, anche perché, diciamo, nessuna persona sana di mente giustificherebbe il razzismo contro le persone afrodiscendenti indicando le schifezze che fanno certi stati africani, no? E a cominciare dal Sudan. È chiaro che la situazione libera è particolare, perché c'è un solo stato ebraico a maggioranza ebraica al mondo, però il principio non cambia.
1: Ci torneremo sicuramente. Grazie alle nostre ospiti davvero preziose per aver partecipato a questo confronto. Grazie a Anna Foa, docente emerita di storia moderna all'Università La Sapienza di Roma, e autrice per la terza del saggio da cui siamo partiti per il nostro confronto, il libro Mai Più. E grazie anche a Anna Momigliano, scrittrice, giornalista, collabora con New York Times, Il Post, Rivista Studio e con il quotidiano israeliano Haaretz. Grazie e risentirci presto.
4: Grazie, buona giornata.
5: Grazie. Ciao Anna, grazie.
1: E grazie Matteo Ungaro.
2: Grazie a te Cristina.
6: Rete 2.

0: Mezzogiorno e 30, i titoli del radiogiornale in onda alle 13 sulla Rete 2. Allarme siccità in Ticino, l'associazione Acquedotti invita la popolazione a ridurre drasticamente il consumo di acqua. Estratto del casellario giudiziale obbligatorio per gli stranieri che vogliono risiedere nel Moesano, la misura ufficiale da oggi sarà in vigore fino a fine anno. Attacco hacker contro il Liechtenstein, rubati decine di migliaia di nomi dal database che contiene i dati delle persone fisiche che hanno quote societarie. È scontro in Israele tra il ministro della difesa e l'esercito, a creare tensione è la situazione in Cisgiordania con i coloni sempre più aggressivi. Il numero dei nidi di vespe in giardini e case private è quintuplicato negli ultimi 5 anni. Gli insetti non sono aumentati, ma hanno cambiato abitudini.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E loro sono il gruppo bretone Brandzank, li abbiamo sentiti in Amaran dans la Caboche, dal loro disco del 2022 À la vie, à la mer. E mancano due giorni per l'inizio ufficiale del Locarno Film Festival, ma da oggi inizia la copertura della kermesse sulla Rete 2 in questo spazio verso mezzogiorno e 35. Proprio da oggi prende il via lo speciale Locarno, mezz'ora di approfondimento sui film e i protagonisti della 79esima edizione del festival. Cedo dunque il microfono a Francesca Rodesin, oggi in studio a Comano, ma da domani in diretta da Locarno, e ai suoi ospiti Alessandro Bertoglio e Moira Bubola, i colleghi che insieme a Chiara Fanetti seguiranno il festival per la Rete 2.
1: Speciale Festival.
2: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Prima puntata del speciale festival della 79esima edizione del Locarno Film Festival. Accanto a me Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Ben ritrovata Moira e ben ritrovato Alessandro.
3: Buongiorno, che piacere essere qui e poter parlare nuovamente di cinema.
4: Non mi si accende il microfono, mi avete boicottato.
3: Eccomi.
2: Abbiamo subito recuperato.
5: Buongiorno e che emozione, perché sentire questa sigla che ormai ci fa compagnia da diverso tempo è sempre molto emozionante.
2: Allora, per questa puntata introduttiva in attesa dell'inizio ufficiale del festival di mercoledì 5 agosto, noi trasmettiamo da Comano. Infatti abbiamo fatto un'incursione nello studio di Alphaville, ma da domani saremo a Locarno per essere proprio lì dove tutto avviene del festival. E allora Moira, magari diamo subito alcune coordinate per il pubblico sugli spazi che Rete 2 dedica al Locarno Film Festival per raccontare le voci, i film, le idee, le scelte di questa nuova edizione.
3: Francesca, mi concedi un panorama un po' più ampio? Io farei a volo d'uccello proprio darei uno sguardo su quello che RSI offre durante questi 11 giorni di festival, perché ci sarà naturalmente Rete 2 presente con approfondimenti, interviste con i protagonisti del festival tutti i giorni in Alphaville, il cuore pulsante di quella che sarà l'offerta per quanto riguarda Rete 2 dalle 12.30 alle 13. Si parte però già al mattino, perché il macchiato e con il pardo, il macchiato e il pardo, insomma, vi svegliate, accendete Rete 2.
5: Il pardo è macchiato come il caffè.
3: Il
5: quindi.
3: Pardo è macchiato, vi svegliate, accendete Rete 2 e alle 8 ecco che o io, o Alessandro Bertoglio, o Chiara Fanetti vi daremo quelle che sono le novità, cos'è successo la sera prima in Piazza Grande, battute, veloci, un ritmo serrato per raccontarvi il festival. Questo su Rete 2. Mentre poi su Rete 1 avremo lo speciale dalle 13 alle 13.30 e poi ci sarà il quotidiano tutte le sere dalle 19 con davvero molto spazio anche agli aspetti istituzionali, ma ci saranno i protagonisti, attori, attrici, registi, produttori, maghi degli effetti speciali, tanti premiati di questa Locarno 79. E non dimentichiamo Pardo Tardi, perché Pardo Tardi arriva per i cinefili e i cinefili che sono comodamente adagiati sul loro divano di casa. In terza serata su RSI La 1 potranno così assaggiare, entrare in quello che è il festival con i suoi volti e i suoi protagonisti.
5: E se ancora non ne avete abbastanza, ci sono i radiogiornali 6 di sera, insomma una copertura ampia e il più possibile esaustiva di quello che succederà a Locarno.
2: Abbiamo già capito che in questi 11 giorni dal 5 al 15 agosto accadranno molte cose: 233 i film che verranno proposti, 103 prime mondiali, opere prodotte e coprodotte da 69 paesi, tra i quali 36 titoli di produzione o coproduzione svizzera, 17 film del concorso internazionale. Ma poi sì, ci sono i Pardi di domani, la Semaine de la Critique, i film della retrospettiva, di giorno in giorno, insomma, ne parleremo. Ma Locarno è anche attribuzione di premi e riconoscimenti, e oggi abbiamo pensato di iniziare così, presentando le ospiti e gli ospiti premiati da questo Locarno 79. Per iniziare, Moira e Alessandro, magari possiamo allora cercare di capire se sia possibile intercettare delle visioni prevalenti che secondo voi hanno orientato le scelte.
3: Beh, è una domanda questa qua molto interessante, perché naturalmente il direttore artistico con tutto il suo team di selezione è a caccia di film, è a caccia anche di ospiti, di personalità legate al mondo del cinema anche in senso non strettissimo, che possono intrattenere, raccontare tutto quello che avviene in una branca, quella cinematografica, che sta vivendo un profondo mutamento. Pensiamo alle nuove tecnologie, ma pensiamo anche a modelli diversi di fruizione. Insomma, si continuerà a raccontare storie, lo si continuerà a fare con le immagini in movimento, ma come noi pubblico usufruiremo di tutto questo? Secondo me, Alessandro, ancora una volta, poi lascio naturalmente la parola ad Alessandro, sono state intercettate delle figure che si sono già distinte in altri scenari internazionali che hanno preceduto il Locarno Film Festival. Penso a James Gray, regista, un suo è un cinema indipendente, regista americano che abbiamo visto con Paper Tiger in concorso a Cannes, ed ecco che lo ritroviamo a Locarno, verrà insignito di un prestigioso riconoscimento, porterà i suoi lavori precedenti, dunque la possibilità di conoscere un grande uomo di cinema e di tutto quello che ha fatto con il suo racconto di un quartiere particolare di New York, Little Odessa, dove si è situata da anni la comunità dell'Est Europa.
5: Sì, bisogna dire che Locarno, è, per chi non l'ha mai visto, non l'ha mai frequentato, è un mondo multiplo, nel senso che ci sono gli ospiti che sono un po' un universo a sé stante, ci sono i film della piazza che sono fatti spesso per il grande pubblico, ma non soltanto, e poi c'è quello che dà il senso, il tono al festival, a tutti i festival, ovvero il concorso internazionale. Quindi mentre i film del concorso, che sono tutti in anteprima mondiale, non li conosciamo e li scopriremo giorno per giorno insieme al pubblico, anzi un giorno prima rispetto al pubblico, perché poi noi ne dovremo parlare. I film della piazza, alcuni sono noti, alcuni sono molto attesi, hanno appunto questi nomi e questi protagonisti che in parte verranno a Locarno ad allietare le serate e le presentazioni. Insomma, veramente è cinema a 360 gradi e soprattutto un cinema veramente da scoprire.
3: Quello che mi preme condividere con chi ci sta ascoltando, Francesca, innanzitutto James Gray riceverà il Pardo alla Carriera, questa è una precisazione perché era lacunosa la mia informazione di prima. Le conversazioni con il pubblico, tantissimi degli ospiti presenti quest'anno incontreranno il pubblico allo spazio Forum, ed è un momento davvero unico perché sono conversazioni molto libere, dove il pubblico ha un ruolo fondamentale e centrale, perché può intervenire con delle domande, si percorre naturalmente la carriera dell'ospite o dell'ospite, ma poi ecco che la parola passa al pubblico. Io sono stata a queste conferenze, a questi incontri pubblici in più di un'occasione, e mi sono sempre stupita per la grande generosità del Locarno Film Festival nel condividere gli ospiti al di là della piazza, al di là delle presentazioni ufficiali, ma proprio creare un momento specifico per il pubblico.
2: Allora, tre le donne premiate quest'anno, partiamo da Isabella Rossellini e Asia Argento. Alla prima va l'Excellence Award, che le verrà consegnato mercoledì 5 agosto durante la serata inaugurale del festival. Il giorno dopo alle 10.30 ci sarà appunto ciò che stavi dicendo tu, Moira, poco fa, una sua conversazione pubblica, mentre alle 14, sempre giovedì, la proiezione di una sua selezione di film, tra cui anche il progetto molto originale Green Porn, dei corti che erano nati su YouTube, in cui Rossellini in scena in modo molto giocoso rituali di accoppiamento di animali. Asia Argento invece sarà premiata con il Lifetime Achievement Award, questo il 13 agosto, quando verrà anche presentato il thriller postcoloniale La Muerte No Tiene Dueño di Tilian Harmand. Questo è il regista, già parte tra l'altro dell'ultimo Festival di Cannes, che vede appunto Argento come protagonista. Due attrici registe italiane, generazione diversa, ma entrambe attraversate da una forte idea di anticonformismo. Possiamo anche metterla in questi termini, Moira?
3: Sì, possiamo metterla in questi termini. Sono due figure molto diverse fra loro. Parto da Isabella Rossellini. Giona Nazzaro, nella motivazione per questo Excellence Award, scrive: Isabella Rossellini è una vera leggenda del cinema contemporaneo. Quando ho letto questa frase ho detto: bah, mi sembra un po' esagerato. Invece poi sono andata a percorrere la sua carriera. Lei nasce come modella e posa per grandissimi come Richard Avedon, Annie Leibovitz, Robert Mapplethorpe, Helmut Newton. Negli anni Ottanta le dedicano addirittura un'intera mostra fotografica a Parigi. E poi diventa, lo sappiamo tutti, testimonia nell'82 per un noto marchio di cosmetica francese e debutta al cinema, prima a fianco di sua mamma. E poi la ricordiamo come cantante di nightclub, Dorothy Valens in Velluto Blu di David Lynch. E da lì la sua carriera decolla, perché lei è riuscita a imporsi come una figura unica nel panorama del cinema statunitense, perché non si è mai mossa sulle grandi produzioni, ma ha sempre cercato di portare uno spirito anticonformista, ribelle, diverso e stratificato, molto europeo, all'interno di produzioni indipendenti o produzioni molto particolari del cinema statunitense. Io la ricordo nella Morte ti fa bella di Zemeckis, ad esempio. Avevo amato moltissimo il suo ruolo, lei dispensava questo elisir di lunga vita, no? Non so se ve la ricordate. Ma poi lavora molto per la televisione. Nel frattempo si laurea in etologia, ecco perché questa sua attenzione per il mondo animale, alleva galline, tra l'altro, e poi la vediamo nel cast di Two Lovers di James Gray, la vediamo anche in Conclave, che è una vera e propria grande sorpresa. Siamo nel 2024, se non sbaglio, viene addirittura candidata per un premio Oscar, lei fa una suora Agnes,
5: la capa delle suore.
3: Mm-hmm. Questo film di Edward Berger con Ralph Fiennes e Stanley Tucci. Lei ha lavorato tanto con Stanley Tucci e poi La Chimera di Alice Rohrwacher nel 2023. Insomma, un'attrice che ha sempre osato, ha osato misurarsi con lo stereotipo della bellezza, ribaltandolo, con non ha paura di invecchiare. Insomma, è una donna che è uno baluardo di femminilità vera, autentica.
5: Tu hai buttato lì una parola, mamma,
3: sì,
5: che è Ingrid Bergman,
3: sì, mi
5: papà
3: sembrava.
5: Roberto Rossellini,
3: certo.
5: Due mariti, Martin Scorsese e David Lynch.
3: Sì, certo.
5: Cioè, insomma, è una persona che il cinema lo mangiava a colazione e lo beveva anche come aperitivo.
3: Venendo ad Asia Argento, allora, controversa come donna, molto tribolata la sua vita, lo sappiamo, un po' per delle scelte artistiche ma anche per le sue liaison sentimentali. È anche regista, Asia Argento, è musicista, ha diretto appunto Scarlet Diva, Ingannevole il cuore più di ogni cosa, tratto dal libro Caso Editoriale di J.T. Leroy, Incompresa, e poi ha lavorato con grandissimi attori, registi internazionali, Sofia Coppola, George Romero, Gus Van Sant, Olivier Assayas. Una cosa particolare è che Asia Argento, in più di un'occasione, in una intervista anche nella quale era molto giovane, ha sempre dichiarato che il lavoro dell'attore e dell'attrice non le interessava tanto, perché lei avrebbe sempre voluto scrivere, dirigere. Gli attori sono niente, gli attori sono dei burattini nelle mani dei registi. E anche lei ha sempre avuto un rapporto con l'aspetto fisico, diciamo, molto contrastato, perché ha sempre voluto affermare se stessa al di là del nome pesante che porta, figlia di Dario Argento e anche di una grande mamma, la Niccolodi, perché non dimentichiamo che viene sempre nominato il buon Dario Argento, ma
5: perché le ha dato il cognome, però anche Daria Niccolodi ci ha messo del suo.
3: Ma più del suo, non solo nel fare la figlia, ma anche nei film del grande maestro, certo, che erano dei capolavori quando c'era lei e poi dopo, guarda caso, sono diventati meno capolavori. Qui finisco la mia così boutade un po' femminista. Dunque, due figure sicuramente da vedere, rivedere e scoprire per chi non le avesse conosciute.
2: Ma continuiamo con un'attrice, in questo caso belga, Virginie Efira, che riceverà invece Leopard Club Award, una carriera che per Efira si è soprattutto consolidata negli ultimi 10 anni, portandola a ricevere il premio come migliore interpretazione femminile all'ultimo Festival di Cannes con il film Suda del regista giapponese Ryusuke Hamaguchi. E quindi ascoltiamo prima brevemente una breve ricostruzione, un breve profilo preparato dalla Pardo Tardi redazione.
6: Inizio anni 2000. Una giovane ragazza belga è arrivata a Cannes. Ha un progetto per un film, un posto letto in un camping fuori città e sotto il braccio un libro con ritagli di giornale. Niente di importante, giusto articoli sulla sua carriera di presentatrice in Belgio. Pensava, forse mi serve per entrare alle feste. Quella ragazza si chiamava Virginie Efira. Oggi ha 48 anni, un César, una Palma d'Oro vinta quest'anno e una fila di registi da Paul Verhoeven e Hamaguchi che la vogliono nei loro film. Come si arriva dal camping alla Croisette? Virginie dice che è stata fortuna, ma il tipo di fortuna che il suo mito Jacques Brel chiamava un esame per cui ti sei preparata. Dopo la TV belga e francese, dopo alcune commedie romantiche, arriva Victoria di Justine Triet. È il 2016. Virginie ha quasi 40 anni e interpreta un'avvocata in caduta libera, divertente e tragica insieme. Qualcosa si rompe, la percezione che sia di lei e lei di se stessa. Da lì in poi non si ferma più. Benedetta con Verhoeven, dove fa la suora lesbica e urla:
7: ho visto Gesù, è venuto da me. Sono la sua sposa, no?
6: Adieu les cons con Dupontel, Revoir Paris che le vale il César e ora i giapponesi di Hamaguchi, gli iraniani di Farabi e quest'anno l'apice, la Palma d'Oro di miglior attrice. Da Cannes ai camping, Virginie ne ha fatta di strada.
5: Applausi.
2: Applausi, ecco, questa era la scheda dedicata a Virginie Efira che sarà premiata venerdì 7 agosto in piazza. Voi che siete stati a Cannes, Moira e Alessandro, io ne approfitto brevemente. Cosa ci potete dire di Soudain, un film che racconta temi sociali e sanitari, e cosa ci potete dire anche del personaggio di Efira in questo film che aveva tanto convinto a Cannes?
3: Allora, io vi dico in due battute, non perdetevelo, Soudain di Ryusuke Hamaguchi non sarà proiettato in piazza, andate a cercarvi questo titolo Soudain, andate a vederlo perché l'interpretazione di Virginie Efira è sorprendente, come quella della coprotagonista, una grande attrice giapponese, premiate tutte e due all'ultimo Festival di Cannes, e una di quelle perle nascoste del programma da scovare e da prendere al volo, perché è davvero un regalo del Locarno Film Festival.
5: Perché i festival bisogna anche soffrirli, quindi andare a cercare le perle che sono nascoste all'interno del programma. Facile andare in Piazza Grande, facile andare al Fevi a vedere il concorso. Andiamo anche nelle altre sale dove tra l'altro quest'anno c'è anche una retrospettiva spettacolare di cui parleremo prossimamente.
2: Arriviamo a un nome annunciato tra l'altro solo nelle ultime settimane, e cioè James Gray, pardo alla carriera 2026. Dovremo aspettare il 9 agosto per la sua premiazione, soprattutto per vedere il suo film Paper Tiger, ma quest'anno Locarno ci propone anche due vecchi suoi film del passato, e cioè I padroni della notte e True Lovers. Il direttore artistico Gianna Nazzaro ha definito Gray l'ultimo grande romanziere del cinema statunitense. Siete d'accordo? E se sì, perché secondo voi?
5: Beh, lui è un maestro del noir e sappiamo che il noir ha molti contatti con la letteratura, con la costruzione dei personaggi. Moira prima citava Little Odessa, che è il film di debutto, è il film che gli ha fatto vincere già dei premi, il Leone d'Argento a Venezia, è una Coppa Volpi. E poi negli anni lui è andato avanti con questo suo progetto, ha fatto anche dei film non soltanto noir, anche romantici, se vogliamo dire, e anche di fantascienza, perché io ricordo Ad Astra, che sono uno dei pochi probabilmente ai quali è piaciuto.
3: Sì, io non l'ho molto amato Ad Astra. È vero che James Gray è l'ultimo romanziere perché è sempre riuscito attraverso il genere noir a raccontarci legami familiari complessi e anche entrare nell'intimo dei personaggi e portare a galla, far emergere proprio quelle che sono le sfide che ognuno di noi vive tra sentimento, ragione, tra buonsenso e follia. Insomma, proprio la profondità dello sguardo di Gray lo rende l'ultimo grande romanziere.
5: E gli ultimi tre film sono proprio storie di famiglia. Abbiamo citato Ad Astra, dove c'è un figlio astronauta che deve andare a recuperare il padre. Armageddon Time, che abbiamo visto a Venezia, che è una storia fortissima di una famiglia borghese nel Queens. E poi c'è questo Paper Tiger, che vedremo in Piazza Grande. Due fratelli, uno un pochino più scaltro, ex poliziotto, uno un pochino più uomo di famiglia, però alle prese con difficoltà, che vedono l'occasione che gli fa lampeggiare gli occhi e succede quel che succede.
3: E ci fermiamo.
2: Dalla regia al trucco. A Locarno quest'anno si premia uno dei più grandi truccatori del cinema, Rick Baker, a cui va il Vision Award, che riceverà il 12 agosto. Guerre Stellari, Il Grinch, Wolfman sono soltanto alcuni dei film che presentano personaggi portati sullo schermo grazie alla sua immaginazione concreta, concretissima. A parte che il premio a Baker sembra anche ricordarci che il cinema è anche un'arte profondamente artigianale, ma che invenzioni e trasformazioni di corpi e di volti sono quelle di Baker?
5: Intanto l'Oscar per gli effetti, per il trucco, lo hanno inventato per darlo a lui il primo anno con Un lupo mannaro americano a Londra di John Landis. Sempre di John Landis era Thriller, il videoclip di 13 minuti di Michael Jackson, che è stato lo spartiacque nel mondo della produzione video musicale. 7 Oscar su 11 nomination, quindi diciamo che insomma il ragazzo sa come si fa.
3: Avete in mente il professore matto con ecco. Eddie Murphy in tutte le sue trasformazioni? Eric Baker che lo ha reso così, un uomo che è ancora un artigiano e difende con veramente passione il suo mestiere, tant'è che quando Hollywood gli ha chiesto di accelerare un po' i tempi, perché insomma ci metteva troppo a costruire il suo trucco, lui ha detto: io non ci sto, me ne vado e metto su una casa di produzione da solo e mi arrangio.
5: Comunque Men in Black, Videodrome di Cronenberg, insomma tanti film nella sua filmografia.
2: Ci sono poi produttori cinematografici che si sono dedicati alla costruzione delle possibilità anche affinché registe, registi, cineasti potessero sperimentare senza le pressioni, forse anche del mercato, che spesso disinnescano la scintilla più creativa, più audace. Uno di questi è sicuramente Sigurjón Jóni Sighvatsson. Solo due nomi: Twin Peaks e Wild a Heart di David Lynch. Sentiamo prima il ritratto realizzato per Pardo Tardi e poi ne parliamo.
6: C'è un produttore cinematografico di cui circolano poche immagini, eppure i suoi film hanno plasmato l'estetica pop moderna. Wild at Heart, Twin Peaks, Basquiat, Zidane, Sigurjón Jóni Sighvatsson. La sua storia inizia in Islanda. A 21 anni fonda il primo studio di registrazione del paese, poi studia letteratura,

0: Madonna, U2 e Guns N' Roses, ma soprattutto lancia le carriere di David Fincher, Michael Bay, Spike Jonze, Zack Snyder. I videoclip diventano un laboratorio di sperimentazione. 3 giorni di riprese, $150,000 al massimo. Un campo di addestramento dove il disastro è sostenibile e il talento può sbocciare. E soprattutto dove la libertà artistica può vivere a pieno. La libertà di dire sì a David Lynch per Wild at Heart e vedere il film finito in 8 settimane. La libertà di produrre Twin Peaks senza compromessi. La libertà di sostenere Julian Schnabel per Basquiat, ma anche Catherine Bigelow o Nicholas Winding Refn. Mentre Hollywood discuteva accordi nei grandi studios, Sigvardsson comprava i diritti dei libri che voleva, pagava gli sceneggiatori di tasca propria, produceva i film che sentiva suoi. I suoi film hanno costruito un'alternativa a Hollywood, dentro Hollywood, un sistema profondamente europeo calato dentro le articolazioni del sistema americano. È questa la chiave. Sigvardsson ha comprato la propria libertà con MTV. E con quella libertà ha costruito qualcosa di più raro del successo, un modello, un modo di fare cinema che ha creato una generazione intera di grandi registi. Oltre 60 film e serie TV dopo, la domanda resta: quanto vale la libertà creativa? Per Sigvardsson il prezzo era chiaro, un terzo di tutti i video musicali d'America.
1: E con questa scheda dedicata a Sigurjón Jóni Sigvardsson noi ci salutiamo. Io ringrazio molto Moira Bubola per tutti i suoi consigli, tutte le sue idee e critiche sui film che verranno presentati e sugli ospiti e sulle ospiti che verranno appunto premiati durante questa 79esima edizione. Grazie Moira.
2: Grazie a voi, e avete sentito, il cinema come l'arte è libertà. Chissà se lo conferma questa 79esima edizione. Ci risentiamo a partire da domani.
1: A presto risentirci. Io ricordo intanto che il regista statunitense Darren Aronofsky, Pardo d'Onore, verrà premiato venerdì 14 agosto in Piazza Grande e ci saranno anche altre proiezioni di suoi film all'interno del programma. Quindi a presto e risentirci. Noi domani torniamo con Speciale Locarno, sempre alle 12.30, ma poi direttamente da Locarno, dove saremo lì fino al 15 agosto per raccontare questa nuova edizione.

0: dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.
1: Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Veronica Lippi. Allarme siccità in Ticino. L'associazione Acquedotti invita la popolazione a ridurre drasticamente il consumo di acqua. Estratto dal casellario giudiziale obbligatorio per gli stranieri che vogliono risiedere nel Moesano, la misura ufficiale da oggi sarà in vigore fino a fine anno. Attacco hacker contro il Liechtenstein. Rubati decine di migliaia di nomi dal database che contiene i dati delle persone fisiche che hanno quote societarie. E scontro in Israele tra il ministro della difesa e l'esercito. A creare tensione la situazione in Cisgiordania con i coloni sempre più aggressivi. Il numero dei nidi di vespe in giardini e case private in Svizzera è quintuplicato negli ultimi 5 anni. Gli insetti non sono

0: sono aumentati ma hanno cambiato abitudini. In apertura l'acqua e la sua carenza, in Ticino la situazione è critica e l'Associazione Cantonale degli Acquedotti poco fa ha deciso di attivarsi e chiede alla popolazione di ridurre i consumi e di farlo immediatamente. È un appello che si somma a quelli locali che si stanno moltiplicando sul territorio. In numerosi comuni infatti le riserve sono ai minimi storici e dove c'è acqua a sufficienza i consumi sono eccezionalmente elevati e quindi si mette in stress tutta l'infrastruttura. Cristian Gilardoni ne ha parlato col presidente dell'Associazione Acquedotti Ticinesi, che è Maurizio Barro.
1: La situazione appunto è sotto gli occhi di tutti sulla siccità, penso che lo vediamo tutti. Quello che succede cos'è? Che diversi comuni hanno già emanato dei gradi di restrizione dell'utilizzo e dove non è stato fatto si notano appunto dei consumi molto elevati. Questo fa sì che la struttura acquedotto è sotto stress e questo potrebbe creare poi un sistema che potrebbe anche andare in guasto. Quindi la nostra l'idea era appunto quella di sensibilizzare tutta la popolazione a seguire quanto dicono le aziende di riferimento del proprio comune, ma in generale di rendere attenti tutte le persone che l'acqua potabile non è infinita e se non piove non abbiamo acqua.
2: Questo trasversalmente su tutto il territorio cantonale.
1: Esatto, perché comunque il riferimento è la propria azienda, no? Perché la distribuzione è comunale, quindi dipende proprio come è strutturato l'approvvigionamento del singolo comune. Qui ci sono comuni che stanno soffrendo di più, altri di meno, ma comunque in generale si nota che i consumi sono molto elevati. Dove sono state emanate le limitazioni, una buona parte della popolazione per fortuna segue questi appelli e quindi i consumi sono anche diminuiti. Nei comuni dove non sono stati emanati attualmente però la situazione è questa.
0: Maurizio Barro, che è presidente dell'Associazione Acquedotti Ticinesi, l'invito a tutti e a tutte dunque di limitare gli impieghi non essenziali come il lavaggio di veicoli e piazzali, ridurre al minimo l'irrigazione di prati e giardini e più in generale rinviare ogni utilizzo non indispensabile. Io aggiungo anche che l'allerta per il caldo nella Svizzera italiana, l'abbiamo sentito poco fa nella meteo, è stata prolungata fino a venerdì sera per tutto il territorio tranne le alte valli. Nei Grigioni entra oggi in vigore un'importante novità sui permessi di soggiorno per stranieri. Fino al 31 dicembre nella regione Moesa sarà richiesto l'estratto del casellario giudiziale ai cittadini degli stati UE e dell'Associazione di Libero Scambio che richiedono nuovi permessi. Tutto nasce, lo ricordiamo, dal caso dei 4 stranieri arrestati in febbraio nell'ambito di un'operazione antimafia che vivevano a Rovereto. Ci dice di più Stefano Barbusca.
3: Dopo 5 mesi di polemiche che hanno coinvolto istituzioni e partiti, da stamattina il cambio della procedura è ufficiale. Le domande di permessi di dimora dovranno essere accompagnate dall'estratto del casellario giudiziale, proprio come avviene da anni in Ticino. Non basta più, quindi, l'autodichiarazione sui procedimenti penali pendenti e sui precedenti penali. L'ipotesi di introduzione del casellario, ventilata in giugno dal consigliere di Stato retico Peter Payer per combattere sempre più efficacemente la criminalità organizzata, diventa così realtà e lo sarà almeno fino a dicembre nel territorio a sud del San Bernardino, dove dopo il cambiamento della procedura annunciato questa mattina dall'Ufficio per la Migrazione e il Diritto Civile, il presidente del patriziato di Roveredo, Aurelio Troger, si dice solo parzialmente soddisfatto.
4: Momentaneamente, sicuramente, questo qua può essere un contentino, però per il cantone deve essere completato con tutto il cantone. Non ci devono essere delle frontiere all'interno del cantone. Questa cosa permette ai mafiosi, quelli coinvolti in queste cose, a raggirare la legge e vanno a trovare la cosa più semplice in un'altra parte del cantone e poi rientrano a essere operativi nella Mesolcina e Calanca.
3: In ogni caso l'efficacia dell'adeguamento della prassi sarà valutata alla fine dell'anno dal cantone.
0: Il Liechtenstein è stato oggetto di un grave attacco informatico nel corso del quale sono stati sottratti i dati di circa 31.000 tra società fondazioni e società fiduciarie. Gli autori non sono stati identificati e al momento non è stata avanzata alcuna richiesta di riscatto. In redazione Paolo Allatorre.
5: Secondo le prime constatazioni, gli autori hanno ottenuto un accesso illegale al sistema nella notte tra mercoledì e giovedì. Giovedì, l'ufficio di giustizia del Liechtenstein ha rilevato alcune irregolarità e ha immediatamente allertato l'ufficio informatico. Preso di mira il cosiddetto registro dei beneficiari effettivi, che contiene informazioni estremamente sensibili con dati relativi ai titolari economici delle persone giuridiche. Il registro, istituito nell'aprile 2021 per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, indica chi si cela dietro un'azienda o una fondazione, ovvero a chi appartengono le imprese o i conti.
6: Konkret sind es die Daten zum Namen, zum Vornamen, zum Geburtsdatum, zur Staatsangehörigkeit und zum Wohnsitzland.
5: Nello specifico ciò riguarda i dati relativi a cognome, nome, data di nascita, nazionalità e paese di residenza, ha spiegato davanti ai media il consigliere di Stato del Liechtenstein Emanuel Schädler. Il governo è stato informato venerdì e ieri ha ricevuto i primi risultati che confermavano che i dati di circa 31.000 società erano stati copiati.
7: Bisher haben wir keine Anzeichen dafür, wer...
5: Al momento non vi sono indicazioni sull'identità dei responsabili, ha indicato la presidente del governo Brigitte Haas. Non sono state avanzate richieste di riscatto, né l'elenco è apparso sul Darknet o, per quanto ne sappiamo, è stato messo in vendita. A titolo precauzionale il registro è stato messo offline ed è stata avviata un'indagine. È stata inoltre istituita un'unità di crisi che sta lavorando a pieno ritmo per informare il più rapidamente possibile le persone interessate ed è stato istituito un punto di informazione centrale.
0: Siamo all'attualità estera. Il colosso britannico della farmaceutica AstraZeneca sta trattando l'acquisizione di un altro grande attore del settore, la società statunitense Bristol Myers Squibb. La fusione, se andrà in porto, porterebbe alla creazione del quarto gruppo mondiale della farmaceutica. Sentiamo Marzio Minoli.
8: Se si dovessero concludere le trattative, si tratterebbe della più grande operazione di sempre nel campo farmaceutico. AstraZeneca e Bristol Myers Squibb assieme raggiungerebbero una capitalizzazione di 400 miliardi di dollari, creando il quarto gruppo a livello mondiale, prendendo il posto della Svizzera Roche, ma sarebbero il primo gruppo per quel che riguarda il fatturato, con oltre 100 miliardi di dollari. L'operazione è caldeggiata dal numero uno di AstraZeneca, Pascal Soriot, che con questo accordo vedrebbe ampliata la presenza del colosso britannico negli Stati Uniti, favorita anche dalle politiche di Donald Trump, molto aperte a questo genere di operazioni. Ma ci sono timori per il pericolo di un trasferimento della sede oltreoceano, cosa che secondo gli analisti farebbe intervenire anche il governo del Regno Unito, come era già successo nel 2012 quando la statunitense Pfizer aveva messo gli occhi proprio su AstraZeneca e la paura era stata quella di perdere una delle aziende di punta britanniche. Attualmente la discussione è ancora in fase embrionale e tra gli investitori serpeggia più scetticismo che entusiasmo, tra i motivi anche il fatto che le autorità che vigilano sulla concorrenza potrebbero ravvisare una posizione di dominio su alcune aree, soprattutto nel campo oncologico, e quindi rendere difficile, se non impossibile, tutta l'operazione. Perlomeno in questi termini.
0: Il governo francese vuole aumentare il controllo sulle aziende strategiche. L'obiettivo è proteggersi dalle mire espansionistiche delle grandi potenze. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
9: Parigi blinda le sue aziende strategiche. Fino a ieri il Ministero dell'Economia francese aveva voce in capitolo ogni volta che un investitore extraeuropeo acquisiva almeno il 25% di un'azienda francese quotata in borsa, nei cosiddetti settori strategici, una definizione ampia e volontariamente imprecisa, che sembrerebbe includere quantomeno la difesa, l'energia e le biotecnologie. A partire da oggi invece, su decisione del primo ministro Sébastien Lecornu, questa soglia sarà abbassata. E un'acquisizione del 10% di un'azienda francese considerata strategica da parte di un investitore extraeuropeo sarà sufficiente a fare scattare controlli rinforzati. Controlli che certo saranno effettuati con una procedura accelerata in meno di 10 giorni per evitare lungaggini che penalizzerebbero le aziende francesi, ma che hanno uno scopo ben chiaro. In un contesto geopolitico caratterizzato da forti tensioni, ha spiegato il primo ministro, l'obiettivo è proteggersi da acquisti opportunistici di attori extra UE che potrebbero rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale. Essenzialmente Parigi teme un'offensiva delle grandi potenze non europee sui suoi gioielli di famiglia. Solo nell'ultimo anno la Francia ha perso Dolipran, il medicinale a base di paracetamolo venduto da Sanofi agli americani, e Vencorex, grande azienda del settore chimico ceduta ai cinesi.
0: L'Iran ha smentito quanto dichiarato dal presidente statunitense Donald Trump sulla ripresa questo pomeriggio delle discussioni tra i due paesi. Attualmente sono in corso i colloqui con l'Oman, afferma Teheran, sulla gestione dello stretto di Hormuz e per consentire alle imbarcazioni di attraversarlo in sicurezza. In Israele è in corso un braccio di ferro tra il ministro della difesa e i vertici dell'esercito. Il ministro della difesa, ovvero Israel Katz, in diretta su un canale televisivo ha annunciato il siluramento del generale Avi Blut, responsabile delle forze armate in Cisgiordania. L'esercito però non ci sta, ha respinto questo licenziamento. Allora noi facciamo il punto con Michele Giorgio, collegato in diretta da Gerusalemme. Michele, cosa c'è dietro questo duro scambio tra il ministro della difesa Katz e l'esercito?
10: Sì, buongiorno. Diciamo innanzitutto che il ministro della difesa Katz ha tentato oggi di ritrattare in parte l'annuncio che ha fatto ieri in diretta televisiva su un canale, canale 14, che è quello classico della destra più radicale in Israele. E Katz ha cercato di spiegare di aver preso questa decisione perché Avi Blut, questo è il nome del comandante militare in un settore molto importante, quello del comando centrale appunto, non ha rispettato una sua decisione, che è quella di restituire pienamente alla libertà un colono israeliano che si chiama Yinon Dardik, che è accusato di aver seviziato un palestinese. È un momento di elezioni in cui il Likud, il partito di maggioranza, e le altre forze della coalizione di governo di estrema destra religiosa stanno cercando di recuperare consensi, soprattutto di ricompattare i ranghi della destra, e quindi prendono decisioni che sono tutte a favore della destra, dei partiti ultraortodossi e naturalmente dei coloni. E questa decisione di Katz serve anche al ministro stesso, evidentemente per prendere qualche voto più nelle primarie del Likud, il suo partito. Ma l'esercito israeliano non ci sta e chiede di rimanere al di fuori dei giochi politici.
0: Comunque, Michele, è anche vero che l'esercito israeliano in Cisgiordania è accusato da più parti di assecondare i coloni, di non intervenire, di lasciarli liberi di compiere reati contro le comunità palestinesi. Ci sono voci critiche in seno alle forze armate che dicono: beh, forse si è andati un po' troppo in là.
10: Ci sono sicuramente, però è anche vero che l'esercito israeliano, da un punto di vista politico, diciamo così, è un po' cambiato negli ultimi anni. Sicuramente c'è stato uno spostamento a destra ai vertici dei comandi militari, dove non è infrequente adesso trovare anche alti ufficiali che sono religiosi, portano la kippa e via dicendo. È un esercito un po' diverso da quello di 50 anni fa. Però bisogna anche dire questo, che tra l'altro Avi Blut è un comandante che è criticato da Katz, però è stato considerato molto amico dei coloni per oltre 2-3 anni, ha preso parte ad operazioni militari che sicuramente sono state condannate molto dai palestinesi e dai centri per i diritti umani. Però è anche vero che l'esercito israeliano e il capo di Stato Maggiore Eyal Zamir, nonostante le critiche e tutto quello che si è detto delle forze armate israeliane negli ultimi 3 anni, sta cercando di tenere l'esercito lontano da quelle che sono le iniziative della destra israeliana e anche del movimento dei coloni. Ed infatti molti accusano il ministro Katz di voler trasformare l'esercito in un'organizzazione politica, così come il ministro Itamar Ben-Gvir avrebbe trasformato in un'organizzazione politica le forze di polizia.
0: Grazie a Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. Restiamo a parlare di Israele, perché Israele ha espresso inquietudine riguardo al piano di disarmo di Hamas a Gaza. Ad affermarlo non il premier Benjamin Netanyahu, ma un suo portavoce. Negli scorsi giorni Donald Trump aveva, lo ricordo, annunciato la volontà del gruppo islamico di Hamas di deporre le armi. Hamas si era detta d'accordo a condizione che lo Stato ebraico avesse iniziato il ritiro dell'esercito dalla striscia. Vedremo come si svilupperà questa faccenda. Torniamo in Svizzera per segnalare un'ulteriore discesa dei prezzi al consumo. Nel mese di luglio il rincaro rispetto a giugno è stato dello 0,4% contro lo 0,5% del mese precedente, a contribuire maggiormente al contenimento dei prezzi la diminuzione del costo dei biglietti aerei di benzina e diesel. Lo ricordo, stiamo parlando del mese di luglio. A tavola, in balcone, durante una grigliata, loro regolarmente compaiono. Parliamo di ospiti indesiderate, però parliamo delle vespe. Stando ad un'analisi dell'assicurazione mobiliare, il numero dei nidi di questo insetto nelle zone abitative negli ultimi anni è aumentato, ed è aumentato di molto. Sentiamo Emanuele Ferrari.
11: 27 nidi ogni 100.000 abitanti nel 2021, 134 lo scorso anno, e il numero per il 2026 si annuncia essere ancora più alto.
12: Tatsächlich ist es so, dass wir bereits stand heute mehr.
11: Ad oggi abbiamo già ricevuto più segnalazioni del 2025 e davanti a noi abbiamo ancora almeno un paio di mesi caldi, spiega Robin Locher, portavoce della Mobiliare. L'assicurazione, che copre le spese per la disinfestazione, ha analizzato i dati degli interventi effettuati negli ultimi 5 anni. I numeri dicono che sono quintuplicati in un quinquennio, ma la popolazione delle vespe è cresciuta così tanto? Quando ho sentito questi numeri, ha dichiarato Seraina Klopfstein ai microfoni di SRF, ho dovuto sorridere. Per la biologa del Museo di Storia Naturale di Basilea, l'incremento così come descritto è esagerato. È vero che con l'aumento delle temperature le vespe possono cominciare già ad inizio primavera a costruire i nidi, così la popolazione effettivamente un po' cresce e si vede prima, ma va anche detto che questi insetti soffrono a causa del caldo e della siccità. E poi le forti precipitazioni non di rado distruggono i loro nidi. Non tutti i cantoni sono poi toccati allo stesso modo dal problema. Nidvaldo Glarone e Basilea Città sono quelli con il minor numero di segnalazioni, meno di 40. All'altro capo della classifica è il canton Giura, con oltre 700.
0: Con questo servizio di Emanuele Ferrari chiudiamo il radiogiornale. Buon pomeriggio.
13: Lo sport.
14: Bene ritrovati all'ascolto, apriamo con il calcio. Gianni Infantino sempre più bersaglio di critiche e opposizioni. Oggi Galles e Inghilterra sono diventati i primi paesi a ritirare ufficialmente il proprio sostegno alla sua candidatura per il prossimo mandato alla presidenza della FIFA. Decisioni giustificate in entrambi i casi da, citiamo, gravi mancanze di Infantino in materia di governance, leadership, valori e gestioni delle parti interessate. Queste le critiche mosse da inglesi e gallesi che seguono le forti opposizioni al piano poi abbandonato di vendere quote dei diritti commerciali del campionato mondiale a investitori privati. Pressioni che, stando a diversi media, stanno crescendo su Infantino soprattutto in Europa, e altri paesi potrebbero seguire l'esempio di Galles e Inghilterra. Sempre per il calcio è finita l'avventura di Vladimir Petkovic alla guida della nazionale algerina, lo dicono diversi media nordafricani, secondo cui l'ex CT Rosso Crociato e la federazione hanno raggiunto un accordo per una risoluzione consensuale del suo contratto, che era valido fino al 2028. Mentre dopo il quarto successo consecutivo in questo inizio di stagione, il Lugano oggi conoscerà il suo eventuale avversario nel playoff di Conference League, da evitare gli spagnoli del Getafe. Lugano, che lo ricordiamo, giovedì in casa accoglierà nel Q3 di qualificazione di Conference il Runavik, squadra delle isole Faroe. Infine, Tadej Pogačar ha annunciato che parteciperà alla prossima Vuelta in Spagna, che si correrà dal 22 agosto al 13 settembre, Giro di Spagna che il campione sloveno non corre dal 2019 e che rimane l'ultima grande corsa a tappe che ancora manca nel suo palmarès, ricco di 5 successi al Tour de France, di un Giro d'Italia e di 2 titoli di campione del mondo.
15: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Partiamo subito con le previsioni per oggi pomeriggio. Al sud resterà una giornata tendenzialmente nuvolosa con rovesci locali anche di forte intensità e a carattere temporalesco. Oggi a livello di massime si toccheranno i 32 gradi. Al nord invece le condizioni resteranno abbastanza soleggiate, ma lasceranno poi spazio a un marcato sviluppo di cumuli, sempre con rovesci o temporali isolati, dapprima sulle Alpi e poi in serata molto probabilmente anche in pianura. I valori oggi si situeranno attorno ai 34 gradi. L'unica ad essere meno toccata dalla pioggia, anche se un certo rischio rimane comunque, sarà l'Engadina, che vedrà una giornata abbastanza soleggiata e massime fino a 24 gradi. Per quanto riguarda invece domani, martedì 4 agosto, in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, caldo e afoso. Nel pomeriggio ci sarà nuovamente una tendenza a rovesci e temporali locali anche forti, dapprima nelle regioni di montagna e poi in estensione in serata, almeno a sud, a quelle di pianura. Le massime resteranno sopra i 30 gradi in tutto il paese, motivo per cui resta l'allerta canicola e al sud è stata addirittura prolungata fino a venerdì. Sempre per la Svizzera italiana resta pure in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. E con queste informazioni siamo in chiusura, torneremo questa sera per voi con gli ultimi aggiornamenti da parte dei colleghi di Meteo Svizzera. A voi l'augurio di una buona giornata dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
16: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Un caro saluto a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto di Rete 2 da parte di Lorenzo De Finti. Ben ritrovate e ben ritrovati al concerto.ch. La puntata di oggi, sempre con le scelte di Alissa Nembrini, è dedicata a una dimensione affascinante, la musica sinfonica, il rapporto tra orchestra e immaginario cinematografico, un mondo in cui le grandi formazioni orchestrali non sono soltanto interpreti, ma vere protagoniste nel linguaggio del cinema, capaci di amplificare emozioni, raccontare personaggi, dare vita a mondi reali o fantastici. Lo facciamo attraverso una selezione di registrazioni tratte dal vasto repertorio del nostro archivio, che ci permette di riascoltare l'orchestra della Svizzera italiana in un percorso forse meno usuale rispetto ai grandi autori della tradizione sinfonica, ma non meno ricco di sfumature, energie e qualità interpretative. Dalla leggerezza ironica di Vladimir Kosma alla forza epica narrativa di John Williams, fino alla creatività melodica e al gusto orchestrale di Henry Mancini, attraverseremo alcuni dei capitoli più iconici della musica da film del Novecento, brani che molti di noi conoscono per immagini, scene e ricordi, ma che ascoltate in versione concertata artistiche acquistano un valore nuovo, quello della pura musica, e con la sua struttura, le sue dinamiche, il suo fascino autonomo resta comunque sempre impressa nell'animo di chi ascolta. È un percorso che ci porta dentro tre modi diversi: intendere la colonna sonora, la commedia brillante, la space opera epica, già probabilmente dato il nome che ho detto prima già capite dove ci stiamo dirigendo, la fantasia melodica d'autore, insomma, tre universi sonori che l'orchestra della Svizzera italiana interpreta con la consueta sensibilità e con direttori diversi, ognuno capace di offrire una propria lettura. Entriamo quindi nel primo blocco dedicato all'atmosfera di Vladimir Kosma. Questo è un omaggio a uno dei compositori più popolari della musica da film europea, proprio lui, Kosma, autore di decine di colonne sonore entrate nell'immaginario collettivo, grazie al suo stile immediato, brillante e sempre riconoscibile. Ascoltiamo un brano che è tratto dalla colonna sonora del film Le Grand Blanc avec un chasseur noir, una commedia francese degli anni 70 che deve molto del suo successo proprio alla musica di Kosma. L'autore gioca con temi leggeri, quasi danzanti, che alternano ironia e malinconia con una naturalezza sorprendente, un esempio perfetto delle sue capacità di creare melodie accattivanti senza mai perdere però l'eleganza. La registrazione proviene dal concerto Io, tu e l'Osi, tenutosi all'AC il 1 giugno 2020, un evento speciale che ha riunito l'orchestra con musicisti amatoriali della Svizzera italiana sotto la direzione di Philippe Berrand, interprete ideale di questo repertorio vivace e cinematografico. Ascoltiamo dunque l'omonimo tema principale, Le Grand Blanc avec un chasseur noir, di Vladimir Kosma, eseguito in questa occasione.

primo giugno 2024, io, tu e Losi, sala Teatro LAC a Lugano. Losi con musicisti amatoriali della Svizzera italiana, sotto la direzione di Philippe Béran, di Vladimir Kosma, Le Grand Blanc avec un chasseur noir, musica da film, l'omonimo tema principale. Andiamo al secondo blocco del concerto punto CH di oggi, dedicato alla musica da film eseguita dall'orchestra della Svizzera italiana con John Williams. Qua avrete già capito, si tratta della suite da Star Wars. Williams, compositore che più di ogni altro ha definito il suono del cinema epico contemporaneo con Star Wars, riporta in primo piano la grande tradizione sinfonica, fondendo il linguaggio romantico tedesco, la retorica orchestrale hollywoodiana e l'ineguagliabile capacità tematica tipica sua. La selezione che presentiamo oggi raccoglie quattro momenti centrali della celebre suite da Star Wars. Si apre con il main title, il suo impeto eroico, la scrittura diottonica è diventata un marchio di fabbrica del cinema di fantascienza. Seguono tre pagine molto diverse tra di loro, ma tutte arcinote. Luke and Leila, tema lirico pieno di tenerezza e nobiltà. The Asteroid Field, un brano dinamico, ritmico, quasi vertiginoso. E The Imperial March, uno dei temi più riconoscibili della storia del cinema, costruito su una marcia in la minore che evoca immediatamente la figura di Darth Vader. Queste registrazioni provengono da un concerto dell'Osi all'AC del 17 marzo 2022, dirette da Krzysztof Urbanski, direttore capace di dare energia, precisione e grande respiro sinfonico alle partiture di John Williams. Andiamo quindi ad ascoltare queste quattro pagine dalla suite di Star Wars di John Williams.

Main title Luke and Leila, The Asteroid Fields, The Imperial March, composizioni arcinote di John Williams tratte dalla suite da Star Wars. Queste registrazioni provengono da un concerto del 17 marzo 2022 Osi all'Ac sotto la direzione dell'orchestra di Krzysztof Urbanski. Andiamo avanti con il terzo compositore scelto quest'oggi da Alissa Nembrini per questo percorso molto bello, affascinante, anche divertente all'interno della musica sinfonica a servizio della musica da film. Parliamo di uno degli autori più eleganti e inconfondibili, uno dei maestri assoluti della musica da film americana, Henry Mancini, autore di melodie diventate standard anche dalla Pantera Rosa a Moon River. Mancini aveva un talento particolare nel mescolare orchestrazione raffinata, swing, melodie memorabili e un gusto armonico molto personale. Nel nostro caso ascoltiamo due grandi lavori concertistici basati sui suoi temi cinematografici. Il primo è Una Pantera a Hollywood, una raccolta di temi e canzoni dalle sue colonne sonore rielaborate per pianoforte e orchestra. Qui il pianoforte diventa vero protagonista, dialogando con l'orchestra in uno stile a metà fra concerto classico e musical americano. Segue Amarcord, una fantasia costruita su temi dei film di Federico Fellini, un incontro affascinante tra l'immaginario poetico felliniano e la sensibilità melodica di Henry Mancini. È musica che alterna, come sappiamo, nostalgie sottili, giochi timbrici, un senso narrativo molto molto forte. Queste registrazioni provengono da un concerto del 9 marzo 2007 dell'Auditorio Stelio Molo di Lugano, orchestra

0: Henry Mancini, Una Pantera Hollywood, poi Amarcord, Osi, Alessandro Lucchetti e Antonio Ballista, i nostri interpreti. E naturalmente con questo concerto.ch di oggi vi saluta. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con miniature da collezione. Oggi vorrei invitarvi a seguirmi in un viaggio per me molto speciale. Nel 2010 uscì per ECM un album dal titolo Themes from the Songbook. Se mi fosse rivolta la domanda, che spesso ho sentito fare, se ci fosse un album che ha segnato la mia vita in modo particolare, non avrei dubbi a indicare proprio questo album. Dino Saluzzi al bandoneon, Andrei Pushkarev al vibrafono e Gideon Kremer al violino rendono omaggio al compositore georgiano Giacancelli in occasione del suo 75esimo compleanno, facendo conoscere al mondo alcune delle più belle musiche scritte da Cancelli per il cinema e il teatro. Il punto di partenza per questo album è stata la pubblicazione da parte di Cancelli di una raccolta di 33 miniature per pianoforte dal titolo Simple Music for Piano. Scrive a proposito di questa raccolta lo stesso Cancelli.
1: Mentre mi dedicavo a scrivere musica sinfonica e da camera, simultaneamente ho scritto musica per la scena e il cinema. Non c'è da sorprendersi dunque se alcuni temi originariamente composti per la scena o per il cinema si sono fatti strada nelle mie opere di dimensioni più vaste, o che composizioni più vaste a volte contenevano episodi che ricordano le musiche di scena. Io stesso non riesco sempre a ricordare dove un particolare tema è apparso per la prima volta, non da ultimo perché la maggior parte degli oltre 100 film e spettacoli teatrali per i quali ho scritto le musiche fanno ormai parte del passato. Così ho deciso di raccogliere alcuni frammenti dimenticati in questo album di 33 miniature. Il tempo dirà se essi potranno sopravvivere al di fuori del loro contesto originario.
0: Ricordo ancora distintamente lo shock che l'ascolto di questo album uscito per ECM mi provocò. Mi procurai quindi subito lo spartito delle miniature e cominciai a suonare quotidianamente queste musiche che toccavano corde profondissime. Alcuni anni dopo decisi di registrarne una selezione, cosa che feci e che mi diede l'opportunità poi di conoscere Giacancelli, di suonare la sua musica un po' ovunque e di instaurare con lui un bellissimo rapporto che mi ha profondamente arricchito. Vorrei quindi iniziare questo viaggio facendovi ascoltare tre delle miniature tratte da Simple Music for Piano. La numero 12, il tema tratto dalla musica per Aspettando Godot, la numero 23, tema tratto dal film Bear's Kiss, e la numero 3, il tema tratto dal film When Almond Blossomed. Chi vi parla è seduto al pianoforte in questa registrazione realizzata nel 2015 e pubblicata lo stesso anno da K Records nell'album Midwinter Spring.

Erano tre miniature da Simple Music for Piano di Ghia Cancelli, la numero 12, la numero 23 e la numero 3, nell'interpretazione di chi vi parla da un album del 2015, Midwinter Spring. Restiamo ancora immersi nella musica di Ghia Cancelli. Themes from the Songbook si apriva con una toccante versione di Dino Saluzzi e Andrei Pushkarev di Aereo Bicebo, una canzone tratta dal film Earth, This is Your Son. In questo film si racconta la storia dei georgiani che abitavano in Turchia al confine con la Georgia e si soffrirono a causa di eterne invasioni e guerre nel corso della storia. E le parole cantate in Aereo Bicebo erano proprio rivolte a loro. Questa canzone divenne una delle più popolari in Georgia, al punto che Cancelli chiese al poeta Moris Poskishvili di scrivere nuove parole sulla musica e il grande direttore Ian Sukakidze, uno dei più cari amici di Cancelli, già interprete della prima versione della canzone, nei primi anni 90 ne registrò una nuova versione con cui l'ECM ha deciso di concludere l'album come per chiudere un cerchio. Questa melodia è così profondamente toccante che anch'io decisi di aprire il mio album con essa. E vorrei quindi farvi ascoltare in sequenza Aereo Bicebo, dapprima nella versione per pianoforte, tratta da Simple Music for Piano, con il numero 26, e poi la versione con orchestra. Quindi la versione pianistica, sempre tratta dal mio album Midwinter Spring, quella invece orchestrale tratta dall'album Themes from the Songbook e alla testa della Tbilisi Symphony Orchestra e alla voce, sentirete davvero commovente, c'è Ian Sukakidze.

0: Era Erio Bicebo, dapprima nella versione pianistica suonata da chi vi parla e poi nella versione orchestrale con Yansuk Kakidze alla testa della Tbilisi Symphony Orchestra e alla voce da questo album ECM Themes from the Songbook. Dalla Georgia di Ghia Canceli proseguiamo il nostro viaggio rimanendo ad est ma salendo verso nord per approdare in Estonia. Qui è nato Arvo Pärt, anch'egli uno dei massimi compositori del nostro tempo, fra l'altro uno dei più eseguiti al mondo. La sua musica meravigliosamente e profondamente spirituale, che sembra una musica senza tempo, è in realtà il frutto di un grande e profondo travaglio interiore. Nel 1968, dopo aver composto il Credo, che ricevette una calorosissima accoglienza, Arvo Pärt entrò in un periodo di crisi che si tradusse in un lungo periodo di silenzio creativo in cui Pärt si dedicò fondamentalmente allo studio della musica medievale. Dopo questo periodo di silenzio, che con qualche brevissima interruzione durò quasi 8 anni, Pärt riemerse dopo aver trovato la risposta ai suoi interrogativi, ovvero un nuovo linguaggio che Pärt chiamò Tintinnabuli. La prima composizione nel nuovo stile era una miniatura per pianoforte dal titolo Für Alina, una composizione di appena 3 minuti, in cui era però racchiusa tutta la musica che Pärt scrisse da lì in avanti. Scrivono a questo proposito la musicologa Sale Careda e Nora Pärt, moglie del compositore.
1: È chiaro che con questo brano Pärt aveva trovato se stesso e la tecnica compositiva che utilizzò allora per la prima volta ha ispirato la sua opera fino ad oggi. La tecnica, a cui Pärt ha dato il nome di tintinnabuli, in latino piccole campane, non è ottenuta attraverso un progressivo aumento della complessità, ma deriva piuttosto da un'estrema riduzione del materiale sonoro e dalla disciplina nel limitarsi solo all'essenziale.
0: Ascoltiamo dunque questa miniatura di Arvo Pärt, Für Alina, così profondamente densa di significati. L'ascoltiamo nella interpretazione di chi vi parla, ancora una volta tratta dall'album Midwinter Spring, pubblicato da K Records nel 2015.

Era Für Alina di Arvo Pärt, nell'interpretazione di chi vi parla, dall'album Midwinter Spring. Mentre pubblicavo questo album, già era avvenuto l'incontro con la musica di un altro compositore dell'est europeo che da allora ha avuto sempre più spazio nella mia vita musicale. Sto parlando del compositore ucraino Valentin Silvestrov, che sin dai primi anni 2000 cominciò a scrivere una serie di composizioni per pianoforte dal titolo estremamente modesto di Bagatelle. Il genere della bagatella ha in realtà illustri predecessori, uno su tutti Beethoven, che di bagatelle scrisse tre meravigliose raccolte. Si tratta, nel caso di Silvestrov, di brevi composizioni per pianoforte, delle miniature appunto, che Silvestrov ha riunito in cicli, a loro volta riuniti in cicli più grandi, quasi a costruire delle costellazioni. Le bagatelle all'interno di un ciclo sono da eseguire una dopo l'altra, senza soluzione di continuità. In musica si scrive attacca, facendo nascere una bagatella dalla risonanza di quella precedente. È musica sognante, profondamente malinconica, ma anche sorprendente per la caleidoscopica varietà melodica e la raffinatezza delle armonie. Varietà ancora più sorprendente se consideriamo che negli ultimi 20 anni Silvestrov ha scritto centinaia e centinaia di bagatelle, come se sgorgassero da una fonte di creatività inesauribile. Il mondo ha conosciuto questa musica ancora una volta grazie ad un iconico album pubblicato da ECM, Bagatellen und Serenaden, in cui è lo stesso Valentin Silvestrov che, seduto al pianoforte, fa ascoltare per la prima volta le prime bagatelle, quelle che avranno poi il numero d'opera da 1 a 5. Silvestrov ha continuato per molti anni a scrivere ed eseguire le sue bagatelle e le ha registrate quasi tutte seduto al suo pianoforte Petrov nella sua casa di Kiev. Queste preziose registrazioni, che non hanno la pretesa della perfezione sonora di una registrazione in studio, sono state rese disponibili su Bandcamp grazie all'incredibile lavoro sia di registrazione che di catalogazione di Iar Godina. In rete, fra l'altro, si possono facilmente trovare anche numerosi video di Silvestrov che suona le sue bagatelle seduto al suo pianoforte. E vi invito ad andare a cercarli e vederli e ascoltarli, perché in quelle interpretazioni c'è l'intero mondo poetico di Valentin Silvestrov. Come c'era in quella prima registrazione effettuata per ECM a Monaco nel febbraio del 2006, da cui vorrei farvi ascoltare la bagatella opera 1 numero 1, con l'indicazione Allegretto, l'opera 2 numero 1, una ninna nanna, e l'opera 4 numero 3, Andantino. Al pianoforte c'è lo stesso Valentin Silvestrov. In questa registrazione pubblicata nell'album Valentin Silvestrov Bagatellen und Serenaden nel 2007 da ECM.

erano la Bagatella opera 1 numero 1, l'opera 2 numero 1 e l'opera 4 numero 3 di Valentin Silvestrov, dall'album Valentin Silvestrov Bagatellen und Serenaden, pubblicato da ECM nel 2007. Permettetemi di chiudere questa puntata dedicata a compositori e musiche a me molto cari con l'ascolto delle quattro Bagatelle opera 220 che Valentin Silvestrov mi ha onorato di dedicarmi. Nel settembre del 2022, a pochi giorni dal suo 85esimo compleanno, Valentin Silvestrov ricevette il premio Cremona Mondo Musica per la composizione, premio peraltro che appena qualche anno prima aveva ricevuto anche il suo grande amico Ghia Cancelli. È proprio in occasione del suo compleanno che ho deciso di pubblicare un EP con le quattro Bagatelle, ricambiando con un piccolo dono l'immenso regalo che Silvestrov mi ha fatto dedicandomele. Una curiosità, la seconda delle quattro Bagatelle opera 220 forse suonerà familiare a chi di voi ha ascoltato alcuni degli arpeggi che ho realizzato per Rete 2, di cui questa Bagatella è stata la sigla. Con questo ascolto vi do appuntamento a una prossima puntata di Miniature da Collezione. Un saluto da Alessandro Stella.

0: L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.
1: In questo spazio cerchiamo dunque l'India dietro l'angolo, ovvero una visione della musica, degli strumenti, delle vocalità e delle lingue legate alla cultura indiana prodotte in Occidente. È un esotismo traslato, un Oriente pieno di riferimenti ai tic dell'Occidente, quello che in effetti viene evocato da Chakra, delle luci della centrale elettrica, ovvero Vasco Brondi. È un brano inserito nell'album Terra, uscito oramai 7 anni fa. Chakra è da sola tutto il nucleo intimo di questo disco, con un nome planetario, lo dice lo stesso Vasco Brondi a proposito della canzone. Ci ho messo i miei percorsi di questi anni, in poche parole il teatro di Grotowski, lo yoga, la meditazione, i viaggi di pochi chilometri e quelli di migliaia. È un brano, aggiunge Brondi, che contiene le solite cose, una storia d'amore infinita che è finita, con tutti gli accorgimenti possibili per la corretta manutenzione del dolore. A parte un piccolo riferimento percussivo dal punto di vista musicale, in effetti il brano non contiene riferimenti espliciti alla musica indiana. Il sogno indiano è tutto nei testi e, come dicevamo, l'evocazione del chakra, che ha tra i vari significati anche quello di centro latente dell'energia divina, è soprattutto un modo per raccontare lo sguardo occidentale sui misteri d'Oriente e i disastri di una storia d'amore andata a rotoli. Qualcuno mi ha detto, recita il testo, che gli hai detto che in qualche modo hai aperto il chakra del tuo cuore.

volta che ti ho incontrata ti ho detto tranquilla, tranquilla, dormo dove capita. Ma per non perdermi niente di te ho aperto le braccia.

chakra delle luci della centrale elettrica, ovvero Vasco Brondi, la One Band Woman Ellie De Mon, al secolo Elisa De Munari, ha parlato del suo terzo disco uscito nel 2018 come di un lavoro intimo, autobiografico, come un ritorno a radici che non sono solo però quelle legate al suo retaggio di veneta innamorata del blues. Sono radici legate alla sua storia personale, ma anche musicale. Le canzoni sono nate infatti attraverso i suoni minimali della chitarra acustica e della sua amata Weissenborn, che Ellie De Mon ha riscoperto e rispolverato. È già da tempo però che Ellie De Mon ha scoperto anche un altro meraviglioso cordofono, il sitar, che in un brano dell'album Chambal River riesce a, diciamo così, traslitterare in maniera convincente, portandolo dal punto di vista stilistico a casa sua, che poi dal punto di vista sonoro è una casa plurale, meticcia, fatta di sonorità sudiste, nel senso proprio di sud degli Stati Uniti, di rock blues inglese, di punk e appunto della grande matrice musicale del subcontinente indiano.

La One Band Woman Ellie DeMone. In questo nostro tracciato che guarda all'India vogliamo fare ora un altro piccolo passo indietro e andiamo al 2016. Il legame con l'India delle nuove tribù Zulu è un legame forte, realmente vissuto. Andrea Camerini, il frontman, si è trasferito nella regione a nord di Delhi oramai da molti anni e torna in Italia periodicamente senza mai abbandonare del tutto la sua base in Oriente. Gli altri componenti della band restituiscono spesso ad Andrea il favore della visita e l'hanno raggiunto molte volte per inaugurare collaborazioni e tour anche con musicisti indiani. Tutto questo andirivieni ha dunque prodotto anche molti frutti musicali. Namaste Om Shanti, saluto il Dio che è in te. Namaste, appunto, è la parola hindi che rappresenta un simbolico gesto di saluto in India e il breve e intenso lavoro delle nuove tribù Zulu che nel 2016 segnava il ritorno di questa band storica del folk rock in Italia. Dopo l'entusiasmante e avventuroso progetto a fianco dei musicisti gypsy del Rajasthan nell'India del Nord, con i due album Banjara del 2012 e Diario Nomade del 2014, pubblicati con materiale sonore, arrivava poi appunto questo EP del 2016, Namaste Om Shanti, da cui noi adesso ascoltiamo Hara Shiva Shankara.

0: Il degrado rurale degli Stati Uniti, il grottesco e la violenza come strumenti di redenzione. Questi i temi che hanno reso Flannery O'Connor la scrittrice simbolo del gotico sudista. In America e altrove, il genere abbandona i castelli infestati per esplorare il perturbante nelle periferie e trasformarsi in critica sociale. Moby Dick riparte dalle opere della scrittrice statunitense per portare la riflessione fino a oggi, con l'aiuto di tre ospiti. Omar Di Monopoli, scrittore e sceneggiatore. Orazio Labbate, autore e critico letterario, considerato il fondatore del gotico siciliano. E Marco Petrelli, critico e professore universitario. Il gotico letterario contemporaneo. Da Flannery O'Connor al Weird Italiano. A cura di Enrico Bianda. Nel ventre della balena. Il meglio di Moby Dick. Sabato alle 10.35.
1: Rete 2. In studio Fabio Degli Antoni, in Ticino la situazione idrica è critica. I cittadini sono invitati a ridurre immediatamente i consumi d'acqua. È l'appello lanciato dall'Associazione Acquedotti Ticinesi, ricordando che la primavera e la prima parte dell'estate sono state le più secche mai registrate in Svizzera. Focolaio di legionellosi a Basilea. Nelle ultime due settimane si sono ammalate 26 persone, una è deceduta. Il Dipartimento della Sanità del Cantone Renano ha informato in giornata che la fonte più probabile dell'epidemia è stata confinata e annientata. La causa venerdì è stata disattivata una torre di raffreddamento situata sul tetto di un edificio a Klein Basel, risultata contaminata da legionella. Il laboratorio cantonale ha esaminato anche altre 9 torri di raffreddamento appartenenti a impianti di climatizzazione e ventilazione. Delle 26 persone colpite, 25 hanno richiesto il ricovero ospedaliero. Attualmente 9 pazienti sono ancora all'ospedale, 7 di loro si trovano nel reparto di terapia intensiva. Il procedimento per lo scandalo autopostale proseguirà l'anno prossimo, ma non è ancora stata fissata una data. Lo ha fatto sapere il Tribunale Penale Economico di Berna all'agenzia di stampa Keystone ATS. 7 ex dirigenti dovranno comparire l'anno prossimo, quindi, davanti ai giudici per aver ricevuto sovvenzioni illecite. La vicenda è approdata in tribunale dopo che gli imputati hanno contestato i decreti d'accusa emessi dall'Ufficio Federale di Polizia nel 2024. Tra gli accusati figurano l'ex responsabile di Autopostale, l'ex responsabile di PostFinance e l'ex vicepresidente del consiglio di amministrazione della Posta Svizzera. Canton Svizzera, 8 persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto ieri sera sul passo del Sattel. Tra queste un bambino di 9 anni la cui vita è in pericolo. Una vettura ha urtato una moto che proveniva in senso contrario per poi scontrarsi frontalmente con l'auto, indica oggi la polizia cantonale. Le cause non sono ancora chiare. Canton Vaud, il vasto incendio che ha coinvolto i tetti nel centro storico di Aigle durante la notte è ormai sotto controllo, sebbene stamane le operazioni di spegnimento fossero ancora in corso. 6 edifici sono stati colpiti dal rogo. I residenti sono stati trasferiti nella palestra della scuola locale. Un cittadino svizzero giunto nella Repubblica del Centrafrica per svolgere attività di estrazione mineraria è stato ucciso insieme al suo addetto alla sicurezza, un sottufficiale dell'esercito centrafricano. Lo ha riferito all'agenzia francese AFP un alto ufficiale dell'esercito locale. E per lo sport calcio, se dovesse raggiungere i play-off di Conference League, il Football Club Lugano affronterà nei play-off di qualifica ai gironi la perdente tra Maccabi Tel Aviv e CSKA Sofia. Questo appunto se si imponesse nella doppia sfida contro il Runavik, squadra delle Isole Feroe, che affronterà già giovedì alla AIL Arena nel terzo turno preliminare di Conference League. La partita d'andata per questo playoff sarebbe in Ticino il 20 di agosto. Nei grigioni in Romandia, nell'Alto Ticino è nuvoloso, nelle altre regioni ancora soleggiato, ma è previsto l'aumento progressivo della nuvolosità. Nel corso del pomeriggio, questo evidentemente, qualche rovescio temporale isolato, localmente anche forte. Domani sarà un martedì abbastanza sereno con tendenza a temporali soprattutto in montagna.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetta.
2: Buongiorno, buongiorno a voi che siete all'ascolto di Rete 2, benvenuti e benvenute ad una nuova puntata di Montmartre. Oggi avremo un ospite tra pochissimo per parlare di una novità discografica pubblicata da Da Vinci Classics. Non vi dico oltre, entreremo nel merito di questa bella registrazione tra pochissimo. Incontri d'estate, vi proporremo la prima parte di una intervista lunga e direi interessante intervista fatta a Vince Mendoza, uno dei più importanti compositori e arrangiatori del nostro secolo americano, che ha aperto la stagione di Jazz Symphony, la prima stagione del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Paolo Fresu, e in quell'occasione abbiamo avuto appunto l'opportunità di parlare lungamente con lui. Prima parte oggi, domani alle 16 sempre la seconda parte, e poi chiuderemo ancora con gli Alchimisti del Suono, la serie estiva che sta proponendo Claudio Farinone sugli studi di registrazione. Questo alle 16:40.

0: Teniamo in sottofondo questo ascolto difficilissimo da sfumare, ma ci terrà compagnia ancora per un po' questo allegro dalla sonata in fa minore opera 5 per pianoforte del compositore russo Nikolai Medtner. Stiamo parlando di una novità discografica, come dicevo in apertura, di Montmartre per Da Vinci Classics da parte del giovane pianista Diego Petrella, che è qui in studio con noi, che accogliamo molto molto volentieri. Diego, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per avermi qui.
0: Bene, grazie a te per essere qui e ascoltare insieme a te questo disco. Dunque, una bella pubblicazione, direi, che si occupa della prima produzione compositiva di Nikolai Medtner, che è una figura che è sempre rimasta un po' così isolata nella sua terra, diciamo, al di fuori della Russia, conosciuta poco, se non negli ultimi anni, che è stata riscoperta da alcune registrazioni discografiche e anche, devo dire, da alcuni libri che hanno riproposto la sua figura così un po' particolare. Quindi, come mai, Diego, la tua attenzione si è rivolta proprio ad una figura che marginale non è stata nella sua epoca, ma forse adesso è giunto il momento di riscoprirla?
1: Sì, beh, io ho una storia personale con Medtner, legata semplicemente al fatto che in età così da adolescente, insomma, ho pescato da una bancarella di un mercato a Genova un cofanetto con l'integrale della sua musica, era l'integrale sonatistico eseguito da Hamelin, che vabbè, insomma, Dio sceso in terra, ma all'epoca mi ha colpito così intuitivamente, semplicemente il suo stile, il suo linguaggio mi diceva molto, ma non studiavo neanche pianoforte quando questa cosa è accaduta, quindi sono tornato a Medtner qualcosa come 10 anni dopo, poi insomma sviluppando anche la mia sensibilità, affinando la mia cultura, infatto. Beh, in Medtner è il caso di dire anche la mia cultura, infatto, di analisi musicale, perché è... Vabbè, poi magari racconteremo due cose su come scrive, certo. Ma in realtà il fatto che sia stato in qualche modo marginalizzato è legato molto a come scrive, a come ogni tanto esageratamente contorto, il che oltretutto mi risuona anche così come personalità, per come sono fatto io, diciamo così.
0: Allora, stiamo parlando di un compositore che è nato sul finire dell'Ottocento, quindi 1880, sì, sì. E poi si è spinto fino alla metà del Novecento, rimanendo in qualche modo anacronistico nella sua produzione musicale, anche un po' integralista, se vogliamo, rispetto a tutto quello che in Russia è successo poi nei primi anni del Novecento. Certo. In che modo è rimasto così, un po' legato al passato?
1: Beh, lui comunque alla fine della sua generazione è l'ultima dei compositori russi dove è apparso, insomma, qualcuno rimasto comunque molto legato alla tradizione. Pensiamo a Rachmaninoff e Scriabin in un altro modo, però alla fine erano compositori, rispetto ad altri, sono stati addirittura conservatori. Sì, sono nati tutti attorno al 1880, forse Rachmaninoff proprio nel 1880, adesso non vorrei dire scemenze, ma mi sembra di sì. Sì, insomma, il linguaggio di Medtner alla fine, pur avendo scavallato il secolo e avendo convissuto con tutti i nuovi linguaggi, con tutte le nuove tendenze, con la seconda scuola di Vienna e poi con tutto il gran caos che c'è stato nella Parigi del primo Novecento, dove peraltro lui è anche vissuto, nonostante ciò lui è rimasto ancorato con ottimi motivi, mi viene da dire, ma comunque è rimasto ancorato al sistema tonale. Ma anche molto al folklore russo, che poi in realtà è stato anche elaborato da altri in chiave molto più modernista, ma non lui, ecco. Che dire? Ma lui intanto era di famiglia, genitori tedeschi, il che è piuttosto importante per un compositore, insomma, sì. avere essere di discendenza tedesca, germanica, è abbastanza importante già di per sé. Genitori tedeschi, nato e cresciuto in Russia,
0: sì.
1: Ma dal punto di vista compositivo, lui è, infatti è molto germanico, è molto beethoveniano, che è anche la cosa che mi spaventava di più pianisticamente. Cosa vuol dire che è molto tedesco, molto germanico? Lui è molto, molto attaccato a procedimenti di tipo germinativo, insomma lui parte come Beethoven, insomma Beethoven è forse stato il massimo esempio di questo nella storia della musica, ma insomma compositivamente parte da delle idee di cellule melodiche, cellule ritmiche, e poi ci costruisce sopra grandi cattedrali. E quello che spaventa pianisticamente è che nel momento in cui tu costruisci un'intera composizione dove ogni nota insomma ogni nota segue all'altra partendo sempre da queste cellule germinali, vuol dire che non c'è una nota che può essere fuori posto, vuol dire che ogni accompagnamento di una melodia in realtà è imparentato con la melodia stessa, e si sente anche in queste ondate che c'erano nella mano sinistra dell'Allegro e l'Opera 5 che sentivamo, e non sono altro che riproposizioni della cellula iniziale.
0: Certo.
1: Certo. Ecco, a gestire questa cosa tecnicamente è abbastanza scomodo, perché sei scoperto, sei nudo. E tutto
0: direi
1: è
0: che
1: tematico.
0: Tu hai padroneggiato molto bene.
1: Ma non lo so, questo
0: e lo ascoltiamo
1: dire.
0: Anche in questo finale della sonata in fa minore, opera 5. Mm-hmm.

0: Il quarto movimento della sonata in Fa minore opera 5 di Nikolaj Medtner, qui con il pianista Diego Petrella, con cui stiamo amabilmente chiacchierando rispetto alla figura di questo compositore che dicevamo diplomato, quindi ha studiato al Conservatorio di Mosca, ha poi avuto molti riconoscimenti, anche proprio, anzi prima di tutto come pianista Diego, e solo successivamente da pianista un po', per così dire, riottoso, diciamo, come i grandi compositori pianisti dell'epoca, in realtà si è poi dedicato solamente alla composizione, ma sempre con questa mente del pianista, immagino. Tu riconosci tra le pagine di Medtner questo suo essere pianista, immagino.
1: Beh, certamente sì, ma tra l'altro lui è stato uno dei pochi compositori che con l'avvento delle tecnologie di ripresa audio si è dedicato in modo abbastanza, insomma, ci si è impegnato molto a registrare la propria musica, per cui abbiamo la fortuna di avere tanta musica di Metner incisa dallo stesso Metner. Allora, devo dire, pianisticamente non è che fosse incredibile, ecco. Diciamo che cioè, il suo collega, mentore no, ma collega e di certo l'ha anche aiutato a avere una carriera concertistica, perché Metner da solo non l'avrebbe mai fatto, era molto introverso. Il suo collega molto più illustre, Rachmaninoff, era infinitamente migliore come pianista. Comunque sia, pur non eccellendo tecnicamente, sono molto interessanti le incisioni di Metner della sua stessa musica, perché cioè, ovviamente come Bartok che suona Bartok, insomma, pur non essendo perfetto, anzi lungi dall'essere perfetto nel caso di Bartok, comunque dice tanto su come il compositore stesso pensava la propria idea, ecco. Anche se lì è anche divertente vedere il compositore che cioè, tendenzialmente non ne fa mezza di quelle che ha scritto, cioè, cambia le note, cambia i tempi, cambia tutto. Vabbè, comunque sia, resta molto interessante. Ma lui, sì, Metner ha avuto una carriera pianistica, sempre, dicevo, grazie fondamentalmente a Sergei Rachmaninoff, che, cioè, mentre lui, cioè, Rachmaninoff si è dedicato alla sua vita praticamente coltivandola dall'inizio per diventare Sergei Rachmaninoff, che quello che conosciamo oggi, il compositore che conosciamo oggi. Metner invece era appunto un introverso. Era un timido, era un po' orso, ecco. E non, insomma, diciamo che non ha coltivato la propria carriera con quest'ottica, e infatti ci è arrivato grazie al lavoro di altri, fondamentalmente. Lui, come pianista, sicuramente all'epoca lo si ricordava per le sue esecuzioni di Beethoven, il che non ci stupisce anche rispetto a quello che dicevamo prima sui suoi processi compositivi. Forse una nota curiosa è che l'unico concerto per pianoforte e orchestra, però, che lui aveva in repertorio, oltre ai suoi, era il quarto concerto di Beethoven. L'unico concerto
0: Non
1: non
0: suo.
1: suo era il quarto di Beethoven. E c'è anche un simpatico aneddoto legato al quarto di Beethoven. Lo suonava in Russia con Mengelberg, e c'è stato evidentemente all'epoca la musica classica aveva molta più risonanza di quanta ne ha oggi, perché addirittura su una discordia sui tempi da prendere, Metner durante le prove a un certo punto se n'è andato schiantando il coperchio del pianoforte, perché proprio non riusciva a farsi ascoltare da Mengelberg, più anziano, più illustre. E c'è stato poi uno scambio di lettere pubblicate dai giornali dell'epoca addirittura.
0: Insomma, un affare
1: Sì, esattamente. Ma,
0: quelli
1: sì, abbastanza importanti, ma lì la cosa divertente è che Metner di persona non aveva nessun, insomma, non manifestava, insomma, non dava luogo ad attriti, però poi per iscritto sì.
0: Dunque, Diego Petrella, io andrei subito all'altro ascolto perché vorrei proporre ai nostri ascoltatori almeno un pezzettino della sonata in Sol minore, opera 22.
1: Questa è un'ottima
0: Anticipaci
1: idea.
0: qualcosa.
1: Ma allora, dell'Opera 22, l'Opera 22 è un po', volendo, il simbolo di come Metner è stato recepito dal mondo della musica classica. La sonata Opera 22 è come tantissimo Metner, è musica fondamentalmente scritta, pensata per lo studio più che per l'ascolto, al punto che pianisti più che illustri, leggendari come Horowitz, hanno tentato di metterla in repertorio e insomma di portarla in tour negli Stati Uniti. C'era Horowitz e Moisevich soprattutto, che l'ha anche registrata. Ci hanno provato a tenere il repertorio negli Stati Uniti, ma dopo qualche esecuzione si sono accorti che non piaceva. Non che non sia bella l'Opera 22, per l'amor di Dio, però e il fatto è che è musica che a un primo ascolto non è che dica poco, e bisogna veramente entrarci. Bisogna veramente entrarci, perché è un po' un labirinto. Finché uno non si orienta nel materiale compositivo, finché non riesce a riconoscere insomma tutti i ritorni e le rielaborazioni di tutti gli incisi, di tutti i motivi, è difficile muoversi anche nella struttura, che comunque sia a grandi linee, come per buona parte della produzione sonatistica di Mettner, è sempre bene o male tripartita, sempre legata alla forma sonata, quindi molto tradizionalista. Però è difficile percepire questa tradizione. Lui ci ricama sopra di tutto, per cui all'ascolto, un ascolto diciamo non studiato, è facile perdersi. E questo lo dico anch'io, l'esperienza di ascolto, soprattutto dell'Opera 22 rispetto alle altre sonate del disco, la mia esperienza di ascolto è stata questa. Cioè, prima di studiarla non capivo. ma anche sì, Moisevich l'ha proprio registrata, e dopo qualche mese nei negozi hanno ritirato dal commercio il disco, perché non lo comprava nessuno questo disco con l'Opera 22 di Mettner.
0: Allora noi invitiamo l'ascolto di questa opera.
1: Proviamo.
0: 22.

E dunque teniamo ancora in sottofondo questa sonata in sol minore opera 22 di Nikolaj Medtner con il pianoforte di Diego Petrella, che a cui voglio rivolgere ancora una piccola battuta. Mm-hmm. durante questa registrazione, insomma, come è stato registrato?

0: esterni, che per, serve, certo. Sempre, serve sempre qualcuno da fuori che ascolta, altrimenti non ne esci vivo. Ma già che ci siamo, posso dire che a dicembre in realtà registro il secondo disco di questa, perché questa è una cosa che forse valeva la pena di annunciare prima, che questo primo disco è un primo disco di una collana di quattro con tutte le sonate di Mettner, che forse ci impiegherò un 3-4 anni.
1: Ma tu sei giovane, hai tutto il tempo.
0: Vediamo, vediamo. E quindi niente, a dicembre il registro si va avanti. Bene. Con l'opera 38 e 39, che peraltro contengono delle sonate, ma non sono solo sonate, c'è anche altro dentro, sono sì. pezzi imparentati tematicamente con le due sonate che contengono, che insomma che, a cui si associano. E niente, speriamo che vada
1: benissimo.
0: Bene.
1: Allora, insomma, ti avremo qui un'altra volta nel momento in cui uscirà il secondo. Bene, il piacere sarà nostro. Dunque, ricordo questo bel disco con le pagine giovanili di Mettner, Diego Petrella al pianoforte, pubblicato da Da Vinci Classics. Grazie per essere stato con noi.
0: Ma grazie a te, grazie a voi per avermi invitato.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E dopo questo bell'incontro è il momento invece dei nostri incontri d'estate. Sono le 16:01. Come dicevo in apertura di Montmartre, oggi vi propongo la prima parte di un felice incontro che ho avuto la possibilità preziosa di fare a Bologna per Jazzon Symphony, il primo concerto che la direzione artistica di Paolo Freso ha proposto. È stato con Vince Mendoza, uno dei più autorevoli compositori e arrangiatori della scena musicale internazionale. In quel caso si trattava di musica per il cinema con l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna e la presenza di grandi solisti, tra cui Gio Lovano. E appunto abbiamo incontrato Vince Mendoza, che ci ha raccontato naturalmente di moltissime cose riguardo alla sua vita compositiva. Ricordiamo che è stato vincitore di 7 Grammy Awards, riconosciuto oggi davvero come uno dei più grandi orchestratori contemporanei, che si muove tra il jazz, la musica sinfonica, i linguaggi contemporanei. Davvero interessante incontrarlo. La prima parte di questo incontro a voi.

Con Jason Symphony, Paolo Fresu ha inaugurato il suo percorso di direzione artistica degli appuntamenti jazz dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Un progetto di grande respiro che mette in dialogo la libertà, per così dire, espressiva del jazz e la scrittura sinfonica. Per questa inaugurazione bolognese, il progetto è affidato a Vince Mendoza, protagonista assoluto della scena musicale internazionale, che firma un prestigioso omaggio alla musica jazz per il cinema.

0: Miss Mendoza è compositore, direttore e arrangiatore statunitense, celebre per la sua straordinaria capacità di fondere generi e sensibilità diverse, qualità che lo ha portato a collaborare con artisti del calibro di Joni Mitchell, Herbie Hancock, Björk, Pat Metheny, Sting. Vincitore di numerosi Grammy Awards, ha dato vita a pagine musicali di rara eleganza, capaci di tradurre in suono l'intensità emotiva delle immagini cinematografiche. Lo incontriamo a Bologna, poco prima del secondo concerto. Miss Mendoza, benvenuto a Rete 2.
1: Thank you for your time. It's nice to meet you.
0: Come dicevo, siamo tra i due concerti. Il programma attraversa la musica da film degli anni 50 e 60.

0: letta in chiave sinfonica. Cominciamo proprio da ieri. Innanzitutto, come è andato il primo concerto?
1: The concert last night was beautiful. You know, we had two rehearsals to put everything together, and it's a lot of music. Most of it is in a symphonic frame. This concert is really about, however, how film music.
2: È stato davvero bellissimo. Abbiamo avuto solo due prove per un programma molto ampio e complesso, in gran parte costruito in una cornice sinfonica. Questo progetto racconta un momento di grande trasformazione. Vede, negli anni 50 e 60 la musica per film cambia radicalmente, soprattutto a Hollywood, ma anche in Europa, quando arrivano compositori e musicisti jazz. Fino ad allora il modello dominante era stato quello post-romantico europeo. Pensiamo a Korngold. Con il jazz cambia il clima sonoro e cambia dunque anche il modo di ascoltare il cinema. Un elemento fondamentale di cambiamento è l'improvvisazione. Molte colonne sonore di quel periodo la includono e noi, in questo concerto, abbiamo voluto valorizzarla. La musica è fondamentalmente sinfonica, ma mantiene un cuore improvvisativo, con solisti come Joe Lovano, Flavio Boltro e Paolo Fresu accanto all'orchestra. All'inizio è servito un po' di tempo perché questi mondi si riconoscessero, ma credo che il risultato sia arrivato con grande naturalezza.
1: To the music and at the same time involve the symphonic musicians doing their thing, and so it took a little while for the worlds to come together and to understand each other, and I think it came out beautifully.

0: Vince Mendoza, l'incontro tra orchestra classica e musicisti jazz non è mai scontato. A volte credo che si tratti di una vera e propria sfida. Dove risiedono, secondo lei, le difficoltà principali?
1: I'm going to oversimplify this difference, but if you want to work with one main difference, that classical musicians are generally working from the perspective of sound.
2: Se volessi semplificare molto, direi questo. I musicisti classici lavorano generalmente partendo dalla prospettiva del suono, mentre i musicisti jazz da quella del ritmo. Quando realizziamo progetti di questo tipo, la prima sfida per me è far comprendere all'orchestra che il fulcro di tutto ciò che stiamo pensando e costruendo in questa musica risiede nella sezione ritmica e che in generale i compositori scrivono partendo da ciò che percepiscono e sentono provenire proprio dalla sezione ritmica. Per un'orchestra sinfonica, credo che la cosa più difficile sia proprio questa consapevolezza. Accettare di mettere da parte, almeno in parte, il senso di coesione con i musicisti che si trovano fisicamente intorno a sé, per concentrarsi invece sulla connessione con la sezione ritmica. Per un musicista jazz che suona in un piccolo ensemble è qualcosa di naturale. Tutto ciò che fa è strettamente legato e in relazione con la sezione ritmica. Freddie Hubbard parlava spesso del modo in cui improvvisava. Diceva che quando improvvisava stava suonando fondamentalmente con il batterista. Anche James Brown faceva la stessa cosa. La sua scrittura musicale era centrata sul batterista e sul groove della sezione ritmica. Questa comprensione profonda del ritmo è qualcosa che di norma non appartiene in modo naturale ad un'orchestra sinfonica. In quel contesto, gli strumenti a percussione vengono spesso considerati come un elemento di colore che si aggiunge a qualcosa che esiste già. Ma questa non è la prospettiva del jazz. Perciò la prima cosa che dobbiamo affrontare è proprio questo aspetto. Poi ci sono il ritmo, il fraseggio e il modo di aiutare i musicisti classici a rispecchiare la tradizione jazzistica, che naturalmente non fa parte della loro formazione. D'altra parte, anche i musicisti jazz non sono addestrati a fare molte delle cose che invece i musicisti classici padroneggiano. Questa comprensione reciproca è quindi qualcosa che deve svilupparsi nell'arco di appena 2 giorni di prove e rappresenta sempre una sfida. Detto questo, ieri sera l'orchestra ha lavorato molto bene e ci aspettiamo che il concerto di questa sera sia davvero magnifico.
1: So this understanding of each other is something that needs to happen all in the span of 2 days of rehearsal, and that's always a challenge, but the orchestra did very well last night, and we expect tonight will be beautiful.

0: Miss Mendoza, io credo che lei rappresenti perfettamente l'incontro tra il linguaggio del jazz e altri linguaggi musicali, unendo una concezione jazzistica, improvvisativa, con una sensibilità sonora di matrice classica. Ha già realizzato in passato arrangiamenti di musica da film come quelli presenti in questo programma?
1: Well, our success with this program was in choosing the proper repertoire that the orchestra would feel comfortable jumping into, and so.
2: Credo che il successo di questo programma sia dipeso soprattutto dalla scelta del repertorio più adatto, un repertorio nel quale l'orchestra potesse sentirsi a proprio agio e inserirsi con naturalezza. Molte delle musiche che eseguiamo, naturalmente, come quelle di Michel Legrand, David Raxin e Alex North, hanno una natura profondamente sinfonica. Michel Legrand possiede anche un versante più jazzistico, caratterizzato da una maggiore componente ritmica. In questo concerto eseguiamo musiche tratte da Summer of 42, che sono più sinfoniche, melodiche e liriche, e quindi facilmente assimilabili dall'orchestra. Allo stesso modo, anche le musiche di The Bad and the Beautiful di David Raxin presentano una forte impronta sinfonica. Alex North, invece, scriveva musica che era sì sinfonica, ma anche molto ritmica. Il suo Un tram che si chiama Desiderio nacque originariamente come balletto e possedeva quindi una spiccata energia ritmica. Duke Ellington, naturalmente, aveva una prospettiva completamente diversa, poiché componeva e lavorava pensando alla propria big band. Per questo motivo, una parte importante del successo di un progetto consiste proprio nello scegliere un repertorio che si avvicini all'esperienza musicale dell'orchestra coinvolta. Non si può semplicemente mettere davanti a un'orchestra sinfonica un intero programma di musica per big band e aspettarsi che funzioni immediatamente, perché non fa parte del bagaglio abituale di un musicista classico. Farlo significherebbe, a mio avviso, dimostrare una certa mancanza di empatia nei confronti dell'esperienza e della formazione dei musicisti. Per questo abbiamo selezionato brani che offrissero possibilità di incontro e comprensione reciproca tra i due mondi, e tra l'altro sono tutti pezzi molto divertenti da suonare.
1: For everybody's experiences to do so. So we chose the pieces that would have possibilities of understanding in both ways, and it's all really fun to play too.

0: Vince Mendoza, nei suoi arrangiamenti, il suono sembra sempre un'esigenza centrale, proprio come un compositore classico. Quanto conta per lei il timbro dei singoli strumenti quando orchestra o arrangia un brano?
1: Oh, great importance, you know, great importance of sound of each instrument, because that gives us the impact of the emotion that we want from the music, and it could be, you know, a wide array of emotions.
2: Un'importanza enorme, davvero enorme. Il suono di ciascuno strumento è fondamentale, perché è proprio attraverso il timbro che riusciamo a trasmettere l'impatto emotivo che vogliamo comunicare con la musica. Le emozioni possono essere le più diverse: gioia, rabbia, aggressività. In questo concerto ci sono anche momenti più oscuri e inquietanti, ma anche pagine di grande bellezza e tenerezza. Tutto questo richiede una scelta accurata dei colori sonori che l'orchestra mette a nostra disposizione. Quando scrivo, penso costantemente a questi aspetti. In particolare, quando realizzo un arrangiamento e lavoro su un testo o su una canzone, cerco di comprendere non solo il significato delle parole, ma anche ciò che quel significato suscita in me sul piano emotivo. Disporre di un'orchestra è come trovarsi in uno straordinario negozio di dolci, un luogo pieno di possibilità, di sfumature timbriche e di emozioni diverse tra cui scegliere. Per questo, quando lavoriamo sulla musica per film, ci piace sfruttare tutta questa ricchezza espressiva.
1: You know, candy store of possibilities of colors and emotions. And so we, you know, with the film music, we love to use all of it.

0: È anche per questo motivo che ha un rapporto artistico così duraturo con musicisti come Giolovano o Peter Erskine. Sono musicisti, direi, davvero dotati di una personalità sonora molto riconoscibile. Li si identifica immediatamente. E questa è la ragione per cui continua a volerli con sé.
1: Well, I often talk about this distinction between composers that are composing for classical music versus jazz, that classical composers tend to write with a vision, a story, a myth, some kind of scenario that they will write for the orchestra, but a jazz composer writes from the perspective of the player.
2: Parlo spesso della differenza tra il modo in cui compongono gli autori di musica classica e quelli di jazz. Un compositore classico tende a scrivere partendo da una visione, da una storia, da un mito o da una particolare situazione narrativa che vuole rappresentare attraverso l'orchestra. Il compositore jazz, invece, scrive dal punto di vista dell'interprete ed è per questo che Duke Ellington è una figura così importante per tutti noi. La sua orchestra ha plasmato la sua visione musicale. Sono stati i musicisti stessi a modellare il suo linguaggio. Quando ascolti un sassofono nella sua musica, senti Johnny Hodges. Quando ascolti una tromba, senti Ray Nance. E poi ci sono Ben Webster al sax tenore o Harry Kearney al sax baritono. La personalità della musica di Duke Ellington nasce proprio da questo legame profondo con gli interpreti. Quando invece ascolto l'Uccello di fuoco di Stravinsky, non penso al nome del primo clarinetto, del primo violino o del concertmaster. Ciò che percepisco è la visione di Stravinsky e il modo in cui utilizza i colori orchestrali per raccontare una storia. È questo che rende quell'opera così straordinaria e ispiratrice. Per me, quindi, poter lavorare con Joe Lovano, John Scofield, Peter Erskine, John Abercrombie, Michael Brecker, Wayne Shorter e tutti questi musicisti straordinari significa avere a disposizione le voci che il compositore jazz introduce all'interno del proprio racconto. Sono loro a conferire alla musica un colore personale, un approccio unico all'esecuzione. E gli improvvisatori, in particolare, ci aprono continuamente nuove possibilità, suggerendo direzioni impreviste verso cui la musica può evolversi.
1: I musicians, the people that jazz composers bring into their stories to give them the personal color and approach to playing, and the improvisers give us possibilities of where the music could go.

0: Vince Mendoza. Io credo nella realtà musicale contemporanea che si senta in qualche modo la necessità di abbattere le barriere tra i diversi generi musicali. È forse anche per questo motivo che molti spazi tradizionalmente legati alla musica classica, come il Teatro Comunale di Bologna, si stanno aprendo al jazz e ad altri linguaggi musicali. È una visione che lei condivide?
1: Well, I've always had that vision. You know, there's never been a division for me growing up. I grew up listening to the radio and the sound of soul and Philadelphia, R&B.
2: Si tratta di una visione che ho sempre avuto. Per me, crescendo, non è mai esistita una vera separazione tra i diversi generi musicali. Sono cresciuto ascoltando la radio e il soul, il rhythm and blues di Philadelphia e la musica pop hanno fatto parte della mia formazione come ascoltatore e appassionato di musica. Allo stesso tempo studiavo musica classica, suonavo la chitarra e la tromba, partecipavo alle orchestre e approfondivo la composizione. In più ascoltavo i dischi italiani della mia famiglia e i cantanti messicani che piacevano a mio padre. Tutto questo contribuiva a definire la mia identità musicale. Credo che questo fenomeno sia particolarmente evidente in Europa. Gli europei convivono, naturalmente, con molte tradizioni diverse. La musica popolare, la musica classica, quella che passa alla radio. La musica è ovunque e fa parte della vita quotidiana. Questa è una sensibilità tipicamente europea ed è una delle ragioni per cui amo essere qui. Per questo penso che concerti come questo siano importanti. Il pubblico è curioso e apprezza gli esperimenti che mettono in dialogo tradizioni differenti. A condizione, naturalmente, che i musicisti lavorino con empatia, comprendendosi a vicenda e affrontando il progetto con apertura mentale ed entusiasmo. Credo che il pubblico percepisca questa attitudine e mi piace l'idea che, in fondo, non esistano vere divisioni né per gli ascoltatori né per i musicisti. Certo, per i musicisti esistono percorsi di formazione molto specifici. Chi entra in un'orchestra ha dedicato anni e anni a uno studio rigoroso. Poi arrivo io e chiedo loro di guardare le cose da una prospettiva diversa. Questa è la loro sfida. Ma è anche la vita, no? Come artisti dobbiamo continuare ad ampliare la nostra consapevolezza, cercando di capire le persone che ci circondano e il modo in cui pensano.
1: And then all of a sudden they're sitting in an orchestra and I come along and ask them to think about somebody else. So that's the challenge for them. But that's life, right? You know, as an artist you have to keep expanding your awareness of other people around you and what they're thinking.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Si trattava della prima parte di questo incontro con il compositore e arrangiatore americano Vince Mendoza. Domani, per incontri d'estate alle ore 16, la seconda parte. Ora lasciamo invece la parola a Claudio Farinone per la seconda puntata degli Alchimisti del Suono, storie e misteri dentro gli studi di registrazione, dicevo seconda parte dedicata all'ingegnere del suono Pino Pischetola, entrando nello studio milanese di Pinaxa. Da Barbara Tartari, buon proseguimento d'ascolto e ci ritroviamo domani per una nuova puntata di Montmartre.

0: Pino Pischietola, in questa seconda parte del nostro per me piacevolissimo incontro, ti vorrei chiedere adesso di raccontarci alcune delle tue esperienze professionali. Ci dicevi all'inizio che un grande artista che tu hai conosciuto nelle tue prime esperienze al Logic Studio dei Fratelli La Bionda è Franco Battiato, con cui poi so che hai lavorato tantissimo. Ci vuoi raccontare di questo incontro e di come è evoluta poi la tua collaborazione con Franco Battiato?
1: Sì, con Franco Battiato tutto è nato quasi per caso, perché lui stava lavorando al Logic Studio per un suo album. Io un giorno passo per caso in regia e vedo i suoi tecnici in difficoltà perché non riuscivano a creare questo loop, questa ripetizione di un suono particolare del pianoforte che Franco voleva, che era quello del pedale tonale, cioè lui tramite il pedale del pianoforte faceva risuonare le corde e voleva registrare la risonanza delle corde del pianoforte per poi suonarla elettronicamente con un campionatore, e i suoi tecnici non riuscivano a fare questa operazione perché ogni 3-4 secondi sentiva come un click, questo loop che non si riusciva a creare. E io invece, che già smanettavo con i campionatori, in un secondo ho detto: scusate, posso provare? Mi hanno detto: dai, vabbè, tanto qua ormai. E invece ho fatto due operazioni velocissime e Franco è rimasto sconvolto. Ha iniziato a offendere ovviamente tutti i suoi collaboratori, tipo: ma vi fate battere da uno qua che non sappiamo neanche chi è, no? Però da lì poi ho iniziato a lavorare con lui in un paio di progetti. Abbiamo prodotto il secondo album di Milva che aveva scritto lui e anche una colonna sonora, e poi per un po' ci siamo lasciati perché Franco è stato tra i primi artisti a crearsi un home studio già in tempi non sospetti. Quindi in Sicilia si era fatto un home studio, io ho continuato a lavorare al Logic Studio e poi anni dopo ci siamo ritrovati per il suo album Gomma Lacca, dove lui voleva un disco molto duro, e quindi parlando con Alice e Francesco Messina, amici comuni, gli hanno detto: ma dai, prova da Pino. Ah sì, è vero, dai, proviamo, perché lui si ricordava dei nostri lavori a Logic, e quindi ci siamo ritrovati a fare questo disco, e da allora non ci siamo più lasciati fino purtroppo alla sua scomparsa. Devo dire che a livello umano è stato l'incontro forse che mi ha cambiato la vita, perché conoscere una persona così ti capita pochissime volte, proprio a livello di esperienza, di crescita umana, no? E in più era uno che tecnicamente invece dava molto carta bianca ed era molto attento a tutti i nuovi cambiamenti, a tutte le nuove tecnologie. Non era per niente tecnicamente nostalgico, per cui per ogni disco cercava sempre la cosa nuova, e io ovviamente, essendo uno molto aggiornato per difetto o pregio, non lo so, ero sempre pronto a cercare strade nuove. Quindi il nostro è stato un percorso, diciamo, artistico molto interessante ed è, per quanto mi riguarda, umano, perché avere a che fare con lui comunque ti dava molto, ecco.
0: Lo immagino. Tu con Franco Battiato hai fatto anche i live, non solamente lo studio.
1: In realtà sì, è stato lui a introdurmi al mondo del live, perché io sono un fonico da studio e tale volevo rimanere. Invece alla fine di un album il suo manager mi fa: sai, ho parlato con Franco, pensaci, potresti essere tu il fonico live del prossimo tour. Ho detto: no, guarda Franz, io non è per me. Mi fa: dai, pensaci. Poi mi chiama dopo una settimana, mi fa: allora si parte il 15 gennaio fino a marzo, ed è stata una scelta forzata, però devo ringraziarlo, perché poi grazie a questa esperienza con Franco, dove abbiamo fatto tantissime date, ho potuto crearmi anche lì una delle capacità che poi ho usato anche con altri artisti come Jovanotti, con cui sto ancora collaborando, o Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Morandi e così via.

0: Pino, so che hai lavorato per esempio anche con Claudio Baglioni, che è un noto stacanovista e perfezionista della musica, è vero?
1: In realtà sì, lui aveva fatto una trasmissione televisiva che si chiamava Anima Mia, se non sbaglio, e aveva registrato un disco che conteneva appunto le canzoni, tutte cover, e quindi era in un momento dove era particolarmente preso bene. E ricordo quell'esperienza come una veramente una cosa divertente e appassionante, nel senso che, essendo brani di altri, lui non sentiva neanche la pressione di dover uscire con canzoni nuove. Poi c'erano molti ospiti e quindi in studio c'era molta libertà e veramente un bello spirito. Però nonostante questo, a livello professionale era un'esperienza molto importante.
0: E quali sono le altre esperienze che ti hanno segnato professionalmente, umanamente, in modo profondo?
1: Ma all'inizio, appunto, anche questa di Robert Palmer, che era questo artista inglese che storicamente ha lavorato e abitava alle Bahamas, e poi si è spostato in Svizzera, a Lugano, e cercava uno studio con questo mixer Solid State Logic, e lì ci siamo conosciuti e lì si è creato anche un rapporto umano. Però dal punto di vista professionale, grazie a lui, ho avuto la fortuna di visitare diversi studi nel mondo molto belli e di avere a che fare anche con musicisti e produttori di altissimo livello, per cui questa cosa mi ha dato proprio un boost, uno sprint professionale pazzesco. E poi negli ultimi anni, devo dirti, ormai sono quasi 20 anni che collaboro con Jovanotti, che anche lui è un grandissimo artista. Ti dico, nella mia esperienza, tu puoi fare un disco di successo, due dischi di successo, ma quando duri 30 anni o più, c'è sempre dietro una grossa capacità artistica, e Jovanotti è uno di questi, ed è uno sempre pronto anche lui a sperimentare nuove strade sonore, e con lui, appunto, registrando i suoi dischi e mixandoli, mi sono trovato anche in situazioni molto belle con musicisti pazzeschi, in studi pazzeschi, per cui...
0: Pino Pischietola, tra gli studi dove tu hai lavorato c'è il tempio assoluto degli studi di registrazione, ovvero Abbey Road, no? E quindi ci puoi raccontare qualche cosa di questo studio? Come lo vedi e secondo te merita la fama che ha?
1: Sono stato a Abbey Road appunto con Franco Battiato per registrare un album, la sezione di archi di un album, perché bisogna dire che quando si tratta di registrazione di orchestre, di archi o fiati, nessuno batte gli inglesi. E quindi poi Franco era un perfezionista soprattutto dell'esecuzione musicale fatta da altri, per cui appena un'orchestra non era al 100% lui addirittura cancellava tutto, e quindi siamo stati a Abbey Road. È veramente il tempio. Quando ho visto solo i microfoni usati per registrare l'orchestra, avevano, non so, degli HG, avevo detto di non dire sigle, ma una la dico, degli HG numero di serie 004, microfoni degli anni 60, valore infinito, e di questi ce n'era un tavolo pieno. E quindi è stata un'esperienza incredibile, lo studio è veramente il meglio. Poi adesso loro, da quando hanno chiuso gli Olympic Studios, che era l'altro complesso di studi a Londra, veramente pazzesco, dove anche lì ho lavorato, hanno acquisito tutte i microfoni e le apparecchiature dell'Olympic Studios, per cui oltre, già erano i numeri uno, adesso diciamo in Europa non c'è nessuno che, ma anche nel mondo sono in pochi che possono avvicinarsi.
0: Pino, veniamo adesso al presente e al futuro. Parlando di futuro, come vedi il futuro della tua professione? Come lo vedi modificato in questi ultimi anni, soprattutto dall'avvento delle piattaforme in streaming, no? Che hanno cambiato naturalmente tutti i parametri, non solo tecnici, ma anche di idea musicale?
1: Quello che in realtà è cambiato è il fatto che mentre una volta un artista andava dalla casa discografica con un'idea musicale che era quella che si chiamava demo, no? E la casa discografica diceva ok, adesso andiamo in studio e lo realizziamo. Grazie, diciamo, alla democratizzazione dell'uso della tecnologia, cioè ora se un musicista, un artista con un portatile, con un computer portatile, non riesce a fare un brano, il problema è lui, non è la mancanza di apparecchiature, no? Questo ha permesso di di creare tutta una serie di nuovi produttori e music makers che lavorano, diciamo, a casa o nel loro studio, home studio, e realizzano già il prodotto al 90%. Quindi, quando si tratta poi di finalizzare, è sempre un'arma a doppio taglio, perché se glielo cambi troppo, loro dicono: ma scusa, finora ho fatto tutto il lavoro per averlo così e ora tu me lo cambi. Però se non lo cambi ti dicono: ma cosa sono venuto a fare qui? Allora tenevo il mio. Quindi, diciamo, le difficoltà sono altre, no? Si interviene meno, ma più mirati sul suono generale. Il fatto di poi fruire la musica con cuffiette, telefonini, così, ovviamente leva un po' di importanza alla qualità sonora generale. Però esiste anche un fatto che l'essere umano, quando è sottoposto a cose piacevoli che stimolano i suoi sensi, ne trae sempre un beneficio, e quindi sentire bene fa stare bene, e quindi, non sentendo bene, tu sì, ascolti la canzone per il suo contenuto, ma ti perdi tutta una parte di piacere proprio dovuto all'ascolto del suono in un determinato modo. Quindi, secondo me, la musica negli ultimi anni sta un po' soffrendo di questa cosa qua. Si sta un po' abbandonando, la qualità sonora generale, e questo è un peccato, secondo me, perché poi anche oggi ci sono diversi produttori e artisti di talento che, ovviamente, in una fase iniziale non sono perfetti. Anche nel passato era così, no? Però poi trovano la loro strada e, guarda caso, tutti, appena se lo possono permettere, vanno in studio e usano musicisti, perché poi è bello, no? E quindi anche loro si godono il loro lavoro in una maniera più appagante.

0: Quali sono stati i tuoi maestri, anche persone che magari tu non hai conosciuto ma che ritieni fondamentali nella storia degli ingegneri del suono?
1: Secondo me attivi ancora oggi, tra l'altro Bob Kermountain e Mark Spike Stent, che è un fonico inglese, mentre Bob Kermountain è americano, che hanno mixato dischi epocali, che proprio hanno fatto del mix una fase proprio migliorativa del brano, e quindi ancora oggi quando sento dei loro mix, anche fatti di recente, rimango colpito. In realtà quello che un po' faccio è ascoltare musica di tutti ed essere attratto dal punto di vista sonoro da tutte le novità che sento. Poi in realtà non ho veri e propri miti, se non appunto questi due che ho detto.
0: Proviamo adesso, infine, Pino Pischetola, a riassumere la tua carriera attraverso alcune scelte. Se tu dovessi scegliere, che so, 4-5 dischi che ritieni più belli che tu hai realizzato come ingegnere del suono, che cosa ci diresti?
1: È una domanda molto difficile. Indubbiamente, appunto, per come mi hanno lanciato professionalmente, metterei Violator dei Depeche Mode. Aggiungerei il mio lavoro con Robert Palmer e aggiungerei il mio lavoro con Franco Battiato, il mio lavoro con Adriano Celentano, che è durato e dura ancora tanti anni, e anche con lui abbiamo realizzato dischi, il mio lavoro con Giovanotti, con tanti anni, veramente tanti altri. Però diciamo, quello che è un po' la mia filosofia è di affrontare qualsiasi disco come se fosse il disco più importante del mondo, anche se di un artista sconosciuto, perché questo è l'unico modo per stimolarti continuamente. E quindi poi, mentre ci lavoro, mi affeziono tantissimo a quello che sto facendo. Tra gli ultimi dischi molto belli è l'ultimo album di Caparezza e l'ultimo album di Mannarino, che questo cantautore romano che è appena uscito, che dal punto di vista produttivo e sonoro è stato veramente appagante.
0: Ti piace lavorare con i giovani, quindi?
1: Tantissimo, sì. Tra l'altro insegno anche al Conservatorio di Milano ai musicisti pop da qualche anno, e la cosa più bella è appunto avere a che fare con i giovani, perché ti hanno sempre una visione diversa, no? Perché comunque con gli anni si matura, ma si perde anche un po' di quella follia che c'è da giovani, che invece bisogna tenere sempre attiva.
0: Quindi quando si sentono dire, che so, critici musicali o altre persone dell'ambiente musicale dire che la musica è finita, tu non sei d'accordo?
1: No, perché in tutti i periodi ci sono stati dischi bellissimi che sono rimasti e dischi pessimi che ce li siamo dimenticati. Oggi subiamo tutti e due, e quindi secondo me c'è del buono in qualsiasi genere musicale, in qualsiasi epoca. E poi un po' la musica è sempre anche lo specchio della società, non stiamo passando uno dei migliori periodi, per cui la musica risente anche di questo, però il mondo va a onde, c'è sempre salite, discese, quindi siamo fiduciosi, l'arte non può morire, per cui.
0: E come vedi invece la sfida con l'intelligenza artificiale, che è una sfida importante dal mio punto di vista?
1: Guarda, è la vera sfida secondo me, perché indubbiamente l'intelligenza artificiale sta entrando anche nel nostro lavoro, per fortuna sta entrando nel nostro lavoro, tipo dal vivo esiste questo software che si chiama The Feedback, che non so come faccia, ma pulisce il microfono della voce nei concerti, che è sempre molto pieno di rientri dall'impianto e dagli altri strumenti, e questo software, usando l'intelligenza artificiale, riesce a separare la voce da tutto il resto in tempo reale. È un miracolo, veramente, quando uno lo usa non ci può credere, no? E quindi dici benvenuta intelligenza artificiale. Quando poi vedi che con un prompt crei una canzone che per certi artisti invece è motivo di sofferenza, di lavoro lungo, gli dici cavoli, però qua. Però è anche vero che l'intelligenza artificiale, per ora, magari cambierà anche questo, si basa un po' su tutto quello che è stato fatto, mentre la musica, quella che poi funziona, che stimola i giovani, che stimola la gente, nasce sempre da un qualcosa che non esiste ancora, no? E quindi c'è sempre la speranza che l'arte, appunto, come forma. Poi In realtà anche quando sono usciti i primi campionatori la gente diceva no, stanno uccidendo i musicisti e conosciamo ancora tanti musicisti che sono attivi, per cui non bisogna mai demonizzare, bisogna cercare di prendere il meglio, tutto quello che usiamo sono strumenti per arrivare all'obiettivo finale e ben venga, poi se questo cambierà ci inventeremo qualcosa.
0: Un'ultima domanda, un piccolo giochino. Qual è il disco che vorresti avere registrato tu?
1: Anche qui è difficile, però uno dei miei dischi preferiti di sempre è Remaining Lights dei Talking Heads, anche perché è molto ricco di strumenti, suoni, musiche diverse, e l'idea di essere lì in quella regia con quella creatività sarebbe stato qualcosa di incredibile.
0: Pino Pischetola, grazie davvero per questo incontro, per me è bellissimo e piacevolissimo. Buon futuro e buona musica.
1: Grazie a te, mi ha fatto veramente piacere rivederti dopo questi anni, per
0: Bene.
1: cui un saluto a tutti.
2: Madonna, è un rock.
1: No.

0: non ti aspetti.
1: Giostre, cioccolato, fotografie belle poche luganesi e Big Mac oggi a K. Arriviamo un po' in ritardo con la sigla, sono le 5. Oh, è già partita la musica. La fermiamo subito, anzi la lasciamo sotto, la sfumiamo rapidamente, scusate. Primo inghippo tecnico di oggi, speriamo anche l'unico. Io sono Marco Pagani, questo è K. Dicevamo, arriviamo un po' in ritardo con il sommario di questa puntata, ma lo facciamo anche con piacere quando possiamo ascoltare prima di noi arrangiamenti e concerti dal vivo come quello con Iannacci che abbiamo appena sentito. Sono le 5-3 minuti, quindi rapidissimo sul sommario di oggi. Tra poco ci spostiamo in Polesine, dove forse non tutti sanno che vengono costruiti l'80% delle giostre che poi vengono vendute ai circhi, ai giostrai di tutto il mondo. Ne parleremo con la curatrice del Museo Storico della Giostra e dello Spettacolo Popolare di Bergantino. Alle 5:20 poi con Luigi Maria Di Corato ci occupiamo di una mostra fotografica a Palazzo Civico che esplora la Lugano della Belle Époque. Alle 5:35 parte la nostra nuova serie agostana, i libri di Nero su Bianco, che andrà in onda fino al 28 agosto in K. Sono vari interlocutori, interlocutrici che ci parleranno dei libri che meritano di accompagnare la nostra estate, o almeno il nostro mese di agosto. Poi K e Libertà, l'appuntamento con l'editoriale di oggi dedicato al Big Mac, inteso come indice di potere di acquisto delle varie valute, un indice che compie 40 anni proprio in questi giorni. E per finire alle 18 i consigli, parliamo di Chocolat Suisse e Maillet con i due curatori e autori di questo libro, Daniele Foletti e Danilo Marzoli. E poi per finire alle 18:15 inizia anche oggi un'altra novità, se vogliamo, che ci accompagnerà fino alla fine di agosto, ovvero la replica ogni giorno degli appuntamenti che abbiamo selezionato secondo noi più divertenti di quella serie di qualche mese fa intitolata Senza Vergogna, nella quale personaggi, persone celebri della Svizzera italiana si sono messe in gioco qui allo studio di Rete 2 raccontandoci di quale canzone andavano matte da giovani, ma deve essere anche una canzone della quale è molto difficile andare orgogliosi.

Vedremo un po' di che si tratta giorno per giorno, sono veramente alcune veramente esilaranti. Comunque, Yo Tuel con Patria y Vida è il primo brano di oggi, dopo recupereremo anche quello che era partito per sbaglio all'inizio di questo sommario, che è Anaï Renault con I'll Remember April. Comunque questo è Yo Tuel, Patria y Vida.

0: Non è un brano come gli altri, questo Patria e Vida, che veniva fuori in maniera un po' spontanea come collaborazione tra, scusate, tra diversi cantanti e autori e artisti cubani espatriati all'estero, esiliati all'estero, durante le proteste antigovernative del 2021. Il titolo Patria e Vida si rifà evidentemente, gioca con il celebre motto Patria o Muerte, spesso usato da Fidel Castro nei suoi discorsi storici. Un testo durissimo che merita anche di essere riletto e raccontato, magari anche tradotto in italiano. Vedremo se succederà. Voltiamo decisamente pagina, ci spostiamo nel Polesine, a Bergantino per la precisione, per parlare di giostra. Giostra, ma in vario senso, perché parliamo anche di ruote panoramiche, ottovolanti, giostre classiche, giostre più moderne. Forse non tutti sanno che l'80% delle attrazioni da Luna Park in tutta Europa vengono costruite proprio nel Polesine, in Veneto, qui vicino, a Bergantino proprio e nei comuni adiacenti. Così riporta un recente articolo uscito su Repubblica, firmato da Alessandro De Pascale. Allora, intanto vogliamo capire come mai proprio qui si è diffusa questa industria insolita, perché a Bergantino si trova anche il Museo della Giostra e dello Spettacolo Popolare. E allora da qui partiamo, direi. Siamo in collegamento e la saluto con la direttrice e curatrice del museo, Elvia Arcellaschi. Buonasera Arcellaschi e benvenuta qui a Kappa.
1: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, la
1: Ecco.
0: domanda che lasciavo in sospeso è come mai proprio qui, come mai in Polesine si è diffusa l'industria e si è sviluppata una competenza che ha pochi competitori diretti nei confronti delle attrazioni per il divertimento. Come è iniziato tutto questo?
1: Ecco, possiamo dire che la giostra è arrivata in Polesine, nel Polesine povero degli anni 20 del Novecento ed è arrivata per fame, come alternativa alle migrazioni in un territorio martoriato da alluvioni, periodi di siccità, scarsità di raccolti. Pensate che i pionieri di questo mestiere, proprio a Bergantino, sono stati due meccanici di biciclette che erano in gravissime difficoltà economiche e che per arrotondare i loro scarsissimi guadagni hanno iniziato a frequentare le fiere di paese dei dintorni con dei dolci fatti in casa dalle mogli e così hanno incontrato le giostre e da cui rimasero affascinati in modo particolare da un'autopista che veniva da Milano e che era una novità per quell'epoca. La copiarono, la riprodussero e con quella si misero in viaggio, aprendo la strada a tante altre famiglie che li imitarono. Una decina di famiglie tra le due guerre e molti di più nel secondo dopoguerra. Siamo arrivati a contare 105 famiglie di spettacolisti itineranti di Bergantino negli anni 80 su una popolazione di 3.000 abitanti, quindi un traguardo che non si trova in nessun altro paese, ecco.
0: Quindi non solo produzione, ma anche portare in giro le giostre, fare i giostrai, un mestiere ormai, non
1: Esatto.
0: dico scomparso, ma
1: Sì,
0: sicuramente ammantato di un'atmosfera poetica un po' felliniana. Come si racconta questa storia negli spazi del vostro museo? C'è magari in particolare qualche pezzo del quale andate più fieri?
1: sì, allora diciamo che è proprio così, la prima attività che arriva è quella dello spettacolo viaggiante che poi porta pian pianino alla nascita invece dell'attività costruttiva delle giostre che oggi è il fiore all'occhiello del nostro territorio. E tutto questo viene raccontato all'interno del museo grazie ad un lavoro di ricerca storico-antropologica che è stato fatto negli anni con la raccolta proprio di interviste e testimonianze di vita, quindi è un racconto per immagini con il supporto però di manufatti artistici e di originali, oggetti originali d'epoca e il bello di questo del museo, del racconto che viene fatto all'interno del museo è che la storia locale si inserisce nella storia millenaria della fiera. Ecco. E tra gli oggetti più preziosi che esponiamo c'è una ricca collezione di strumenti di musica meccanica di fine 800 che sono tutti perfettamente funzionanti e che stupiscono tutti i visitatori del museo, dai piccoli agli adulti, agli anziani, ecco.
0: Citava quindi queste affascinanti macchine di 2 secoli fa, ormai lo possiamo dire. E come si sono
1: Sì.
0: evolute allora nell'ultimo secolo le attrazioni per il divertimento, dalle fiere tradizionali ai Luna Park ai moderni parchi di divertimento? Che cosa è cambiato?
1: Guardi, nelle fiere tradizionali, proprio quelle degli inizi, le prime giostre erano mosse a mano, alimentate con motore a vapore. Ecco, noi ci siamo inseriti in questa storia in tempi molto più recenti, come dicevamo prima. E però sì, si è partiti da giostre fatte da artigiani, da falegnami che hanno convertito la loro attività al mondo delle giostre, a costruire oggi giostre estreme, le cosiddette giostre adrenaliniche, tantissime ruote panoramiche vengono prodotte qua all'interno del nostro distretto, e poi ci sono diverse tipologie di attrazioni per famiglie, ecco, che vengono esportate un po' in tutto il mondo. A Bergantino abbiamo anche l'inventore della giostra aeroplani, ecco, che è stata proprio costruita per la prima volta qui a Bergantino negli anni 50.
0: Che sarebbe una specie di ottovolante? Che cos'è la giostra aeroplani?
1: Allora, la giostra aeroplani sono tanti aeroplanini collegati a dei bracci meccanici che si sollevano e si abbassano. Inizialmente funzionava con pistoni idraulici, adesso ha dei meccanismi di salita e di discesa molto più veloci, ecco, perché poi i vari costruttori hanno portato modifiche nel tempo. Poi è diventato anche telecombattimento, non so se si ricorda, se ha mai visto questa giostra.
0: Ci giocavo, ci salivo da bambino.
1: Ecco, quella ha le sue origini qua in Veneto.
0: Ma a proposito di questo tipo di giostre, anche le più complesse immagino da costruire, che competenze ci devono essere, che competenze attira questo distretto anche dal punto di vista meccanico, ingegneristico, di fantasia anche nel progettare, nell'immaginare nuove forme di intrattenimento di questo tipo?
1: Sì, è una manodopera altamente specializzata, qui si spazia dall'ingegneria, dall'ingegneria meccanica, ci sono i maestri carpentieri che lavorano appunto la carpenteria, ma c'è l'idraulica, la pneumatica, l'elettronica e l'elettrotecnica, perché ovviamente anche le giostre sono manovrate da centraline elettroniche e sono illuminate nei modi più disparati, e poi l'importanza delle decorazioni, perché ogni giostra è decorata a mano da decoratori che con la loro fantasia creano anche modelli unici, insomma, e tutto questo con dietro uno studio soprattutto rivolto alla sicurezza dei passeggeri, che è all'attenzione ovviamente di qualsiasi progettazione. Quindi è un lavoro artigianale di precisione e di altissimo livello tecnologico.
0: Io ringrazio Elvia Arcellaschi del Museo Storico della Giostra e dello Spettacolo Popolare di Bergantino, che direi, dopo questi pochi minuti di conversazione, sicuramente merita un viaggio e una visita, perché è veramente un mondo affascinante. Grazie mille per avercelo raccontato, a risentirci.
1: Grazie, grazie, buona serata.

0: I Remember April, un po' di jazz qui su Rete 2, 17:21 minuti. Una mostra fotografica al Palazzo Civico esplora la Lugano della Belle Époque. Sono scatti realizzati dal turista olandese Herman Albrecht in Singe tra il 1892 e il 1901, che offrono uno sguardo unico sulla città, soggetti che si distanziano dagli stereotipi della fotografia di quel tempo, che ritraggono in maniera onesta la vita e la realtà cittadina di quegli anni. Per presentare questa mostra fotografica, che è già aperta da un po', ma ci piace raccontarla anche perché questo poi è un momento in cui l'agosto viene dominato dal Festival di Locarno a partire da domani, e quindi è bello anche avere delle alternative, delle possibilità culturali differenti. Io saluto Luigi Maria Di Corato, direttore di Visione Cultura della città di Lugano e co-curatore di questo allestimento dal titolo Lugano Belle Époque, lo sguardo inedito di Insing. Buonasera Di Corato, ben trovato qui a K.
1: Buonasera a voi e grazie per l'invito.
0: Allora, partiamo da due coordinate biografiche. Chi era Herman Albrecht Insinger e che cosa lo ha portato a visitare il Ticino della fine dell'Ottocento e la Lugano di quegli anni?
1: Insinger era un viaggiatore innanzitutto, aveva un'impresa familiare di grande successo in quegli anni, era olandese e ha avuto dei ruoli di rilievo nella politica locale e nazionale di quegli anni lì, ma a un certo punto decide di fare il fotografo, si trasferisce a Parigi e coltiva la passione per la fotografia secondo due punti di vista. La fotografia, diciamo così, una volta si chiamava istantanea, in realtà i tempi di esposizione erano piuttosto lunghi, però con delle camere portatili, e la stereoscopia. La stereoscopia permetteva di fare due scatti quasi contemporanei con un solo click e di vedere delle immagini che noi oggi diremmo in 3D, perché di fatto la sovrapposizione che il nostro cervello fa dei due scatti le rende tridimensionali.
0: E mi ricordo tra l'altro di aver visto anche in qualche film, tipo i film dell'Ottocento, quelli in costume, lo stereoscopio, che era proprio un apparecchio che si poteva, magari con un pennio o con una monetina, utilizzare per guardare dentro in questo specie di binocolo. C'erano alcune fotografie in trasparenza con una fonte di luce esterna e avevi proprio la possibilità di guardare queste, che allora erano una tecnologia che faceva veramente gridare all'entusiasmo per il futuro. Come siete venuti a conoscenza di questi scatti? Come vi siete incontrati con Insinger?
1: Ma ci ha catturato immediatamente. Insinger aveva realizzato, come ci diceva poco fa, una serie di servizi fotografici con le sue diavolerie, chiamiamole così, moderne, tra il 1892 e il 1901, viaggiando per la Svizzera e passando da Lugano. Si era innamorato della nostra città e l'archivio di Insinger è finito per traversie strane della vita allo Stadtarchiv di Bielefeld, quindi di una cittadina della Vestfalia. Abbiamo saputo di questo archivio e del fatto che ci fossero delle foto su Lugano per caso, perché una delle ricercatrici dell'archivio di Stato ci ha telefonato per chiederci una mano nel decifrare i contenuti di queste immagini, che ricordavano la Svizzera, probabilmente la Svizzera italiana perché erano in italiano, ma non sapeva esattamente di che cosa parlassero. E abbiamo scoperto circa 300 scatti inediti, straordinariamente belli proprio dal punto di vista della qualità, della Lugano, ma soprattutto della gente di Lugano, perché lui aveva uno sguardo particolare, non faceva cartoline, non si interessava solo ai paesaggi, anche se non possono mancare, ma si è concentrato sui volti delle persone che vivevano a Lugano in quegli anni, sono gli anni della Belle Époque, e quindi incrocia sia le persone comuni che incrociava per la strada. Lui soggiornava allo Splendide, spesso dal giardino dello Splendide fotografava proprio i passanti, e poi si tuffava tra le nostre vie, nei mercati, tra le piazze, e devo dire che sono proprio scene di lavoro e momenti di vita quotidiana che si intessono ovviamente anche alle vedute, anche ai paesaggi più tradizionali.
0: Quando io personalmente guardo alle fotografie, alle miniature, alle stampe di quell'epoca, penso sempre quanta bellezza abbiamo perso, a quanta bellezza abbiamo rinunciato, pur ovviamente facendo la tara sul fatto che la qualità della vita per la maggioranza della popolazione fosse enormemente più dura, più difficile di oggi. Ma in generale che immagine di Lugano emerge da queste foto?
1: Guardi, è interessantissimo notare due particolari che apparentemente sono insignificanti. In alcune immagini ci sono degli operai che stanno montando dei cavi dell'elettricità. Non è nient'altro, nient'altro ovviamente con tono ironico, che l'installazione della luce pubblica. Quindi arriva
0: Elettrica.
1: proprio la luce elettrica nelle nostre strade, quindi le strade passano da un'illuminazione ad olio, a carburo, ad un'illuminazione elettrica. E negli stessi anni, l'abbiamo celebrato proprio anche nella mostra, arriva anche l'acqua potabile, perché si inaugura questa magnifica fontana nel 1898, che è la Fontana Bossi, proprio in Piazza Rizzonico, che abbiamo restaurato in occasione di questa mostra, che suggella l'arrivo dell'acqua potabile. Quindi immaginatevi, in uno scorcio di anni, a fine 800, arriva la luce elettrica e l'acqua potabile. Ovvio che siamo anche negli anni in cui Pasteur ci aiuta a rendere più salubri i cibi e le nostre bevande, però questi tre dettagli insieme segnano l'arrivo dell'era moderna, quindi
0: Sì.
1: non solo per il calcestruzzo che conosciamo oggi, ma per una qualità della vita che effettivamente fa un salto in avanti notevole per la
0: Sì,
1: vita delle
0: poi
1: persone.
0: di lì a poco spariranno i quartieri un po' malfamati che c'erano lì dietro all'Hotel Splendide. Lugano cambierà faccia, si avvicinerà molto a quello che vediamo oggi. C'è una foto su tutte che l'ha colpita di Corato di questa mostra?
1: Guardi, c'è una foto che abbiamo utilizzato anche per la comunicazione dove c'è una lavandaia che sta lavando i panni proprio davanti proprio alla nostra amatissima ex Piazza Grande, quindi a Piazza Riforma. Guarda direttamente in macchina, la foto è probabilmente presa da una barca, ma ci fa ben capire che quello che effettivamente sta per accadere, sta per scomparire. La Lugano dell'Ottocento sta per arrivare a quella del Novecento ed è proprio per quello che la mostra di Insinger ci sembrava importante, perché lo faceva con la foto stereoscopica, che è la nonna, diciamo, del 3D.
0: Eh sì.
1: Quindi abbiamo anche usato l'occasione per fare un modello 3D del Castello di Trevano che nel 1901 riavviava le sue attività. Diventando le Chateau de la Musique, quindi l'anno in cui Insinger fa il suo ultimo servizio, e anche l'anno in cui arriva Louis Lombard e apre questa stagione di concerti che fa di Lugano la città del primo grande festival musicale in Svizzera. Quindi è veramente un segno del tempo.
0: Castello di Trevano e mi evoca ricordi importanti e torniamo a quello che dicevo prima, quanta bellezza che abbiamo perduto. Vabbè, salutiamoci con un sospiro, ma anche con il piacere di andare sicuramente a vedere questa splendida mostra al Civico di Lugano, al Palazzo Civico. Grazie mille di Corato, a risentirci a presto.
1: Grazie a voi, a prestissimo.

0: Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture. Partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leiani Prieto Perez. Giovedì alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Trovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. Focolaio di legionellosi a Basilea: nelle ultime due settimane si sono ammalate 26 persone, una è deceduta. Il Dipartimento della Sanità del Cantone Renano ha informato in giornata che la fonte più probabile dell'epidemia è stata confinata e annientata. La causa: venerdì è stata disattivata una torre di raffreddamento situata sul tetto di un edificio a Klein Basel, risultata contaminata da legionella. In Ticino la situazione idrica è critica. I cittadini sono invitati a ridurre immediatamente i consumi d'acqua. È l'appello lanciato dall'Associazione Acquedotti Ticinesi, ricordando che la primavera e la prima parte dell'estate sono state tra le più secche mai registrate in Svizzera. Ricercatori del Politecnico Federale di Losanna hanno sviluppato un nuovo sensore in grado di rilevare in modo rapido e preciso le tossine prodotte dai cianobatteri nei laghi svizzeri, in particolare Ceresio e Lemano. Grigioni: per combattere la criminalità organizzata nella regione Moesa verrà temporaneamente richiesto il casellario giudiziale alle persone che richiedono permessi L, B o G. Il cambio di prassi avviene dopo un'accurata analisi in stretto contatto col Canton Ticino, che già lo richiede dal 2015, e dopo l'arresto di 4 italiani accusati di riciclaggio e di far parte di mafie. UBS dovrà pagare 145 milioni di dollari in multe emesse dalle autorità antiriciclaggio statunitensi a causa di controlli inadeguati. La grande banca è stata esplicitamente indicata come recidiva. Un cittadino svizzero e geologo giunto nella Repubblica del Centrafrica per svolgere attività di perforazione mineraria sarebbe stato ucciso insieme al suo addetto alla sicurezza. Lo ha riferito l'agenzia francese AFP un alto ufficiale dell'esercito locale. Non si ha conferma da parte del Dipartimento Federale Affari Esteri. La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea, sottolinea la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in una lettera indirizzata al Premier spagnolo Pedro Sanchez dopo il problema accaduto nell'exclave spagnola in Marocco di Ceuta. Von der Leyen spiega che occorre raddoppiare gli sforzi in 5 aree chiave: prevenire gli arrivi degli irregolari attraverso la cooperazione con i paesi terzi, rafforzare i confini esterni, attuare i sistemi d'allerta, smantellare le reti di trafficanti e rafforzare i rimpatri. La Spagna, aggiunge, può contare sul supporto della Commissione. Grecia: continua la lotta dei pompieri impegnati negli incendi che imperversano da 4 giorni. Gli sforzi sono concentrati sul fronte sud-orientale. A supporto delle operazioni a terra sono schierati 11 aerei e 12 elicotteri. Le fiamme hanno causato nei giorni scorsi la morte di 5 persone impegnate nelle operazioni, col decesso ieri di 2 piloti di un elicottero antincendio. Infine, si avvicina la Street Parade di Zurigo. Le Ferrovie Federali Svizzere hanno previsto 20 treni speciali e numerose carrozze supplementari in programma. Sabato 8 agosto gli organizzatori raccomandano ai viaggiatori di passare dalla stazione centrale o da quella di Zurigo Enghe, visto che è previsto un forte afflusso alla stazione di Stadelhofen. L'offerta dei trasporti pubblici sarà prolungata fino alle 4 del mattino di domenica, il giorno seguente, per i festaioli amanti dei generi musicali techno, house, trance, drum and bass e dubstep. Informazioni su ffs.ch. Nei Grigioni, in Romandia e nell'Alto Ticino, nuvoloso, e nelle altre regioni ancora soleggiato, ma è previsto l'aumento progressivo della nuvolosità. Nel corso quindi delle prossime ore è previsto possibili rovesci o temporali isolati, localmente anche forti. Domani sarà un martedì abbastanza sereno con tendenza a temporali soprattutto in montagna, massime 33 gradi e isotermia di 0 gradi, altina dai 4.300 metri.

0: Joao Selva con Passarinho. Siamo alle 17:39 minuti, parte una nuova serie che ci accompagnerà fino al 28 di agosto. Sono i libri di Nero su Bianco della trasmissione televisiva in onda ogni domenica alle 18:30, che adesso è in pausa e tornerà con la nuova stagione in autunno, sempre curata da Rachele Bianchi Porro. Ogni domenica lettrici, lettori, esperti consiglieranno il libro della settimana, spaziando tra i generi e intercettando anche letture poco frequentate. E allora, per il mese di agosto qui a K, vi riproponiamo i consigli letterari della stagione invece appena trascorsa di Nero su Bianco. Insieme a Rachele Bianchi Porro, anche Moira Bubola, Andrea Fazioli, Claudio Visentin e Michele Serra ci fanno conoscere quei libri che hanno fatto parlare di sé in modi diversi, o perché apprezzati dalla critica, o perché ignorati magari in quanto prime opere di autori ancora non conosciuti, o ancora perché magari hanno percorso strade poco battute da altri. Buona lettura, quindi sentiamo intanto il consiglio di oggi.
1: Perché la vita adulta non è come ce l'eravamo raccontata? Perché le cose non sono andate come speravamo? Sono domande molto semplici, ma che, ci scommetto, almeno una volta ciascuno di noi si è posto. E sono le domande che attraversano Wellness, romanzo bestseller di Nathan Hill, pubblicato in italiano da Rizzoli e finito al centro di un passaparola social estremamente longevo. Un libro molto lungo, certamente ambizioso, ma anche molto godibile e, forse per usare una brutta parola, importante. Un libro che mette al centro proprio questa distanza tra aspettative e realtà. La storia comincia negli anni 90. Jack ed Elizabeth vivono in due appartamenti, uno di fronte all'altro, e si osservano dalle rispettive finestre. Sono giovani, si innamorano, condividono sogni, ambizioni e l'idea, abbastanza comune a quell'età, che il futuro abbia una direzione precisa. Quando li ritroviamo, 20 anni dopo, ecco che sono sposati, hanno costruito una vita insieme e stanno affrontando uno dei grandi simboli della maturità, l'acquisto di una casa. Una casa che dovrebbe rappresentare stabilità, sicurezza, realizzazione e che invece, per una serie di circostanze, non riusciranno nemmeno ad abitare. È da qui che prende davvero forma il romanzo, perché la casa in Wellness non è soltanto un luogo, è il simbolo di tutte le aspettative che accumuliamo nel corso degli anni. Wellness, una parola che oggi conosciamo benissimo, che indica il benessere ma anche tutto ciò che gli ruota attorno, l'imperativo di dover stare bene, di dover trovare equilibrio, di dover lavorare continuamente su di sé. E la storia della coppia diventa così anche molto altro, diventa una storia che tocca la famiglia, la carriera, le scelte personali, il modo in cui ci immaginiamo adulti e il modo in cui poi, concretamente, lo diventiamo. E allora ecco che molte delle certezze che appartenevano alle generazioni precedenti in questa narrazione sembrano incrinarsi del tutto, forse spezzarsi. Le idee di successo, di stabilità, di felicità non sono più così lineari e quello che emerge è una vita meno ordinata, più difficile da leggere con categorie semplici. Quella che leggiamo allora è una storia d'amore, però sono anche due storie individuali che si intrecciano e si allontanano. È il racconto di una relazione, ma anche il racconto di due persone che cercano di capire chi sono diventate nel tempo. E lungo le oltre 700 pagine del romanzo, Nathan Hill ha il pregio di non semplificare, di non dare risposte facili, ma di provare a raccontare con precisione come tutti quanti siamo arrivati qui.
0: Una prima puntata con la voce di Rachele Bianchi Porro di questa riproposizione di Nero su Bianco, un viaggio tra i generi, dal giallo passando per i viaggi, approderemo anche a letture pacificanti, a graphic novel. Ogni stato d'animo ha bisogno di un libro e K, quindi fino al 28 di agosto, tenterà di dare una risposta alle necessità del pubblico lettore. David Bowie con Life on Mars.

David Bowie, Life on Mars, un classico. Il prossimo brano è la Reverend Peyton's Big Dan Band con One Dime Blues.

Un blues d'epoca, potremmo dire, questo riproposto dalla Reverend Peyton's Big Dan Band. Adesso sentiamo un brano tratto dal disco d'esordio dei Mau Mau, gruppo piemontese che ha un discreto successo anche in Svizzera italiana, si chiama Sauta Rebel, e poi a seguire Jealous Guy nella versione di Robin Ford.

17.58, proprio in quest'istante, è il momento di K in Libertà, il nostro spazio d'opinione. Questa mattina il Corriere del Ticino proponeva a pagina 5 una traduzione di un pezzo dell'Economist dedicato all'indice Big Mac che compie 40 anni. Due parole per spiegare di che si tratta. L'indice Big Mac è una specie di esperimento nato un po' per scherzo nell'86 che ha lo scopo di dire cosa si può comprare con tot soldi in paesi diversi. Il cosiddetto potere di acquisto di una moneta e usa proprio il Big Mac, il panino di McDonald's, perché si tratta di una delle merci più diffuse in tutto il mondo e poi uguali in tutto il mondo. Quindi scopriamo ad esempio che con 100 dollari si possono comprare 16 Big Mac negli Stati Uniti e con 100 euro se ne possono comprare sempre 16 ma in Europa. Però qui c'è già qualcosa di strano, perché 100 dollari al cambio attuale farebbero 87 euro, quindi in teoria io dovrei poter comprare 16 Big Mac in Europa con 87 euro. Cioè 100 dollari, non con 100 euro che sono quasi 120 dollari. Insomma, l'indice Big Mac è un indicatore che ci aiuta a capire che i cambi monetari tra una valuta e l'altra non sempre ci dicono quanto quella valuta valga davvero, cosa ci posso comprare. E fin qui, che sia nato per scherzo o no, trovo che abbia una sua utilità. Vi risparmio le mie considerazioni personali sul Big Mac come cibo, un panino omologato con un gusto identico in tutto il mondo, già solo per questo mi vengono i brividi. Quello però che mi convince meno di questo indice è il fatto che non tiene conto dei costi reali di un Big Mac. Costi che ovviamente non paga McDonald's, ma non li paga neanche chi li compra questi famosi 16 panini, ma che sono pagati da noi, dall'intera collettività globale, anche da chi non è mai entrato in un McDonald's, perché il Big Mac non è solo un panino, ma è anche il simbolo di un'economia globale predatoria che costruisce economie di scala di dimensioni terrificanti, deforestando, favorendo allevamento intensivo a bassissimo costo con tutto il suo carico di sofferenza, sfruttando le persone a ogni livello e aggravando

Barbara Morrison con The Legacy, questo è un grande classico del blues, Sweet Home Chicago, 18 e 4 minuti, l'appuntamento con i consigli giusto tra un istante. Giusto tra un istante, dopo la nostra virgola, di che cosa parliamo oggi? Di un libro, in realtà parliamo anche di un ingrediente, ovvero del cioccolato. Pensate ad esempio alla vostra marca preferita, ammesso che ne abbiate una, e fate un attimo mente locale su quanto siano riconoscibili i loghi, quanto spesso l'involucro ha un colore ben preciso, scelto con quasi scientificamente, la forma della scritta, la grafica in particolare. Beh, la grafica è stata fondamentale anche in passato, non solo in questo presente. In particolare c'è stata un'epoca non lontana in cui si facevano realizzare delle insegne di metallo smaltato dai colori sgargianti, adatte a resistere per lungo tempo e a qualsiasi clima. Più la grafica era vistosa, più la tavoletta pubblicizzata e la sua azienda si imprimevano nelle menti dei consumatori. Ci sono poi anche altre variabili, ma in linea di massima possiamo dire che sia così. Un libro di Fontana Edizioni raccoglie le grafiche di questi cartelli

0: lì attraverso i decenni in Svizzera. Si intitola Chocolat Suisse émaillé, cioè cioccolato svizzero smaltato. Gli autori sono Danilo Marzoli e Daniele Foletti. Per me è un piacere salutare quest'ultimo, Daniele Foletti, che è nostro ospite di questa pagina. Buonasera e benvenuto.
1: Buonasera, grazie mille per l'invito e possiamo dare un cenno sul libro e un po' di storia, come è nato e il perché di questo libro.
0: Sì, anche più di un cenno direi. Io intanto approfitto per presentarla adeguatamente. Lei è collezionista storico e autore anche di birrifici storici ticinesi sulla storia passata e presente della birra in Ticino, sempre per Fontana Edizioni. Allora io partirei intanto dal titolo di questo lavoro che avete fatto a quattro mani con Danilo Marzoli. Cioccolato svizzero smaltato, ci racconti un po' com'è nata l'idea, il titolo?
1: Ecco, la prima cosa che voglio dire, mi definisco uno storico collezionista e non un collezionista storico, perché il collezionista storico sembra un po' anche una cosa vecchiotta, no? È il vecchio storico, invece sono proprio lo storico che colleziona. E il collezionista a un dato punto, quello che raccoglie non lo tiene sempre per sé, vuole farlo vedere. Quindi l'idea di questo libro è nata un po' dalle due collezioni, la mia e di Danilo, collezioni molto, molto ricercate, molto vecchie, perché io ho 65 anni e da quando avevo 20 anni che colleziono, quindi puoi immaginare cosa si trovava negli anni nei solai, nelle cantine. Oggi non si trova più niente. Però ritornando al titolo, Chocolat Suisse Maillé, la prima cosa che si nota è il titolo in francese.
0: Sì.
1: Il libro è stato scritto in quattro lingue, ma il francese è la lingua del cioccolato, non è il tedesco. Non si dice Schweizerische Schokolade, ma si dice Chocolat Suisse. Ecco, anche perché i proprietari, i produttori erano più che altro dell'area francofona, quindi si usava il termine in francese. Émaillé proprio perché le due collezioni sul libro vengono messe in risalto proprio gli smalti pubblicitari, quelli che per esempio si vedono ancora da lontano rifatte, magari il cane San Bernardo della Suchard, il bambino della Velma, sono ancora riprodotti oggi ma per oggetti tipo le scatole che contengono oggi questi cioccolati. Quindi quello che abbiamo messo in noi sul libro sono tutti oggetti d'epoca. Possiamo calcolare che vanno dal 1890, la prima pubblicità su smalto, fino agli anni 50. Poi verso di noi, dal 50 in avanti, è cambiato tutto. Non c'è più la bellezza della grafica e anche dovevano durare. Si è cambiato, si è passato dallo smalto all'alluminio, quindi c'è stata un po' una scadenza e noi siamo quei collezionisti d'antan, come si dice.
0: È un percorso quindi che copre diversi decenni. Allora le chiedo, visto che immagino che la vostra collezione sia anche piuttosto corposa, intanto quanti pezzi avete messi insieme tra le Marzoli? E poi come si può intravedere l'evoluzione anche della grafica nell'arco di questo lungo periodo?
1: Ecco, una cosa bella è che sul libro non c'è pagina 14, foto di Danilo Marzoli, pagina 17, abbiamo voluto mettere le collezioni assieme senza dover dire il mio è il più bello del tuo, quell'altro, e quindi abbiamo fatto un bellissimo lavoro, anche perché lavorando così senza dover dire uno a questo e uno a quell'altro è molto più facile integrare le due collezioni nel libro. Ecco, parlando di grafica, una cosa che mi è capitata durante la ricerca: se si ha presente un po' il cane della Suchard San Bernardo con la tavoletta, quello è stato fatto da un artista nel 1906, Husson, era uno svizzero, e ha messo il suo nome sullo smalto, per esempio. Mentre altri bellissimi sono anonimi. Il perché? Il perché è semplicissimo, perché alcuni erano anche pittori di quadri e non volevano far vedere che facevano i cartellonisti, ecco, quindi non mettevano il loro nome su quello che producevano per altri. E questa è una cosa molto particolare, il libro lo cita.
0: È molto interessante anche questo aspetto. E dal punto di vista del materiale, lo smalto era usato principalmente per il cioccolato, e se sì, per quale motivo secondo lei?
1: No, no, assolutamente. Lo smalto è diventato un veicolo pubblicitario messo dappertutto e con tutti i prodotti. Avete in mente la Maggi?
0: Sì.
1: Ecco, della Maggi adesso sto guardando la mia collezione di smalti della Maggi, perché spazio dal cioccolato alla birra e ai prodotti alimentari. Quindi abbiamo parlato di cioccolato, ma potremmo parlare di sigarette, potremmo parlare di Maggi, potremmo parlare di Campari, di ecco, possiamo andare all'infinito. Lo smalto era proprio la durevolezza dell'insegna messa anche all'esterno, quindi non il manifesto che si consuma, non l'alluminio che sbiadisce, ma lo smalto.
0: Ma sotto allo smalto di solito che materiale veniva usato? Cioè cosa veniva smaltato?
1: Veniva smaltato del ferro,
0: normale ferro
1: e tutti gli smalti sono bombati, perché quando certo. andavano in forno a 1200 gradi, se non davano una calandratura, si diceva calandratura, lo smalto non aderiva, e poi alla fine uno smalto piatto sarebbe rovinato, ecco.
0: Lei citava,
1: non avrebbe avuto forza.
0: Citava il famoso San Bernardo, che è un'icona, direi che fa parte del patrimonio immaginario comune. Ci sono in generale aziende che più di altre hanno influenzato le tendenze in queste pubblicità su smalto dei cioccolati?
1: Sì, assolutamente. C'era Suchard, era all'avanguardia, e Suchard ha fatto manifesti bellissimi e smalti pubblicitari bellissimi, anche perché lo smalto con addirittura il bambino più che la donna che mangia il cioccolato, a quell'epoca erano veramente interessanti e molto belli anche graficamente.
0: Mm-hmm. Io la ringrazio Folletti, perché è veramente un bel tuffo nel passato. Ricordiamo ancora una volta la raccolta, come si intitola, è appena uscito per Fontana Edizioni, il volume si intitola Chocolat Suisse Maillet, autori siete lei e Danilo Marzoli, che come lei giustamente ricordava avete messo insieme le vostre collezioni senza stare a fare la gara a chi ha il pezzo più bello, ma dando a chi comprerà questo volume la possibilità di farsi un'immagine completa, il più completa possibile, di questo periodo degli smalti nel mondo della pubblicità del cioccolato. Grazie e a risentirci a presto.
1: Grazie a voi, volevo solo dire un'ultima cosa velocissima.
0: Certo.
1: In Ticino c'è un cioccolataio molto famoso che è Buletti, ecco, e con Buletti abbiamo fatto fare 500 tavolette limited edition che regalerò a chi compra il libro
0: alla sera
1: della presentazione, non sappiamo ancora come, con lo stesso logo del libro, e la tavoletta è una limited edition perché ha il 25% di castagne all'interno, quindi un qualcosa di particolare. È particolare.
0: È molto interessante come operazione, sono certo che chi è in ascolto sarà molto interessato non solo al libro ma anche alla tavoletta speciale. Diceva che non si sa ancora quando sarà questa presentazione?
1: No, perché parlando con Buletti, che quella sera vuole anche parlare di cioccolato e far vedere magari dalla fava di cacao a qualche cosa, non è con questa calura.
0: Non è il caso.
1: Il cioccolato si scioglie.
0: Non è il periodo ideale per mangiare le barrette di cioccolato.
1: Sì.
0: Folletti, grazie, a risentirci a presto.
1: Arrivederci, grazie. I was sitting at the bar stool that fits me best, dreaming of a place I've never been. With the best of all intentions, lounge around a poolside tiki bar, chatting with the wages of sin. And the bartender, whose name I really should know, said to me, Sam, today must be your lucky day, 'cause that piece of work that just walked in would like to sponsor your next drink, and I'll get it for you, but I've got one thing to say. You can't always walk on the sunny side.

0: Il duo americano Driftwood Soldier con Sunnyside, una voce piena, bassa, molto bella, quella del cantante che abbiamo appena ascoltato, che ci porta all'appuntamento con un'altra novità per agosto. Tra febbraio e marzo di quest'anno, quindi qualche mese fa, qui a K abbiamo fatto un esperimento. Enrico Bianda ha chiesto a una trentina di persone note del mondo universitario, culturale, ma anche dello spettacolo, dell'informazione, della letteratura, di confessare in diretta quale fosse la canzone più inascoltabile che avessero mai amato. Ne è uscito un mosaico colorato e sorprendente, fatto di brani più o meno noti, a volte veramente bizzarri, resi ancora più divertenti dal contrasto con le personalità che li proponevano. Visto che anche voi del pubblico ci avete segnalato di aver gradito molto questa serie, durante il mese di agosto qui a K vi riproponiamo una selezione delle scelte che ci hanno divertito di più. Quella di oggi è la puntata che vede protagonista Flavio Stroppini al microfono di Natascia Fioretti. La rubrica ci accompagnerà fino al 28 con delle repliche e si intitola, molti se la ricordano, sono sicuro, Senza vergogna.
1: Questa sera protagonista è Flavio Stroppini, regista teatrale, scrittore, da qualche mese tornato in libreria con il suo nuovo libro dal titolo Una passeggiata artica, uscito per Ediciclo, e questa sera ci ha raggiunti in studio. Allora intanto buonasera e bentrovato.
2: Buonasera a tutti.
1: Dicevamo, Senza vergogna è il nostro quotidiano musicale terapeutico, uno spazio nel quale personalità artistiche e culturali del nostro territorio ci svelano i loro brani tanto amati, magari anche quelli tanto odiati, magari entrambe le cose, e insomma canzoni che per qualche motivo hanno lasciato il segno. Lo dicevamo, una serie curata da Enrico Bianda, ma Flavio Stroppini, veniamo a noi senza imbarazzo e senza paura. Quale brano ci porti?
2: Ok, ci provo, senza imbarazzo, senza paura, ma con un po' di vergogna dunque. Allora, porto un brano scritto da Giampiero Scalamogna nel 1951, no, un po' più tardi, compie 51 anni, quindi l'imbarazzo mi fa già fare le prime papere. Dunque, allora, il brano ha due titoli, uno poco conosciuto che è Roma non si discute ma si ama, e il secondo che è molto più conosciuto ed è Roma, Roma, Roma, scritto da Giampiero Scalamogna e Antonello Venditti, ed è l'inno dell'associazione Calcio Roma.
1: Questo perché sei un grande tifoso del calcio?
2: Ma sì, sono un grande tifoso del calcio. Devo dire che è anche una cosa un po' strana. Su Scalamogna potremmo aprire già un dibattito sul quale vergognarsi, perché ha scritto delle hit come Fregene, Mi manchi, Ciao, Io l'amo più di te. Comunque poi fatte dai Ricche Poveri, da Fiorella Mannoia, da Gigliola Cinquetti. Ma sì, mi piace il calcio, è già una prima vergogna da un certo punto di vista, perché di solito l'intellettuale, lo scrittore o il produttore di storie e il calcio sono due fenomeni diversi. Ricordo qualche anno fa, quando avevo uno spettacolo su Kubilai Türkilmaz, che avevamo deciso di cercare di portare a teatro la gente che amava il calcio, però ci diceva, ma però non andrà a vedere il calcio uno un appassionato di calcio non andrà a vedere uno spettacolo, e quindi ci avevamo messo in mezzo un'attrice molto conosciuta per portare gente del teatro, che era Amanda Sandrelli. La soluzione è che a un mese dal debutto non avevamo venduto quasi un biglietto, perché quelli che amavano il teatro non andavano a teatro, e quelli che non volevano calcio, e quelli che amavano il calcio non andavano a teatro. Quindi bisogna anche un po' sfatare questo mito che lo sport e questo bel momento di, come dire, di comunità non sia solamente un momento per gli altri, un momento per tutti dove ci si può incontrare.
1: Beh, alla fine il calcio in questo caso ha ispirato, ecco, Antonello Venditti. Io ho trovato oggi questa intervista che gli fece Gianni Minà sulla Rai, proprio quando cantò la prima volta questa canzone, e lui disse: la Roma non è una squadra di calcio, è qualcosa di diverso ed è assolutamente indescrivibile quello che prova un tifoso giallorosso. Però il pubblico romanista, diciamo, supera tutto con l'amore, l'unico pubblico d'Italia che può superare questo. Insomma, un grande amore quello di Venditti per la Roma.
2: È un grande amore gigantesco, per me è paragonabile dal mio punto di vista solo al grande amore per il Bellinzona, per i Granata, quindi avrei potuto portare la marcia di Bellinzona come canzone, però visto che un paio di settimane fa ero a Roma appunto per presentare il libro di cui si parlava prima, e avendo la serata libera sono andato allo stadio, e quando all'inizio della partita parte l'inno e tutto il pubblico lo canta, l'arbitro fischia, smette la canzone dagli altoparlanti e il pubblico continua a cantare, mi sono venuti i brividi, e un po' me ne vergogno.
1: Ma no, perché provare emozioni è sempre una cosa bella. Allora noi adesso ascoltiamo questo brano, Roma non si discute, si ama, di Antonello Venditti.

0: Insomma, Flavio Venditti è sempre Venditti, ma ascoltare questo brano allo stadio deve essere stata una sensazione incredibile.
1: Beh, è una sensazione incredibile, anche perché appunto da 51 anni parte l'inno dagli altoparlanti, poi l'arbitro fischia, smette l'inno di essere emesso e tutto il pubblico continua a cantare con una sciarpata solitamente gigante, la curva sud, che fa la curva sud, insomma, in un calcio che poi dovrebbe far vergogna, perché a me un po' fa vergogna anche essere appassionato di calcio in questo periodo storico, cioè negli ultimi anni con l'ipermediatizzazione del calcio, con le partite ogni due giorni, io lo seguo ma un paio di volte al mese, non di più, mi piace più leggerlo sui giornali, insomma, si citava i grandi autori del passato che scrivevano di calcio, con gli stipendi dei giocatori che sono assolutamente improponibili nei rapporti di un comune lavoratore o di una persona che vive nel mondo normale. Allo stesso modo parliamo della politicizzazione delle curve, col fenomeno ultras, con l'intromissione delle mafie nelle curve stesse, quindi quel luogo che dovrebbe essere deputato a cantare tutti assieme diventa un pochettino un'altra cosa, purtroppo, ma è diventato un'altra cosa anche per colpa di come ne parliamo noi, penso, usando terminologie come la partita una battaglia, una guerra, il pallone è stato tirato come una bomba, è stato un assedio, insomma, dovrebbe essere solo un gioco dove la gente si diverte e canta tutto felice. E probabilmente in quell'attimo lì io lo sento ancora quel calcio che da bambino mi faceva sognare di essere Giuseppe Giannini, il capitano della Roma.
0: Beh, d'altra parte era il 1974 quando fu cantata per la prima volta allo stadio, era durante un derby, mi pare, della Roma, questa canzone.
1: Esatto, 1974, una canzone che ha una genesi molto interessante, perché è nata come scommessa, insomma, il nostro Gepi Scalamogna, chiamato anche Gepi e Gepi, Gepi e Gepi, nome d'arte, chissà perché, forse aveva due identità, ha fatto una scommessa con due altri cantanti del appunto di Roma su chi potrebbe creare la canzone migliore come inno della Roma, visto che non c'era. E così un giorno la fa sentire a un suo caro amico che è a cena da lui, che si chiama Antonello Venditti, e Venditti improvvisa lì sul momento le prime frasi di questa canzone e da lì nasce questa cosa che tiene unito. Un'altra cosa che tiene unita, che è molto simpatica, che se la Roma vince alla fine si sente grazie Roma, sempre di Venditti. Purtroppo io sono andato le poche volte, sono andato all'Olimpico, sempre perso e non ho mai visto la Roma vincere.
0: E succede anche questo. Flavio Struppini, grazie per essere stato con noi questa sera, è stato bello ascoltare intanto questo brano di Venditti, ma poi ecco anche ripercorrere un po' la genesi e anche scoprire insomma anche un po' le tue passioni.
1: Ah, grazie a voi per avermi dato la possibilità di confessarmi e di aver fatto felice un po' di gente al quale dirò che abbiamo sentito tutti assieme l'inno della Roma, sapete due.
0: Senza paura e senza vergogna, anche con un po' di divertimento. Grazie.
2: Madlib con Slim's Return è il brano che sentiamo in sottofondo, piano piano lo faremo salire, ma non prima di salutarci, perché sono quasi le 6:30, quindi K si conclude qui. La voce che sentivate era quella di Natascia Fioretti, che lo scorso febbraio con Flavio Struppini proponeva una delle prime puntate di Senza Vergogna, che noi a nostra volta riproporremo a chi ci ascolta fino alla fine di agosto, almeno una selezione, perché erano più di 35 le puntate, ne abbiamo scelte 20 tra quelle che ci sembravano le più imbarazzanti. Un caro saluto a chi ci ascolta, ci ritroviamo domani sempre alle 5 con K.

Il direttore d'albergo si alza presto e si corica tardi, perché alla mattina la prima cosa da fare è il tour dell'hotel, il giro dell'albergo, per vedere se la pulizia, l'ordine c'è e per esempio tra l'altro se le luci sono spente. Questo di solito lo faccio verso le 7:30.

0: Alla recepzione c'è il libro della notte da vedere, la corrispondenza degli arrivi per vedere se ci sono desideri speciali dei clienti che senz'altro vogliamo rispettare.
1: Senta, io ho riservato una camera doppia.
2: Lei signore, come si chiama il signore?
1: Queroni.
2: Queroni, sì. Sì, una camera doppia con bagno, con vista
1: bagno,
2: sul vista lago,
1: lago, sì.
2: Senz'altro, sì. Si vuole...
1: Sì,
2: mi vuole filmare il documento per cortesia, di iscriversi? Ecco.
1: Ecco, sì, guardi, ho lasciato la macchina proprio.
2: Ecco, mi filmi solamente...
0: Naturalmente ci sono quello che chiamiamo départ, la gente... I clienti che partono.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: E che senz'altro voglio vedere.
1: 451.
0: Prima che ci lasciano.
2: Un attimo, prego.
1: Sì. Posso pagare entrare avere check?
2: Sì.
1: O carta di credito, come preferisce.
2: Sì, uguale, uguale per noi. Sono l'uno che l'altro.
1: Comunque, guarda, nel mini frigo ho preso due whisky.
2: Due whisky, sì.
1: E una minerale.
2: E una minerale, sì.
1: Sì. Può far scendere i bagagli, sono pronti, sì.
2: Senz'altro, chiama il facchino.
1: Sì.
2: Pronto Luigi? Sì, puoi scendere giù? Grazie, molto gentile, scendi giù che ci sono dei depart, eh? Buon, ciao, ciao. Arrivo subito di portiere e gliene porto subito.
1: Grazie.
2: La macchina dove ce l'ha?
3: Sono le 11 ormai e ci troviamo adesso nel cuore del Grand Hotel, la cucina. E se il cuore è la cucina, ebbene... Una delle persone più importanti dell'albergo è senz'altro lo chef.
4: Il mestiere del cuoco, diciamo come chef di cucina specialmente, è questione di organizzazione, scrivere il menu, preparare le comande, comandare la merce, guardare che la merce naturalmente sia la mattina presto in cucina, che gli altri cuochi possano continuare la preparazione per servire il lunch e il dinner rispettivamente. Dopo aver mangiato, diciamo che si mangia dalle 10:30 alle 11, si fa la finizione, diciamo, si terminano le salse, i piatti e tutta la preparazione dettagliata per cominciare a servire il lunch a mezzogiorno. I Grand Hotel vengono in cucina per prendere gli ultimi dettagli, se c'è qualche piatto speciale da vendere, diciamo da vendere, da consigliare al cliente naturalmente, e per, diciamo, avere le ultime spiegazioni dal chef di come sono preparati i diversi piatti.
3: Un albergo come questo in cui ci troviamo, quanti cuochi impiega?
4: Ma diciamo varia, diciamo ogni stagione, dipende la stagione, ma siamo sui 25 cuochi.
3: I menu, lei diceva prima preparare i menu, questo va tutto a fantasia o dipendenza dalla stagione?
4: Ah, naturalmente si guarda molto la stagione, secondo cosa c'è sul mercato, questo è molto importante.
3: Un altro lavoro molto importante dell'albergo e forse un po' nascosto, un lavoro che non tutti conoscono, è quello del plongeur. Lei cosa fa?
5: Beh, non è niente di speciale. Devo solamente cercare di tenere tutto in ordine, così procede tutto anche bene in cucina, altrimenti è tutto un collegamento, no?
3: Cioè, vedo che lei adesso sta pelando delle patate.
5: Sì. Le patate sono la regina della cucina, così dicono, senza di loro non si può andare avanti.
3: Mi dica un po', vedo tutte le padelle, le casserole in giro qui, è lei che si occupa di lavarle e tenerle in ordine?
5: Sì, questo appunto è il mio compito.
3: E quando è qui dentro in cucina, in questo, chiamiamolo pure piccolo stanzino, a cosa pensa tutto il giorno?
5: Penso di fare del mio meglio per tenere in ordine e poi di finire... presto di andare a fare le mie cose, quelle che mi interessano di più. Questo è solo il mio lavoro passeggero, quindi.
3: Di nuovo in cucina per parlare con un cuoco alle prime armi, un apprendista. Quali sono i tuoi compiti qui?
6: Adesso ho fatto saucier, preparazione delle carni, delle salse. Adesso tra un paio di giorni andrò in un'altra partita e imparo altre métier, preparazione verdura e zuppe. Legumi.
3: E poi c'è garde manger?
6: Sì, garde manger l'ho già fatto, sarebbe la preparazione delle carni in crudo, il tutto, i piatti freddi. Dopo mi tocca ancora fare la pasticceria. E...
3: ecco che l'ambiente è cambiato totalmente, non si respira più l'aria calda della cucina, ma un ambiente molto fresco e profumato di vaniglia. Dunque siamo senz'altro nella pasticceria del Grand Hotel. Vedo che lei qui sta facendo dei disegni.
7: Sì, per fare figure in zucchero. Questi sono i disegni preliminari e dopo passerò a fare come quelli che ce l'ho qui dentro, no? In armadio. Quello è per il 1° d'agosto, no? È tutto zucchero cotto con glucosio e acqua e lavorato a mano, no?
3: Ecco, questo serve per decorare.
7: Decorare i piatti del buffet.
3: Il buffet froid è un po' la perla, il fiore all'occhiello di ogni cucina.
7: Di ogni cucina e di questo albergo è una tradizione.
3: So che i pasticceri specialmente fanno una specie di concorrenza tra di loro, chi fa le figure di zucchero più belle, i garde-manger chi fa le figure di burro più belle.
7: Più bello, sì, quello è vero, si fa quasi una gara, no? Qui nell'albergo no, ma in generale in la Svizzera, no? Si fa quella gara, no?
3: E non nell'albergo no, perché è l'unico. No,
7: sì, sì, sì. E dopo la fabbricazione nostra è tutta propria, no? Perché facciamo tutti i biscottini.
3: Sono quelli che si chiamano friandis.
7: Friandis e il praliné sono fatti tutti qui, no? Adesso in estate i dessert che vanno sono a base di frutta del bosco, gelati, tutti roba fresca, no?
3: Lei che rapporto ha col grande albergo? Cos'è per lei l'hotel? È un semplice posto di lavoro oppure ha un...
7: No, potrei lavorare in pasticceria con orari più buoni per il rapporto con la famiglia, ma l'albergo mi dà la creatività che non mi dà la pasticceria, perché la pasticceria è quasi un lavoro di produzione, di fabbrica, questo non succede nell'albergo, no? Da quella soddisfazione così grande, no? Perché uno si sente realizzato di lavorare per creare, no? Che quello è il vero lavoro di un artigiano, no?
3: Ecco qui dove siamo.
8: L'office dove si lavano i bicchieri, dove si prepara la mise en place per le colazioni dei piani e via discorrendo.
3: Benissimo. È tutto un labirinto pazzesco. Mi sa dire dov'è la cucina del grill?
8: Per la cucina del grill, ecco, mi seguo.
3: Grazie. Attraverso corridoi ai quali mancano i tappeti, in quanto sono dalla parte oscura o dalla parte opposta dell'albergo, là dove i clienti non circolano. Ed ecco che viceversa, passiamo da questa porta. Ecco,
8: questa è la cucina del grill.
3: E vediamo un tutt'altro ambiente, molto più ristretto, molto più piccolo di quello che avevamo visto prima nella grande cucina dove si preparavano i menu. Secondo lei, i clienti, non parlo esclusivamente dei suoi clienti, ma quei clienti che frequentano oggi un albergo come questo, è gente che sa mangiare, è gente che sa apprezzare quello che lei fa?
9: I clienti nostri mi sembra sanno veramente apprezzare, veramente.
3: Perché penso per un cuoco fare un piatto è come un po' per un architetto fare un disegno per una casa, insomma.
9: E questo è vero, perché noi facciamo veramente soltanto i piatti dalle nostre idee, con le nostre idee che vengono dalla nostra fantasia, sì.
3: E dunque qui abbiamo in pratica l'alta scuola della cucina, no?
9: Ecco, si può dire sì, sì.
3: Se non mi sbaglio, il vostro locale è anche stato insignito dalla famosa stella Michelin, no?
9: Abbiamo 2 stelle Michelin, sì.
3: Speriamo che lei trovi sempre i clienti all'altezza dei suoi piatti.
9: Grazie.
3: E di nuovo nel nostro viaggio attraverso il grande albergo ci spostiamo, questa volta i corridoi sono quelli ufficiali, quelli veri, con i grossi tappeti persiani che ornano la moquette. Venivo dalla lingeria e ho sentito un po' di movimento. Qui dove mi trovo?
10: Qui è dove mangia il personale.
11: Non tutto però.
3: è un po' differente dalla sala dell'albergo. E voi mangiate qui prima del servizio?
10: No, generalmente si mangia alle 11 e alle 11 e mezzo, prima del servizio, senz'altro questo.
3: E c'è un'altra cosa che volevo chiederle. Anche se l'albergo è una gerarchia, l'abbiamo detto più volte durante il documentario, cioè il metro, il sottometro, il soprametro, il quasi metro, non ancora del tutto metro, più di cameriere, meno di cameriere, vedo però che tutti mangiate la stessa cosa, questo è bello, no?
10: Sì, questo è bello, senz'altro.
3: Diciamo mangiate anche bene, a me verrebbe voglia di sedermi e mangiare con voi.
10: Beh, insomma, oggi si mangia bene. Magari sono anche i nostri gusti, però insomma non tutti i giorni si mangia bene.
3: Deve essere abbastanza brutto mangiare male servendo agli altri il mangiare da 2 stelle Michelin.
10: Beh, questo è vero, è senz'altro.
3: Al buffet cosa succede? Cosa si fa qui? Vedo un sacco di gente in giro che aspetta.
11: Al buffet partono tutte le bibite, il caffè, le colazioni, tutto quello che riguarda il bere. Sono tante cose, insomma.
3: E per tenere sotto controllo tutto questo popò di roba, chi c'è? Perché qui, volendo, penso che svariata roba può anche scomparire, o no?
11: Quello è normale. C'è un caporeparto che controlla. Chiaro che se uno vuol mangiare una fetta di pane non gli diciamo di no.
3: Eccoci dunque nella salle à manger, salle à manger che dà sul lungo lago, uno dei posti più belli della città, sulle rive del Verbano. Vediamo tanti camerieri, vediamo delle tavole apparecchiate molto bene, con fiori, specchiere alle pareti. Manca una cosa sola, mancano i clienti. Come mai?
8: Ma i clienti cosa vuole? In questi momenti di bel tempo ne approfittano, vanno nelle valli, vanno al Lido, insomma a fare delle passeggiate qua nei dintorni, e naturalmente quei pochi clienti che a mezzogiorno vengono in albergo chiedono solo cose leggerissime, piatti velocissimi, per poter approfittare di questo sole del Ticino. Ecco.
3: Qui ci sono pur sempre 8 camerieri che guardano per l'aria e si girano le mani, insomma.
8: No, beh, questi sono gli inconvenienti di certe case che devono mantenere un certo livello e bisogna essere sempre pronti ad accogliere bene il cliente.
3: Il servizio si diceva una volta scaduto, questo vale anche per i grand hotel?
8: No, non penso, forse una piccola flessione c'è stata indubbiamente, perché in tutti i lavori, in tutti i campi c'è stata una flessione leggerissima verso un peggioramento, però a questo livello siamo sempre su un certo standard, il cliente è sempre accontentato, si cerca almeno di accontentarlo sempre nel miglior modo possibile, di conseguenza bisogna avere anche una manodopera che sia all'altezza di poterlo fare.
3: E anche i clienti, si dice, sono scaduti, i clienti non sono più quelli di una volta, vale anche per i vostri?
8: No, non direi così. Difatti noi nel periodo di massa sì, abbiamo anche una percentuale di clientela non proprio forse all'altezza dell'albergo, però è un periodo veramente minimo, specialmente la prima metà di agosto, così. Insomma, il cliente di qualità c'è sempre.
3: Il pomeriggio è caratterizzato dal tè sulla terrazza, dei giochi in piscina e al lido dell'albergo. Occasione per tutti, personale compreso, per riposarsi o dedicarsi ad attività ricreative. Approfittiamo di questa pausa per chiedere al direttore, signor Hugen Tobler, qualche cenno storico sull'albergheria da 5 stelle.
12: Un albergo di questo tipo è stato fatto all'inizio di questo secolo per una clientela di grandi industriali e di aristocratici. Una clientela che oramai non esiste più. L'albergheria di lusso, come era stata concepita a quel tempo, si è potuto tenere nei primi 20-30 anni di questo secolo, diciamo fino all'inizio della prima guerra mondiale. Dopo la seconda guerra mondiale si è potuto vivere questa albergheria di lusso, sarà stato per circostanze eccezionali. La Svizzera, dopo la guerra, aveva il monopolio del turismo. Negli anni 50 poi è stato il fatto della disparità del valore del dollaro di una parte e dello franco svizzero e delle altre monete europee d'altra parte. Ciò ha permesso agli americani, ai nostri clienti americani, che non erano veramente clienti degli alberghi di lusso, era piuttosto, lo dico francamente, una clientela cattiva, però si potevano pagare ogni lusso, potevano fare fantasie. Negli anni 60 poi è stata l'alta congiuntura che ha permesso alle ditte più che altro di fare spese straordinarie, che ci hanno aiutato molto. E poi all'inizio degli anni 70 non c'è più rimasto niente, quasi. Sono arrivati i sceicchi, ma purtroppo non sono rimasti, a quanto vedo. Ci si può chiedere di chi sarà la nostra clientela nei prossimi anni.
13: Forse la clientela non appartiene più ad una classe particolare, ma di fatto che almeno per il momento usufruisce regolarmente delle infrastrutture a sua disposizione. Infatti nelle due cucine i cuochi cominciano a lavorare forse più di quanto sarebbe loro gradito.
14: Due salade, tre rôti poulet, due rôti poisson, une pomme de terre en place, riz créole, sfinja, trois rôti poulet,
15: deux pommes de terre.
16: Quando mangi fuori questi qua, i due pesci lì, metti anche la truita blu.
14: A voi alla carta, suite. Trois entre col double. Allora signori, si marciano due menu gastronomici per 200. Dopo due clienti come premier mangiano due terrine de legumes, come secondo un creme de celery, un cristal de legumes. Come terzo un casoletan tomar e un agno. Dopo ancora due clienti mangiano un salate crevette span, un mousseline de foie d'oie e come secondo un pollard e un filet de bœuf.
13: Sta per calare la sera, si anima anche il bar dell'albergo. Personaggio portante di qualsiasi bar è il barman. Il barman che in tutti o in quasi tutti i grandi alberghi viene preferito alla barmaid. Per quali ragioni?
17: Ma è molto difficile da dirsi, secondo me, forse perché diciamo è forse più serio. Un uomo con una certa serietà, a benché non voglio dire niente all'incontro delle barmaid, delle colleghe di lavoro, senz'altro sono anche loro molto serie, però appunto per una serietà forse.
13: O anche forse perché chi frequenta i grandi alberghi spesso lo fa in compagnia della moglie, e portando la moglie in un bar dove c'è un barman, o bene il marito non deve aver paura di essere riconosciuto o di avere dei problemi.
17: Ecco sì, io trovo molto giusto quello che ha detto, sicuramente questo, anche per non ci sono certe gelosie, se non barmaid si ferma di più e così, e le donne naturalmente diventano gelose, sa, per questo. È una domanda.
13: Cosa cerca il cliente che in fondo ha già passato tutta la giornata in albergo, se vuole, ha mangiato al grill, poi viene al bar, cosa vuole?
17: Ma forse per ascoltare un po' di musica, per fare due balli e per stare in compagnia, per cercare contatto con altre persone, trovo.
13: Il barman spesso è anche il confidente del cliente, cioè quello che sente tutte le piccole lagne quotidiane e deve ascoltarle tutte e alla fine dire sì signore, certo signore. Questo non le dà un po' fastidio alla fine?
17: Eh sì, è vero, a volte il barman è un po' confidente, questo è vero. Un fastidio no, certe cose naturalmente superficiali si sentono, poi si dimenticano subito. Certe volte però, quando c'è molto lavoro, doversi trattenere con i clienti forse disturba un po'. Questo è vero.
18: Cherry medium?
17: Cherry medium, sì.
18: E un martini dry.
17: Ecco. Cherry medium e un dry martini.
13: Anni fa i bar erano famosi, si diceva andiamo al bar, mi ricordo per esempio un bar famoso che è il Carousel del Subretta di San Moritz, si andava lì per bere un cocktail speciale che faceva il barman. Questo si usa ancora, cioè ci sono ancora clienti che vengono per bere una determinata cosa?
17: Ogni bar ha il suo cocktail speciale, naturalmente ogni bar, ogni barista ha il suo cocktail speciale, benché diciamo in generale un po' sono un po' diminuite le richieste di diversi cocktail, cioè si restringono su diversi cocktail che sono già sperimentati, che sono buoni, come per esempio il Martini Dry, il Manhattan, il Whisky Sour, il Bloody Mary e un Daiquiri o la roba del genere, Sidecar, eccetera. Ad ogni modo, appunto, come detto, però c'è il suo speciale.
13: Tutto sommato, se lei dovesse rinascere, ritornerebbe al Grand Hotel.
17: È difficile da dirsi, sì, mi trovo bene, ma penso di sì, perché si hanno certe soddisfazioni, sì.

0: E mentre anche gli ultimi clienti abbandonano il bar alla ricerca di un po' di sonno, l'albergo resta nelle mani del portiere di notte. Quali sono le sue mansioni?
1: È una grande responsabilità, sia da guardare fuori, sia da guardare dentro. Prima di tutto ci sono le responsabilità dei clienti che sono in casa e che possono aver bisogno, si possono sentire male. Bisogna stare attento se nella parte del ci sono degli anziani che si sentono male o fanno una telefonata, mi deve interessare se è una cosa grave o chiamare, non so, l'ospedale, un'ambulanza, non so, chiamare il dottore, se è qualche cosa meno grave che viene in casa, che più o meno che viene a curare questo cliente e vedere cosa l'è. Oddio, si tratta anche che un cliente paga per avere questi servizi, è normale. E dopo c'è, normalmente bisogna fare il servizio, controllare tutte le porte, quelli che fanno baccano, e fare attenzione che non entrano ladri. E dopo c'è un'altra cosa, che se magari mi arriva un cliente e io gli apre la porta, lo devo fare iscrivere, gli devo far vedere la camera. Dopo c'è i telefoni, possono arrivare telefonate da oltremare. Possono telefonare a fare delle riservazioni, devo prendere il numero di telefono, devo prendere l'indirizzo e fare tutte queste cose qui. La notte è un lavoro molto duro.
0: Tutto sommato, l'albergo di lusso può ai nostri giorni sembrare anacronistico. Ai più riesce difficile immaginarsi di chiamare il cameriere per farsi preparare un bagno o vuotare il posaceneri, e viene quasi spontaneo chiedersi quale sarà il futuro dell'albergo a 5 stelle.
2: Fanno vivere il Grand Hotel le esigenze del pubblico. Se la gente esigente sparisce, sparirà anche l'albergo di lusso, l'albergo 5 stelle.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Seregio Estate 2026 con il quartetto Lino Livia Bella, Hans Livia Bella ed Ekaterina Valiulina, violini, Eleonora De Poi, viola, Vanessa Hunt Russell, violoncello. Musiche di Ottorino Respighi, Lino Livia Bella e Maurice Ravel. Ceresio Estate 2026.

0: pressione, cioè tutta l'Europa, i grandi fiumi che attraversano il continente non sono più in grado di garantire economia ed energia, commercio e trasporti tra fabbriche, centrali elettriche e nucleari che devono fermarsi o rischiano di farlo. Insieme alla navigazione e all'irrigazione dei campi e a soffrire è anche il verde. A questo proposito ha suscitato scalpore la decisione di tagliare i fondi federali investiti in Svizzera per rafforzare la resistenza e proteggere i boschi, anche perché in Svizzera ragionare sugli incendi significa anche capire la peculiarità dei nostri boschi, come ci spiega Boris Pezzati dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta.
1: Non mi metterei a pensare in Svizzera adesso di dover cambiare la copertura forestale per via degli incendi. Il fatto di aumentare per esempio la proporzione di latifoglie rispetto alle conifere sono i ragionamenti che facciamo spesso nell'ambito del bosco del futuro, nell'ambito del cambiamento climatico.
0: E poi ci addentreremo in abitudini che sembrano tanto lontane da noi, ma che potrebbero presto entrare letteralmente nelle nostre case. In Cina stanno per essere consegnati i primi cosiddetti compagni emotivi, che altro non sono che robot umanoidi a grandezza naturale, che servono a tenere compagnia tra le mura di casa. In apertura di questa edizione dedicheremo ampio spazio alla situazione idrica, partendo dal Ticino, dove in vari comuni le riserve hanno raggiunto livelli storicamente minimi. Una situazione critica che ha spinto anche l'Associazione Acquedotti Ticinesi a chiedere di diminuire immediatamente i consumi. L'infrastruttura è al limite e si rischia il collasso. L'erogazione d'acqua anche per gli usi essenziali potrebbe venire interrotta. Ce ne parla Cristian Gilardoni.
2: La situazione è critica e le riserve da cui attingiamo sono ai minimi storici. Solitamente è il Mendrisiotto la regione più colpita, ma questa volta tutto il cantone deve fare i conti con questa carenza. A Locarno da inizio anno ha piovuto la metà rispetto alla media e il 2026 è il quarto anno più arido dal 1900. Il comune di Centovalli ha già emanato il divieto di utilizzo dell'acqua potabile per scopi diversi da quelli domestici e igienico-sanitari in varie località. Il problema è che a questa situazione si sommano consumi esagerati da parte della popolazione. Il presidente dell'Associazione Acquedotti Ticinesi, Maurizio Barro.
3: Dei consumi simili, attorno ai 500 litri abitante al giorno, sono poi consumi che vengono utilizzati per il dimensionamento come punta massima dei nostri sistemi di acquedottistica. Girando con questo regime appunto su più tempo, il rischio è che la struttura possa subire dei danni sia a livello di pompe o di altri aspetti più meccanici, perché tirate al limite, ecco, in questo senso. Quindi la nostra preoccupazione è quella di sensibilizzare la persona, perché anche in quei comuni dove non è stato emanato l'avviso se ne faccia coscienza e vengono ridotti un po' i consumi.
2: Per capire cosa significano 500 litri per persona al giorno, confrontiamoli col consumo medio.
3: Mediamente un consumo degli acquedotti in Svizzera si attesta dai 280 ai 300 litri abitante giorno. Qui arriviamo a quelle cifre proprio perché se ne fa un utilizzo che non è legato soltanto a un utilizzo domestico, ma è proprio andando a utilizzare l'acqua potabile per irrigare soprattutto quello che sono i prati verdi. Anche le piscine hanno un influsso, ma perlomeno le piscine private portano un certo sollievo a chi le può utilizzare, mentre il prato verde, tolto l'aspetto estetico, non è un utilizzo, diciamo così, fondamentale.
2: Nel comunicato dite che una situazione simile in passato avrebbe già compromesso la tenuta dell'approvvigionamento. Quali sono i lavori che hanno permesso di affrontare meglio questa siccità?
3: Il fatto di interconnettere le reti ha fatto sì che con questa siccità i comunicati sono ancora abbastanza limitati. Se questo evento fosse successo una ventina di anni fa, probabilmente molti comuni avrebbero già dovuto emanare dei divieti o delle limitazioni d'uso pesanti. Siamo già appunto molto in avanti con questi lavori, mancano ancora dei grossi progetti che sono in fase di ultimazione come l'acquedotto Lago del Mendrisiotto, ma tendenzialmente il problema sarà che noi siamo arrivati un po' alla fine di questo processo, quindi se non piove e non ci sarà acqua da andare a prenderla, diventa difficile andare a trovarla, ecco.
2: Chi ha un praticello inglese dovrà quindi abituarsi a vederlo ingiallito, perché
3: dobbiamo andare ad agire per il futuro sui consumi, perché sulla produzione diciamo che tanto è stato fatto, c'è ancora qualcosina da fare, ma non potremo fare miracoli. Dobbiamo cambiare le abitudini del consumo.
0: E a proposito di acqua, adesso apriamo una pagina dedicata ai fiumi europei. Stiamo vivendo infatti un periodo di gran caldo, ma come abbiamo sentito anche di siccità. I fiumi sono praticamente tutti a livello

0: livelli molto bassi. Iniziamo dalla Germania e dal suo fiume più importante, che è anche il più importante della Svizzera, il Reno. Walter Raue.
1: 1,5 metri a Duisburg, 67 centimetri a Colonia, appena 22 a Düsseldorf. I livelli della profondità delle acque del Reno in Germania hanno raggiunto questo fine settimana i minimi storici. Mai prima d'ora il più importante e anche lungo fiume tedesco aveva registrato livelli così bassi. In molti punti del fiume le autorità sono state costrette a decretare lo stato di emergenza, bloccando la navigazione per navi commerciali, battelli turistici e anche per i traghetti, che in molti punti costituiscono l'unica possibilità di attraversamento del fiume per auto, camion e anche per i pedoni. Così ad esempio a Bonn, dove il 3 giugno scorso il grande ponte sul Reno era stato chiuso al traffico dai tecnici del comune per via della presenza di profonde crepe nel cemento delle colonne portanti e il pericolo di un improvviso cedimento della struttura. Da allora i quartieri settentrionali della città sulle due sponde del fiume sono collegati fra loro solo dai traghetti, che però già da venerdì scorso hanno dovuto interrompere il servizio a causa dei livelli troppo bassi del fiume. A Bonn, Colonia o Düsseldorf il Reno misura normalmente una profondità fra i 3 e i 5 metri. Più a sud, nelle zone industriali di Duisburg, Mannheim e Ludwigshafen, i grandi insediamenti industriali e petrolchimici dipendono molto dal fiume. Le principali materie prime vengono trasportate qui o su rotaia o a bordo delle grandi navi e chiatte fluviali, che attualmente sono però ferme nei porti. L'attuale ondata di siccità e le scarsissime precipitazioni dei giorni scorsi, accompagnate da un caldo estremo e da temperature spesso al di sopra dei 40 gradi, hanno messo in ginocchio non solo il Reno, ma anche altri grandi fiumi in Germania, come ad esempio l'Elba, il Meno, la Mosella e il Danubio.
0: Come accennato, la situazione del Reno è tutt'altro che unica per quanto riguarda i fiumi europei negli ultimi giorni, e qui mi rivolgo a Gino Ceschina, che è in studio con me. Abbiamo già fatto servizio, ad esempio, anche su Danubio e Po.
2: È tra i principali corsi d'acqua d'Europa, dell'Europa occidentale, quantomeno quello che forse sta meno peggio è il Rodano per ora. Partendo dal fiume più vicino a noi, il Po, ne abbiamo parlato già la scorsa settimana, ma adesso è record. A Cremona superato il livello negativo più basso, scendendo oltre i 9 metri sotto lo zero idrometrico. E questo, oltre agli scontati problemi per l'agricoltura, sta causando anche un altro problema al delta, con la risalita del cuneo salino. In parole povere, l'acqua di mare salata che mette in pericolo l'ecosistema.
0: Ecco, del Reno abbiamo detto con Walter Raue.
2: Sì, ma attenzione, i problemi del Reno non riguardano solo la Germania. Nei giorni scorsi in Olanda si è registrato il livello più basso del fiume e nella regione di Basilea già da tempo la navigabilità è fortemente ridotta. E poi c'è il Danubio, oggi ci sono due notizie legate al Danubio. L'Ungheria ha dovuto fermare una centrale nucleare con enormi problemi poi di approvvigionamento di energia elettrica, e la centrale l'ha fermata perché nel fiume non c'è abbastanza acqua per raffreddare i reattori.
0: Cosa tra l'altro avvenuta anche a Betznau per la scarsità d'acqua nell'Ar.
2: Esatto, e che potrebbe avvenire a breve anche in Romania, Cernavoda, dove addirittura l'esercito ha fatto saltare una roccia, sempre nel Danubio, per consentire a più acqua di raggiungere la centrale nucleare e mantenerla in attività, per ora, viene da dire. Addirittura in Croazia, dal letto del Danubio, è emerso un relitto di una nave affondata.
0: Insomma, tanti problemi. Viene da pensare che, anche se sappiamo, perché ce l'hanno insegnato a scuola, che le civiltà si sono sviluppate sempre vicino ai grandi corsi d'acqua perché erano la via di comunicazione più rapida, oggigiorno forse ce ne siamo un po' dimenticati.
2: Guarda, è proprio il punto da cui sono partito nell'intervista al nostro ospite, che è Alessandro Bratti, che attualmente è membro dell'Autority Italiana per le Regolazioni delle Fonti Energetiche, ma è stato vicepresidente dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, presidente dell'Autorità Distrettuale del Po e presidente della RIOB, cioè la Rete Europea degli Organismi di Bacino dei Fiumi. Sentiamo la sua risposta.
3: Ma più che altro abbiamo sempre dato per scontato che fossero un elemento geografico esistente e che ce ne fosse in abbondanza di risorse idriche, quindi non ci siamo mai posti il problema né della qualità né della quantità. E invece negli ultimi anni, prima probabilmente sulla qualità, no? Dove ci siamo accorti che non si potevano scaricare sostanze infinite, scarichi dell'industria, scarichi dell'agricoltura in questi corsi d'acqua, perché alla fine se ne determinava un scadimento della qualità. Poi il tema degli estremi climatici, negli ultimi anni la frequenza che è capitata ci ha messo di fronte anche un tema collegato alla quantità. E quindi ci siamo resi conto che questa risorsa rischia di essere scarsa in determinati periodi, lo è, e questo determina che tutto ciò che è collegato all'acqua, alla nostra vita riguardo al bere, all'utilizzo in agricoltura, alla produzione di energia elettrica, ci siamo resi conto come l'acqua in realtà sia importante, semmai non l'avessimo capito prima.
2: L'acqua, tra l'altro, può essere un problema sia se è poca sia se è troppa.
3: Beh, questo è quello che purtroppo è successo in alcuni bacini a livello europeo, dove un periodo estremamente siccitoso, poi grazie a questo caldo e a temperature molto elevate che fanno sì che l'acqua evapori e si concentri in maniera elevata all'interno dell'atmosfera per poi scaricarsi in tempi rapidissimi su determinate aree.
2: E certo, ce ne siamo accorti anche qua in Ticino, in Valle Maggio, purtroppo. Tra i fiumi europei più importanti, quali sono quelli più a rischio in questo momento?
3: Beh, un po' tutti i fiumi risentono di queste situazioni. È chiaro che ci sono dei fiumi come il Po, ad esempio, che ha un andamento quasi torrentizio, che dipende moltissimo dai ghiacciai, e che nel momento in cui questi ghiacciai si sono ritirati, ma in più le nevicate si sono ridotte estremamente, tutta questa riserva di neve che durante l'estate garantiva un serbatoio non è più disponibile. Ma anche altri fiumi, il Danubio, ma lo stesso Rodano, cioè sono tutti fiumi che comunque risentono notevolmente di questa situazione di andamento climatico molto molto differente rispetto a quello che abbiamo conosciuto fino a poco tempo fa.
2: In tutto questo i vari organismi europei e non anche transfrontalieri, tra Stato e Stato, di coordinamento del livello dei bacini, dei fiumi, cosa possono fare? Cosa può fare la politica? Cosa può fare l'uomo?
3: Allora, intanto bisogna ragionare sempre in termini di bacini idrografici e non di bacini amministrativi. Se penso a un fiume come il Po, un fiume come il Tevere, che sono fiumi che attraversano diverse regioni, a volte sono sottoposti in termini di utilizzo di concessioni a regimi autorizzativi che non dipendono ad esempio dall'autorità di bacino, che è quella che invece ha una visione di bacino idrografico, ma le decisioni vengono prese invece a livello amministrativo, ad esempio a livello regionale. Quindi diventa fondamentale avere degli organismi sovraregionali e transfrontalieri che possano in un qualche modo decidere le modalità con cui viene utilizzata la risorsa idrica, tenendo in considerazione diversi fattori, che sono quello sicuramente di approvvigionamento a scopo idropotabile, che ha la priorità, e poi c'è l'agricoltura, c'è la produzione di energia e ci sono anche i risvolti di carattere turistico. Quindi è ben facile capire che gli interessi a volte diventano interessi contrapposti che in qualche modo la politica è chiamata a gestire.
2: Si potrebbe arrivare a situazioni di tensione per la gestione dell'acqua, come sta succedendo in varie zone dell'Africa con i paesi che stanno più a valle rispetto alla portata del fiume, che si trovano, come dire, negletti quanto alla quantità d'acqua che arriva.
3: Guardi, nel 2022 i conflitti da dirimere erano da est a ovest, da nord a sud, nel senso che alla fine chi ovviamente aveva la possibilità di trattenere l'acqua nella parte superiore del bacino del Po, la Lombardia era particolarmente favorita e il Veneto, che era la parte terminale, subiva le conseguenze di questo trattenimento della risorsa idrica nella parte più vicina alla sorgente del fiume. Quello che un po' bisognerebbe fare è riuscire anche qui a potenziare questi organismi sovraregionali, così come è molto importante regolare la risorsa idrica. Oggi i criteri con cui vengono regolati, in cui c'è il pagamento delle tariffe che vengono pagate dai cittadini, riguarda la depurazione e la potabilizzazione fondamentalmente, mentre tutto l'utilizzo a livello industriale, l'utilizzo agricolo, sono un po' fuori da queste regolamentazioni. se lei tiene presente che un bacino come quello del Po, il 65% circa della risorsa idrica viene utilizzato dall'agricoltura, perché è un'agricoltura molto esigente e anche molto di pregio, è evidente che un minimo di regolamentazione deve essere necessaria anche in questo comparto che oggi in realtà non è regolamentato.
0: Alessandro Bratti, già tra le altre cose presidente dell'autorità distrettuale del fiume Po. Adesso parliamo di una decisione che in Svizzera è già stata definita inopportuna e rischiosa, e anche questo è legato al record che il clima sta abbattendo in questo 2026. La notizia è il taglio dei fondi per la resilienza dei boschi, una notizia anticipata ieri dai domenicali, confermata dall'Ufficio Federale dell'Ambiente e che, come detto, suscita forti critiche. Dai cantoni arrivano avvertimenti chiari rivolti alla politica federale: non si possono fare interventi importanti e necessari per proteggere i boschi senza quei fondi. E questo mentre siccità e pericolo incendi aumentano. Le critiche, ma soprattutto cosa significa avere boschi e foreste resistenti, nel contributo di Anna Valenti.
4: Una Svizzera sempre più rossa, con zone addirittura Bordeaux, è la cartina del rischio di incendio di questi giorni. Rosso significa rischio forte, Bordeaux allerta massima. Le aree più esposte sono Basilea Argovia, Turgovia, Sciaffusa, Soletta, Zurigo e Vallese. In arancione, pericolo marcato, restano solo Ticino e una parte dei Grigioni. Uno scenario di siccità e stress che rende ancora più difficile per i cantoni capire la decisione del Consiglio federale di tagliare i fondi per la resilienza dei boschi. Dai 25 milioni all'anno del 2020 sono stati ridotti di un terzo nel 2023 fino ad azzerarli dal 2027.
5: Questo taglio è molto difficile per noi,
4: dice Bruno Rösli, presidente della conferenza intercantonale delle cure forestali.
5: I cantoni chiedono da anni più mezzi e hanno già avviato misure. La decisione è molto grave. I danni ai boschi aumentano. L'adattamento richiede anni e più risorse.
4: Gli fa eco Stefan Müller, a Penzello Interno, anche lui membro della conferenza.
6: La decisione è inopportuna. Il rischio di incendi aumenta anche a nord delle Alpi. La manutenzione non genera reddito e con un budget ridotto molti interventi non verranno fatti. È il momento sbagliato per ridurre i mezzi.
7: Dazu müssen wir diese Mittel einfach haben.
4: Respinge in toto le critiche il consigliere federale Albert Rösti, secondo cui il Consiglio federale non ha tagliato fondi, ma semplicemente non ha rinnovato i crediti supplementari concessi dal Parlamento negli ultimi anni. Rösti ribadisce che il governo mantiene 115 milioni il livello medio storico e che il mancato rinnovo dei fondi extra è dovuto al freno all'indebitamento. Ma cosa significa davvero avere un bosco resiliente? Bruno Rösli.
5: Dopo anni di siccità estrema, molti alberi sono morti e continuano a morire. I danni si trascinano per anni e le foreste si indeboliscono. Oggi in Svizzera dominano abete rosso, abete bianco, faggio e frassino, specie che soffrono la siccità. Per aumentare la resilienza si testano singole specie più resistenti, cioè querce, aceri, tigli, ciliegi, noci, douglasia e alcune specie mediterranee già adattate alla siccità. Non si tratta di foreste esotiche, ma di aumentare la resilienza. Un bosco misto resiste meglio a siccità, caldo, tempeste e incendi.
4: Costruire questo bosco richiede 10-20 anni di cure intense sugli alberi giovani, sottolinea Müller. E ricorda che l'autocombustione è rarissima. Gli incendi nascono quasi sempre da negligenza. La responsabilità della popolazione è fondamentale.
7: Aber es ist natürlich trotzdem nötig, dass die Bevölkerung natürlich acht gibt.
6: Una foresta stabile serve a tutti, protegge da caduta massi, frane, tempeste e piogge intense, garantisce inoltre biodiversità e spazi ricreativi. Lo si ottiene con una gestione vicina alla natura che però non è gratis.
7: Diese Überführung und diese Pflege, die ist ja nicht gratis, oder?
0: Caldo e siccità anche nel prossimo servizio. Caldo e siccità per via dei cambiamenti climatici che hanno causato gli incendi che colpiscono l'Europa in queste ultime settimane. La situazione europea ha delle particolarità che non per forza si ritrovano in Svizzera, ma non vuol dire che siamo immuni ai rischi. Elisa Fracaroli ne ha parlato con Boris Pezzati dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta.
8: La Gironda chiaramente erano piantagioni completamente artificiali, fatte anche sul terreno abbastanza umido e paludoso, e quindi comunque dei boschi che normalmente non sperimentavano questa siccità proprio tipica estiva del Mediterraneo, comunque già un clima con un'influenza suboceanica importante.
9: Il 2022 è stato un anno di grande siccità che si è verificata anche quest'anno in Francia, ma nel caso di incendio in Svizzera la situazione sarebbe diversa.
8: Abbiamo questa topografia molto marcata, quindi l'incendio quando arriva verso la cima della montagna o trova magari degli alpeggi o una pendenza leggermente meno ripida, per cui lì alla fine normalmente si esaurisce. Non abbiamo ancora veramente assistito ad incendi che passano da una valle all'altra e si propagano, quindi direi anche la nostra topografia da un lato può dare la difficoltà nello spegnimento lungo il fianco, però ci permette anche un po' come di compartimentalizzare il territorio e di avere degli eventi un po' più ridotti.
9: Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato di ricostruire boschi diversi per via del cambiamento climatico. Anche per la Svizzera sarebbe un'opzione?
8: Non mi metterei a pensare in Svizzera adesso di dover cambiare la copertura forestale per via degli incendi. Il fatto di aumentare per esempio la proporzione di latifoglie rispetto alle conifere sono i ragionamenti che facciamo spesso nell'ambito del bosco del futuro, nell'ambito del cambiamento climatico. Comunque dobbiamo pensare che anche il castagneto qui da noi è comunque un tipo di bosco completamente creato dall'uomo, quindi c'è stato portato dai romani 2000 anni fa, ma oggi noi avremmo il castagno solo in una percentuale molto ridotta, quindi è già un bosco che è stato proprio utilizzato dall'uomo per estrarre il massimo dal territorio, sia dal punto di vista dei frutti, sia per la produzione di legna e di paleria.
0: Boris Pezzati dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta. L'abbiamo sentito prima, la responsabilità in primo luogo è della popolazione, e stiamo parlando di incendi anche perché, diciamoci, il fenomeno dell'autocombustione è estremamente raro. In tutta la Svizzera le autorità cantonali già da qualche settimana hanno diramato i divieti di accendere fuochi all'aperto. E la gente questi divieti li rispetta. Aaron Guidotti ha fatto un giro delle polizie cantonali romande e a che conclusione è arrivato?
10: Che la popolazione sta effettivamente rispettando i divieti. Non ci sono episodi particolari da segnalare e anche durante i festeggiamenti per il 1° di agosto non ci sono stati problemi in questo senso. Ricordiamo anche però che la vendita di fuochi d'artificio era vietata praticamente ovunque. Le varie polizie cantonali, così come le autorità cantonali, hanno comunicato molto. Mi diceva il portavoce della polizia cantonale di Neuchâtel che settimanalmente fanno dei post o dei video sui social per sensibilizzare la popolazione, oltre a tutto ciò che è comunicazioni ufficiali e interventi sui media, e che dopo un piccolo incendio che c'è stato in centro città Neuchâtel dopo i festeggiamenti per una partita dei mondiali, la gente ha capito bene che ci sarebbe stata tolleranza zero. Anche nel Giura, mi dicevano, è sempre stato chiaro a tutti che accendere un fuoco significava automaticamente una denuncia, anche qui quindi tolleranza zero. Unico neo Vo, dove effettivamente ci sono state delle denunce, ma anche qui globalmente c'è rispetto. In sintesi, non è che non ci siano stati degli incendi in questo periodo, chiaramente, ma non ce ne sono stati da attribuire a trasgressioni al divieto di accendere fuochi all'aperto. E devo dire che alcuni rappresentanti delle polizie erano anche un po' sorpresi, in bene, quindi, vista la situazione di estrema siccità, ma chiaramente lo stato di allerta rimane al massimo.
0: In estate però non c'è solo la popolazione svizzera, ci sono molti turisti e in passato, e qui in Ticino lo sappiamo bene, spesso il fuoco partiva per incuria da parte proprio dei turisti.
10: Dunque, non è stato rilevato come un problema in realtà, e questo grazie alla stretta collaborazione con i vari uffici del turismo e soprattutto con le strutture d'accoglienza come hotel e camping. Vallese e Giura, ad esempio, non hanno ritenuto opportuno rafforzare i controlli, i giri abituali delle pattuglie sono stati ritenuti sufficienti. A Neuchâtel qualche controllo in più c'è stato, soprattutto lungo il lago, dove si è soliti magari organizzare delle grigliate, ma anche qui globalmente principalmente si rispetta il divieto. Una parte importante, tra l'altro, la fanno i comuni, magari chiudendo o impedendo che la gente possa utilizzare le griglie presenti sul loro territorio. In generale, quindi, tutti stanno facendo la loro parte.
0: Aaron Guidotti, il nostro corrispondente in Romandia. Ripulire i boschi dalla vegetazione secca può contribuire a ridurre il materiale che alimenta le fiamme e quindi a prevenire gli incendi. Può sembrare curioso, ma in alcuni territori, come in Spagna, questo compito è affidato alle capre, e ce ne parla Sofia Pelosi.
11: Mentre l'Europa continua a fare i conti con gli incendi boschivi in paesi come Francia, Spagna e Grecia, una strategia di prevenzione passa anche dalle capre. L'idea è semplice: lasciarle pascolare per brucare erba e arbusti secchi. In questo modo si creano delle fasce pulite che possono contenere la propagazione delle fiamme. Questo è possibile perché, a differenza di altri animali, le capre si nutrono anche di vegetazione secca, materiale facilmente infiammabile. L'efficacia di questa tecnica è confermata da diversi studi, che hanno mostrato come effettivamente riduca la quantità di vegetazione in grado di alimentare gli incendi. Una tecnica che ha attirato anche l'attenzione della Commissione europea, che sostiene progetti che fanno ricorso al pascolo come strumento di prevenzione. La Spagna ricorre a questa pratica già da molti anni e continua a utilizzarla anche oggi nelle aree più colpite dagli incendi, come quelle di Madrid e Avila. La pratica delle capre antincendio non è esclusivamente spagnola. È stata sperimentata in California e anche in Italia, nella zona di Lecco. Lo stesso principio è alla base di altre iniziative che, invece delle capre, utilizzano gli asini per ripulire il terreno. Non si tratta però di una soluzione semplice. Gli allevatori sono sempre meno e molti terreni agricoli vengono abbandonati. La vegetazione cresce così indisturbata, aumentando il materiale che può alimentare gli incendi. Mantenere un gregge, inoltre, ha un costo. Per questo, in molti casi, è necessario un sostegno pubblico. In Spagna, ad esempio, le autorità sovvenzionano alcuni pastori affinché portino gli animali nelle aree da ripulire. Più che di una novità, si tratta di una pratica antica che, di fronte a incendi sempre più frequenti in Europa, torna ad assumere un ruolo nella prevenzione.
0: Chiudiamo questo capitolo dedicato alla siccità e agli incendi, ma rimaniamo in Spagna, torniamo nello stretto di Gibilterra, a Ceuta. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha tentato oggi di allentare le tensioni createsi tra la maggior parte degli stati membri dell'Unione europea e la Spagna attorno alla crisi di Ceuta, con l'arrivo di decine di migliaia di migranti tra giovedì e venerdì scorso nell'enclave spagnola in Africa del Nord. Migranti spinti da false informazioni sui media e sui social media che assicuravano aperta la frontiera. Nel frattempo la maggior parte dei migranti sono stati rimpatriati in Marocco, eppure 22 paesi dell'UE, capitanati dall'Italia, hanno chiesto la sospensione della Spagna dalla zona Schengen. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha denunciato la richiesta come demagogica e pretestuosa e ha chiesto una riunione d'emergenza dei ministri degli interni dell'UE. Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per Il Sole 24 Ore, qual è la posizione di Ursula von der Leyen in questo duro confronto fra gli Stati membri e quali sono i contenuti della lettera Sánchez?
12: Allora, il contenuto e gli intenti di questa lettera sono legati fondamentalmente a due missive che sono state inviate nei giorni scorsi. La prima da parte di una ventina di capi di Stato e di governo molto preoccupati dagli avvenimenti a Ceuta e che hanno chiesto il rafforzamento dei controlli sulle frontiere esterne dell'Unione Europea, e la seconda lettera, quella dello stesso primo ministro spagnolo, di critica ai 22 capi di Stato e di governo, perché considera che il loro punto di vista sia pretestuoso. Nella sua lettera Ursula von der Leyen ribadisce prima di tutto il fatto che le frontiere esterne dell'Unione debbano essere protette, promette nuovi aiuti per rafforzare quella tra la Spagna e il Marocco e insiste sulla necessità di fare il più possibile per proteggere tutte le frontiere esterne dell'Unione Europea. In poche parole, Ursula von der Leyen cerca di trovare un equilibrio fra i 22 capi di Stato e di governo molto preoccupati e Pedro Sánchez, che in effetti è riuscito in poche ore a risolvere una situazione che sembrava esplosiva.
0: 22 stati membri dell'UE hanno chiesto la sospensione della Spagna dallo spazio Schengen. Il primo ministro spagnolo però si è difeso dicendo che il sistema di controlli alle frontiere in questo caso ha funzionato. È davvero così?
12: Assolutamente, sono arrivati nel giro di pochissimo tempo circa 50.000 cittadini, per la maggior parte marocchini, e in effetti tra le 24 e le 48 ore successive le autorità spagnole, con l'aiuto delle autorità marocchine, sono riuscite a espellere la stragrande maggioranza di queste persone. Quindi credo che il governo spagnolo possa dire giustamente che le operazioni hanno funzionato e che la Spagna è stata in grado di controllare le frontiere esterne dell'Unione Europea. Peraltro, un piccolo dettaglio che è stato sottostimato in questi giorni: l'arrivo di qualcuno a Ceuta, come è avvenuto nei giorni scorsi, non significa l'ingresso nell'area Schengen, perché il trasferimento da Ceuta verso la Spagna prevede il controllo d'identità e il controllo del passaporto.
0: Le considerazioni e le spiegazioni di Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per il Sole 24 Ore. Tra poco parleremo di come tenersi compagnia in casa, perché in Cina qualcuno ha già pensato bene di comprarsi un robot che risponde ai bisogni emotivi del suo proprietario. Se funziona, magari tra un po' ci ritroveremo l'offerta anche qui. Prima, altre notizie, Gino Ceschina.
2: Nelle ultime due settimane a Basilea sono stati registrati 26 casi di infezione di legionellosi e 25 ricoveri ospedalieri a seguito appunto di un focolaio di questa malattia. Una persona è deceduta e altre 7 sono state ricoverate in terapia intensiva. Lo ha comunicato il Dipartimento della Sanità Cantonale. Attualmente 9 pazienti sono ancora ospedalizzati, di cui uno in cure intense. La fonte dell'infezione è stata identificata in 2 torri di raffreddamento ad acqua situate sul tetto di un edificio per uffici. Un cittadino svizzero e un militare della Repubblica Centrafricana che gli faceva da guida sono stati uccisi giovedì in un attacco a nord della capitale, Bangui. Lo si è appreso da fonte militare, secondo la quale gli assalitori erano banditi armati non ancora identificati. Lo svizzero era nel paese per svolgere attività di prospezione mineraria. Il casellario giudiziale verrà richiesto nel Moesano ai cittadini di paesi dell'UE che vogliono ottenere un permesso LBOG. La misura viene introdotta per un periodo di prova limitato per il momento alla fine dell'anno, dopodiché la sua efficacia sarà valutata insieme alle ripercussioni pratiche. La misura è volta a contrastare la criminalità organizzata. Alla sua origine, la scoperta che 4 persone arrestate nell'ambito di un'inchiesta internazionale per droga avevano un permesso di dimora a Rovereto. Grecia, continua la lotta dei pompieri impegnati negli incendi che imperversano da 4 giorni. Gli sforzi sono concentrati sul fronte sudorientale. A supporto delle operazioni a terra sono schierati 11 aerei e 12 elicotteri. Le fiamme hanno causato nei giorni scorsi la morte di 5 persone impegnate nelle operazioni.
0: In Cina i robot stanno uscendo dalle fabbriche per entrare nelle case. Dopo la chiusura delle prevendite a settembre partiranno le consegne dei primi modelli presentati come compagni emotivi, e qui sto citando. Si tratta di umanoidi a grandezza naturale progettati per instaurare un rapporto con i proprietari. È il segnale di una trasformazione più ampia alimentata da alcune tendenze della società cinese. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dell'Asia orientale. Allora Lorenzo, di che robot si tratta e quali sono le loro caratteristiche?
13: Sì, si tratta della serie U1 sviluppata dall'azienda Ubitech, che presenta questo robot come il primo umanoide a grandezza naturale progettato per la compagnia emotiva. La gamma comprende 3 modelli con prezzi che vanno da circa 15.000 a 119.000 franchi svizzeri a seconda della configurazione, ed è disponibile sia in versione maschile che femminile, con altezza fino a 183 cm e peso di circa 40 kg. Dal punto di vista tecnico, questi robot hanno 88 articolazioni, connessione Wi-Fi e memoria memoria crittografata, la vera novità è però il software, perché il robot è progettato per svolgere attività pratiche come guardare serie TV o giocare ai videogiochi, ma anche per ricordare preferenze e abitudini grazie all'intelligenza artificiale orientata appunto all'interazione emotiva, il che lo rende in grado di avere conversazioni realistiche, insomma una sorta di amico o appunto di compagno emotivo. In un mese le prevendite sono state circa 15.000 e le prime consegne sono previste dal 16 settembre.
0: Lorenzo, cosa ci dicono questi nuovi robot sul modo in cui la Cina immagina il futuro degli umanoidi?
13: Beh, sono il simbolo di un cambiamento più ampio, perché in Cina gli umanoidi stanno uscendo dai laboratori e dall'industria per entrare nella vita quotidiana del paese. Sono già testati nelle fabbriche, nella logistica, negli ospedali e nelle strutture assistenziali, ma ora la nuova frontiera è appunto quella domestica. Una tendenza favorita da alcuni cambiamenti della società cinese, per esempio l'invecchiamento della popolazione, l'aumento delle persone che vivono da sole e la crescente familiarità con gli assistenti basati sull'intelligenza artificiale. Il tutto sta creando un mercato per i cosiddetti compagni emotivi che potrebbe superare il miliardo di dollari entro il 2030, e per ora questi robot sono ancora lontani dal poter cucinare, pulire o occuparsi delle faccende domestiche, ma l'obiettivo dichiarato delle aziende è partire dalla compagnia emotiva e aggiungere progressivamente anche le capacità pratiche. Lanciando la serie Wuhan, il fondatore di Ubitech, Zhou Jian, ha spinto lo sguardo ancora più avanti, dicendo che tra 10 o 20 anni la prossima generazione di cinesi potrebbe innamorarsi dei robot umanoidi, a testimonianza di una trasformazione che apre opportunità economiche ma anche interrogativi etici sul rapporto tra esseri umani e macchine.
0: Ed è proprio su questi interrogativi che ci soffermiamo adesso. L'avvento dei robot umanoidi domestici è destinato ad amplificare le questioni già poste dagli assistenti virtuali come ChatGPT, tanto che secondo gli esperti si sta passando dalla cosiddetta economia dell'attenzione alla affection economy, cioè un'economia dell'attaccamento emotivo. Sempre Lorenzo Lamperti ne ha parlato con Tsui Mang-hin, fondatore di iSafety Asia, organizzazione con base a Hong Kong, attiva su etica e sicurezza dell'intelligenza artificiale.
14: Nell'epoca dei social media, la strategia aziendale, il modello di business si basava principalmente sulla pubblicità, quindi aveva senso massimizzare l'attenzione degli utenti. Oggi invece tutto ruota intorno all'attaccamento emotivo.
13: Secondo Tsui Mang-hin, questa economia dell'attaccamento emotivo ha molti rischi, come dimostrerebbero diversi casi di cronaca nera. Tsui ricorda alcuni suicidi, soprattutto tra gli adolescenti, avvenuti dopo conversazioni coi chatbot.
14: Stiamo osservando che questi modelli stanno diventando sempre più efficaci nel manipolare e persuadere le persone. E una volta che si dispone di questa capacità, le possibilità di massimizzare i ricavi aumentano enormemente. Si possono fare moltissime cose una volta che si è in grado di manipolare l'utente. Once you can
13: manipulate user. Il problema è che l'innovazione va molto più veloce della regolamentazione. Secondo Tsui, i governi chiederanno controlli più stringenti alle aziende, ma potrebbe non bastare.
14: Anche se un'azienda che sviluppa l'intelligenza artificiale può definire con precisione l'obiettivo che vuole raggiungere, oggi, con modelli sempre più autonomi, è molto difficile prevedere in che modo il modello cercherà di raggiungere quell'obiettivo.
13: Ma come può evolvere la relazione tra le persone e i robot umanoidi o compagni emotivi artificiali? At some point, I guess some people
14: will start thinking having relationship. A un certo punto credo che alcune persone inizieranno a pensare che avere una relazione con loro sia molto più facile che avere una vera relazione nel mondo reale. E se questo dovesse accadere, perché dovrebbero ancora impegnarsi a costruire una relazione reale? Stiamo già vedendo segnali di questo fenomeno, persino prima della diffusione dei grandi modelli linguistici. Lo si osserva già, per esempio, in alcune comunità del Giappone, e sono piuttosto convinto che questa tendenza non potrà che accentuarsi. Questo ha implicazioni sociali molto rilevanti, non solo in termini di produttività delle persone, ma anche per la loro salute mentale e per la possibilità che cittadini e popolazioni possano essere manipolati da attori stranieri con diverse finalità. In questo caso può trattarsi semplicemente di intrattenimento, ma la stessa tecnologia potrebbe essere utilizzata anche per interferenze straniere, ad esempio per influenzare il risultato delle elezioni. Sarebbe in un certo senso una versione dopata di quello che abbiamo già visto con Facebook.
15: So kind of the steroid version of what we've seen on Facebook already, right?
13: C'è dunque il rischio che questa tecnologia aumenti lo squilibrio di potere tra paesi e aziende?
15: Yeah, 100%. So it's a matter of
14: Sì, assolutamente. È una questione di come gli altri paesi possono riuscire a chiamare queste aziende a rispondere delle proprie responsabilità. Ma è anche un problema di concentrazione del potere, sia a livello degli stati, sia a livello delle grandi aziende.
0: Perché con tutte le persone al mondo, molti sembrano preferire la compagnia di robot umanoidi, chatbot o comunque la relazione artificiale con una macchina piuttosto che con un essere umano. Per rispondere a queste domande con noi c'è la dottoressa Patrizia Castellani, psicologa sociale all'Università Cattolica di Milano, che saluto, buonasera.
16: Buonasera.
0: Allora, ci sono alcuni vantaggi che sono evidenti, il robot o gli chatbot o i chatbot sono sempre disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non ci giudicano, non c'è l'imbarazzo nel fare domande stupide o nel mettere delle debolezze, non ha sbalzi d'umore questo robot, né aspettative nei nostri confronti, insomma offre una relazione senza rischi e senza noia, diciamo così. Cosa che invece non può offrire?
16: Assolutamente. Allora, quello che non può offrire è quello che deriva dalla nostra umanità, diciamo, più profonda. Noi sappiamo appunto che l'interlocuzione vera con le persone non è un rapporto in cui l'interlocutore ci dà sempre ragione. Si è parlato per l'intelligenza artificiale di una espressione che si chiama AI sicofantica, che vuol dire adulatrice. Come si diceva poco fa, proprio questa capacità, questa competenza linguistica emotiva è tutta dedicata al fatto di entrare in rapporto, in un'apparente empatia, vicinanza. Questo può attirare moltissimo persone che hanno diciamo difficoltà in termini non solo di solitudine ma anche di definizione della propria identità, di chi sono. Se io ho paura di confrontarmi con le persone reali, forse confrontarmi con questo tipo di surrogato di persona può essere più semplice apparentemente. Quindi quello che però non manca è proprio la imprevedibilità, la corporeità anche, parliamo di robot umanoidi, ma la relazione imprevedibile, emotiva, con corpi reali è un'altra cosa.
0: Ecco, noi abbiamo detto, la interrompo, l'abbiamo ripetuto diverse volte, molti software sono progettati per essere accomodanti, l'ha detto anche lei, per dare sempre ragione all'utente, usano un linguaggio empatico che abbiamo capito essere forse un linguaggio empatico sintetico. È facile così che vengono trattati come attori reali e non come prodotti tecnologici. Che impatto può avere tutto questo sulle relazioni sociali?
16: Molto, nel senso che da un lato questa apparente empatia ovviamente risponde a un'esigenza delle persone forte, ma il rischio è che si crei anche una vera e propria dipendenza e anche una sorta di affidamento e fiducia in questo tipo di rapporto che allontana dai rapporti reali, perché è apparentemente un rapporto più semplice, perché è meno sfidante. Quindi dal punto di vista sociale è sicuramente pericoloso. Vogliamo dire che potrebbe esserci anche però un utilizzo, diciamo, qualcosa di più ottimistico, e cioè è vero che è difficile, sarà molto difficile controllarlo dal punto di vista del mercato, però un utilizzo di questo rapporto con robot umanoidi che può invece fare da, non dico da aiuto, ma magari da una sorta di training, di addestramento, no? A interagire con qualcuno, si è visto che per esempio per ragazzi o persone che hanno delle patologie può essere utile, naturalmente con supervisione umana totale, per uscire un po' dal proprio guscio, no? Come a volte può essere il rapporto, appunto, che so, particolarmente vicino con un animale, piuttosto che, e quindi possiamo sperare, anche con tutte le cautele del caso, che un addestramento adeguato dell'intelligenza artificiale possa in un futuro portare anche a qualche utilizzo che sia però ovviamente sempre supervisionato dagli umani.
0: Patrizia Castellani, psicologa sociale all'Università Cattolica di Milano, grazie per le sue considerazioni.
16: Grazie a voi, arrivederci.
0: Arrivederci, noi siamo arrivati in fondo a 6 di sera oggi, alla sua realizzazione ha collaborato Gino Ceschini, adesso c'è lo sport, a domani.
17: Lo sport.
18: Per il Football Club Lugano adesso la fase a campionato di Conference League è un obiettivo realistico. Buonasera da Omar Gargantini. Urna benevola quella di Anio, ammesso ben inteso di superare il Q3 che li vedrà opposti ai dilettanti della Runavik, formazione delle isole Faroe. I bianconeri infatti nel successivo playoff, all'ultimo ostacolo dei preliminari, hanno evitato Getafe e Twente, ritrovandosi accoppiati alla perdente del terzo turno di Europa League tra Maccabi Tel Aviv e CSKA Sofia. Scaramanzia a parte, insomma, meglio non avrebbe potuto andare. Gara d'andata prevista all'AIL Arena il 20 di agosto, ritorno il giovedì successivo in trasferta con gli israeliani che, se del caso, disputano le loro partite casalinghe a Batumi in Georgia. Il San Gallo affronterebbe da parte sua la vincente di Valur Reykjavik a North Zealand, squadra danese. Il Sion verosimilmente l'Ajax, olandesi che non dovrebbero infatti avere problemi contro gli irlandesi dello Shelbourne, mentre il Thun ancora non si sa quale playoff disputerà, se in Europa oppure in conference, ma in entrambi i casi la qualificazione ad una fase a gironi sembra fattibile. Passiamo all'hockey, perché l'Ambri Piotta annuncia l'acquisto per i prossimi 2 anni dell'attaccante svizzero-canadese Jordan Forger, classe 2006, figlio di Dominique, da parte sua bianco-blu, nei playout del 2012 e del 2013. Jordan Forger, che nelle lighe giovanili canadesi ha contabilizzato 57 punti in quasi 200 presenze, dopo essersi formato fino all'Under 20 nelle file del Losanna. Nel ciclismo, Jonathan Milan ha vinto la prima tappa del Giro di Polonia, indossando così la prima maglia di leader della corsa. Al termine di 234 chilometri, con arrivo a Kozalin, il velocista friulano si è imposto allo sprint battendo Paul Magnet, che lo aveva più volte bruciato al Giro d'Italia. Al tour femminile, invece, colpo doppio della norvegese Augset, che si è imposta nella terza frazione in solitaria e ha anche preso la maglia gialla di leader della corsa.
19: Buonasera a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Rieccoci con gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda le previsioni per domani, martedì 4 agosto. In tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, caldo e afoso. Nel pomeriggio ci sarà nuovamente una tendenza a rovesci e temporali locali anche forti, specialmente nelle regioni di montagna. Le massime resteranno sopra i 30 gradi in tutto il paese, motivo per cui resta l'allerta canicola. Al sud è stata addirittura prolungata fino a venerdì, invece al nord verrà rimossa mercoledì. Sempre per la Svizzera italiana resta pure in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. E con questo è tutto, a voi l'augurio di una buona serata dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
17: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Buonasera da Lara Bergliaffa e benvenute e benvenuti a questa serata di prima fila in diretta dai proms della BBC. Stiamo per collegarci con la Royal Albert Hall di Londra per un concerto che ha come protagonisti anzitutto la Royal Scottish National Orchestra, che sarà diretta dal suo direttore stabile Thomas Søndergaard, un incarico che il direttore danese ricopre anche presso l'orchestra del Minnesota. In programma abbiamo in apertura Flourish with Fireworks, un brano di Oliver Nussen. Sul palco salirà poi anche Kirill Gerstein per interpretare la rapsodia su un tema di Paganini per pianoforte e orchestra di Sergei Rachmaninoff. E dopo la pausa il concerto si concluderà con la Sinfonia numero 11 in sol minore di Dmitri Shostakovich, quella soprannominata l'anno 1905. Sarà sicuramente una grande serata, la prima che viviamo in diretta su Rete 2 da Londra, la prima di quattro, come vi dirò più tardi, perché avremo ancora altre tre dirette dalla Royal Albert Hall. Ma al momento non ho il tempo di dirvi molto di più, perché è già ora di entrare in sala e sentire il polso del pubblico che sta aspettando l'entrata sul palco di Thomas Søndergaard, perché probabilmente l'orchestra ha già preso posto. And protesting power. Dimitri Shostakovich is 11th. E infatti in sala possiamo già sentire qualche cosa. Io vi do in velocità qualche informazione che spero vi aiuterà nell'ascolto del primo brano. Oliver Nussen, nato nel 1952 e morto nel 2018, è stato un compositore scozzese, quindi per iniziare la Royal Scottish National Orchestra gioca in casa. Era il figlio del primo contrabbasso della London Symphony Orchestra, un'orchestra che ha diretto personalmente quando ha eseguito la sua prima sinfonia a soli 15 anni. Ed è sempre la London Symphony Orchestra che gli ha commissionato il pezzo che stiamo per ascoltare, Flourish with Fireworks, che significa più o meno fanfara con fuochi d'artificio, ed è ispirato a Feu d'artifice di Igor Stravinsky, brano del 1908. Con questa pagina la London aveva inaugurato la prima stagione di Michael Tilson

sono un festival veramente importantissimo di ogni estate. Come sta ricordando di nuovo anche il commentatore della BBC, il pezzo è stato composto per il direttore Michael Tilson Thomas, direttore veramente grandissimo che è mancato pochi mesi fa. Un direttore americano, stasera invece il nostro direttore è danese, ma ha un legame con l'America perché dirige anche l'orchestra del Minnesota. Ed ecco gli applausi. E stiamo per cominciare, ma Thomas Søndergaard sta entrando in sala, quindi buon ascolto.

0: Oliver Nelson's Flourish with Fireworks live here at the Proms. Thomas Sorigo.
1: Sono in gran forma la Royal Scottish National Orchestra e la Sondergird che hanno aperto questo concerto, come avete sentito, l'ha detto anche il presentatore della BBC, con Flourish with Fireworks, l'opera numero 22 di Oliver Nelson. Siamo collegati con la Royal Albert Hall di Londra per uno degli appuntamenti dei BBC Proms. Un appuntamento al quale la formazione scozzese ha dato inizio con un autore scozzese, quindi un brano eseguito in ricordo di Michael Tilson Thomas, mancato lo scorso 22 aprile. Era stato composto per il primo concerto di Michael Tilson Thomas come direttore principale della London Symphony Orchestra e questo è un modo dei Proms di rendergli omaggio, evidentemente. Lo staff dei Proms adesso farà il necessario per portare sul palco il pianoforte, quindi ci sono orchestrali da far alzare, sedie da spostare. Il pianoforte perché il pezzo solistico di stasera è la rapsodia su un tema di Paganini per pianoforte orchestra, opera 43 di Sergei Rachmaninoff, un brano costruito sul capriccio numero 24 di Niccolò Paganini. Noi stasera abbiamo iniziato, come si dice, a cannone, visto che l'orario di inizio dei concerti serali del Proms coincide con quello della nostra trasmissione. Anzi, per non essere in ritardo, noi abbiamo dovuto cominciare un po' in anticipo. Ma mentre il pianoforte viene portato sul palco, abbiamo il tempo di fare una breve panoramica dei BBC Proms. Nati a Londra nel 1895, sono uno dei più celebri festival di musica classica al mondo. Ogni estate, principalmente nella Royal Albert Hall, come stasera, propongono sull'arco di diverse settimane concerti sinfonici, musica camera, opere. E siamo già al secondo brano, credo, con Kirill Gerstein e la rapsodia sui temi di Paganini di Rachmaninoff.

0: Una grande interpretazione, quella di Kirill Gerstein insieme alla Royal Scottish National Orchestra diretta da Thomas Senderford. Sentite l'entusiasmo di questa sala, quello dei Proms, è davvero un pubblico attentissimo, fenomenale e calorosissimo. Un meraviglioso momento, come lo sta dicendo il commentatore della BBC. E adesso possiamo vedere se Kirill Gerstein ci concederà un bis, ma noi non possiamo vedere cosa sta succedendo in sala, però sicuramente il solista accogliendo gli applausi e del resto anche l'orchestra e il direttore non sono stati da meno.
1: Kirill Gerstein was also telling me about what he calls Russian groove. He means the composers from Rimsky-Korsakov onwards.
0: Chissà se Kirill Gerstein, tra tutte queste varie entrate e uscite dal palco, ci riconcederà qualcosa. Vi ricordo che Kirill Gerstein, che è nato in Russia, ma poi è trasferito in America, si è per l'appunto trasferito in America giovanissimo, quando aveva 14 anni, appositamente per studiare a Berklee College of Music, un posto che, in fin dei conti, dove è arrivato anche grazie, o soprattutto grazie, beh, chiaramente alla sua bravura, ma grazie al vibrafonista Gary Barton, che l'aveva conosciuto a San Pietroburgo quando era veramente giovane.
1: Holding hands and bowing together, absolutely a
0: e adesso il commentatore dice che Kirill Gerstein sta stringendo la mano di Thomas
1: Sondergaard.
0: Chissà se si risiederà al pianoforte per un bis. Sento che gli applausi vanno avanti. Sì, decisamente vanno avanti e direi che il pubblico richiede un bis. E Kirill Gerstein è tornato sul palco. E quindi vediamo che cosa succede, come ha detto anche il commentatore della BBC. Arriverà un bis? Non arriverà? Forse il pubblico non lascerà andare via Kirill Gerstein, quindi eccolo.
2: Melody Opus 3.

0: Rachmaninoff's Melody Opus 3, Carol Gerstein's choice of encore.
1: Lo avete sentito riannunciato anche dal commentatore della BBC, ha scelto la melodia opera 3 di Rachmaninoff, Kirill Gerstein, il nostro solista.
0: After
1: come
0: the
1: bis.
0: Carnival, the diabolerie of the rhapsody.
1: E quindi un bis totalmente in accordo.
0: The musicologist Daniel Elphick, who's associate professor at Royal Holloway, University of London, is on his way to join me here in the Radio 3 box.
1: We're going to be talking about the work in the
0: second half of this evening's prom that the Royal Scottish National Orchestra
1: is going to play. Kirill Gerstein non tornerà per offrirci anche un secondo bis. Noi, ve lo ricordo, stiamo ascoltando uno dei concerti dei BBC Proms in diretta insieme al pubblico della Royal Albert Hall di Londra, con sul palco la Royal Scottish National Orchestra diretta da Thomas Søndergaard. La serata è iniziata con Flourish with Fireworks di Oliver Nassen e il protagonista del momento solistico è stato Kirill Gerstein, che insieme al direttore orchestra ha eseguito la rapsodia su un tema di Paganini di Sergei Rachmaninoff prima di questo bis. Dopo la pausa ci aspetta l'undicesima sinfonia di Dmitri Shostakovich, quella che porta il sottotitolo L'anno 1905 in memoria della rivoluzione russa di quell'anno. Dunque siamo arrivati all'intervallo e facciamo di nuovo partire la sigla dell'Euroradio.

Per trascorrere questo intervallo che durerà circa 20 minuti e avviarci in qualche modo all'ascolto dell'undicesima sinfonia di Dmitri Shostakovich, vi propongo di spezzare questa doppietta russa Rachmaninoff-Shostakovich con una pagina di Béla Bartók, la sua suite di danze. Ho scelto la suite di danze perché ha una certa similitudine con la rapsodia su un tema di Paganini della prima parte del concerto. È formata da sei brevi pezzi in forma di danza, di cui uno fa da ritornello e quindi torna più volte nella composizione, un procedimento che si affianca al continuo variare dello stesso tema che abbiamo sentito prima. Lo scopo di Bartók con questa suite era realizzare una specie di musica popolare ideale, in modo che ogni parte rappresentasse dei caratteri musicali ben definiti. Le melodie si ispirano a provenienze diverse e a volte i caratteri etnici sono mescolati. Per esempio, la melodia del primo tema, del primo pezzo, ricorda la musica popolare araba più antica, ma il suo ritmo la collega invece all'Europa orientale. Il tema del ritornello, che è inventato da Bartók, è così fedele allo schema di certe melodie popolari ungheresi da sembrare un vero tema popolare. Qui non abbiamo un solista, il virtuosismo è distribuito su tutta l'orchestra. Orchestra che nel nostro caso è la WDR Symphony Orchestra, che suona sotto la direzione di Christian Macellaru.

Era la suite di danze di Béla Bartók, qui eseguita dalla Weder Symphony Orchestra, diretta da Christian Macellaru, da un CD del 2023 edito dalla Lin Records. Nel frattempo il tempo

di Londra per la seconda parte del concerto dei BBC Proms che stiamo seguendo in diretta. Sentiamo in sottofondo per l'appunto i commenti che di solito occupano l'intervallo in questo caso. E molto in fondo si può sentire anche qualche nota dei membri della Royal Scottish National Orchestra che si scaldano. E mentre aspettiamo che termini l'intervallo e che il direttore Thomas Zendercourt rientri, vi do qualche informazione sul brano che ci aspetta, la Sinfonia numero 11. In sol minore, opera 103, sottotitolata L'anno 1905 di Dmitri Shostakovich. Un pezzo più tardo di quello di Bartok, che era del 1923. Questo invece, lo Shostakovich, è del 1957 e nel 1958 frutta a Shostakovich un premio Lenin. Già nel mese di gennaio viene eseguita fuori dall'Unione Sovietica e in effetti proprio dove siamo ora dall'orchestra sinfonica della BBC. Il brano si riallaccia a quello di Bartok perché è scritto all'indomani della rivolta ungherese del 1956 che fa seguito all'invasione sovietica. In poche settimane più di 2000 ungheresi muoiono a Budapest, così come tante morti provoca la rivoluzione russa del 1905 che la sinfonia vuole esplicitamente descrivere. Con questa sinfonia Shostakovich si assicura l'apprezzamento dei funzionari sovietici mettendo tra i motivi canzoni popolari e rivoluzionarie, familiari agli ascoltatori russi suoi contemporanei. Però la musica esprime soprattutto lo sdegno dell'autore verso i sistemi di tirannia. L'undicesima sinfonia è stata definita una colonna sonora senza film per la sua precisa programmaticità e naturalmente questo richiama anche la grande attività di Shostakovich nel mondo cinematografico. Lo abbiamo detto, questa è la nostra prima diretta di quattro dirette dai BBC Proms che ci gusteremo questo mese ogni lunedì sera. Ve ne faccio una panoramica perché credo che ne abbiamo il tempo. La settimana prossima, 10 agosto, due orchestre giovanili, la Juilliard School Orchestra e la Royal Academy of Music Symphony Orchestra, saranno sotto la direzione di Esa-Pekka Salonen per un programma che prevede la Sinfonia in tre movimenti di Stravinsky, il concerto per orchestra di Béla Bartók e il concerto per violino orchestra. No, siamo già pronti per l'undicesima Sinfonia di Shostakovich. Sento che Thomas Zendercourt sta tornando già sul palco. Sono velocissimi stasera a Londra. A voi, buon ascolto.

finale grandioso. È davvero una dichiarazione di sfida allo zar, questo ultimo movimento della sinfonia numero 11 in sol minore di Dmitri Shostakovich con le sue campane. La Royal Scottish National Orchestra e il direttore Thomas Søndergaard ci hanno regalato una grande esecuzione per la quale il pubblico della Royal Albert Hall dimostra tutto il suo entusiasmo. Termina così questo concerto dei BBC Proms, un festival estivo, forse più giusto dire il festival estivo di musica classica che ha tanti obiettivi, ma forse il principale è avvicinare la musica classica anche a chi di solito non la frequenta, e questo presentando anche della musica nuova e sempre e soprattutto della grande musica.

musica. E in questo momento sicuramente Thomas Søndergaard sta ringraziando i suoi orchestrali. Ricordiamo che è lui il direttore principale della Royal Scottish National Orchestra, un incarico che nella stagione 2027-2028 cederà a Jiddrich Dekkhyyte. E noi lasceremo adesso il calore del pubblico londinese. Ci congediamo dalla Royal Albert Hall. Vi ricordo però che lunedì prossimo, 10 agosto, torneremo a collegarci con Londra per un'altra serata dei BBC Proms. Serata dedicata alle nuove leve della musica sinfonica, perché sul palco della Royal Albert Hall ci saranno due formazioni giovanili riunite, la Juilliard School Orchestra e la Royal Academy of Music Symphony Orchestra. Con loro ci sarà la violinista Vilde Frang per il concerto per violino orchestra alla memoria di un angelo di Alban Berg, e la direzione è affidata a Isa-Pekka Salonen, con il quale la formazione doppia eseguirà anche la sinfonia in tre movimenti di Igor Stravinsky e il concerto per orchestra di Béla Bartók. E continua l'entusiasmo del pubblico dei Proms, è veramente un pubblico meraviglioso. Noi adesso però ci congediamo dalla Royal Albert Hall e facciamo partire la sigla dell'Eurovisione.

0: E insieme alla diretta dai BBC Proms di Londra è terminato anche Prima Fila, quindi io e Prima Fila ci congediamo. Vi aspetta la serie Le architetture del suono, la nostra serie estiva. Un saluto e un'ottima conclusione di serata da Lara Berliaffa.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Luca Conti.
1: Sono Luca Conti, direttore di Musica Jazz, il mensile che dal 1945 si occupa del jazz in Italia. In queste puntate vorrei approfondire un argomento non così conosciuto, ma che ritengo possa risultare interessante per chi ci ascolta. Il dietro le quinte, per così dire, di quello che è forse il più famoso disco della storia del jazz, Kind of Blue, registrato all'inizio del 1959 da Miles Davis. L'album compie tra poco 70 anni e direi che non sembra passarsela tanto male, anzi, a giudicare dall'impressionante quantità di riedizioni di cui ha goduto dall'avvento del CD e il superamento, notizia abbastanza recente, degli 11 milioni di copie vendute, risulta evidente che qualunque valutazione della sua importanza storica non possa prescindere da considerazioni di carattere sociologico. Insomma, che lo si voglia o no, Kind of Blue è una delle icone musicali del Novecento, a prescindere dai gusti. Al pari della Sagra della Primavera di Stravinsky, di West End Blues di Louis Armstrong, di Heartbreak Hotel di Elvis Presley, di Songs for Swinging Lovers di Frank Sinatra, di Highway 61 Revisited di Bob Dylan, di Sgt. Pepper's dei Beatles, di A Love Supreme di John Coltrane, di What's Going On di Marvin Gaye, di Pet Sounds dei Beach Boys, Thriller di Michael Jackson e così via. Potremmo continuare a lungo. Sono comunque tutte opere che hanno rivoltato come un guanto, anche se in forme assai diverse, il modo di concepire la musica, e il cui clamoroso successo ha spesso finito per ritorcersi contro i loro stessi autori, chiamati dal pubblico e dalla critica a fornire ulteriori prestazioni sulla medesima falsariga, cosa che invece ben pochi di loro avevano intenzione di fare. Raccontava Eric Nisenson, giornalista e saggista, che fu qualche anno intimo amico di Miles Davis. Ben inteso, intimo nella mentalità davisiana era un termine dai limiti ben definiti e altrettanto imprevedibili, che la cosa di cui Miles Davis andava più orgoglioso come artista era la sua capacità di dimenticare ciò che aveva fatto in precedenza. Se non riesci a ricordare il tuo passato, diceva, sei costretto a creare sempre qualcosa di nuovo. E questo è il segno del vero innovatore. Così Miles Davis, riportato da Eric Nisenson. Ma a nostro avviso, in realtà, il perfido Miles, che era maestro assoluto della misdirection, si ricordava alla perfezione ogni più piccolo dettaglio della sua carriera. Ma come pochissimi altri nella storia del jazz, aveva imparato con le maniere forti a dividere la sua attività in compartimenti il più possibile stagni. L'intero percorso artistico di Miles Davis è quindi una sorta di lunghissimo corridoio diviso da porte tagliafuoco, che il trombettista varca a intervalli più o meno regolari e si richiude ermeticamente alle spalle, in moltissimi casi, ma non sempre, gettando via la chiave per impedire ai suoi collaboratori e soprattutto a se stesso di tornare indietro a rovistare negli armadi. E Kind of Blue è sempre parsa una delle applicazioni più evidenti di questa drastica procedura, che d'altra parte Davis non esitava ad impiegare anche nella vita privata, esibendo, quando voleva, un autocontrollo sovrumano e una forza di volontà inaudita. Tra i tanti esempi ne fa fede la disintossicazione dall'eroina da lui effettuata nei primi mesi del 1954, con susseguente fuga a Detroit per tenersi lontano dalle tentazioni newyorkesi. Quindi, per come la vediamo noi, all'interno della poetica davisiana, Kind of Blue serve a chiudere un altro capitolo. Che poi, nell'immediato proseguo della sua carriera, la chiusura di quella porta abbia provocato a Davis, forse per la prima volta nella vita, più problemi di quanti dovesse risolvergliene, è una ben strana contraddizione, anche se tipica della personalità del musicista. Nel frattempo, e di questo parleremo anche nelle prossime puntate, quel che ci interessa capire è da dove salti fuori un'opera tanto singolare nella sua progettazione, capace come pochissime altre di ridefinire il futuro del jazz e di piegare ai propri dettami non solo la volontà dei musicisti che vi hanno suonato, ma anche quella dei musicisti delle generazioni future.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: che parlano.
1: Piccola città bastardo posto. Alcuni miei amici modenesi mi chiedono sempre ragioni di Modena, nel senso che dicono: ma tu sei modenese? Dico: no, io modenese in fondo non sono mai stato, se non per un brevissimo periodo, diciamo dai 16 ai 18, 19 anni, perché ormai ero immerso in quella cultura, in quella città. Però per me è stata una grande sofferenza essere strappato dalla montagna e dovermi integrare in una Modena che non conoscevo, che non avevo mai visto. Quindi lasciare i miei monti, gli alberi, le stagioni, tutto quanto, e andare in questa città dove non c'era, da un lato, il benessere, tutto sommato, della casa dei nonni che avevano un mulino acqua, quindi insomma avevano un certo benessere, ma non solo quello, anche gli amici che avevo avuto fino allora, tutte queste cose. E non sono mai andato d'accordo con quella città, e anche oggi quando ci vado provo un senso di disagio, mi sembra piccola, mi sembra che non abbia niente, anche se adesso è grande, forse 10 volte quello che era quando ci abitavo io.

Modena poi non la conosco più, onestamente. Io so girare il centro benissimo, appena metto piede in periferia non la conosco. E non mi piaceva, anche perché poi confinava con due cose. Una era il dopoguerra, che anche se era un periodo di grande fervore, ma anche di grande povertà, non c'erano mai soldi per niente, soprattutto nella mia famiglia. E anche confinava con l'adolescenza, per me uno dei periodi più brutti della vita, perché i sogni che hai sono tantissimi e soprattutto allora le possibilità di realizzarli erano quasi inesistenti. Ricordo lunghe camminate domenicali senza i soldi per andare al cinema, vedere un negozio di libri desiderando di poter comprare quello che non potevi comprare, o vedere un negozio di dischi desiderando di poter comprare quello che non potevi comprare. Tanto è vero che uno dei miei sogni giovanili era di vorrei avere abbastanza soldi per comprare tutte le sigarette che voglio e tutti i libri che voglio, se non desideravo nient'altro, e non è neanche molto, a dire la verità.

Questo però forse ci ha spinto in un certo senso, ha spinto quelli della mia generazione da allora. E ne è uscita questa curiosa compagnia, una compagnia che ha prodotto Franco Bonvicini, Bonvi, il fumettaro, ha prodotto Dodo Veroli, arrangiatore dei Nomadi, ha prodotto Pier Farri, creatore e arrangiatore dell'Equipe 84, poi mio arrangiatore, ha prodotto Victor Sogliani dell'Equipe 84. Quindi una compagnia strana di gente che in qualche modo, spinta forse anche da questi desideri che erano più grossi di noi, in qualche modo si è data da fare per cercare qua e là di realizzare questi desideri. Ecco, in questo senso forse a Modena, alle sue musiche strimpellate in malo modo negli anni 50, ai suoi film guardati e non capiti del tutto degli anni 50, ai libri letti, a Paperino che ritorna in Amerigo, sempre presente però nel mio mondo, io devo molto. E di questo forse devo ringraziare quella piccola città che nella canzone tratto così male.

0: Lo spettacolo più sensazionale e inverosimile creato dall'umanità si rinnova ogni settimana al microfono di Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo. Il ridotto dell'opera. La finestra di Rete 2 sul mondo del melodramma. Venerdì alle 14.30, in replica alle 23 e il sabato alle 13.30.
1: Rete 2.
2: In studio Roberto Ortelli. Negli Stati Uniti 25 stati, tutti a guida democratica, hanno citato in giudizio oggi l'amministrazione del presidente Trump, secondo quanto riferito dal procuratore generale di New York, sostenendo che l'ultima serie di dazi imposti dal presidente sui beni provenienti da 60 partner commerciali globali abbia oltrepassato la sua autorità legale di tassare le importazioni. Lo ha scritto poco fa l'agenzia Reuters, aggiungendo che per il procuratore generale di New York gli ultimi dazi di Trump non fanno altro che sostituire i dazi dichiarati precedentemente incostituzionali dalla Corte Suprema americana. E a meno di 24 ore dall'aver espresso ottimismo su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, Donald Trump viene gelato da Teheran. Al momento nessun colloquio è in corso con gli Stati Uniti, è stato detto dall'Iran. Il presidente statunitense è così tornato ad attaccare duramente il regime iraniano, facendo dubitare ancora una volta che la fine del conflitto si avvicina. Un affondo contro la leadership di Teheran è un avvertimento che il blocco navale durerà fino alla, citiamo, resa totale, che rappresentano l'ennesima giravolta del presidente degli Stati Uniti in questi 6 mesi di guerra. 11 civili russi oggi sono stati uccisi da attacchi ucraini con droni sulle coste del Mar Nero. Vicino alla località balneare di Gerenchik, secondo le autorità locali, un drone ucraino intercettato dalle difese aeree ha provocato una strage di bagnanti. 7 i morti, tra cui 3 bambini, e circa 40 i feriti. Qualche ora prima, durante la notte, altri 4 civili erano morti e 2 erano rimasti feriti in altri attacchi ucraini sulla Crimea. E a seguire di quest'ultimo attacco, una ragazza di 13 anni è morta e 2 bambine di 7 e 9 anni sono rimaste ferite nella regione russa di Belgrado, quando un altro drone lanciato dalle forze ucraine si è abbattuto vicino ad un'area giochi nel villaggio di Prinsievka. Secondo il quotidiano britannico Telegraph, l'UEFA voterà per rimuovere Gianni Infantino dalla sua posizione di presidente della FIFA se rifiuterà di dimettersi. Secondo la stessa fonte, tutti i 55 paesi membri preferirebbero esprimere un voto di sfiducia nei suoi confronti. E di fronte all'opposizione della UEFA e alle forti perplessità espresse dalle confederazioni asiatiche e americana, il presidente del massimo organismo del calcio starebbe cercando il sostegno dell'amministrazione Trump per mantenere salda la propria posizione. Lo riferisce il New York Post, citando 2 fonti informate, secondo le quali Infantino avrebbe in programma oggi una conversazione telefonica col segretario di Stato americano Marco Rubio, dopo diversi tentativi andati a vuoto di contattare direttamente il presidente. Stando al giornale, al centro della conversazione ci sarà ufficialmente il ruolo del calcio come strumento di soft power per gli Stati Uniti. All'interno, l'attività di negoziazione alla borsa svizzera ha subito un netto rallentamento nel mese di luglio. Il volume degli scambi è sceso a 105 miliardi di franchi, segnando un calo del 10,4% rispetto a giugno. Il dato, diffuso oggi dalla società di gestione SIX, evidenzia una contrazione che ha interessato tutte le classi di investimento, sebbene con intensità differenti. A registrare la battuta d'arresto più marcata sono stati i fondi ETF, i cui scambi sono crollati del 24% su base mensile. Più contenuta invece la flessione nel comparto azionario, che ha limitato il ribasso all'8%. Domani in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità con rovesci o temporali, al nord a tratti anche forti.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Immaginate una scena. È sabato pomeriggio e siete in un centro commerciale. Vi viene fame, entrate in un fast food, ordinate, vi sedete, mangiate e dopo 12 minuti esatti siete già fuori. 12 minuti. Non è un caso. Non è perché il panino era buono o perché avevate fretta.
1: È perché siete entrati in un fast food.
0: Cosa c'entra l'Alfa Sud adesso?
1: Ma no, un fast food.
0: Fast food, sì.
1: Ma non si capisce.
0: Non si capisce niente. Il tuo interfono è...
1: Ma l'interfono è...
0: elettrico. No,
1: sì,
0: com'è?
1: È filologicamente corretto per la trasmissione, perché
0: va bene.
1: Siccome parliamo di musica filo diffusa...
0: Sì, giusto.
1: Questo interfono passa attraverso il filo...
0: Il filo elettrico, proprio come... l'originale filo di fusione.
1: Insomma, abituati.
0: Vabbè, allora siamo filologicamente e anche filodiffusamente coerenti. Ma torniamo al nostro fast food. Siete usciti dopo 12 minuti perché la musica che stava suonando in quel locale era progettata nel senso letterale del termine, per farvi mangiare in fretta, alzarvi e liberare il tavolo. Nei fast food la colonna sonora è selezionata con cura scientifica. Ritmo sostenuto, BPM alti, BPM sono i battiti per minuto, il parametro tecnico che misura la velocità di un brano. Più il tempo è serrato, più il corpo inconsciamente si adegua. Si mastica più in fretta, si deglutisce più in fretta, ci si alza prima. La rotazione dei tavoli aumenta, il fatturato per metro quadro sale. Efficienza travestita da intrattenimento. E non è una leggenda metropolitana. Nel 1982 il ricercatore americano Ronald Milliman pubblicò sul Journal of Marketing uno studio destinato a diventare un classico della psicologia del consumatore. Milliman aveva allestito un esperimento meticoloso in un supermercato e per settimane alternò giorni con musica lenta e giorni con musica veloce, misurando il comportamento dei clienti in modo sistematico. Velocità di spostamento tra le corsie, tempo trascorso nel punto vendita, scontrino finale. I risultati erano inequivocabili. Con musica lenta i clienti si muovevano più lentamente, si fermavano di più davanti agli scaffali e soprattutto compravano di più. Le vendite nei giorni con musica lenta erano superiori del 38% rispetto ai giorni con musica veloce. 38% di differenza sul fatturato, senza cambiare un solo prodotto, senza promozioni, senza assumere nuovo personale.
1: 38% solo cambiando la playlist.
0: Solo cambiando la playlist. Però voi non cambiate canale perché questa è la seconda puntata della storia della Music.
1: Una storia in sottofondo.
0: Eh?
1: Una storia in sottofondo, sottofondo come la Music.
0: Sì, ma non si capisce niente di quello che dici, è inutile che parli.
1: Perché l'interfono filologico, no? Filodiffuso.
0: Sì, ok, va bene, d'accordo, va bene.
1: Comunque io sono K all'interfono filologico.
0: E io sono Drago e sono in studio al microfono. E adesso spostiamoci dal supermercato e andiamo al ristorante, dove Milliman ripeté l'esperimento e i risultati furono analoghi. Con musica lenta i clienti si trattenevano più a lungo ai tavoli, ordinavano più portate, consumavano più alcolici e il conto medio saliva. Con musica veloce, via in fretta, tavolo libero, cliente successivo. Ma gli esperimenti più eleganti arrivarono negli anni 90. Nel 99 tre ricercatori britannici, Adrian North, David Hargreaves e Jennifer McKendrick, condussero nel reparto alcolici di un supermercato un test che è diventato un caso di studio in tutto il mondo. Per alcuni giorni misero in sottofondo musica francese, per altri giorni musica tedesca. Il resto era identico, stesse bottiglie sugli scaffali, stessi prezzi, stessi commessi. Ah, i liquori erano contrassegnati dalla bandiera di provenienza. Ebbene, che ci crediate o no, quando suonava musica francese, i clienti compravano prevalentemente liquori francesi. Quando suonava musica tedesca, liquori tedeschi. Lo scarto era netto, statisticamente significativo, ma la cosa più interessante era ancora un'altra. Alla fine, quando i ricercatori intervistavano i clienti, chiedendo se la musica avesse influenzato la loro scelta, quasi nessuno rispondeva di sì. La grande maggioranza sosteneva di aver scelto il liquore per il prezzo, per l'etichetta, per il consiglio di un amico. La musica? Quale musica? Non se ne accorgevano. Ed è esattamente questo il punto. David O'Neill, il dirigente di Muzak che abbiamo incontrato nella prima puntata, lo diceva già 80 anni fa.
2: Il lavoratore deve percepire la musica non più di quanto percepisce l'illuminazione della stanza.
0: E quella stessa logica è oggi validata scientificamente, perfezionata con decenni di ricerche sul campo e applicata su scala planetaria. Oltre al tempo e al ritmo, i ricercatori hanno studiato anche l'effetto del volume e del genere musicale sul tipo di prodotto acquistato. Charles Arreny e David Kim, in un esperimento del 1993, dimostrarono che in una enoteca la musica classica in sottofondo spingeva i clienti ad acquistare bottiglie più costose rispetto alla musica pop. Non compravano di più in quantità, spendevano di più per singola bottiglia. La musica classica evocava un contesto di raffinatezza e i clienti si adeguavano inconsciamente a quell'immagine. E poi c'è il caso opposto. Entrate in un Apple Store, non sentite quasi nulla. Un brusio lontanissimo, qualcosa che a malapena si percepisce. E anche quella è una scelta precisa, studiata e deliberata. Il silenzio, o quasi silenzio, segnala lusso, concentrazione, libertà di pensiero. Dice:
2: qui non ti stiamo manipolando. Qui sei libero di scegliere con calma. Qui il prodotto parla da solo.
0: È la filosofia diametralmente opposta a quella di H&M o Zara, dove la musica è ad alto volume, BPM serrati, energia alta. Il messaggio inconscio è: muoviti, scegli in fretta, non pensarci troppo, prendi e vai. Sono due strategie di controllo comportamentale agli antipodi, ma entrambe ugualmente deliberate, ugualmente scientifiche, ugualmente efficaci. I grandi magazzini di lusso usano un'altra variante ancora. Musica classica o jazz a volume molto basso, quasi inudibile. Non per far acquistare di più in quantità, ma per alzare la percezione del valore dei prodotti. Se l'ambiente suona come una sala da concerto, la borsa da 10.000 euro sembra più giustificata. Anche il silenzio, insomma, è uno strumento di controllo. Anche la musica che non senti è stata scelta da qualcuno per un motivo preciso, con un obiettivo economico misurabile. Benvenuti nel mondo che George Owen Square ci ha lasciato in eredità.
3: Eagle, you're looking great. Coming up 9 minutes. We're now in the approach phase. Everything looking good.
0: C'è anche chi sostiene che la NASA avrebbe diffuso Muzak nella capsula dell'Apollo 11 durante il lancio per tenere gli astronauti calmi. La notizia è vera a metà, nel senso che Armstrong, Aldrin e Collins portarono con sé un nastro con alcune canzoni dedicate alla Luna, tra cui Mist of the Moon di Les Baxter, artista che vedremo più avanti e che può essere in qualche modo ricondotto a un concetto allargato di Muzak. La Muzak non è mai stata solo un fenomeno commerciale. Fin dalle sue origini ha attirato su di sé alcune delle critiche culturali più feroci del Novecento. E la più feroce di tutte porta la firma di Theodor Adorno. Adorno, filosofo, sociologo, musicologo, esponente di punta della scuola di Francoforte, aveva elaborato insieme a Max Horkheimer già nel 1944 il concetto di industria culturale. L'idea che la cultura di massa non fosse un fenomeno spontaneo, ma una macchina organizzata per produrre consenso, per neutralizzare il pensiero critico e trasformare persino l'arte in merce. L'opera chiave è la dialettica dell'illuminismo, scritta durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre Adorno era in esilio in California. Adorno stava elaborando questa critica proprio mentre Hollywood era al suo apogeo e le radio americane diffondevano Muzak 24 ore su 24. Adorno applicava al suono quello che Marx aveva chiamato il feticismo della merce. Un oggetto, in questo caso un brano musicale, viene svuotato del suo valore d'uso reale e ridotto al suo valore di scambio. La musica non serve più ad essere ascoltata davvero, serve ad essere consumata. La differenza è enorme. consumare significa usare ed esaurire. Ascoltare significa comprendere e trattenere. Adorno distingueva tra due modi di ascoltare. Il primo è l'ascolto strutturale, attivo, consapevole, capace di seguire lo sviluppo interno di un'opera, di cogliere i rapporti tra le parti, di capire perché un tema viene elaborato in un certo modo. È il modo in cui si ascolta una sonata di Beethoven, se la si conosce davvero. Il secondo è l'ascolto regressivo, frammentato, passivo, che si accontenta di riconoscere un motivetto, di aspettare il ritornello, di consumare emozioni preconfezionate senza mai capire come sono state costruite. La Musak era, agli occhi di Adorno, l'incarnazione perfetta dell'ascolto regressivo, una musica progettata non per essere capita, ma per essere subita.
1: Sì, vabbè, ma Adorno esagerava.
0: Esagerava. Diciamo che questa è una definizione molto precisa di quello che lui chiamava il kitsch musicale, che non è semplicemente brutta musica, ma musica che finge di emozionare, che usa le forme dell'emozione senza la sostanza. La differenza tra sentire e ascoltare, in pratica, in tedesco, tra hören, sentire un suono che arriva alle orecchie, e zuhören, prestare attenzione, capire, partecipare. La Musak era progettata per hören e per impedire il zuhören, ma non tutti hanno condiviso questa lettura.
1: Meno male.
0: Eh già, il nostro eroe si chiama Joseph Lanza ed è un serissimo giornalista e critico musicale americano che nel 1994 ha pubblicato Elevator Music, A Surreal History of Music, Easy Listening and Other Mood Song, un libro che ha completamente ribaltato la prospettiva. Per Lanza, la Musak è un'arte minore, certo, ma è dotata di una sua precisa dignità estetica. Ha una storia, una poetica, dei capolavori nel suo genere. Il disprezzo delle eliti intellettuali, scrive Lanza, è puro snobismo di classe. La musica da ascensore è popolare nel senso più letterale del termine. Appartiene alla gente comune ed è per questo che viene disprezzata da chi si ritiene culturalmente superiore al grande pubblico. C'è poi un paradosso filosofico che vale la pena esplorare. John Cage, il compositore d'avanguardia americano che più di chiunque altro nel Novecento ha spinto i confini di ciò che può essere considerato musica fino al celebre 4:33 in cui un pianista siede al pianoforte in silenzio per 4 minuti e 33 secondi, teorizzava che qualsiasi suono potesse essere arte, che la distinzione tra musica e rumore fosse arbitraria e determinata solo dal contesto culturale. In un certo senso, Musak e Cage partono dallo stesso punto di partenza. Il suono ambientale come materiale musicale. L'idea che la musica possa essere ovunque, che non abbia bisogno di una sala da concerto per esistere. Però arrivano a conclusioni diametralmente opposte. Cage voleva che il rumore diventasse musica, voleva che l'ascoltatore prestasse una attenzione radicale a tutto ciò che lo circondava. La Musak voleva esattamente il contrario, che la musica diventasse rumore, un rumore di fondo, che scivolasse via senza essere notato. Stessa premessa, finalità opposte. Ma dalla critica all'eredità, perché la Musak, nel bene e nel male, ha generato o influenzato alcuni dei filoni musicali più interessanti del secondo Novecento. E il caso più clamoroso e più discusso è quello di Brian Eno. Eno è una figura difficile da collocare, musicista, produttore, teorico, ha lavorato con i Roxy Music, con David Bowie, con i Talking Heads, con U2, ma il contributo più originale al pensiero musicale del Novecento è probabilmente la sua elaborazione del concetto di musica ambient. Nel 1978 Eno pubblica Ambient One, Music for Airports, per molti il disco che fonda ufficialmente la musica ambient come genere autonomo. La storia della sua genesi è essa stessa illuminante. Eno ha raccontato di essersi ritrovato bloccato per ore nell'aeroporto di Colonia Bonn, progettato tra l'altro da Paul Schneider Esleben, il padre di Florian dei Kraftwerk. Dunque il povero Brian, bloccato in aeroporto e costretto ad ascoltare musica orribile in un luogo bellissimo, iniziò a immaginare che dovesse esserci un modo diverso di concepire la musica per gli spazi pubblici. Gli spazi pubblici sono luoghi importantissimi perché sono quelli che ci consentono, anche se siamo soli, di vivere un'esperienza insieme ad altre persone. Nelle note di copertina, Ino dichiara esplicitamente i suoi debiti intellettuali. Cita Eric Satie e la musique d'ameublement, la stessa tradizione che, come abbiamo visto nella prima puntata, è alle origini della music, ma rivendica anche una distanza netta. La musica ambient, scrive Ino,
2: deve essere in grado di ospitare diversi gradi di attenzione senza privilegiarne nessuno. Deve funzionare se la si ascolta attivamente, cogliendo ogni dettaglio, ma deve funzionare anche se la si ignora completamente, lasciandola scorrere come carta da parati sonora. Non deve annoiare, ma neppure imporsi.
0: La differenza con la music in teoria è sottile, ma fondamentale. Ino vuole espandere la coscienza dell'ascoltatore, aprire spazi di riflessione, creare un'atmosfera che arricchisca l'esperienza invece di neutralizzarla. La music vuole il contrario, rendere l'ascoltatore più docile, più produttivo, più disposto a comprare. Stessa tecnica, musica di sottofondo, finalità opposte. La musica ambient è diventata il sottofondo standard di spa, centri benessere, sale d'attesa, studi medici. Esattamente gli stessi ambienti che la music aveva colonizzato mezzo secolo prima. Il packaging culturale è diverso, l'etichetta è diversa, ma la funzione psicologica è spesso identica. La genealogia del suono di sottofondo nel secondo Novecento è più ricca e articolata di quanto sembri. Prima che Ino la consacrasse come categoria estetica, c'era stata la lounge music degli anni 50 e 60, un universo sonoro affascinante e sistematicamente ignorato dalla critica.

al centro di questo mondo c'è l'exotica, un sottogenere della lounge che nella seconda metà degli anni 50 ebbe un successo commerciale straordinario negli Stati Uniti. Il nome è programmatico, musica dell'altrove, musica di luoghi che la maggior parte degli americani non avrebbe mai visitato. Un alfiere dell'exotica fu Martin Denny. Nel 1957 pubblicò Exotica, un disco registrato a Honolulu che mescolava ritmi latinoamericani, percussioni africane, melodie pseudo-asiatiche e, dettaglio celeberrimo, versi di uccelli tropicali e rane inseriti negli arrangiamenti. Ma quei versi di uccelli tropicali e di rane non erano veri versi di uccelli tropicali e di rane, ma erano opera di Almy Purves Pullen, in seguito conosciuto con il nome d'arte di Dr. Horatio Q. Birdbath, doppiatore americano molto bravo a imitare suoni di uccelli e altri animali. Il disco rimase in cima alle classifiche per mesi. Denny aveva costruito un immaginario sonoro interamente in studio, senza alcun rapporto autentico con quelle culture, ma perfettamente funzionale a un pubblico di classe media che voleva un'evasione controllata, esotica ma rassicurante.

0: tutta questa produzione, Danny, Eschivel, Les Baxter, Ima Sumac, per citare alcuni nomi conosciuti, condivideva con la Muzak alcune caratteristiche essenziali. Musica quasi sempre strumentale, progettata per creare un'atmosfera più che per essere ascoltata attivamente, funzionale a un contesto e a uno stato d'umore preciso. La differenza era che la lounge e l'exotica avevano un'identità riconoscibile, quasi una firma. Erano Muzak con personalità e riempivano i cocktail bar e i tiki lounge americani.
1: I tiki lounge
0: erano dei locali a tema polinesiano, pieni di americani desiderosi di evadere dal perbenismo bigotto degli anni del dopoguerra e anche magari un po' nostalgici della guerra nel Pacifico. E poi arrivarono gli anni 70 e 80 e tutta questa produzione sprofondò nel dimenticatoio. Rock, punk, new wave, ogni nuova ondata si definiva anche per contrapposizione a ciò che era venuto prima e la lounge incarnava perfettamente tutto ciò che si voleva lasciarsi alle spalle: il conformismo della provincia, l'ottimismo posticcio del boom americano, il colonialismo culturale dell'exotica. E qui arriva la svolta. Negli anni 90, quella stessa musica tornò prepotentemente di moda, con un significato completamente rovesciato. Il revival della lounge fu uno dei fenomeni culturali più curiosi del decennio. Non una riscoperta nostalgica, ma una riappropriazione ironica e consapevolmente kitsch

un'altra erede della Muse che è la New Age. Negli anni Ottanta, con la nascita della Windmill Records fondata da William Ackerman in California, si affermò un nuovo genere che mescolava chitarra acustica, pianoforte minimalista, paesaggi sonori naturali. E la destinazione dichiarata di questa musica era la meditazione, lo yoga, il benessere psicofisico. La critica musicale guardò al New Age con ancora più disprezzo di quanto ne avesse avuto per la Muzak: troppo sentimentale, troppo commerciale, troppo privo di tensione intellettuale. Ma la funzione psicoacustica era esattamente la stessa: musica progettata per modificare lo stato mentale dell'ascoltatore in una direzione precisa e desiderabile. C'è infine un'altra eredità, la più recente, forse la più radicale: la musica generativa. Ino stesso, negli anni 90, cominciò a esplorare l'idea che la musica di sottofondo non dovesse essere registrata una volta per tutte, ma generata in tempo reale, in modo sempre diverso, rispondendo al contesto. Nel 1996 realizzò Generative Music One, un sistema software che produceva musica invece di riprodurla. Ogni ascolto era unico, irripetibile, mai identico al precedente. Era un'idea che anticipava di 30 anni quello che oggi fanno gli algoritmi delle piattaforme di streaming e che riportava stranamente alle origini stesse della music. C'è però una differenza fondamentale tra la music e i suoi eredi. La music originale agiva in luoghi fisici precisi e circoscritti: l'ufficio, il ristorante, il grande magazzino. Per sfuggire alla music bastava uscire dal locale. Oggi la musica di sottofondo è ovunque e ci segue: nelle cuffiette mentre camminiamo per strada, nelle app che usiamo, nei video brevi sui social, nelle piattaforme di meditazione guidata, nei podcast che ascoltiamo mentre cuciniamo. Siamo tutti immersi in una music permanente e personalizzata, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non c'è più un luogo di lavoro da cui uscire per trovare il silenzio. George Owen Square aveva ragione su tutto. Aveva capito che la musica poteva essere distribuita come l'acqua e l'elettricità, che poteva seguire le persone ovunque, che poteva agire sul comportamento in modo invisibile e sistematico. Quello che non poteva immaginare era la scala, e soprattutto non poteva immaginare che un giorno ciascuno di noi avrebbe portato in tasca il proprio ascensore personale, con la sua musica su misura, progettata da un algoritmo che ci conosce meglio di quanto ci conosciamo noi stessi.

0: Ben trovate e ben trovati a questo nuovo appuntamento con miniature da collezione. Oggi vorrei invitarvi a seguirmi in un viaggio per me molto speciale. Nel 2010 uscì per ECM un album dal titolo Themes from the Songbook. Se mi fosse rivolta la domanda, che spesso ho sentito fare, se ci fosse un album che ha segnato la mia vita in modo particolare, non avrei dubbi a indicare proprio questo album. Dino Saluzzi al bandoneon, Andrei Pushkarev al vibrafono e Gidon Kremer al violino rendono omaggio al compositore georgiano Giacancelli in occasione del suo 75esimo compleanno, facendo conoscere al mondo alcune delle più belle musiche scritte da Cancelli per il cinema e il teatro. Il punto di partenza per questo album è stata la pubblicazione da parte di Cancelli di una raccolta di 33 miniature per pianoforte dal titolo Simple Music for Piano. Scrive a proposito di questa raccolta lo stesso Cancelli.
1: Mentre mi dedicavo a scrivere musica sinfonica e da camera, simultaneamente ho scritto musica per la scena e il cinema.

0: dimenticati in questo album di 33 miniature. Il tempo dirà se essi potranno sopravvivere al di fuori del loro contesto originario.
1: Ricordo ancora distintamente lo shock che l'ascolto di questo album uscito per ECM mi provocò. Mi procurai quindi subito lo spartito delle miniature e cominciai a suonare quotidianamente queste musiche che toccavano corde profondissime. Alcuni anni dopo decisi di registrarne una selezione, cosa che feci e che mi diede l'opportunità poi di conoscere Ghia Cancelli, di suonare la sua musica un po' ovunque e di instaurare con lui un bellissimo rapporto che mi ha profondamente arricchito. Vorrei quindi iniziare questo viaggio facendovi ascoltare tre delle miniature tratte da Simple Music for Piano, la numero 12, il tema tratto dalla musica per Aspettando Godot, la numero 23, tema tratto dal film Bear's Kiss, e la numero 3, il tema tratto dal film When Almond Blossomed. Chi vi parla è seduto al pianoforte in questa registrazione realizzata nel 2015 e pubblicata lo stesso anno da K Records nell'album Midwinter Spring.

Erano tre miniature da Simple Music for Piano di Ghia Cancelli, la numero 12, la numero 23 e la numero 3, nell'interpretazione di chi vi parla da un album del 2015, Midwinter Spring. Restiamo ancora immersi nella musica di Ghia Cancelli. Themes from the Songbook si apriva con una toccante versione di Dino Saluzzi e Andrei Pushkarev di Aereo Bicebo, una canzone tratta dal film Earth, This is Your Son. In questo film si racconta la storia dei georgiani che abitavano in Turchia al confine con la Georgia e si soffrirono a causa di eterne invasioni e guerre nel corso della storia. E le parole cantate in Aereo Bicebo erano proprio rivolte a loro. Questa canzone divenne una delle più popolari in Georgia, al punto che Cancelli chiese al poeta Moris Poskishvili di scrivere nuove parole sulla musica e il grande direttore Jan Tsukakidze, uno dei più cari amici di Cancelli, già interprete della prima versione della canzone, nei primi anni 90 ne registrò una nuova versione con cui l'ECM ha deciso di concludere l'album come per chiudere un cerchio. Questa melodia è così profondamente toccante che anch'io decisi di aprire il mio album con essa. E vorrei quindi farvi ascoltare in sequenza Aereo Bicebo, dapprima nella versione per pianoforte, tratta da Simple Music for Piano, con il numero 26, e poi la versione con orchestra. Quindi la versione pianistica, sempre tratta dal mio album Midwinter Spring, quella invece orchestrale tratta dall'album Themes from the Songbook e alla testa della Tbilisi Symphony Orchestra e alla voce, sentirete davvero commovente, c'è Jan Tsukakidze.

0: Era Erio Bicebo, dapprima nella versione pianistica suonata da chi vi parla e poi nella versione orchestrale con Yansuk Kakidze alla testa della Tbilisi Symphony Orchestra e alla voce da questo album ECM Themes from the Songbook. Dalla Georgia di Ghia Canceli proseguiamo il nostro viaggio rimanendo ad est ma salendo verso nord per approdare in Estonia. Qui è nato Arvo Pärt, anch'egli uno dei massimi compositori del nostro tempo, fra l'altro uno dei più eseguiti al mondo. La sua musica meravigliosamente e profondamente spirituale, che sembra una musica senza tempo, è in realtà il frutto di un grande e profondo travaglio interiore. Nel 1968, dopo aver composto il Credo, che ricevette una calorosissima accoglienza, Arvo Pärt entrò in un periodo di crisi che si tradusse in un lungo periodo di silenzio creativo in cui Pärt si dedicò fondamentalmente allo studio della musica medievale. Dopo questo periodo di silenzio, che con qualche brevissima interruzione durò quasi 8 anni, Pärt riemerse dopo aver trovato la risposta ai suoi interrogativi, ovvero un nuovo linguaggio che Pärt chiamò Tintinnabuli. La prima composizione nel nuovo stile era una miniatura per pianoforte dal titolo Für Alina, una composizione di appena 3 minuti, in cui era però racchiusa tutta la musica che Pärt scrisse da lì in avanti. Scrivono a questo proposito la musicologa Sale Careda e Nora Pärt, moglie del compositore.
1: È chiaro che con questo brano Pärt aveva trovato se stesso e la tecnica compositiva che utilizzò allora per la prima volta ha ispirato la sua opera fino ad oggi. La tecnica, a cui Pärt ha dato il nome di tintinnabuli, in latino piccole campane, non è ottenuta attraverso un progressivo aumento della complessità, ma deriva piuttosto da un'estrema riduzione del materiale sonoro e dalla disciplina nel limitarsi solo all'essenziale.
0: Ascoltiamo dunque questa miniatura di Arvo Pärt, Für Alina, così profondamente densa di significati. L'ascoltiamo nella interpretazione di chi vi parla, ancora una volta tratta dall'album Midwinter Spring, pubblicato da K Records nel 2015.

Era Für Alina di Arvo Pärt, nell'interpretazione di chi vi parla, dall'album Midwinter Spring. Mentre pubblicavo questo album, già era avvenuto l'incontro con la musica di un altro compositore dell'est europeo che da allora ha avuto sempre più spazio nella mia vita musicale. Sto parlando del compositore ucraino Valentin Silvestrov, che sin dai primi anni 2000 cominciò a scrivere una serie di composizioni per pianoforte dal titolo estremamente modesto di Bagatelle. Il genere della bagatella ha in realtà illustri predecessori, uno su tutti Beethoven, che di bagatelle scrisse tre meravigliose raccolte. Si tratta, nel caso di Silvestrov, di brevi composizioni per pianoforte, delle miniature appunto, che Silvestrov ha riunito in cicli, a loro volta riuniti in cicli più grandi, quasi a costruire delle costellazioni. Le bagatelle all'interno di un ciclo sono da eseguire una dopo l'altra, senza soluzione di continuità. In musica si scrive attacca, facendo nascere una bagatella dalla risonanza di quella precedente. È musica sognante, profondamente malinconica, ma anche sorprendente per la caleidoscopica varietà melodica e la raffinatezza delle armonie. Varietà ancora più sorprendente se consideriamo che negli ultimi 20 anni Silvestrov ha scritto centinaia e centinaia di bagatelle, come se sgorgassero da una fonte di creatività inesauribile. Il mondo ha conosciuto questa musica ancora una volta grazie ad un iconico album pubblicato da ECM, Bagatellen und Serenaden, in cui è lo stesso Valentin Silvestrov che, seduto al pianoforte, fa ascoltare per la prima volta le prime bagatelle, quelle che avranno poi il numero d'opera da 1 a 5. Silvestrov ha continuato per molti anni a scrivere ed eseguire le sue bagatelle e le ha registrate quasi tutte seduto al suo pianoforte Petrov nella sua casa di Kiev. Queste preziose registrazioni, che non hanno la pretesa della perfezione sonora di una registrazione in studio, sono state rese disponibili su Bandcamp grazie all'incredibile lavoro sia di registrazione che di catalogazione di Iar Godina. In rete, fra l'altro, si possono facilmente trovare anche numerosi video di Silvestrov che suona le sue bagatelle seduto al suo pianoforte. E vi invito ad andare a cercarli e vederli e ascoltarli, perché in quelle interpretazioni c'è l'intero mondo poetico di Valentin Silvestrov. Come c'era in quella prima registrazione effettuata per ECM a Monaco nel febbraio del 2006, da cui vorrei farvi ascoltare la bagatella opera 1 numero 1, con l'indicazione Allegretto, l'opera 2 numero 1, una ninna nanna, e l'opera 4 numero 3, Andantino. Al pianoforte c'è lo stesso Valentin Silvestrov. In questa registrazione pubblicata nell'album Valentin Silvestrov Bagatellen und Serenaden nel 2007 da ECM.

erano la Bagatella opera 1 numero 1, l'opera 2 numero 1 e l'opera 4 numero 3 di Valentin Silvestrov, dall'album Valentin Silvestrov Bagatellen und Serenaden, pubblicato da ECM nel 2007. Permettetemi di chiudere questa puntata dedicata a compositori e musiche a me molto cari con l'ascolto delle quattro bagatelle opera 220 che Valentin Silvestrov mi ha onorato di dedicarmi. Nel settembre del 2022, a pochi giorni dal suo 85esimo compleanno, Valentin Silvestrov ricevette il premio Cremona Mondo Musica per la composizione, premio peraltro che appena qualche anno prima aveva ricevuto anche il suo grande amico Ghia Canceli. È proprio in occasione del suo compleanno che ho deciso di pubblicare un EP con le quattro bagatelle, ricambiando con un piccolo dono l'immenso regalo che Silvestrov mi ha fatto dedicandomele. Una curiosità, la seconda delle quattro bagatelle opera 220 forse suonerà familiare a chi di voi ha ascoltato alcuni degli arpeggi che ho realizzato per Rete 2, di cui questa bagatella è stata la sigla. Con questo ascolto vi do appuntamento a una prossima puntata di Miniature da Collezione. Un saluto da Alessandro Stella.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il radiogiornale.
1: Acquedotti al limite, in Ticino manca l'acqua e ne consumiamo troppa. L'associazione che riunisce le infrastrutture che distribuiscono l'acqua chiede di ridurre i consumi immediatamente. E sotto pressione si trova tutta l'Europa. I grandi fiumi che attraversano il continente non sono più in grado di garantire economia ed energia, commercio e trasporti tra fabbriche e centrali elettriche e nucleari che devono o rischiano di fermarsi insieme alla navigazione e all'irrigazione dei campi. Noi controlleremo la situazione sul più grande fiume d'Europa, il Reno. Carenza di scorte di sangue zero negativo si è verificata recentemente negli ospedali ticinesi, un avvenimento piuttosto raro, l'ultima volta 2 anni fa. Martedì 4 agosto, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. In apertura di edizione, la situazione idrica in Ticino, dove in vari comuni le riserve hanno raggiunto livelli storicamente minimi. Una situazione critica che ha spinto anche l'Associazione Acquedotti Ticinesi a chiedere di diminuire immediatamente i consumi. L'infrastruttura è al limite e si rischia il collasso. L'erogazione d'acqua, anche per gli usi essenziali, potrebbe venire interrotta. Ce ne parla Cristian Girardoni.
2: La situazione appunto è sotto gli occhi di tutti sulla siccità, penso che lo vediamo tutti. Quello che succede cos'è? Che diversi comuni hanno già emanato dei gradi di restrizione dell'utilizzo e dove non è stato fatto si notano appunto dei consumi molto elevati. Questo fa sì che la struttura acquedotto è sotto stress e questo potrebbe creare poi un sistema che potrebbe anche andare in guasto. Quindi la nostra idea era appunto quella di sensibilizzare tutta la popolazione a seguire quanto dicono le aziende di riferimento del proprio comune, ma in generale di rendere attenti tutte le persone che l'acqua potabile non è infinita e se non piove non abbiamo acqua.
3: Questo trasversalmente su tutto il territorio cantonale.
2: Esatto, perché comunque il riferimento è la propria azienda, no? Perché la distribuzione è comunale, quindi dipende proprio come è strutturato l'approvvigionamento del singolo comune. Qui ci sono comuni che stanno soffrendo di più, altri di meno, ma comunque in generale si nota che i consumi sono molto elevati. Dove sono state emanate le limitazioni, una buona parte della popolazione per fortuna segue questi appelli e quindi i consumi sono anche diminuiti. Nei comuni dove non sono state emanate, attualmente però la situazione è questa.
1: Ancora parliamo di acqua, stiamo vivendo un periodo di gran caldo ma anche di siccità e i fiumi sono praticamente tutti a livelli molto bassi. Occupiamoci della Germania e del suo fiume più importante, che è anche più importante della Svizzera, il Reno, con il nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue.
4: 1,5 metri a Duisburg, 67 centimetri a Colonia, appena 22 a Düsseldorf. I livelli della profondità delle acque del Reno in Germania hanno raggiunto questo fine settimana i minimi storici. Mai prima d'ora il più importante e anche lungo fiume tedesco aveva registrato livelli così bassi. In molti punti del fiume le autorità sono state costrette a decretare lo stato di emergenza, bloccando la navigazione per navi commerciali, battelli turistici e anche per i traghetti, che in molti punti costituiscono l'unica possibilità di attraversamento del fiume per auto, camion e anche per i pedoni. Così ad esempio a Bonn, dove il 3 giugno scorso il grande ponte sul Reno era stato chiuso al traffico dai tecnici del comune per via della presenza di profonde crepe nel cemento delle colonne portanti e il pericolo di un improvviso cedimento della struttura. Da allora i quartieri settentrionali della città sulle due sponde del fiume sono collegati fra loro solo dai traghetti, che però già da venerdì scorso hanno dovuto interrompere il servizio a causa dei livelli troppo bassi del fiume. A Bonn, Colonia o Düsseldorf il Reno misura normalmente una profondità fra i 3 e i 5 metri. Più a sud, nelle zone industriali di Duisburg, Mannheim e Ludwigshafen, i grandi insediamenti industriali e petrolchimici dipendono molto dal fiume. Le principali materie prime vengono trasportate qui o su rotaia o a bordo delle grandi navi e chiatte fluviali, che attualmente sono però ferme nei porti. L'attuale ondata di siccità e le scarsissime precipitazioni dei giorni scorsi, accompagnate da un caldo estremo e da temperature spesso al di sopra dei 40 gradi, hanno messo in ginocchio non solo il Reno, ma anche altri grandi fiumi in Germania, come ad esempio l'Elba, il Meno, la Mosella e il Danubio.
1: Torniamo in Ticino, una carenza di scorte di sangue zero negativo si è verificato recentemente negli ospedali ticinesi, un avvenimento piuttosto raro, ora l'emergenza è passata, ma che cosa è successo e come si reagisce in questo caso? Francesca Motta l'ha chiesto al direttore medico del centro trasfusionale della Svizzera italiana, Stefano Fontana.
5: Dopo alcune urgenze che ci sono state negli ospedali del cantone, abbiamo riscontrato abbastanza rapidamente una carenza di concentrati eritrocitari di gruppo zero negativo.
6: Non succede spesso. L'ultima carenza avvenuta in poco tempo risale a 2 anni fa. In questi casi, per scongiurare il rischio di non avere a disposizione tutto il sangue necessario, il centro trasfusionale procede a step. Fa appello ai donatori, che hanno risposto bene all'emergenza, centralizza le scorte e informa i medici dei pazienti che devono eventualmente essere trasfusi.
5: Perché c'è la possibilità comunque di cambiare gruppo in pazienti specifici, in situazioni particolari, da zero negativo a zero positivo, quindi permettendo anche di risparmiare un attimino sullo stock. È una cosa che ogni tanto si fa nel corso dell'anno senza che ci sia una vera emergenza. Che si dovesse ricorrere comunque a questa misura in più pazienti e in così breve tempo, però, è una cosa che capita raramente.
6: I pazienti che possono ricevere zero positivo anziché zero negativo sono gli uomini e le donne non più in età fertile senza gli anticorpi che impediscono questo cambiamento di gruppo, oppure pazienti urgenti che hanno bisogno di tanto sangue. In generale, Stefano Fontana, ci vorrebbero più donatori zero negativo?
5: Ma è vero che i donatori zero negativi sono circa il 6% della popolazione e l'uso di prodotti zero negativi è circa il doppio, perché effettivamente nelle urgenze è un prodotto che si usa volentieri. È vero che più è grande il pool dei donatori che ci sono a disposizione e più si può rispondere in modo adeguato a queste urgenze.
1: Nelle ultime 2 settimane a Basilea si sono registrati 26 casi di infezione e 25 ricoveri ospedalieri a seguito di un focolaio di legionellosi. Una persona è deceduta, altre 7 sono state ricoverate in terapia intensiva. L'ho comunicato al Dipartimento della Sanità cantonale. Attualmente 9 pazienti sono ancora ospedalizzati, di cui uno in cure intense. La fonte dell'infezione è stata identificata in 2 torri di raffreddamento ad acqua situate sul tetto di un edificio per uffici. Dall'estero, 11 civili russi ieri sono stati uccisi da attacchi ucraini con droni sulle coste del Mar Nero, vicino alla località balneare di Gerenchik. Secondo le autorità locali, un drone ucraino, intercettato dalle difese aeree russe, ha provocato una strage di bagnanti, 7 morti, tra cui 3 bambini e circa 40 feriti. Qualche ora prima, durante la notte, altri 4 civili erano morti e 2 erano rimasti feriti in altri attacchi ucraini sulla Crimea. E a seguire di quest'ultimo attacco, una ragazza di 13 anni è morta e 2 bambine di 7 e 9 anni sono rimaste ferite nella regione russa di Belgorod, quando un altro drone lanciato dalle forze ucraine si è abbattuto vicino ad un'area giochi nel villaggio di Prinsievska. È il 1 agosto, lo ricordiamo, in centro Mosca 5 persone sono state uccise in un ristorante italiano da un ordigno fatto esplodere da una donna incaricata di introdurlo nel locale e morta a sua volta. Attentato che le autorità russe hanno attribuito all'Ucraina. E negli Stati Uniti 25 stati, tutti a guida democratica, hanno citato in giudizio oggi l'amministrazione del presidente Trump, secondo quanto riferito dal procuratore generale di New York, sostenendo che l'ultima serie di dazi del 10 o del 12,5% imposti dal presidente sui beni provenienti da 60 partner commerciali abbia oltrepassato la sua autorità legale di tassare le importazioni. Lo ha scritto in serata l'agenzia Reuters, aggiungendo che, per il procuratore generale di New York, gli ultimi dazi di Trump non fanno altro che sostituire i dazi dichiarati incostituzionali dalla Corte Suprema americana. L'azione legale chiede al tribunale di bloccare e annullare i dazi, nonché di disporre il rimborso dei tributi versati dagli stati. E a meno di 24 ore dall'aver espresso ottimismo su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, Donald Trump viene gelato da Teheran. Al momento nessun colloquio è in corso con gli Stati Uniti. Il presidente statunitense è così tornato ad attaccare duramente il governo iraniano, facendo dubitare ancora una volta che la fine del conflitto si avvicina. un affondo contro la leadership di Teheran e un avvertimento che il blocco navale americano durerà fino alla resa totale, così è stato detto, che rappresentano l'ennesima giravolta del presidente americano in questi 6 mesi di guerra. Per lo sport, sorteggio fortunato per il Football Club Lugano che nell'eventuale playoff di Conference League, l'ultimo ostacolo dei preliminari, affronterà la perdente della sfida di Europa League tra il Maccabi Tel Aviv e il CSKA Sofia, traguardo subordinato ovviamente al superamento del Q3 che a partire da giovedì alla IL Arena opporrà i bianconeri alla compagine del Runavik delle isole Faroe. Di fronte all'opposizione dell'UEFA e alle forti perplessità espresse dalle confederazioni asiatica AFC americana con CACAF, cambiamo argomento ma rimaniamo in tema calcistico, il presidente del massimo organismo del calcio, la FIFA, Gianni Infantino, starebbe cercando il sostegno dell'amministrazione Trump per mantenere salda la propria posizione. Lo riferisce il New York Post, citando 2 fonti informate, secondo le quali Infantino avrebbe in programma oggi una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Marco Rubio, dopo diversi tentativi andati a vuoto di contattare il presidente Trump direttamente. E secondo la testata, al centro della conversazione ci sarà ufficialmente il ruolo del calcio come strumento di soft power per gli Stati Uniti. Infine, prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, martedì 4 agosto, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità con rovesci o temporali che al nord potrebbero assumere a tratti anche carattere forte. Le temperature in tutto il paese minima compresa tra 19 e 22 gradi, la massima sarà sui 33. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Roberto Conti in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena e calda notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: l'India dietro l'angolo, l'Occidente e il fascino discreto della musica indiana, con Valerio Corzani.
1: In questo spazio cerchiamo dunque l'India dietro l'angolo, ovvero una visione della musica, degli strumenti, delle vocalità e delle lingue legate alla cultura indiana prodotte in Occidente. È un esotismo traslato, un Oriente pieno di riferimenti ai tic dell'Occidente, quello che in effetti viene evocato da Chakra, delle luci della centrale elettrica, ovvero Vasco Brondi. È un brano inserito nell'album Terra, uscito oramai 7 anni fa. Chakra è da sola tutto il nucleo intimo di questo disco, con un nome planetario, lo dice lo stesso Vasco Brondi a proposito della canzone. Ci ho messo i miei percorsi di questi anni, in poche parole il teatro di Grotowski, lo yoga, la meditazione, i viaggi di pochi chilometri e quelli di migliaia. È un brano, aggiunge Brondi, che contiene le solite cose, una storia d'amore infinita che è finita, con tutti gli accorgimenti impossibili per la corretta manutenzione del dolore. A parte un piccolo riferimento percussivo dal punto di vista musicale, in effetti il brano non contiene riferimenti espliciti alla musica indiana. Il sogno indiano è tutto nei testi e, come dicevamo, l'evocazione del chakra, che ha tra i vari significati anche quello di centro latente dell'energia divina, è soprattutto un modo per raccontare lo sguardo occidentale sui misteri d'Oriente e i disastri di una storia d'amore andata a rotoli. Qualcuno mi ha detto, recita il testo, che gli hai detto che in qualche modo hai aperto il chakra del tuo cuore.

chakra delle luci della centrale elettrica, ovvero Vasco Brondi, la One Band Woman Ellie De Mon, al secolo Elisa De Munari, ha parlato del suo terzo disco uscito nel 2018 come di un lavoro intimo, autobiografico, come un ritorno a radici che non sono solo però quelle legate al suo retaggio di veneta innamorata del blues. Sono radici legate alla sua storia personale, ma anche musicale. Le canzoni sono nate infatti attraverso i suoni minimali della chitarra acustica e della sua amata Weissenborn, che Ellie De Mon ha riscoperto e rispolverato. È già da tempo però che Ellie De Mon ha scoperto anche un altro meraviglioso cordofono, il sitar, che in un brano dell'album, Chambal River, riesce a, diciamo così, traslitterare in maniera convincente, portandolo dal punto di vista stilistico a casa sua, che poi, dal punto di vista sonoro, è una casa plurale, meticcia, fatta di sonorità sudiste, nel senso proprio di sud degli Stati Uniti, di rock blues inglese, di punk e appunto della grande matrice musicale del subcontinente indiano.

La One Band Woman Ellie DeMone. In questo nostro tracciato che guarda all'India vogliamo fare ora un altro piccolo passo indietro e andiamo al 2016. Il legame con l'India delle nuove tribù Zulu è un legame forte, realmente vissuto. Andrea Camerini, il frontman, si è trasferito nella regione a nord di Delhi oramai da molti anni e torna in Italia periodicamente senza mai abbandonare del tutto la sua base in Oriente. Gli altri componenti della band restituiscono spesso ad Andrea il favore della visita e l'hanno raggiunto molte volte per inaugurare collaborazioni e tour anche con musicisti indiani. Tutto questo andirivieni ha dunque prodotto anche molti frutti musicali. Namaste Om Shanti, saluto il Dio che è in te. Namaste, appunto, è la parola hindi che rappresenta un simbolico gesto di saluto in India e il breve e intenso lavoro delle nuove tribù Zulu che nel 2016 segnava il ritorno di questa band storica del folk rock in Italia. Dopo l'entusiasmante e avventuroso progetto a fianco dei musicisti gypsy del Rajasthan nell'India del Nord, con i due album Banjara del 2012 e Diario Nomade del 2014, pubblicati con materiale sonore, arrivava poi appunto questo EP del 2016, Namaste Om Shanti, da cui noi adesso ascoltiamo Hara Shiva Shankara.

0: In altre parole.
1: E come annunciato poco fa, sono le 8.18, inauguriamo questa settimana di In altre parole con Christian Scapozza. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a lei e buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori.
1: Vogliamo essere in apparenza banali oggi, perché così come due che si incontrano al caffè cominciamo parlando del tempo, ma non si è più banali oggi parlando del tempo, perché in realtà non si parla del tempo ma si parla di cambiamento climatico, e forse non si parla di cambiamento climatico ma di crisi climatica. E il parlare del tempo, che era una maniera rassicurante per dare avvio a un discorso, diventa ora uno degli aspetti più angoscianti, perché vengono diramati allarmi e ci sono delle allerte che riguardano la canicola, che poi effettivamente si fa sentire anche sulla nostra pelle, e ci sono degli eventi meteorologici estremi che aumentano. Non sto certo a dirlo, lo sapete già, lo conoscete, tutto questo mondo che si muove dietro al cambiamento climatico. Oggi vogliamo, con Christian Scapozza, cercare di capire prima di tutto come ci si possa orientare attraverso la serie di notizie sul clima, sulla meteorologia, che sempre di più arrivano anche alle prime pagine dei quotidiani, e come capire quello che sta veramente accadendo, e soprattutto che cosa fare, come destreggiarsi in questa che sta diventando una giungla di informazioni. Christian Scapozza.
2: Sì, ma se mi permette di esordire un po' con una battuta, visto che è lunedì mattina e siamo al 3 d'agosto, mi ha detto parlare del tempo, intendendo chiaramente il tempo meteorologico, però io mi occupo di scienze della Terra, quindi un po' le scienze del tempo, e quindi magari avremo modo anche in questa settimana di andare a spaziare sui tempi lunghi, sempre in riferimento al clima. E poi ha parlato di orientamento. Beh, io sono geografo di formazione, quindi l'orientamento, la bussola, è lo strumento principe che identifica la mia professione, quindi l'idea è un po' quella di andare a guidarvi su queste tematiche. È chiaro che siamo nell'ennesima ondata di canicola di quest'estate. Se andiamo a contarle dall'inizio del millennio, appunto, abbiamo veramente un succedersi di questi episodi. Ogni volta vi è un'informazione data soprattutto di tipo comportamentale, poi è anche interessante come viene presentata l'informazione, perché se da una parte vengono date delle regole di comportamento, noi siamo attualmente in una canicola di grado 4, quindi ricordo che abbiamo 5 gradi di pericolo che identificano i pericoli naturali, e ci tengo a utilizzare questo termine perché la canicola è un pericolo naturale, quindi non va sottovalutata, va considerata come un'alluvione, va considerata come una tempesta, va considerata come un terremoto. Siamo in grado 4 su 5, quindi è un pericolo molto elevato. Però, come dicevo, vengono date queste regole di comportamento, spesso magari accompagnate da immagini. Sappiamo che i media del giorno d'oggi sono sempre meno scritti e parlati e ragionano sempre più di immagini, sì, di gente che magari è sul bordo di un lago, che si rinfresca in una fontana. Io direi quasi che si sottovaluta anche a livello comunicativo proprio questo aspetto di pericolo naturale legato a queste ondate di calore, e soprattutto quello che queste ondate di calore raccontano. Ci raccontano di un clima sempre più caldo, ci raccontano di un sistema climatico che si sta trasformando, ed è interessante perché, magari ci torneremo sopra dopo, quanto abbiamo vissuto la settimana prossima lo possiamo vedere un po' come un antipasto di un clima, di un futuro ancora un po' più lontano.
1: Ecco, quindi in qualche modo, anche se si ha l'impressione che i media facciano grandi allarmi, ci si sta un po' abituando a questo. Una volta si diceva, beh, fa caldo, è normale, siamo in estate, cosa vogliamo fare? Bisogna stare all'ombra, mangiare della frutta, bere acqua fresca. C'è il rischio di una normalizzazione che faccia sì che questo non venga più visto come un evento eccezionale, anche perché non è più un evento eccezionale, quindi in effetti poi i media seguono il normale pensiero delle persone, no? Fa sempre più caldo e vabbè, cosa ci possiamo fare? Ecco, l'aspetto un po' angosciante è questo: cosa ci possiamo fare?
2: Sì, allora, la normalizzazione effettivamente è un termine molto interessante perché quando parliamo di clima facciamo riferimento a uno stato normale dei parametri che definiscono l'atmosfera. Quindi noi abbiamo uno stato normale di riferimento che ci serve per capire se abbiamo una situazione eccezionale o meno, che è il trentennio tra il 1991 e il 2020, quindi dobbiamo sempre utilizzare il termine clima come un andamento medio su un periodo di almeno 30 anni e quindi è vero, c'è una normalizzazione perché questo caldo estremo è la nuova normalità, ma è una nuova normalità che non è normale se la confrontiamo col periodo di riferimento, quindi mi scuso per il gioco di parole, ma è importante per capire. E poi la banalizzazione è dovuta anche ad altri fattori, è dovuta al fattore che ok, arrivano le ondate di calore, passano, terminano, ma in sé non portano dei danni materiali. Facciamo un paragone, per esempio, con le alluvioni di 2 anni fa in Valle Maggia, in Valle Mesolcina, in Vallese. Lì abbiamo ancora oggi le tracce visibili sul territorio di detriti portati dai corsi d'acqua, di ponti in ricostruzioni, di edifici o autostrade ricostruite, quindi abbiamo una traccia territoriale dell'evento. Nel caso delle ondate di calore, e io sono d'accordo con Marco Gaia, responsabile dell'osservatorio di Meteo Svizzera e Locarno Monti, che bisogna parlare appunto di maltempo anche per le ondate di calore, queste se non negli annali, se non nelle temperature, non lasciano delle tracce materiali sugli edifici piuttosto che sulle vie di comunicazione. Lasciano però delle tracce a livello fisico, soprattutto sulle persone più fragili, e purtroppo sono gli eventi naturali di tipo climatico che causano anche più vittime statisticamente. La differenza è che queste vittime magari sono vittime legate ad altri fattori, dove poi la causa finale è sì l'ondata di calore, il colpo di calore, ma magari legato a patologie pregresse, che mi spiace dirlo, magari spesso per le persone più fragili, pensiamo degli anziani, ma degli anziani soli, decedono in solitudine all'interno magari delle loro abitazioni, non fanno il clamore del numero di vittime, per esempio, soggette a un'alluvione, a un temporale o così via. E questo porta a reputare come quasi normale queste situazioni. Beh, anche qui il comportarsi è duplice. Penso che avremo modo di affrontare questo tema nei prossimi giorni. Se andiamo a guardare tutto quanto sta attorno al cambiamento climatico, abbiamo due grossi concetti che guidano come affrontare il cambiamento climatico. Da una parte l'adattamento, quindi adattarsi a queste temperature più calde, seguendo tutte quelle raccomandazioni che è facile anche trovare sul web, che sono date sulle varie app, anche meteorologiche, in relazione anche a queste allerta di canicolo di grado 3 o di grado 4. Non dimentichiamo, ed è questo un aspetto sul quale mi piacerà anche insistere, la mitigazione, perché nonostante tutto, i buoi non sono ancora fuori dalla stalla. Possiamo ancora fare qualcosa per limitare il riscaldamento climatico. E lo faccio con un esempio. Quando abbiamo vissuto giovedì scorso, se gli ascoltatori, le ascoltatrici magari si ricordano, il record di temperatura a Basilea Binningen, temperature molto alte che hanno sfiorato i 40 gradi anche a Biasca, è qualcosa di anormale per il clima nel quale ci troviamo. È qualcosa che potrebbe diventare una nuova normalità con una temperatura terrestre a più 3 gradi, mentre oggi siamo in una temperatura globale di più 1,5 gradi rispetto al periodo preindustriale. Quindi questo dovrebbe suonare come campanello d'allarme. Abbiamo avuto una giornata di calore così estremo. Vogliamo veramente che questa diventi la normalità tra qualche decennio? Io spero che la risposta dalla maggior parte delle persone sia no. Quindi vediamo di fare qualcosa per mitigare il cambiamento climatico.
1: Sì, poi l'altro aspetto difficoltoso è che naturalmente si tratta di fenomeni attivi su macro scala e quindi è difficile che le singole persone possano fare qualcosa e si tratta anche poi di una mossa che deve darsi la politica, che deve darsi chi governa, che devono darsi i paesi. Ecco, quindi c'è da un lato il singolo che si trova alle prese con il problema e dall'altro lato le strategie che invece devono essere prese su vasta scala.
2: Sì, questo è vero, però è anche sbagliato pensare che come singolo posso fare poco perché sono i massimi sistemi che governano il mondo che decidono, beh, fondamentalmente, quantomeno in un sistema democratico come quello svizzero, come singolo posso fare tanto, posso iniziare a convincere degli altri singoli, posso diffondere l'informazione, posso adattare dei comportamenti. Sia per esempio in quelli che sono gli spostamenti individuali, il consumo energetico, posso influenzare delle politiche a livello di votazione, poi è chiaro che è illusorio pensare di, tra virgolette, cambiare il mondo. Però io penso che alla fine è anche partendo dal singolo che si riesce ad ottenere dei cambiamenti a livello di governi, soprattutto delle scelte individuali, di mobilità, di acquisto, di dove mi approvvigiono non tanto in energia, ma ad esempio in prodotti che possono venire da altra parte del mondo e così via, nella comunicazione che faccio, nell'educazione che posso fare, per esempio, con i giovani, con i propri figli, nipoti e così via. Magari sarò un po' naif, però io credo ancora che è possibile fare qualcosa e le cifre ci dicono che è ancora possibile limitare il riscaldamento. Se non ai 2 gradi dell'accordo di Parigi, almeno a non raggiungere i 3 gradi di riscaldamento globale.
1: E concludiamo dunque stamattina questa puntata, che poi avremo modo di approfondire in alcuni suoi aspetti anche nei prossimi giorni, anche con questo segno di ottimismo e di risveglio. Insomma, tutti possono fare qualcosa, tutti possono muoversi. Grazie Christian Scapozza, ci risentiamo domani mattina sempre alle 8:18. Buona giornata.
2: Grazie mille a lei e buona giornata.

0: Nell'estate di Rete 2, Moby Dick cambia pelle e scende nel ventre della balena. Ogni sabato fino al 29 agosto, i dibattiti più significativi dell'anno. Dalla satira svizzera ai 100 anni dell'Art Deco. Dal gotico letterario alla poesia di Bertolt Brecht. Nel ventre della balena, il meglio di Moby Dick. Sabato alle 10.35.
1: Rete 2.